d'Italia, stelle e strisce nella regione. Trump ha poi minacciato Teheran di rispondere con una forza 100 volte superiore in caso di attacco iraniano. Questo anche se i mediatori del Pakistan sono al lavoro per favorire una possibile proroga della tregua bellica. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet, la risposta del vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi con un post su X. Frattanto si apprende che una petroliera di una compagnia degli Emirati Arabi Uniti sarebbe stata attaccata ieri sera mentre transitava proprio nello stretto di Hormuz. Non si registrano feriti e la situazione è sotto controllo, ha informato l'armatore Adnoc, le cui navi cisterna sono già state bersaglio di attacchi nello stretto negli scorsi giorni. Veniamo allo sport, atletica leggera, ancora medaglie per la Svizzera ai campionati europei di Birmingham. Oro per Audrey Verro negli 800 metri, bronzo per Timothée Mumenthaler nei 200 metri. Per il calcio, Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata battuta 4-1 dalla Rotkreuz. Una nota informativa invece sul viaggio di ritorno dalle Isole Feroe del Football Club Lugano. La squadra è atterrata alle 22.45 a Malpensa dopo il maltempo e nebbia che non hanno permesso ieri all'aereo di atterrare nello scalo insulano del nord per riportare la squadra, che ha dovuto passare dunque un'ulteriore notte all'estero. Bianconeri tornati a Lugano dopo mezzanotte e che affrontano domenica nel primo turno di Coppa Svizzera il Vedeggio Calcio alle 16 alla IL Arena. Disco su ghiaccio, l'Ambrepiotta ha inaugurato la nuova stagione battendo nella prima amichevole 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Adesso il tempo di oggi, ormai sabato 15 agosto, giorno dell'Assunzione, giorno di Ferragosto. Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione, con tendenza a possibili rovesci o temporali. I pomeridiani lungo le Alpi in grado oggi probabilmente di raggiungere in serata alcune regioni di pianura. Minime 17 gradi al nord, 21 al sud, massime sempre calde, estive 33. Isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Vi ricordiamo che a causa del tempo secco, su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Informazioni sulla viabilità quando sono le 2.05 per segnalare prudenza a causa di un veicolo in avaria sulla 2 San Gottardo in direzione di Chiasso. Nella galleria della Biaschina potrebbero esserci dei problemi, dei rallentamenti, quindi occhio. Adesso continua la notte musicale di Rete 1. Noi ci risentiamo più tardi per le notizie in diretta. Il prossimo notiziario è alle 3. Vi auguro una felice notte, a più tardi.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: Rete 1.
1: Ed eccoci anche per le notizie delle tre in studio. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. In apertura la scossa di magnitudo 7,7 sulla scala Richter, forte, che ha colpito l'isola di Flores in Indonesia. È stata diramata un'allerta tsunami e centinaia di persone si stanno allontanando dall'area colpita. Le onde potrebbero essere dai 50 centimetri fino ai 3 metri. Gli abitanti della città di Maumere, per esempio, si stanno spostando verso zone più elevate. Le immagini trasmesse dalla televisione indonesiana mostrano centinaia di persone in fuga, oltre a edifici danneggiati. Per ora, però, le autorità non segnalano vittime. Veniamo in Svizzera. Sono riprese le attività a Palazzo Federale. Ieri si sono riunite diverse commissioni. Riferiamo di alcune decisioni. Contrariamente alla Commissione dell'Economia e dei Tributi degli Stati, quella della politica estera della Camera dei Cantoni sostiene le misure di protezione dei salari in relazione ai bilaterali 3. In particolare approva le tutele dal licenziamento per i rappresentanti del personale e sindacali attivi nelle aziende. La Svizzera non deve imitare gli Stati Uniti consentendo le targhe personalizzabili sulle automobili per ovviare al prossimo esaurimento delle combinazioni numeriche. L'idea lanciata dal consigliere nazionale ticinese leghista Lorenzo Quadri, che ha trovato il benestare del Consiglio nazionale, è stata invece respinta all'unanimità dalla Commissione dei Trasporti degli Stati. A meno di un ripensamento in aula, il progetto è in pratica morto e sepolto. Dovrebbero essere le competenti organizzazioni del mondo del lavoro a decidere se gli apprendisti debbano imparare due lingue. È quanto pensa la Commissione della Scienza, dell'Educazione e della Cultura del Consiglio nazionale, che respinge all'unanimità un'iniziativa del Canton Ticino. Il Consiglio degli Stati ha già deciso di non dar seguito all'iniziativa. Dal primo giorno di soggiorno di uno straniero nel nostro paese, il rifiuto della violenza domestica e la protezione di donne e bambini dovrebbero essere definiti quali criteri vincolanti di integrazione. È quanto propone una mozione della rappresentante Urana agli Stati Eidskragen, accolta anche dalla Commissione delle Istituzioni Politiche del Nazionale. Infine, dalla Commissione delle Istituzioni Politiche, sempre del Nazionale, è uscito che l'opuscolo destinato agli elettori in occasione delle votazioni federali dovrebbe essere approvato dalle commissioni parlamentari. Tutti questi temi dunque passano di commissioni, dalla Camera alta e bassa, per poi arrivare alle decisioni finali, all'ordine del giorno delle prossime sessioni parlamentari. Ancora dall'estero, un attacco degli Houthi contro la città portuale di Mocha avvenuto venerdì ha causato la morte di 8 persone. Contemporaneamente i ribelli sostenuti dall'Iran ne hanno rivendicato un altro a un impianto petrolifero saudita. Andiamo in Venezuela, poiché la nazione ha annunciato la scarcerazione di un centinaio di prigionieri politici dopo l'impegno del nuovo governo di favorire questo tipo di amnistie. Sebbene le probabilità di trovare sopravvissuti invece siano ormai ridotte al minimo, la Colombia prosegue le ricerche dopo il terremoto di lunedì, che ha colpito le città lungo la costa del Pacifico e nella regione della Colombia occidentale dedita alla coltivazione del caffè. Il nuovo bilancio è di 287 morti, 4.000 feriti, 378 dispersi. Veniamo al tempo di oggi. Adesso sabato 15 giorno, giorno dell'Assunzione, giorno di Ferragosto. Sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione, con tendenza però a possibili rovesci o temporali pomeridiani lungo le Alpi, in grado probabilmente di raggiungere in serata alcune regioni di pianura. Minime 17 gradi al nord, 21 al sud, per poi salire in giornata fino a 33 gradi. Informazione sulla viabilità delle 3 e 4 dopo i disagi all'interno della galleria della Biaschina per un veicolo in avaria. Adesso sulle strade e sull'autostrada della Svizzera italiana del Canton Ticino si viaggia senza particolari problemi. Non sono segnalati altre notizie anche per il resto della rete autostradale della Svizzera. Comunque, prudenza alla guida, buon viaggio, noi ci risentiamo più tardi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: una botta di delicata positività con Tatum Rush da Lugano, italo-svizzero-americano, e lei con la voce suave, Laila Al-Abash, giovane cantautrice italo-palestinese, che ci hanno portato le notizie delle 4.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati in studio Fabio Degli Antoni. In apertura, il forte terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia ha interessato soprattutto la regione di Flores a una profondità di 10 chilometri. È stata dapprima diramata un'allerta tsunami. Poco fa le autorità l'hanno revocata. Nel frattempo centinaia di residenti hanno lasciato le zone di pianura e costiere. Si apprende di almeno 2 persone morte. Testimoni poi riferiscono che diversi edifici sono stati danneggiati. Ricordiamo che nel dicembre del 1992 un terremoto di magnitudo 7 scatenò uno tsunami che causò la morte di circa 2.500 persone proprio sull'isola di Flores, situata nel sud-est dell'arcipelago nella metà orientale dell'Indonesia. L'Associazione Svizzera per la Protezione degli Animali ha denunciato il veterinario cantonale di Soletta e il suo superiore, il direttore dell'ufficio dell'agricoltura, dopo che da loro è partito l'ordine di sopprimere 122 cani abbandonati in una fattoria di Ramisville, un'operazione che ha portato anche a molte critiche. Dopo un incidente ferroviario avvenuto 3 anni fa nella galleria di base del San Gottardo, l'Unione Europea e il settore del trasporto merci su rotaia hanno concordato controlli di sicurezza più rigorosi. Le nuove norme nascono da un'iniziativa svizzera. In base alle nuove disposizioni, i carri merci dovranno essere sottoposti a ispezioni ogni 50-300.000 chilometri a seconda del tipo di ruote. In precedenza questi controlli erano quando erano raggiunti i 600.000 chilometri. Ancora dall'estero, con l'Iran pesantemente sconfitto, molto presto ci sarà la dichiarazione sullo stretto marittimo di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. Così il presidente Donald Trump nel mezzo dello stallo negoziale con Teheran. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet. La risposta invece del vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi, con un post su X in cui ribadisce che lo stretto resta dell'Iran. Trump comunque ha poi minacciato Teheran di rispondere con una forza 100 volte superiore in caso di attacco iraniano. Questo anche se i mediatori del Pakistan sono al lavoro per favorire una possibile proroga della tregua bellica. Francia, ad oggi quasi 700.000 utenti sono stati colpiti da un attacco informatico al sistema informativo dell'amministrazione fiscale, un incidente definito più sofisticato rispetto a quelli registrati in passato che ha portato al furto di dati di contribuenti e imprese. Ancora dalla Francia, dove da oggi, sabato a domani, domenica inclusa, circa 100 voli almeno EasyJet in partenza sono cancellati a causa di uno sciopero del personale di bordo. Veniamo al tempo di oggi. Sabato 15 agosto sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione, con tendenza però a possibili rovesci o temporali pomeridiani lungo le Alpi, in grado probabilmente di raggiungere poi in serata alcune regioni di pianura.

0: Informazione sulla viabilità quando sono le 4:35 per segnalare prudenza se siete sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo. Tra la galleria della Biaschina e Faido ci sono problemi al traffico causati da un veicolo in avaria.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ed eccoci qua per le notizie delle 5. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura il forte terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia. Ha interessato la regione di Flores a una profondità di 10 chilometri. È stata dapprima diramata un'allerta tsunami e poco fa le autorità l'hanno revocata. Nel frattempo centinaia di residenti hanno lasciato le zone di pianura e costiere. Si apprende almeno 2 persone morte. Testimoni riferiscono che diversi edifici sono stati danneggiati. Parliamo adesso dell'ondata di forte caldo che persiste sulla Svizzera e sull'Europa. Sta portando con sé una serie di conseguenze, tra cui siccità e incendi. A livello europeo la situazione è più critica in Croazia, dove i roghi hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre decine. Altri incendi sono segnalati in Grecia, Francia, Germania, dove le autorità hanno dichiarato che le condizioni sono molto sfavorevoli per lottare contro i roghi boschivi che imperversano in molte regioni del paese. È migliorata la situazione dell'incendio divampato invece quello alle porte della città di Como. L'intervento dei Canadair elicotteri ha permesso di mettere sotto controllo i fronti più vicini alle abitazioni, ma i pompieri rimangono comunque al lavoro e gli effetti sull'aria di questo e di altri 2 roghi in Val d'Ossola si sono fatti sentire fino in Ticino, con odori di bruciato che hanno pervaso le diverse zone del cantone. Per quanto riguarda la Svizzera, a nord delle Alpi le temperature dovrebbero migliorare da domenica. In Ticino invece l'allerta canicola è stata prorogata fino a mercoledì con un grado di pericolo 3 su 5. Cronaca regionale, un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare ieri al Lido di Locarno. Il fatto è accaduto attorno alle 17:30, provvidenziali i primi soccorsi. La vita del piccolo non è in pericolo. Ancora dall'estero, un attacco degli Houthi contro la città portuale di Mocha avvenuto venerdì ha causato la morte di 8 persone in Yemen. Contemporaneamente i ribelli sostenuti dall'Iran ne hanno rivendicato un altro a un impianto petrolifero saudita. Il Venezuela ha annunciato la scarcerazione di un centinaio di prigionieri politici dopo l'impegno del nuovo governo di favorire questo tipo di amnistie. Sebbene le probabilità di trovare sopravvissuti siano ormai ridotte al minimo, la Colombia prosegue le ricerche dopo il violento terremoto di lunedì. Il nuovo bilancio è di 288 morti, 4.000 feriti e 378 dispersi. Suces Masra, ex primo ministro e leader del principale partito di opposizione del Chad, è stato rilasciato insieme a altri 8 leader del partito in seguito alla concessione della grazia tramite decreto da parte del presidente Mahamat Idriss Deby. La polizia belga ha invece esortato i cercatori di tesori a tenersi alla larga da un cantiere a nord-ovest di Bruxelles, dove questa settimana gli operai hanno rinvenuto un tesoro composto, pensate un po', da monete e lingotti d'oro per un valore stimato di 9 milioni di euro. Veniamo allo sport atletica leggera. Parliamo di medaglie per la Svizzera ai campionati europei di Birmingham. Se quelle non si possono toccare nei pressi di Bruxelles, quelle le monete d'oro, la tocca invece una medaglia, un'altra. Audrey Verro negli 800 metri li ha vinti. Bronzo invece per Timothée Mumenthaler nei 200 metri. Calcio, Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata battuta 4-1 dalla Rotkreuz. Una nota informativa sul viaggio di ritorno dalle isole Feröer del Football Club Lugano. La squadra atterrata verso le 23 a Malpensa dopo il maltempo e nebbia che ieri non hanno permesso all'aereo di atterrare nello scalo insulano, per poi riportare la squadra che ha dovuto passare un'ulteriore notte all'estero. Bianconeri tornati a Lugano dopo la scorsa mezzanotte che affrontano domenica, lo ricordiamo, nel primo turno di Coppa Svizzera il Vedeggio Calcio alle 16 all'AIL Arena. Disco su ghiaccio Lambri Piotta ha inaugurato la nuova stagione battendo nella prima amichevole 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Adesso il tempo di oggi, sabato 15 agosto, giorno dell'Assunzione, giorno di Ferragosto. Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione, con tendenza a possibili rovesci o temporali pomeridiani lungo le Alpi e poi in serata forse anche su alcune regioni di pianura. Adesso è tempo invece di Salmo Svizzero che, come consuetudine, apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla corale Eco di Lumino. Noi ci risentiamo più tardi, buon ascolto, buon risveglio chi si risveglia.

L'ora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: E anche nel giorno dell'Assunzione suonano le campane di Santa Maria di Pazzallino, sono le 6. Buongiorno a tutte e tutti voi dell'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio in apertura, il forte terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia ha interessato soprattutto la regione di Flores a una profondità di 10 chilometri. È stata dapprima diramata un'allerta tsunami. Dopo qualche ora le autorità l'hanno revocata. Nel frattempo centinaia di residenti hanno lasciato le zone di pianura e costiere. Ha causato finora almeno 5 morti e 4 feriti, secondo un bilancio aggiornato poco fa dai soccorritori che in precedenza avevano segnalato 2 decessi. È ancora in corso la valutazione dei danni provocati. Testimoni riferiscono che diversi edifici sono stati danneggiati. Scossa tellurica, ma di moderata intensità, 5,2 sulla scala Richter, anche nella provincia spagnola dell'Andalusia durante la notte, localizzato a sud della città di Granada. Le autorità hanno annunciato l'attivazione del piano di emergenza sismica. Sono state segnalate cadute, massi e danni ad alcuni edifici. Dopo un incidente ferroviario avvenuto 3 anni fa nella galleria di base del San Gottardo, l'Unione Europea e il settore del trasporto merci su rotaia hanno concordato controlli di sicurezza più rigorosi. Le nuove norme nascono da un'iniziativa elvetica. In base alle nuove disposizioni, i carri merci dovranno essere sottoposti a ispezioni ogni 50.000-300.000 km a seconda del tipo di ruote. In precedenza i controlli erano una volta raggiunti i 600.000 chilometri. Ancora dall'estero, con l'Iran pesantemente sconfitto, molto presto ci sarà la dichiarazione sullo stretto marittimo di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. Così il presidente Donald Trump nel mezzo dello stallo negoziale con Teheran. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet. La risposta invece del vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi con un post su X. Trump ha poi minacciato Teheran di rispondere con una forza 100 volte superiore in caso di attacco iraniano. Questo anche se i mediatori del Pakistan sono al lavoro per favorire una possibile proroga della tregua bellica. Francia, ad oggi quasi 700.000 utenti sono stati colpiti da un attacco informatico al sistema informativo dell'amministrazione fiscale. Un incidente definito più sofisticato rispetto a quelli registrati in passato, che ha portato al furto di dati di contribuenti e imprese. Tra poco lo sport, ma prima una nota informativa sul viaggio, o sulla sorta di via crucis di ritorno dalle isole Feroe del Football Club Lugano. La squadra è atterrata ieri sera verso le 23 a Malpensa dopo il maltempo e nebbia che ieri non hanno permesso all'aereo di atterrare nello scalo insulano per poi riportare la squadra, che ha dovuto passare un'ulteriore notte all'estero. Bianconeri tornati a Lugano solo dopo mezzanotte, che affrontano, ricordiamo, domenica, nel primo turno di Coppa Svizzera, il Vedeggio Calcio. Fischio d'inizio alle 16 all'AIL Arena. Sabato 15 agosto, giorno dell'Assunzione, giorno di Ferragosto. Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutta la Confederazione, con tendenza però a possibili rovesci o temporali pomeridiani lungo le Alpi, e poi però in serata forse anche su alcune regioni in pianura. Minime ancora per poco, stamane 17 gradi al nord, 21 al sud, e poi massime ancora canicolari o estive, 33, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Vi ricordiamo che a causa del tempo secco sul tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Microfono a Paolo Laurenti adesso. Noi ci risentiamo più tardi.
1: Lo sport.
2: Serata da incorniciare per i colori rosso-crociate agli europei di atletica Birmingham, grazie all'oro di Verrò e al bronzo di Mumenthaler. Lo spavento nella semifinale, quando era caduta dopo un contatto, non ha fatto tremare Audrey Verrò, che negli 800 metri si è messa subito a guidare la gara imponendo il proprio ritmo e andando a vincere in 1:54.81. Il podio si era già delineato poco dopo metà gara, con la britannica Hodgkinson seconda e l'olandese Brodesboll terza. Pochi minuti prima Timothée Mumenthaler si era messo al collo il bronzo nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26. Terzo tempo ex aequo pure al millesimo con l'italiano Desalu. Il più veloce è stato il tedesco Ansa, mentre l'argento è andato al britannico Hughes. E sono 5 in totale finora le medaglie conquistate dalla Svizzera. Passiamo al calcio. Bellinzona ha già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dalla Rot-Kreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. Lo Zurigo ha vinto ma faticato per superare il Tuggen di Prima Lega per 2-1, facile 6-0 della Losanna in casa del Kosovo di Neuchâtel, formazione di seconda lega. Dal calcio che conta la Major Soccer League è il passaggio che starebbe per compiere l'attaccante della nazionale svizzera Brelembolo. Il 29enne è infatti a un passo dall'Atlanta United, club americano che sarebbe pronto a investire circa 15 milioni di franchi per acquistarlo dal Rennes. Attualmente l'Atlanta United è ultima della Conference League. David Popovic è sempre più il re dello stile libero. Dopo il trionfo nei 100 metri, il rumeno a Parigi ha vinto il titolo europeo anche nei 200. Squalificata la staffetta francese della 4% per colpa di Grousset, primo frazionista, ma che si è tuffato prima dello sparo. A chiudere davanti a tutti è stato il quartetto russo, che ha fatto registrare il nuovo record dei campionati in 3:19:95. Record continentale firmato Russia anche nei 200 rana, grazie a Cicunò. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 si è imposta l'italiana Quadrella con tanto di record europeo in 15:46:22. Infine si è aperta con la vittoria la stagione dell'Ambri Piotta, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Con tutti gli stranieri a riposo, i bianco-blu sono andati in rete con Mugli e Luca Landry.
1: Buongiorno, buon sabato, buon 15 d'agosto da Davide Gagliardi al microfono in questa alba chiara, oggi ad aprire le linee, sì, in un certo modo si aprono le linee perché avremo anche questa mattina i momenti quiz, i momenti gioco, poi soprattutto oggi sì che è in alcuni cantoni una giornata proprio festiva. In questo caso si festeggia, no? Con tanti bei regalini, come si sta facendo qua e là in questa estate qui sulla radio. Iniziata bene la mattinata o finita bene la nottata? Ormai qua sempre la stessa storia. Quest'ora c'è chi la vive in modo diverso, chi la vive come notte che sta finendo, chi la vive come giornata che sta iniziando. Insomma, proprio un gran passaggio di punti di vista. Pacchettino consueto però musicale, bilingue questa mattina. I Boyzone con Picture of You che stanno per partire, poi Gianna Nannini con quella bellissima ritmata io, lo dice tante volte nella canzone, però insomma, canzone che racconta anche diverse storie, non solo l'io. Allora, i Boyzone, questa boy band irlandese nata negli anni 90, tra l'altro quegli anni, no? Erano negli anni del successo dei Take That, di queste appunto boy band, furono così anche soprannominate. Quindi nel 93 a Dublino si aprono proprio dei provini, delle auditions, delle audizioni per creare questa nuova band. Oltre 300 persone rispondono a questi annunci, si presentano. Poi 93 non è che su Instagram, no, era una questione di giornali, di pubblicità, di annunci alla radio, quindi 300 persone, tantissime, rispondono all'annuncio, ne rimangono solo 10 per i provini finali, le audizioni finali, e tra questi poi vengono scelti i membri della futura band. I Boyzone, tra l'altro, recentemente, qualche anno fa, nel 2019, avevano detto addio alle scene dopo diversi anni di carriera, dopo un bel tour celebrativo finale, però proprio quest'anno, 2026, ci sono state delle reunion che i fan hanno chiamato poi anche storiche, sono tornati sul palco e hanno presentato quelli che in molti hanno definito poi ormai, visti i fatti, gli ultimi concerti della loro storia. Tra quelle 300 persone
3: che si presentarono al provino nel 93 per entrare nella band, c'era anche Ronan Keating, viene selezionato appunto assieme agli altri ragazzi che faranno parte della band. Ronan Keating, nato e cresciuto nell'area nord di Dublino, tra Swords, Bayside e Sutton, prima di diventare una star mondiale con i Boyzone, lavorava in un negozio di scarpe proprio della città. E in quelle zone, per i fan dei Boyzone, c'è una località simbolica tra Bayside e Sutton, dove proprio lui, Ronan Keating, frequentò la scuola, trascorse l'infanzia, quindi scommetto che fan di tutto il mondo ancora oggi magari sono lì e dicono: qui ecco la scuola di Ronan Keating. Allora noi ci immaginiamo quella zona lì nell'immaginario virtuale del viaggio di Rete 1 con questo pacchetto musicale. Poi da lì ci solleveremo con l'aeroplano virtuale, andiamo verso sud, passiamo sopra la Svizzera, Italia, atterreremo a Siena, dove è nata e cresciuta nella storica contrada dell'Oca, una delle 17 contrade del Palio di Siena, tra l'altro, Gianna Nannini. E lei stessa in diverse interviste ha raccontato più volte che questo suo carattere ribelle, passionale, che emerge anche nei suoi brani, nel suo modo di interpretare le canzoni e nella sua musica, nasce, dice lei, anche da questo essere senese e contradaiola, quindi in una di queste contrade. Tra l'altro, dal suo sito c'è anche c'è tutta una bella cronologia della sua vita, della sua storia, e c'è un pezzettino che racconta anche qualcosa legato proprio alla città, in questo caso di Siena, alla sua famiglia, al suo lasciare la famiglia. La lascia, infatti, la famiglia di commercianti dolciari, no? C'è stata per anni una panetteria proprio dei genitori. Scappa di casa, scrive lei sul suo sito come biografia, a 18 anni, proprio per inseguire questo sogno, inseguire la vocazione, la musica. Va a vivere a Milano, dove vive e cerca di farsi una sua vita, una sua strada, senza il sostegno dei genitori, che erano contrari alla sua scelta. Poi, tra l'altro, aveva appena avuto un piccolo incidente domestico, cioè si era tagliata due falangi della mano sinistra lavorando di mattina presto, prima della scuola, proprio nelle pasticceria del padre, per racimolare questo denaro che le sarebbe servito per andare a vivere fuori casa. Questo incidente poi compromette anche lo studio del pianoforte classico, perché non aveva più le dita complete proprio per poter suonare il pianoforte. Si ferma al quinto anno del conservatorio di Lucca, il conservatorio Luigi Boccherini, però, e questo si legge proprio nel suo sito di Gianna Nannini, questo incidente di percorso, che avrebbe potuto rovinarle completamente la carriera, risulta invece un incidente che poi ha portato qualcosa di positivo. Cacciai, questo lei l'ha citato nel sito, cacciai un urlo terribile. La voce rock mi è venuta così, da quell'urlo, dice lei. Questa voce rock anche che la contraddistingue molto, no? Al conservatorio mi bocciarono. Al pianoforte le scale venivano un po' zoppicanti, scale musicali. Con due piccole protesi di plastica e le unghie finte, passai l'esame. L'assicurazione versò 2 milioni. Mi ci pagai la fuga a Milano. Ecco, quindi questa parte anche nella sua biografia del suo sito, che racconta questo momento negativo della sua vita, però che lei ha ricostruito e ricambiato in un qualcosa che le ha dato poi una grande spinta. Adesso però andiamo a quei provini del 93 per i Boyzone, con questa Picture of You, 3 milioni di dischi che ha venduto, c'è anche questa, e poi Gianna Nannini con Io.

Sono le 6:21 minuti, buon sabato a chi ha acceso la radio solo adesso. Io sto facendo un giro sempre virtuale sul sito Meteo Svizzera per vedere un po' le temperature registrate questa mattina in alcune stazioni di rilevamento. Temperature, quelle di Meteo Svizzera sparse sul territorio. Per esempio qui abbiamo, allora vediamo un po', a Stabio c'erano alle 5:50, quindi una mezz'oretta fa, c'erano 19,7 gradi. Poi qui basta cliccare su questa grandissima cartina, basta premere sul cerchiolino che corrisponde alla località e si va proprio come se si fosse lì, in questa piccola centrale di temperature, a leggere il valore. Per esempio qui cliccando a Magadino 18,2 gradi, poi andiamo su un po' più verso nord, ad Acquarossa Comprovasco 16,7 gradi mezz'ora fa, mentre a Robiei 13,9 gradi. Beh, lì siamo a 1900 metri di quota. Per quanto riguarda i grigioni, a Vico Soprano 16,9 gradi, c'erano mezz'ora fa, sul Pitzcorvatsch, beh, oltre i 3000 metri, 6,8 gradi. Poi invece di qua, Vallese, Zermatt 12 gradi, c'era poco prima delle 6 questa mattina, e a Evionna, qui siamo relativamente in pianura, 400 metri, 500 quasi sul livello del mare, 19,7 gradi. Altre località più a nord della Svizzera, in questo caso 18 gradi a Mosen, 18,1 per la precisione, mentre qui è vicino al lago a Cressier 18,5 gradi, a Fai 23,2 gradi. Mentre per tornare un po' più qui arco nordalpino, 16,8 gradi a Einsiedeln, sono quasi 1000 metri di altitudine, 912 per la precisione, 16,8 gradi. Altdorf 16,5 gradi, e poi ancora una località, potremmo andare su questa, ecco qua, questa qui, siamo su Lütliberg sopra Zurigo, 1000 metri però, collina lì che domina sulla città, 22,9 gradi. Mentre più in basso, più o meno a Zurich, proprio qui Fluntern, cioè non è proprio in città, in riva al lago, però lì anche in collina, 20,3 gradi, esattamente mezz'oretta fa. E da dove ascoltate voi, quanti gradi saranno? Magari avete il termometro in terrazza, me lo dite. Miles Smith, Stargazing.

0: Nicolas, buongiorno, grazie per il tuo messaggio audio. Fate come lui, mandatemi anche la vostra voce, l'augurio della giornata se volete diffonderlo e poi così ci sentiamo. Voi sentite me, io sento voi, come ha fatto Nicolas.
1: Buongiorno, cari amici. Vi ringrazio per aver iniziato la giornata con buon ritmo. Mambo number five. Che bello sentire una canzone, musica così che te levanta l'animo, eh? Buon fine settimana a tutti, baci, baci, baci.
0: Grazie Nicola, ma sapete, è bello sentire anche ogni tanto la voce di chi c'è dall'altra parte, anche così per dire semplicemente come sta andando in questo momento. Uno si sveglia oppure sta tornando a casa, sta partendo per andare a fare una gita, ecco, anche semplicemente dire: guarda, io mi sono alzato presto con la famiglia, andiamo a fare il picnic. Poi in giornate come queste, no? 15 agosto, per alcuni Ferragosto nel senso proprio di festa, per altri invece più la giornata di cerimonie religiose, l'Assunzione, quindi un altro modo di vivere la festa in questo senso, per qualcuno una giornata normalissima di lavoro, basta dirlo e farlo sapere qui, così si fanno queste tra virgolette due chiacchiere. Un buongiorno anche chi invece mi ha mandato un messaggio scritto, Olivier con la foto dell'alba, buongiorno, Pietro, Flavia, ciao, buongiorno, grazie per il messaggio, Franca, anche Giovanna, Roberta, Alda, Biasca mai sotto i 20 quest'estate, di solito minima 24 e c'è la prova con la fotografia del termometro. Grazie Alda anche per questo. Quindi aspetto anche i messaggi vocali questa mattina.
2: 076 321 1113.
0: Numero che basta inserire nei contatti e automaticamente apparirà anche il WhatsAppino con il logo di Rete 1, con il login di Rete 1 per il messaggino. Garbo, A Berlino va bene, 1981 la canzone. Sabato 15 agosto oggi, diretta Rete 1, sono le 6:29 in questo precisissimo istante.

0: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Buon viaggio!
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Eh sì, siamo ancora ai momenti messaggi.
1: Sì, buongiorno, sono l'Albi, sono un aficionato di Alba Chiara, i Valorosi e compagnia bella, sono un camionista internazionale, volevo salutare tutti i colleghi che anche oggi sono come me al volante e niente, augurare un buon Ferragosto a tutti, di serenità e pace. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Albi, certo, ma certo che ti conosco anche qui, aficionados, come dici, di Rete 1, magari di Alba Chiara, più della settimana, fine della settimana. A volte sono altre persone, a volte invece poi le persone ci conosciamo, no? Ormai per nome. Lilli segnala alle 10.30 la messa alla Madonna della Fontana ad Ascona. Lilli, grazie mille. Infatti io questa mattina volevo anche proprio dirlo, mi ha anticipato. Fatemi sapere il più possibile gli eventi, le piccole o grandi manifestazioni, sia dell'Assunzione sia anche legate magari proprio al 15 agosto, che avete sotto casa o che avete organizzato, perché spesso chi ascolta la radio è anche organizzatrice, organizzatore di eventi, piccoli e grandi che siano, incontri dove si mangia, si beve oppure anche così si sorride, ci si trova. E questo quindi allo 076 321 1113. Poi ancora tanti bei saluti da fare. Roby: i miei ragazzi stanno dormendo in giardino, buon Ferragosto, c'è una tenda infatti montata, ecco, vedo che l'avete sollevata la tenda anche su un piccolo sostegno, quindi non è proprio a contatto col terreno, ma scusa Roby, ma non hanno caldo dentro, perché è proprio chiusa ma quasi ermeticamente questa tenda. Fatto una fotografia, chissà se l'ha fatta adesso, poi magari sentono un rumore e si svegliano. Da Besazio: e il termometro è nuovo, dice, non ancora ben tarato, e segnava 22 gradi, mentre 21 Alda, mi sembra, Alda da Biasca, 21 questa mattina, sì. Mentre Aldo, buongiorno, grazie, da Braggio, Valle Calanca, 17,1 gradi. Graziella, buongiorno, adesso colazione e relax con la musica di Rete 1 e la tua voce simpatica, ma grazie, buon Ferragosto, scrive Graziella, a tutto il popolo di Rete 1, è in piedi da un paio d'ore e fai colazione solo adesso, ai ai ai, cioè uno appena si sveglia dovrebbe, o no? Vogliamo aprire la discussione? Edi, buongiorno, ecco Edi ricorda, mercatino a San Bernardino, bello da ricordare anche questo. Poi c'era la messa invece ad Ascona, quindi pronto anche per tutti i vostri messaggi e le segnalazioni. Diavolo in me, Zucchero!

Era il 15 agosto 1848, paginone del nostro almanacco. Negli Stati Uniti Milton Waldo Hanchett brevetta una delle prime poltrone regolabili, ma non per relax. Sapete quali? Quelle per dentisti e chirurghi, un'invenzione considerata l'antenata della moderna poltrona odontoiatrica. Il dispositivo consentiva di modificare altezza e inclinazione del paziente, rendendo gli interventi un po' meno scomodi per tutti. No, infatti chissà prima. Poi io spesso mi chiedo, ma cioè durante queste sedute dal dentista, mentre uno è lì sulla poltrona, potrebbero mettere della riflessologia plantare, no? Così per pensare ad altro. Chissà perché non ci hanno mai pensato, forse non piacerebbe a tutti, io me lo sono immaginato. Così uno si rilassa, poi magari però si rilassa troppo, si chiude la bocca, il dentista deve avere la bocca aperta, insomma difficile. Se non l'hanno mai fatto ci sarà un motivo, però vi piacerebbe, chi lo sa. La cura dei denti, sempre questo dalla pagina dell'almanacco, accompagna però l'umanità fin dall'antichità. Mentre la poltrona reclinabile è di fine 800, gli egizi utilizzavano già bastoncini da masticare per pulire la bocca, mentre i romani ricorrevano perfino all'urina, sfruttandone il contenuto di ammoniaca come sbiancante colluttorio. Beh, insomma, secoli fa. Chi non poteva permettersi un medico e si affidava ai cosiddetti barbieri chirurghi, che oltre a tagliare barba e capelli eseguivano anche estrazioni dentarie. Aia che male. Solo nel Novecento l'igiene orale quotidiana si diffonde su larga scala grazie alla comparsa degli spazzolini moderni con setole sintetiche e alle campagne di prevenzione, poi sempre, andate sempre più avanti, giustamente. 15 agosto 1909, dalle pagine dell'almanacco, poi cercavo anche proprio una conferma scritta, cioè questa notizia, anche se siamo inizio Novecento, però non ho trovato proprio la frase esatta che la conferma. Però pare che a Berna sia stata istituita una commissione incaricata di valutare l'introduzione dei misuratori di velocità per le automobili, quelli che poi sarebbero diventati il tachimetro. All'inizio del Novecento le auto sono ancora una novità sulle strade, cresce l'esigenza di controllarne le prestazioni e la sicurezza. Il tachimetro era stato inventato a fine 800 e destinato a diventare una dotazione standard dei veicoli nel giro di pochi anni. Avrebbe cambiato per sempre il rapporto degli automobilisti con la velocità. Insomma, prima andavano un po' a sensazione, a sentimento, invece meglio averla scientifica, cioè averla scritta. E quindi pare ci sia stata questa commissione a Berna incaricata di valutare l'introduzione di questi misuratori di velocità. Nel 1902, il 7 ottobre, in questo caso un'altra data, ma l'ingegnere tedesco Otto Schutz ottiene il brevetto del primo tachimetro automobilistico moderno, per così dire. Fino ad allora questi conducenti appunto guidavano così, a sentimento. Con le diffusioni delle automobili e le prime limitazioni di velocità diventa necessario misurare, no? Con precisione l'andatura del veicolo, e per questo motivo nasce questo strumento utilissimo in quel caso. Mario Venuti adesso, sto per fare un sogno, magari all'ascolto qualcuno si sta per addormentare. Buoni sogni vi auguro.

0: Mario Venuti con Sto per fare un sogno. Adesso è il momento delle previsioni del tempo. Mi collego con Locarno Monti, meteo svizzera. Cecilia Moretti, buongiorno. Ciao Cecilia.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, 15 agosto, com'è la situazione di oggi e le previsioni poi?
1: Allora, oggi abbiamo ancora in generale tempo soleggiato, qualche annuvolamento già presente sulla Svizzera nord-occidentale. Poi nel corso della giornata in tutto il paese avremo lo sviluppo di cumuli e nel pomeriggio e in serata qualche rovescio o temporale isolato, direi soprattutto lungo le Alpi. Per quanto riguarda le temperature, continuiamo ad avere valori piuttosto elevati e anche oggi in tutto il paese le massime saranno comprese tra 32 e 35 gradi, con un'isoterma di 0 gradi a 4100 metri. Se vogliamo dare uno sguardo anche alla giornata di domani ci attende l'avvicinamento di una perturbazione, quindi alla mattina avremo ancora un po' di sole soprattutto sulle regioni meridionali, altrimenti la giornata sarà solo in parte soleggiata, con qualche rovescio temporale che sarà possibile già in mattinata e poi nel corso del pomeriggio saranno in estensione da ovest e toccheranno praticamente tutte le regioni. Le temperature massime di domani saranno attorno ai 29-30 gradi al nord, con punte di 32 al sud e un'isoterma di 0 gradi sempre attorno a 4000 metri di quota.
0: E c'è già qualche indicazione che possa mostrare un'eventuale intensità di queste precipitazioni in base alle località o è ancora troppo presto, visto che si parla di domani verso la seconda parte della giornata?
1: Ma diciamo che trattandosi comunque di un passaggio perturbato non si esclude localmente qualche temporale di forte intensità, però in generale si tratta di fenomeni piuttosto sparsi.
0: Grazie mille Cecilia Moretti da Meteo Svizzera, buona giornata, a presto, grazie.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

si fa così. Il numero della polizia è 117 117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo. Di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. In apertura, terremoto in Indonesia. Da 5 sono passate ad almeno 20 le persone che hanno perso la vita per la scossa di magnitudo 7,7 e decine di assestamento. Onde di tsunami inferiori a un metro sono state registrate in diverse aree della nazione del sud-est asiatico. L'allerta tsunami è stata poi revocata circa 3 ore dopo il sisma. Scossa tellurica ma di moderata intensità, 5,2 sulla scala Richter, anche nella provincia spagnola dell'Andalusia durante la notte, con epicentro a sud di Granada. Le autorità hanno annunciato l'attivazione del piano di emergenza sismica. Sono state segnalate cadute massi e danni ad alcuni edifici. Vi terremo comunque aggiornati. Veniamo agli importanti sviluppi sulla questione dei controlli di sicurezza dei trasporti delle merci su rotaia. A 3 anni dal grave deragliamento della galleria di base del San Gottardo, l'Europa sembra essersi allineata alle richieste elvetiche di controlli più severi alle ruote dei carri. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
3: Una vittoria forse anche inaspettata, viste le iniziali resistenze da parte europea e non solo. Di cosa stiamo parlando? Molti ricorderanno le immagini impressionanti del treno deragliato e della merce sparsa nella galleria del San Gottardo. Era il 10 agosto 2023. I danni allora furono enormi, 150 milioni di franchi, tunnel chiuso per oltre un anno, tutta colpa di una singola ruota che si era surriscaldata e poi rotta. Un problema sistemico, secondo gli inquirenti svizzeri, che avevano chiesto controlli più severi, come aumentare il diametro minimo delle ruote, ma anche aumentare la frequenza dei controlli. Ecco, se n'era parlato anche in un incontro tra il consigliere federale Albert Rösti e il suo omologo ai trasporti in Italia, Matteo Salvini. Senza venirne a capo, gli operatori italiani erano contrari, l'Europa era scettica. Fino alla fine di quest'anno, perché per gli operatori più controlli significa evidentemente più costi, ma per l'Europa si trattava anche di trovare una soluzione comune, unitaria. E ora ecco la svolta, e per una volta saranno le direttive svizzere a definire lo standard in Europa e non il contrario. Questo almeno è quanto appurato dai colleghi di SRF, che citano un documento europeo e che hanno la conferma della direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Il compromesso tra autorità e operatori ferroviari sarebbe il seguente: i carri merci, a seconda del modello, verranno controllati ogni 50.000 fino a 300.000 chilometri, quindi più del doppio rispetto ad oggi. Inizialmente la Svizzera voleva anche qualcosina in più, ma poi erano stati gli operatori svizzersi a mettersi di traverso. Ecco, ora anche Josef Dietli alla Tagesschau di SRF e anche nel nostro telegiornale di stasera. Dietli, che è il presidente dell'Associazione dei Trasportatori di Merci in Svizzera, ecco, lui parla di una buona soluzione, appunto perché di comune accordo con l'Europa. Quindi non sono forse ancora regolati tutti gli aspetti in questo delicato e complesso tema della sicurezza sui trasporti, ma su questo punto un'intesa c'è. Ora si tratta però di applicarla, e toccherà ai singoli paesi farlo dall'anno prossimo.
2: La FINMA, autorità di vigilanza sui mercati finanziari, mette in guardia il settore bancario e assicurativo elvetico nei confronti dei crescenti pericoli legati all'intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. Gli attacchi sono aumentati in modo significativo, sostiene la presidente del consiglio di amministrazione Marlene Amstadt. Veniamo alla cronaca regionale. Un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare ieri al Lido di Locarno. Il fatto è accaduto attorno alle 17:30. Provvidenziali i primi soccorsi. La vita del piccolo non è in pericolo. Ancora dall'estero, Yemen, un attacco degli Houthi contro la città portuale di Mocha sul Mar Rosso avvenuto venerdì ha causato la morte di 8 persone. Contemporaneamente i ribelli sostenuti dall'Iran ne hanno rivendicato un altro a un impianto petrolifero saudita. Il Venezuela ha annunciato la scarcerazione, un'altra di un centinaio stavolta di prigionieri politici, dopo l'impegno del nuovo governo di favorire questo tipo di amnistie. Sebbene le probabilità di trovare i sopravvissuti siano ormai ridotte al minimo, la Colombia prosegue le ricerche dopo il violento terremoto di lunedì. Il nuovo bilancio è di 288 morti, 4.000 feriti, 378 dispersi. Tra poco lo sport, ma prima una nota informativa sul viaggio di ritorno dalle Isole Feroe del Football Club Lugano. La squadra è atterrata verso le 23 a Malpensa dopo il maltempo e nebbia che giovedì non hanno permesso all'aereo di atterrare nello scalo insulano, per poi riportare la squadra del mister Mattia Crocitorti, che ha dovuto passare un'ulteriore notte all'estero. Bianconeri tornati poi a Lugano dopo mezzanotte la scorsa e che affrontano, ricordiamo, domenica nel primo turno di Coppa Svizzera il Vedeggio Calcio alle 16 all'AIL Arena. Microfono a Paolo Laurenti, a più tardi.
0: Lo sport.
4: Serata da incorniciare per i colori rosso-crociati agli europei di atletica Birmingham, grazie all'oro di Verro e al bronzo di Mumenthaler. Lo spavento nella semifinale, quando era caduta dopo un contatto, non ha fatto tremare Audrey Verro, che negli 800 metri si è messa subito a guidare la gara imponendo il proprio ritmo e andando a vincere in 1:54:81. Il podio si era già delineato poco dopo metà gara, con la britannica Hodgkinson seconda e l'olandese Brodes Bull terza. Pochi minuti prima Timothée Mumenthaler si era messo al collo il bronzo nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo pure al millesimo con l'italiano Desalu. Il più veloce è stato il tedesco Ansa, mentre l'argento è andato al britannico Hughes, e sono 5 in totale finora le medaglie conquistate dalla Svizzera. Passiamo al calcio. Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dalla Rotkreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. Lo Zurigo ha vinto ma faticato per superare il Tuggen di prima lega per 2-1, facile 6-0 della Losanna in casa del Kosovo di Neuchâtel, formazione di seconda lega. Dal calcio che conta la Major Soccer League è il passaggio che starebbe per compiere l'attaccante della nazionale svizzera Brelembolo. Il 29enne è infatti a un passo dall'Atlanta United, club americano che sarebbe pronto a investire circa 15 milioni di franchi per acquistarlo dal Rennes. Attualmente l'Atlanta United è ultima della Conference League. David Popovic è sempre più il re dello stile libero. Dopo il trionfo nei 100 metri, il rumeno a Parigi ha vinto il titolo europeo anche nei 200. Squalificata la staffetta francese della 4% per colpa di Grousset, primo frazionista, ma che si è tuffato prima dello sparo. A chiudere davanti a tutti è stato il quartetto russo, che ha fatto registrare il nuovo record dei campionati in 3:19:95. Record continentale firmato Russia anche nei 200 rana, grazie a Cicuno. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 si è imposta l'italiana Quadrella con tanto di record europeo in 15:46:22. Infine si è aperta con una vittoria la stagione dell'Ambri Piotta, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime. Con tutti gli stranieri a riposo, i bianco-blu sono andati in rete con Mugli e Luca Landry.
5: Sulla rete viaria ticinese al momento la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Seconda ora di questa Alba Chiara di sabato 15 agosto. Ben ritrovati. Buongiorno a chi ha acceso la radio solo pochi istanti fa, e si parte con questa Simply Red, Remembering the First Time. Remembering.

Una canzone che ha compiuto quest'anno 20 anni, questa qua cantata da Laura Pausini. La mia banda suona il rock. Allora continuano le segnalazioni anche degli eventi di oggi. Per esempio Ilario ci scrive che oggi e domani, poi ancora fino a ottobre, ma insomma è importante saperlo, oggi e domani a Russo, in Vallo Onsernone, vetrina onsernonese aperta, mercato artigianale e gastronomico organizzato da Associazione Onsernone. Grazie per la segnalazione, ma grazie a lei, Ilario, che ha mandato il messaggio. Marisa, stanno andando al mercatino di San Bernardino, che sia una buona giornata, scrive. Saluti alla Patti e a Domenico, bello che si mandano i saluti tra di loro. Poi ancora c'era la segnalazione della messa, della Santa Messa ad Ascona alle 10:30, e poi un'altra segnalazione ancora qua riferita a una messa il 15 agosto, cioè oggi alle 11, Monsignor Alain de Remy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano, presiederà la Santa Messa in occasione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, e concelebreranno la Santa Messa anche altri parroci, per esempio il parroco di Ascona. E la messa, tra l'altro, qui dal santuario della Madonna d'Ongiaro di Carona, un luogo molto suggestivo anche da vedere, sarà trasmessa, per chi non potrà andare di persona, anche in Eurovisione e seguita in diretta su RSI La 1 con il commento di Don Emanuele Di Marco. Tra l'altro questa celebrazione, leggevo proprio sul sito della diocesi, si terrà il giorno prima, cioè oggi, della partenza del pellegrinaggio diocesano dal 16 agosto, quindi da domani, al 22 a Lourdes. L'Assunzione di Maria, il tema del pellegrinaggio e del servizio, saranno affrontati anche nella liturgia. Tra l'altro alla celebrazione, indicano, saranno presenti anche scout, volontari del pellegrinaggio diocesano. Viene definito veramente un luogo suggestivo, magnifico, questo santuario della Madonna d'Ongiaro, che ha riacquistato tra l'altro il suo antico splendore grazie a degli importanti lavori e intensi lavori di restauro della chiesa, delle opere, in particolare gli affreschi interni, gli stucchi e le pale che ornano le 14 stazioni della Via Crucis poste all'esterno. Quindi una bella occasione per andarci direttamente di persona, altrimenti seguire sulla 1 oggi sulla nostra televisione proprio la celebrazione. Poi ancora arrivano anche i volantini. Guido manda un volantino: Sagra di San Rocco a Prada, sabato 15 agosto, associazione NUM da Prada, ore 10:30 apertura della buvette, 11 Santa Messa celebrata da Don Massimo Gaia, 12:30 pranzo, polenta, mortadella e formaggi misti, durante la festa musica e lotteria. Vi aspettiamo a Prada. Grazie Guido per aver inviato anche questo volantino. No, sorridevo perché è proprio il menu completo, preciso, libero: polenta, mortadella e formaggi misti. A quest'ora magari uno lì la fettina di pane con la marmellata e pensa, ma la polenta è presto, però insomma bello saperlo per più tardi. Adesso c'è Tiziano Ferro con Destinazione Mare, e continuate a segnalare 076 321 1113.

0: dolore. Destinazione mare, Tiziano Ferro. Adesso siamo al momento agenda. Tra le tante segnalazioni che arrivano anche via WhatsApp questa mattina, ce ne sono alcune che sono state selezionate dalla redazione, in questo caso Loriana. C'è un suono che fa subito pensare alle montagne, alle valli, ai grandi spazi del nostro territorio, è quello del Corno delle Alpi, e la prossima settimana, il 22 agosto, sabato, sarà protagonista al Passo del San Gottardo con il quarto raduno Nord-Sud che riunirà i suonatori provenienti da entrambi i versanti del San Gottardo. Un appuntamento che celebra una tradizione antica e che anche nella Svizzera italiana sta conquistando sempre più appassionati. Ci racconta tutto Giorgio Soldini, che è ideatore della manifestazione, al microfono di Loriana Sertoni.
1: Il Corno delle Alpi è uno strumento tradizionale della Svizzera ed è usato soprattutto nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese, ma da un po' di tempo anche in Ticino ci sono diversi gruppi di suonatori di corni delle Alpi.
2: Ma il corno delle Alpi è uno degli strumenti più riconoscibili della Svizzera, ma quanto è difficile imparare a suonarlo?
1: Imparare a suonarlo bisogna avere, come in tutte le attività, la voglia di imparare e la passione, e poi il tempo dà ragione. Il corno delle Alpi è uno strumento tradizionale e come tale viene suonato sia a sud che a nord delle Alpi. Ed è questo che ci ha portato a organizzare questi incontri nord-sud. L'incontro nord-sud che avremo in agosto al Gottardo è il terzo incontro di quest'anno. E tutti gli anni facciamo un incontro all'Enseraide, a San Bernardino e al Gottardo.
2: Un programma che prevede due concerti, ce ne vuol parlare Giorgio?
1: Sì, a mezzogiorno c'è l'incontro al Gottardo, in questo caso, come c'è stato a San Bernardino e all'Enseraide, con un aperitivo. Poi alla 1, alle 13, si comincia a suonare dei brani conosciuti. Tutti quelli che vengono a questo incontro ricevono un libretto con i brani da suonare. Suoniamo circa 3/4 d'ora, ci fermiamo per la pausa pranzo e si ricomincia alle 15 per una seconda seduta di suonate.
2: Nel 2025 erano 52 i suonatori presenti, quest'anno vi aspettate ancora più partecipanti?
1: Ma più o meno saremo sempre sulla cinquantina. Adesso il numero lo si saprà esattamente il giorno dell'evento, perché ci contiamo, ma c'è sempre qualcuno che si iscrive all'ultimo momento, e oggi siamo circa già una cinquantina.
2: Ecco, ma come si fa per partecipare?
1: Per partecipare basta dirlo e poi si ricevono tutte le informazioni per l'evento.
2: Ricordiamo che l'evento si terrà il 22 di agosto al Passo del San Gottardo.
1: Tutte le comunicazioni sono fatte via WhatsApp o per quello che riguarda la parte italiana si rivolgono a me o altrimenti a Reto Guidon. Noi due abbiamo ideato questo evento durante un incontro amichevole che abbiamo avuto nel 2019 al Passo del San Bernardino, e ci è venuta l'idea di organizzare questi incontri.
2: Che criteri ci vogliono per potersi iscrivere?
1: No, bisogna avere un corno delle Alpi, saperlo suonare.
2: Ecco, non è che ci vuole molto, insomma, no. Va bene.
1: L'iscrizione non costa niente.
2: Sì, però questo evento è aperto anche a chi semplicemente vuol venire a sentire questo meraviglioso strumento.
1: Chiunque può venire in questi orari ad ascoltarci al Gottardo.
2: Ecco, sì. Chi vuol venire a sentire, benvenuto il 22 di agosto al Passo del San Gottardo, a partire dalle 13 con il primo concerto. Però Giorgio Soldini, non abbiamo finito, perché noi ci portiamo avanti e parliamo anche dell'ottavo Festival Corni delle Alpi della Svizzera italiana, di cui lei è ideatore anche di questo.
1: Sì, siamo all'ottava edizione, potrebbe essere la decima, visto che c'è stata la pausa del Covid. Ecco, i primi anni l'abbiamo fatto a Mendrisio e poi abbiamo ripiegato sulla Castelgrande, che è una cornice splendida e molto comoda anche per chi viene dalla Svizzera Svizzera interna, con la ferrovia, col treno.
2: Eh beh, certo, il Castelgrande, una cornice bellissima, quindi lì si terrà l'ottavo Festival Corni delle Alpi. Ce ne vuol parlare, Giorgio?
1: Sì, allora, il festival si svolgerà il 5-6 settembre.
2: Sì.
1: Il sabato ci sarà un concorso dove ci saranno partecipanti di tutta la Svizzera, anche dall'estero, arriverà qualcuno dalla Germania, qualcuno dalla Francia, e questo concorso dà diritto poi avere un premio per i primi classificati. Il sabato sera organizziamo un concerto nella collegiata di Bellinzona, che è aperto a tutto al pubblico, dove ci sarà l'esibizione di diversi specialisti, non solo con Corni delle Alpi. Avremo un gruppo che arriva dalla Cechia, che suonano i corni da caccia. Avremo un'esibizione di uno strumento molto antico, si chiama serpentone, che suonerà con l'organo della collegiata. E avremo anche dei corni delle Alpi che suoneranno in questo spettacolo. E la domenica invece ci sarà, sempre a Castelgrande, una suonata d'insieme dove ci sarà un gruppo di circa 100, dai 100 ai 130 suonatori di corni delle Alpi, e suoneranno tutti insieme.
2: Quindi un festival molto importante, lo ricordiamo, l'ottavo Festival dei Corni delle Alpi della Svizzera italiana, con un weekend molto denso, ce ne ha parlato Giorgio Soldini, il 5 e il 6 di settembre, dove al Castelgrande di Bellinzona, una cornice meravigliosa. Ma prima ancora però un'altra cornice bellissima è quella del Passo del San Gottardo, dove l'eco dei corni delle Alpi risuonerà, insomma, proprio lì, quando il 22 di agosto, a partire dalle ore 13. E grazie mille, Giorgio Soldini, per averci così illustrato queste due manifestazioni che hanno come protagonista questo strumento meraviglioso, tipicamente svizzero, il corno delle Alpi. Grazie, Giorgio Soldini, buona giornata.
1: Grazie a lei e arrivederci.
0: Si trovano anche i contatti diretti.

Abbiamo ancora diversi sventolini, cioè questi ventagli di Rete 1 e infradito anche di Rete 1 da regalare, quindi molto semplice. Adesso verrà fatta un'estrazione alle ore 10 di questa mattina tra tutte le persone che manderanno un messaggio. Io in più momenti dirò questa cosa e chi sta ascoltando la radio manderà un messaggio con una parola chiave che vi dico, non è difficilissima, e poi verrà fatta l'estrazione di alcuni di queste infradito, di questi regali e poi gli sventolini per farsi dell'aria ancora in questo agosto 2026. Allora, se avete voglia e tempo, basta avere prima di tutto il contatto WhatsApp, che tantissime persone già l'hanno, ma se non l'avete vi do il numero, così lo potete registrare tra i contatti e poi automaticamente ritroverete nella lista della chat WhatsApp il numero e il contatto di Rete 1. Allora, per chi non l'avesse, scrivete, prendete nota, aprite contatti per salvarlo: 076 321 1113. Quindi alcuni verranno estratti alle 10 da Jeannette, che spulcerà e quindi

quindi farà l'estrazione. Allora, vi do la parola chiave, ma cosa poteva essere se non Ferragosto? Quindi scrivete Ferragosto, mandate il messaggio a Rete 1 e buona fortuna. Poi nel corso della mattinata magari faccio anche il gioco con la telefonata come la scorsa settimana, che è andato molto bene, con una domanda. Insomma, lì la vincita è sicura se azzeccate la risposta. Qua serve anche un po' di fortuna perché ci sarà l'estrazione. Sempre legato, quindi scrivete solo Ferragosto e anche, già per accelerare i tempi nel caso in cui veniste estratti, scrivete Ferragosto e anche il vostro indirizzo, per poi spedirvi il regalo se venite estratti, così è fatto tutto in una volta sola. Ferragosto e nome, cognome, indirizzo. 15 agosto 1962, per la prima volta il telegiornale della TV svizzera mostra un reportage che proviene dagli Stati Uniti via Telstar, che era il primo satellite per comunicazioni transoceaniche. Telstar 1 infatti venne lanciato a luglio dello stesso anno, del 62, e grazie a Telstar furono realizzate le prime trasmissioni televisive transatlantiche tra Stati Uniti ed Europa proprio nel mese di luglio. Il telegiornale mandò la prima volta ad agosto, come oggi, il servizio che arrivava dagli USA. Il satellite rese possibile l'invio di immagini televisive, telefonate e altri segnali di telecomunicazioni attraverso l'Atlantico. Ecco perché poi si dice trasmissioni transatlantiche in quel senso. Poi ancora, 15 agosto 1947, il bollettino economico dell'agenzia di stampa ANSA dedica un ampio studio al progetto di realizzazione dell'idrovia Locarno-Milano-Venezia, definendola di imminente attuazione. Era il 1947, mettendo in rilievo la grande importanza per la comunicazione fra il centro Europa e l'Oriente addirittura. Quel progetto non è mai stato completato nella forma originariamente immaginata, ma è sempre stato fatto qualcosa, ogni tanto se ne parla. Ci sono enti svizzeri, italiani, che lavorano al recupero e alla valorizzazione dei tratti navigabili dell'idrovia Locarno-Milano-Venezia, con finalità di mobilità lenta, culturali e turistiche. Allora, vedo che stanno già arrivando tantissimi messaggi, ma io non li estraggo adesso, verranno estratti più tardi. Scrivete Ferragosto e il vostro indirizzo e buona fortuna. Quindi Céline Dion, je parlais comme ça, Céline Dion, That's the way it is.

0: C'è chi scrive nei messaggi: e sì, ci vuole lo sventolino, il ventaglio per farsi aria, poi comunque uno si può rinfrescare anche bevendo tant'acqua o mangiare magari un ghiacciolo, un gelato fatto in casa. Dice: ma non ho la gelatiera, non ho voglia. Ho trovato, in questo caso su uno dei siti Esserges SR, cioè SRF in questo caso, che si occupa anche di cibo, di food, tre consigli molto brevi per fare queste specialità di gelato, di ice cream, senza per forza avere una gelatiera. Per esempio, ghiacciolo al tiramisù, una crema a base di mascarpone, panna e latte condensato, alternato a una miscela di caffè e cacao, si versa in questi stampi, si mette un bastoncino e si lascia in congelatore per una notte. Chiaro, uno dovrebbe avere lo stampo per di quelli apposta per fare i ghiaccioli. Però è qui il bello, dice: se non avete gli stampi vanno bene anche dei bicchierini di carta o dei vasetti di yogurt, mettete il bastoncino e la cosa è perfetta. Crema con mascarpone, panna, latte condensato, caffè, cacao, lo si mette una notte in congelatore, il giorno dopo c'è questo ghiacciolo al tiramisù. Oppure una granita, anguria e lime. In questo caso anche uno dice: è complicata. No, si frulla l'anguria, si aggiunge il lime. Uno, se non ce l'ha, magari può andare bene anche il limone. Si congela in una piccola teglia bassa, bisogna avere il posto in congelatore. Ogni tanto si passa una forchetta per rompere questo ghiaccio e creare i tipici cristalli della granita, no? Quindi poi lo si toglie dal congelatore, c'è la granita. Ultimo consiglio: la nice cream alla banana. E già quando uno dice nice cream si immagina qualcosa di morbido. Infatti questa è una versione gelato da mangiare al cucchiaio, vegana. Però si congelano delle rondelle di banana per almeno 6 ore, poi si frullano con un po' di latte vegetale, di bevanda vegetale, una presina di sale che col freddo esalta ancora di più i sapori, altrimenti certi gusti raffreddandosi andrebbero persi, magari un cucchiaino di burro d'arachidi vegano, e il risultato, scrivono, è sorprendentemente cremoso. Anche qui danno un consiglio, ovvero gli esperti, di assaggiare il composto prima di congelarlo, perché infatti certi sapori da freddi, da freddissimi, come il caso di granite o gelati, si percepiscono meno intensamente. Quindi assaggiarlo, magari addolcire un po' o modificare nel caso non sia di gradimento. E consigliano una piccola presa di sale che può esaltare l'aroma di qualsiasi gelato. In quel caso lì però attenzione, non troppo, perché sennò poi è un gelato salato. Si va nel campo dei gelati gourmet, ma è tutta un'altra storia. Ligabue adesso con Niente paura.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

Joy Marlene con My Little Secret, adesso invece di nuovo canzone cantata in italiana, in italiano Vento d'estate, con Di e con Niccolo Fabi e Max Gazzè, canzone nata alla fine degli anni 90, che per anche quando cantano separatamente, fanno i loro concerti, insomma, una dei simboli musicali dell'estate più amate nei concerti sia di Niccolo Fabi che di Max Gazzè. Quindi l'ascoltiamo anche qui adesso. Vento d'estate.

Ricordo ancora che se volete provare a vincere l'Infradito di Rete 1 o gli sventolini della radio, cioè questi ventagli per farsi un po' d'aria in questa calda estate, potete mandare un WhatsApp allo 076 321 1113, scrivendo la parola chiave, così insomma si capisce che vi riferite a questo gioco, scrivendo Ferragosto e poi anche il vostro indirizzo. Poi alle 10 verranno estratti alcuni vincitori, a cui verrà inviato il premio.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles. Fra poco l'informazione ancora delle 8, ma adesso le previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, con alcuni annuvolamenti sulla Svizzera nord-occidentale. Nella seconda parte della giornata nelle Alpi alcuni rovesci temporali in grado di raggiungere in serata localmente le regioni di pianura. Temperatura massima oggi sui 33 gradi. Domani domenica in tutta la Svizzera anche in parte soleggiato, nel corso della giornata poi addensamento della nuvolosità con rovesci temporali soprattutto nelle Alpi e al sud. Temperatura minima domani a sud sui 20 gradi, a nord 18. Le massime domani in tutto il paese 31 gradi.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura, terremoto in Indonesia da 5, sono passate da almeno 20 le persone che hanno perso la vita per la scossa di magnitudo 7,7, decine di assestamento, 6 sono rimaste ferite, 2 risultano ancora sotto le macerie a Maumere. Onde di tsunami inferiori a un metro sono state registrate in diverse aree della nazione del sud-est asiatico. L'allerta tsunami è stata revocata poi circa 3 ore dopo il sisma. Scossa tellurica, ma di moderata intensità, 5,2 sulla scala Richter, sempre fortina però, anche nella provincia spagnola dell'Andalusia, durante la notte con epicentro a sud di Granada. Le autorità hanno annunciato l'attivazione del piano di emergenza sismica. Sono state segnalate cadute massi e danni ad alcuni edifici, vi terremo aggiornati. Ci sono invece importanti sviluppi sulla questione dei controlli di sicurezza dei trasporti merci su rotaia. A 3 anni dal grave deragliamento nella galleria di base del San Gottardo, l'Europa sembra essersi allineata alle richieste svizzere di controlli più severi alle ruote dei carri. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
3: Una vittoria forse anche inaspettata, viste le iniziali resistenze da parte europea e non solo. Di cosa stiamo parlando? Molti ricorderanno le immagini impressionanti del treno deragliato e della merce sparsa nella galleria del San Gottardo. Era il 10 agosto 2023. I danni allora furono enormi, 150 milioni di franchi, tunnel chiuso per oltre un anno, tutta colpa di una singola ruota che si era surriscaldata e poi rotta, un problema sistemico secondo gli inquirenti svizzeri, che avevano chiesto controlli più severi, come aumentare il diametro minimo delle ruote, ma anche aumentare la frequenza dei controlli. Ecco, se n'era parlato anche in un incontro tra il consigliere federale Albert Trösti e il suo omologo ai trasporti in Italia Matteo Salvini. Senza venirne a capo, gli operatori italiani erano contrari, l'Europa era scettica. Fino alla fine di quest'anno, perché per gli operatori più controlli significa evidentemente più costi, ma per l'Europa si trattava anche di trovare una soluzione comune, unitaria. E ora ecco la svolta, e per una volta saranno le direttive svizzere a definire lo standard in Europa e non il contrario. Questo almeno è quanto appurato dai colleghi di SRF, che citano un documento europeo e che hanno la conferma della direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Il compromesso tra autorità e operatori ferroviari sarebbe il seguente: i carri merci, a seconda del modello, verranno controllati ogni 50.000 fino a 300.000 chilometri, quindi più del doppio rispetto ad oggi. Inizialmente la Svizzera voleva anche qualcosina in più, ma poi erano stati gli operatori svizzersi a mettersi di traverso. Ora anche Josef Dietli alla Tagesschau di SRF e anche nel nostro telegiornale. Dietli, che è il presidente dell'Associazione dei Trasportatori di Merci in Svizzera, ecco, lui parla di una buona soluzione, appunto perché di comune accordo con l'Europa. Quindi non sono forse ancora regolati tutti gli aspetti in questo delicato e complesso tema della sicurezza sui trasporti, ma su questo punto un'intesa c'è. Ora si tratta però di applicarla, e toccherà ai singoli paesi farlo dall'anno prossimo.
2: La FINMA, autorità di vigilanza sui mercati finanziari, mette in guardia il settore bancario e assicurativo elvetico nei confronti dei crescenti pericoli legati all'intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica. gli attacchi sono aumentati in modo significativo, sostiene la presidente del consiglio di amministrazione Marlène Amstadt. E in Francia il sistema informatico dell'autorità fiscale ha subito un cyberattacco. Un hacker si è impossessato delle informazioni fiscali di oltre 700.000 contribuenti. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
1: Non solo nome e cognome, data di nascita, ma pure l'indirizzo postale e quello email, il numero di telefono e soprattutto il codice di identificazione fiscale, nonché il tasso di prelievo, oltre che la cronologia dei rapporti con il fisco e nel caso anche l'identificativo societario. Insomma, l'identità completa di circa 700.000 francesi è finita nelle mani di un hacker che negli ultimi giorni rivendicava il furto di dati sensibili dagli archivi online del Ministero delle Finanze, che ieri ha confermato l'attacco su a fine giugno e la fuga di dati di centinaia di migliaia di contribuenti che saranno contattati dai servizi dello Stato per prevenire truffe, raggiri o usurpazioni di identità. Nel frattempo lo stesso hacker, che si fa chiamare Zero Bytes, ha messo tutto il materiale in vendita su internet insieme anche ad altri 2 milioni di profili di proprietari immobiliari prelevati illegalmente dal portale del catasto. Insomma, si tratta dell'ennesimo furto di dati sensibili che conferma la Francia come il paese europeo più esposto e secondo solo agli Stati Uniti. Nel primo semestre del 2026, secondo uno studio del sito Surfshark, le utenze compromesse in Francia sarebbero più di 43 milioni, in aumento del 62,3% rispetto a un anno prima. A marzo, due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati perché coinvolti nel furto e nell'uso fraudolento di dati che riguardavano potenzialmente 43 milioni di francesi registrati al portale dell'Agenzia Nazionale del Lavoro France Travail.
2: Ancora dalla Francia, dove da oggi, sabato a domani, domenica inclusa, circa 100 voli almeno EasyJet in partenza sono stati cancellati a causa di uno sciopero del personale di bordo. Con l'Iran pesantemente sconfitto, molto presto ci sarà la dichiarazione sullo stretto marittimo di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. Così il presidente Donald Trump nel mezzo dello stallo negoziale con Teheran. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet. Questa è la risposta invece del vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi con un post su X. Trump ha poi minacciato Teheran di rispondere con una forza 100 volte superiore in caso di attacco iraniano. Questo anche se i mediatori del Pakistan sono al lavoro per favorire una possibile proroga della tregua bellica. Infine oggi l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Monsignor Alain de Remis, presiederà la Santa Messa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Concelebreranno Don Tomas Fabrice Nsemim Gongu, parroco di Caruna, e padre Marcelo José da Silva Sampaio, assistiti da Don Davide Santini. La celebrazione sarà animata dal coro Duc in Altum Cantores e dall'organista Nicola Gandolfo. Beh, il tutto sarà trasmesso in Eurovisione e potrà essere seguito su RSI La 1 con il commento di Don Emanuele Di Marco, funzione che si tiene alla vigilia della partenza del pellegrinaggio diocesano da domani al 22 agosto a Lourdes. Con queste notizie vi auguro una felice Assunzione o semplicemente un sereno Ferragosto anche con la RSI.
4: Lo sport. La Svizzera sale a 5 medaglie europee. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo da Birmingham, dagli europei di atletica, in una serata che ieri ha regalato altre 2 medaglie alla delegazione elvetica. Oro di Verro negli 800 e bronzo di Mumenthaler nei 200. Verro, che nel doppio giro di pista ha mostrato una prova monumentale, partita dalla corsia esterna per il ripescaggio dopo lo spavento della semifinale, Verro si è messa da subito in testa imponendo il proprio ritmo ed andando ad imporsi con autorità in 1:54,81, nuovo record continentale, lasciandosi alle spalle la britannica campionessa olimpica e sospinta dal pubblico di casa Hodgkinson e l'olandese Broeders Bol, che ha completato il podio. Serata da incorniciare e che ha visto anche Mumenthaler ragguantare il bronzo nei 200. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo al millesimo con l'italiano Desalu, nella gara vinta dal tedesco Ansa davanti al britannico Hughes, Calcio, Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta al primo turno 4-1 dalla squadra di seconda lega interregionale del Rotkreuz. Avanzano in trasferta lo Zurigo soffrendo 2-1 sul Tuggen ed il Losanna in scioltezza 6-0 contro il Kosovo di Neuchâtel. Brelembolo intanto è a un passo dall'Atlanta United, attualmente ultimo della Eastern Conference di MLS. 15 milioni di franchi, la cifra messa sul tavolo dal club statunitense per acquistare dalla Rennes il 29enne attaccante della nazionale. Europei di nuoto con David Popovic, che ha confermato il proprio dominio nello stile libero. Dopo il trionfo nei 100, il rumeno si è laureato campione europeo anche nei 200 metri. Squalificata la staffetta francese della 4% perché il primo frazionista Grousset si è tuffato prima dello sparo, vittoria allora con record europeo in 3:19:95 per la Russia. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 metri si è imposta l'italiana Quadarella con tanto di record continentale in 15:46:22. Infine, hockey su ghiaccio, si è aperta con una vittoria alla stagione dell'Ambri Piotta che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime con rete decisiva di Luca Landry. Schierato senza stranieri da Tapola e con Borradori capitano, Ambri a segno in precedenza anche con Mugli.
5: Sull'autostrada 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, colonna di un chilometro con attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. Al portale sud, coda anche di un chilometro tra Vassen e Göschenen, con attese fino portale nord, scusate, 10 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Terza ora di questa Alba Chiara del 15 d'agosto. Arrivati tantissimi messaggi con la parola chiave Ferragosto e il vostro indirizzo, per poi l'estrazione che avverrà attorno alle 10 di alcuni vincitori dei nostri sventolini della radio, piccoli ventagli o le infradito. Quindi ancora buona fortuna, in bocca al lupo, Two Hearts.

0: Visto che i messaggi sono tantissimi, vuol dire che tante persone vogliono provare a ricevere questi premi. Io direi di fare anche una manche telefonica, quindi se avete la fortuna di essere adesso all'ascolto, fate il numero e magari avete la fortuna di prendere la linea. Vi do il numero di telefono: 0848 03 0808. Poi c'è sempre una prima persona che arriva, una seconda, una terza, poi le linee entrano insieme nel nostro centralino, ma solo qualcuno prenderà proprio la linea che va diretta allo studio della diretta e può giocare con me. Come avrete già sentito la scorsa settimana, si tratta magari di riconoscere una canzone, un cantante o rispondere a domande molto semplici. 0848 03 0808. Poi la fortuna, beh, gioca anche un ruolo fondamentale. Magari uno la sa in quel momento, non gli viene, magari uno non la sa, dice: ma mi dà tre risposte, io provo, sarà la prima quella giusta, e magari ha proprio fortuna. Quindi la fortuna gioca un ruolo fondamentale, chissà se lo gioca anche con chi ha fortuna a prendere la linea. Pronto, buongiorno, chi ce l'ha fatta? È in diretta su Rete 1, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prego, dica il suo nome e da dove chiama, così iniziamo a conoscerci.
1: Sì, sono Giovanna da Riva San Vitale.
0: Ecco, Giovanna da Riva, aspetti che prendo già nota. Allora, sarà una domanda, ma forse non è così semplice in realtà come promettevo, però gliela faccio. Le do tre risposte e poi, se non dovesse farcela, Giovanna, che è all'ascolto, può provare a chiamare, magari sa la risposta. Allora, beh no, prima di tutto però, Giovanna, per scaldare un po' i motori, 15 agosto per lei è più una giornata di festa o lavora? E se è festa, è una festa più legata alla religione, oppure alle vacanze, alla metà d'agosto? Ci dica. Così rompiamo il ghiaccio.
1: Guardi, io non lavoro, ma niente, sì, è una festa religiosa e non sono in vacanza.
0: È a casa, infatti arriva bene. Cosa fa? Va al lago, sì. O no?
1: Sì, oh. sì, al lago si va sempre.
0: Ecco. Guardi, no, sono domandine per rompere il ghiaccio. Allora, veniamo con la domanda. Attenzione. Ma lei va a qualche messa stamattina nel Mendrisiotto o no?
1: No, adesso sto facendo la torta per domani, che è domenica in più.
0: Buona, quale torta? Dica.
1: Una torta di mele.
0: Buona. Scusi, l'ultima domanda, ma le mele sopra fettine?
1: Dopo le mando la foto.
0: O dentro? Ecco, dopo mandi la foto anche su, così. Bene, veniamo al gioco, sì. La domanda. In quale villaggio svizzero oggi si svolge questa manifestazione che sto per dire, sabato 15 agosto? In questo villaggio, poi le do delle possibilità, si rinnova l'appuntamento con la tradizionale festa della Madonna Assunta, nota anche come Festa della Madonna in Carette. Una sfilata suggestiva dove questa statua della Vergine sarà accompagnata anche dalle note di una filarmonica, quindi un evento. Le do tre possibilità: Coldrerio, Brione sopra Minusio, Olivone. Pronto?
1: Secondo me Olivone.
0: Ci pensi bene? Perché dice Olivone? Ha già sentito parlare della Madonna in Carette?
1: Sì, mi sembra che c'era una che hanno svolto una festa, che c'è una festa a Olivone.
0: Allora,
1: però mi sorge, ecco, il dubbio anche su Brione, ma vabbè, non importa. Olivone.
0: Coldrerio l'ha scartata. Comunque non è Olivone, mi dispiace, Giovanna. Ai.
1: Okay,
0: tranquilla,
1: niente.
0: Però mi mandi la foto della torta di mele. Anche
1: sì,
0: a lei,
1: certo.
0: Buongiorno, grazie, arrivederci. Beh, proviamo qualcun altro che si è prenotato. Buongiorno, chi parla e da dove?
2: Sì, buongiorno, sono Antonietta e parlo dal Canton Svizzero.
0: Da Schwyz. Allora guardi, abbassi un po' il volume della radio e ascolti, sì, la domanda solo dalla cornetta telefonica, così non abbiamo questo ritardo. Perfetto.
2: Sì.
0: Io la chiamo cornetta, ma esisteranno ancora le cornette telefoniche di una volta? No, ormai tutti col telefono.
2: No, questo non lo saprei.
0: Ecco, infatti. Allora Antonietta, fo Schwyz, però la domanda è italienisch, gliela ripeto, l'ha già sentita?
2: l'ho sentita, ma me la ripete per piacere.
0: Sì, allora oggi in un comune, in questo caso del Canton Ticino, ci sarà una manifestazione, cioè la festa dalla Madonna in Carette. C'è una sfilata, uh-huh. Poi sfila la statua della Vergine accompagnata dalle note di una filarmonica. In quale comune, comune o quartiere, insomma, in quale villaggio? Coldrerio, Brione sopra Minusio oppure Olivone?
2: Brione sopra il Minusio.
0: Lei è sicurissima da come l'ha detto?
2: Sì, mi sembra di aver sentito qualche cosa, non so.
0: Ed è giustissimo, è Brione. Oh. Il corteo partirà, almeno questo l'ho preso dalla rete, dalla funzione religiosa al termine alle 17.30, raggiungerà la casa Carmelo Santa Teresa a Brione, farà infine rientro sul Sagrato, dove ci sarà anche un rinfresco, quindi perfetto. Ma lei è sempre stata a Svitto o conosceva magari i paesi della Svizzera italiana?
2: No, io ascolto sempre la Svizzera italiana dalla mattina alle 6 fino quando posso. Allora sembra di aver sentito.
0: Conosce bene, vede, perfetto.
2: Sì.
0: Bene, Antonietta, complimenti. Rimanga in linea, così mi lascia l'indirizzo nel Canton Svitto dove spedire il premio. Grazie.
2: Va bene, grazie mille, buongiorno.
0: A lei, resti un attimo ancora al telefono.
2: Sì.

Hazel Sister, scusate, Train. Queste parole che, insomma, fanno scioglilingua anche nei titoli delle canzoni. Dovrebbero vietarle queste canzoni. Hey Soul Sister, ecco, così è meglio. Allora, beh, vanno a ruba, no? Questi premi, questi sventolini e anche le infradito. Io direi di aumentare ancora così Jeannette quando estrarrà, mi ha detto verso le 10, alcuni vincitori e alcune vincitrici, avrà tantissimi messaggi. Però cambio la parola chiave, attenzione, prima era Ferragosto. Adesso invece mandate pure un messaggio al nostro numero WhatsApp 076-321-1113 scrivendo eclissi. Eh sì, la parola eclissi, scrivete e poi mettete anche l'indirizzo, così se verrete estratti vi manderà il premio direttamente. Eclissi, tra l'altro fatemi sapere se l'avete vista o no. E poi questa è anche una parola, assieme a occhialini, magra, sono i termini da cui partiranno Enrica Alberti e Isabella Visetti alle 9 con Punto a Capo oggi, partiranno per fare il punto sulla settimana che ci stiamo lasciando alle spalle, per riflettere un po' sull'attualità di metà agosto. Ci saranno anche quelle parole lì, ma una serve anche per tentare di vincere i nostri premi. Poi sfoglieranno anche virtualmente La Voce di Blenio, ogni settimana ci presentano una rivista dal 70 alla Voce di Blenio 1970, una fonte di notizie, approfondimenti per la comunità della Valle di Blenio. Ci sarà Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice responsabile del mensile blegnese, quindi che racconterà non solo le notizie ma, come ogni settimana, anche alcuni retroscena di questa rivista. E poi ci sarà il teatro anche con Olimpia De Girolamo, che è co-direttrice artistica e formatrice di Agora Teatro a Magliaso, che propone anche dei seminari esperienziali per adulti per avvicinarli al mondo del teatro, ma sarà anche un modo per sfogliare pagine da palcoscenico assieme all'ospite. Questo a partire dalle 9 su Rete 1 qui. Se invece ascoltate da una città molto nota della Svizzera tedesca, Zurigo, ecco, lì secondo me, se vi piace la velocità, non potete perdere l'evento di oggi, pieno di curve, di adrenalina. Non sto parlando di Formula 1 in città, ma lo Zurich Crit, proprio scritto così. Il 15 agosto si ripete questo evento, uno degli appuntamenti ciclistici più spettacolari della Svizzera. Infatti, per tutta la giornata, le strade del Kreis 4, il Kreis 4, e chi studia, lavora, vive a Zurigo lo conoscerà, tra Bullinger Platz e Locher Gut, queste strade si trasformano in un circuito urbano sul quale si sfidano professionisti e specialisti della bicicletta, delle biciclette fixi. È particolare anche da vedere, no? Questo tipo di bicicletta. I corridori sfrecciano oltre 50 km all'ora tra le curve del quartiere, davanti a migliaia di spettatori che seguono la gara proprio a pochi metri dalla action che fanno in città proprio. Gare giovanili, competizioni nazionali, poi ci sono le prove riservate alle categorie di professionisti, con alcuni dei migliori nomi del ciclismo presenti proprio nel cuore della città di Zurich. E questo Zurich Crit porta il ciclismo nel tessuto urbano, unisce quindi sport d'élite, spettacolo,

parole non solo descrivono la realtà, la trasformano. Perciò il modo in cui parliamo dell'ambiente non è un dettaglio. Il linguaggio può avvicinarci alla natura o allontanarcene. Le parole dell'ecologia sono ovunque, ma che cosa accade quando perdiamo i nomi degli alberi, degli animali, dei paesaggi? Se il pianeta diventa soltanto una successione di dati, grafici e allarmi, rischiamo di smarrire anche il senso della sua bellezza, della sua complessità e del suo valore. Con Stefano Vassere, linguista e direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, esploriamo il lessico che racconta il nostro rapporto con la terra. Pane, amore e fantasia.

C'è qualcuno che scrive, sempre parlando l'eclissi ancora, dice: eclissi è il bacio tra il sole e la luna. Ma mi piace questa poetica anche nei messaggi, che tra l'altro fanno parte del gioco, perché anche questo messaggio di Maura parteciperà all'estrazione, ma non lo faccio io, lo verrà fatto alle 10, a occhi chiusi spero, e quindi poi verranno spediti i premi. Allora, prima parlavo dello Zurich Crit, di questo manifestazione, corsa di biciclette tra le strade proprio del Kreisfahrt a Zurigo. Ma Zurigo oggi non è solo bicicletta, ma è anche fiume, l'Immat. Infatti ci sarà oggi la 60ª edizione dello Zürcher Limmat Schwimmen, una delle manifestazioni più amate in città e che attira anche tantissime persone che arrivano dalle città vicine, oppure chi magari lavora e vive anche tutta la settimana in Svizzera tedesca, a Zurigo in questo caso. Gli organizzatori hanno confermato anche per questo 2026 lo svolgimento dell'evento, nonostante le preoccupazioni per il livello dell'acqua, no? La Limmat è considerata sufficientemente alta ancora per garantire la tradizionale discesa lungo il fiume. Sono attesi circa 4.500 partecipanti che si lasceranno trasportare per quasi 2 chilometri dalla corrente, partendo dal Frauenbad Stadthauskee, nel cuore del centro storico, fino all'Oberer Letten. Più che una competizione, questa qui è una festa popolare in costume che celebra anche uno degli aspetti più caratteristici della vita urbana in Svizzera, perché questo ci differenzia un po' da altri paesi, ovvero nei giorni scorsi vedevo diversi portali svizzeri tedeschi, poi c'era anche, mi pare, Swiss Info, ha ricordato e ha evidenziato come questo nuotare nei fiumi, ma in questo senso farsi trasportare dalla corrente, no? Come chi a Berna va a lavorare, poi mette i vestiti in un sacco impermeabile e si fa trasportare questi chilometri attraverso il fiume verso casa, no? Il bagno nei fiumi è una vera tradizione, soprattutto sì della Svizzera tedesca. La Svizzera italiana più così, uno si butta per rinfrescarsi, però questo farsi trasportare dalla corrente per andare a casa, insomma tipo Berna, Zurigo, Basilea, lì migliaia di persone si tuffano regolarmente nei fiumi, nel Reno, nella Limmat, per lasciarsi trasportare dalla corrente. Quello che per gli svizzeri è normalissimo continua invece a stupire visitatori e turisti stranieri. Questo è stato un po' visto il tema del mese d'agosto su diversi portali. Swiss Info ha definito, infatti vi dicevo, la Svizzera un vero e proprio paradiso del bagno urbano nei fiumi. E SRF anche ha ricordato come questa abitudine, che è diventata parte integrante della cultura estiva del paese, sia conosciutissima soprattutto a nord delle Alpi e un po' meno dai turisti, che si mettono a fotografare, filmare, pensando: ma cosa fanno questi che si buttano dal ponticello nel fiume dopo la giornata di lavoro, invece di stare magari in un treno, in un tram al caldo, no? In certi casi è uno stile di vita. Basilea, per esempio, il tradizionale bagno nel Reno è studiato come modello da città di tutto il mondo che vorrebbero rendere nuovamente balneabili anche i propri corsi d'acqua. Quindi oggi a Zurigo non solo Zurich Crit in bicicletta, ma migliaia di persone sceglieranno anche di lasciarsi trasportare semplicemente dall'acqua della Limmat, che è una delle, direi anche quasi così, tradizioni estive svizzere più sentite, soprattutto in periodi come questi. Paola Jezzi adesso con Stessa direzione, canzone di quest'anno, nuovissima.

0: Ma io direi, ma sì, dai, si gioca ancora in alcuni cantoni svizzeri. Oggi è una giornata proprio di festa, è un festivo, come se fosse una domenica, quindi anche molti sono a casa, non lavorano. In alcuni cantoni invece è una giornata normale di lavoro, di come fosse un sabato come gli altri. Però, quindi, per sottolineare questa festività, io giocherei ancora. Altra manche e ultima di questa alba chiara del 15 agosto. Ripeto il numero per chi magari l'avesse già dimenticato. Numero di telefono per giocare direttamente con me. Non è difficile, neanche questa, secondo me, sarà facile, la sapete. 0848 03 0808. Quindi ho già svelato che si tratta di una domanda, ma io do sempre anche tre possibili risposte. Non è che faccio capire, però insomma non è difficile, dai. Prima Antonietta ha vinto, riceverà a casa il premio direttamente, quindi prenotatevi, perché qui le linee poi se no sono occupate, bisogna avere anche un po' fortuna. 0848 030808. Però è sempre bello, no? Uno chiama, dice magari in questo istante suona e in più arriva, passa questi centralini e arriva proprio lì nel microfono dello studio radio per giocare con la diretta. Rete 1, 0848 030808. Certo, bisogna avere anche fortuna, perché poi magari uno sente suonare però non risponde nessuno, perché in quel momento la linea in realtà suona, ma sono più linee e solo una vi permetterà di essere selezionati e cercare di vincere il premio, queste belle infradito di Rete 1 o anche gli sventolini. 0848 03 08 08, pronto, buongiorno. Chi è riuscito o riuscita ad avere la linea? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, sì, no, ma buongiorno. Calma, vedo che va di corsa lei.
1: No, tranquillo.
0: Scherzo. Com'è il suo nome e da dove ci chiama?
1: Io mi chiamo Edi e telefono da Melide.
0: Edi Melide, aspetti che prendo già nota, perfetto. Per lei giornata normalissima di lavoro oppure di vacanza, no, di festa, va a messa? No.
1: Sono un felice pensionato e quindi mi dedico ai miei passatempi.
0: Bellissimo, però come un altro sabato, o magari va a una cerimonia religiosa, no?
1: No.
0: Normalissimo così.
1: Normalissimo.
0: Allora, Edi da Melide, vediamo questa domanda. Allora, leggevo che il 15 agosto, appunto, in Svizzera, nei cantoni dove si celebra l'Assunzione di Maria, c'è qualcosa che viene portato tradizionalmente in chiesa per essere benedetto. Allora, sono dei fiori, no? Non è ovunque, però è una tradizione molto sentita, soprattutto a nord delle Alpi. Lei com'è messo col nord delle Alpi? Conosce un po' le tradizioni?
1: Non tanto.
0: Però vediamo, allora, le do le tre possibili risposte. Si tratta della stella alpina, di un bouquet di erbe e fiori di campo o di un bel girasole. Ho detto bel perché l'ho immaginato bello, ma non che voglia suggerire. Allora, stella alpina, bouquet di erbe e fiori di campo o girasole?
1: Fiori di campo.
0: L'ha detto sicuro però,
1: No.
0: No, è così, mi è sembrato sicuro.
1: Proprio fortuna.
0: Ed è fortunato, perché sono proprio questi... Wow. Sì, questo bouquet di erbe e fiori di campo in molte regioni cattoliche della Svizzera, il 15 agosto è legata anche alla tradizione della Kräuterweihe, la benedizione di mazzetti composti da erbe aromatiche e fiori di campo. Molte famiglie poi li conservano in casa, perché un po' come quando si fa con l'olivo, no? Chi ha questa credenza, che poi lo tiene in casa. Sì. In questo caso li conservano perché si riteneva già da tradizione portasse protezione contro malattie temporali e altri pericoli. Bravissimo Edi, sono questi Kräuter, queste erbe e fiori, quindi il premio c'è stato in questo 15 agosto. Allora resti in linea così prendo l'indirizzo e glielo facciamo spedire. Grazie.
1: D'accordo, grazie mille.
0: Buona giornata. Bye.

40 anni sono passati da questa canzone. Margherita non lo sa, Dori Ghezzi. Adesso c'è Paolo Meneguzzi invece, canzone un po' più recente, anche qui però 25 anni, titolo Ed io non ci sto più. Da parte mia, Davide Gagliardi, ancora un buon sabato, buon 15 agosto e a domani. Ciao.

0: Rete 1.
1: L'informazione delle 9. In studio Alberto Andreani. A 3 anni dal deragliamento di un treno merci nella galleria di base del San Gottardo, l'Unione Europea fa un passo verso le richieste elvetiche per aumentare i controlli di sicurezza sul materiale rotabile. Un'inchiesta giornalistica dei nostri colleghi di SRF ha svelato che Berna e Bruxelles hanno raggiunto un compromesso che prevede controlli molto più frequenti rispetto a oggi. L'obiettivo è scongiurare nuovi incidenti con danni materiali e finanziari, che nel caso del Gottardo ammontarono a 150 milioni di franchi, con la chiusura del tunnel per oltre un anno. Per la cronaca regionale, un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare ieri al Lido di Locarno. È accaduto verso le 17:30, indica la polizia cantonale ticinese. Il personale della struttura ha prestato i primi soccorsi al bambino, poi trasportato in ospedale. Sempre in Ticino aumenta la concentrazione di polveri fini nell'aria a causa degli incendi boschivi attivi oltre confine. La situazione dovrebbe migliorare lunedì con l'arrivo del vento da nord. È intanto sotto controllo dal tardo pomeriggio di ieri l'incendio scoppiato a Como giovedì sul Monte Goi. Rinforzi sono arrivati dalla Liguria, dal Piemonte e anche dalla Sardegna. Un forte terremoto ha colpito le isole meridionali dell'Indonesia, provocando almeno 20 morti, secondo l'ultimo bilancio. Dopo il sisma di magnitudo 7.7 è stata lanciata un'allerta tsunami, nel frattempo revocata. È stato invece aggiornato a 288 morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito la Colombia a inizio settimana. Oltre 4.000 i feriti, mentre il numero dei dispersi è sceso a 200. Infine, Donald Trump torna a minacciare l'Iran e lo fa con una provocazione che solleva pure interrogativi sulle reali intenzioni del presidente statunitense. Trump ha infatti affermato che lo stretto di Hormuz verrà presto dichiarato territorio americano, parole pronunciate in pieno stallo negoziale con Teheran. La Repubblica Islamica ha immediatamente replicato che non si lascerà intimorire dalle dimostrazioni di forza. Le previsioni meteo per oggi indicano tempo in prevalenza soleggiato su tutta la Svizzera, ma con qualche annuvolamento sulle regioni nord-occidentali. Dal pomeriggio locali rovesci o temporali, principalmente a ridosso delle Alpi. Domani ovunque bel tempo, con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Qualche temporale non escluso.
0: Lo sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal, europei di atletica, con la Svizzera che ha rimpinguato il medagliere grazie all'oro di Verro e al bronzo di Mumenthaler, sinonimo di 5 medaglie complessive. Partiamo allora dagli 800 metri dominati da Verro, che ha mostrato a tutti quanti di aver assorbito senza traumi lo spavento della semifinale con la caduta del successivo ripescaggio. Partita dalla corsia esterna, la friburghese si è messa subito a guidare la gara, imponendo il proprio ritmo e andando a vincere con il nuovo record continentale in 1:54.81 davanti alla britannica campionessa olimpica Hodgkinson e all'olandese Broeders Bol. Terza, andiamo allora a sentire la gioia, la soddisfazione di Audrey Verro.
3: Je pense que j'ai ressenti surtout du soulagement après tous les événements des dernières.
4: Provo soprattutto sollievo dopo tutto quello che è successo. Diciamo che è stato strano essere in finale senza aver terminato la semifinale, senza aver fatto una qualificazione standard. Non è stato facile quindi l'avvicinamento alla gara, ma quando ho tagliato il traguardo per prima è stato un sollievo e devo realizzare che sono la migliore. Mi aspettavo una partenza veloce e sapevo che avrei dovuto stare davanti. E poi ho corso come so fare, aumentando il ritmo ogni 100 metri. E mi sono resa conto di poter vincere perché da inizio stagione sono sempre stata molto veloce negli ultimi 100 metri. Sapevo di avere la forza per finire davanti.
3: J'ai déjà vu che sur les 100 derniers mètres j'étais très très forte. Donc ouais, je savais que j'avais la force de terminer devant.
2: Dalla gioia della nuova campionessa europea Verro al bronzo agguantato da Mumenthaler nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo al millesimo con l'italiano Desalu nella gara vinta dal tedesco Ansa davanti al britannico Hughes. Calcio Bellinzone eliminato d'entrata in Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dal Rotkreuz, che milita nel campionato di seconda interregionale. avanzano in trasferta allo Zurigo soffrendo 2-1 sul Tuggen e di Losanna in scioltezza 6-0 contro il Kosova di Neuchâtel. Oggi tra le altre in campo il Taverne di prima lega in casa del Brunnen di seconda alle 18. Gli accoppiamenti poi delle formazioni di Super League sono Bavois-Servette, Kurtetel-Basilea, Listal-Jan Boys e Regensdorf-Grasshopper. Brelenbolo intanto è a un passo dall'Atlanta United, attualmente ultimo della Eastern Conference di MLS. 15 milioni di franchi, la cifra messa sul tavolo dal club statunitense per acquistare dalla Ren il 29enne attaccante della nazionale. E siamo agli europei di nuoto con David Popovic, che ha confermato il proprio dominio nello stile libero. Dopo il trionfo nei 100, il rumeno si è laureato campione europeo anche nei 200. Squalificata la staffetta francese del 4% perché il primo frazionista Grousset si è tuffato prima dello sparo, e allora vittoria con record europeo in 3:19.95 per la Russia. Oro dei 100 delfino femminile all'olandese Van Otterdijk, mentre nei 1500 si è imposta l'italiana Quadarella con tanto di record continentale in 15:46.22. Infine hockey su ghiaccio si è aperta con una vittoria la stagione dell'Ambri Piotta, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 i Bellinzona Snakes all'overtime con rete decisiva di Luca Landry, schierato senza stranieri da tavola e con Boradori capitano. Ambri a segno in precedenza anche con Mugli.
1: Per chi viaggia sulla A2 segnaliamo un chilometro di coda alla Galleria del San Gottardo verso nord con attesa di circa 10 minuti. Un chilometro di coda anche nella direzione opposta a partire da Vassen e sempre con attesa di una decina di minuti. Lo svincolo di Airolo è chiuso in direzione della galleria.
5: Buongiorno, buon Ferragosto, ben arrivate, ben arrivati nel magazine settimanale dei sabati mattina estivi di Rete 1. Questa mattina con Enrica Alberti
6: e con Isabella Visetti. Buongiorno.
5: Noi faremo il punto su ciò che è accaduto nella settimana che ci lasciamo alle spalle quasi, poi andremo a capo e allungheremo lo sguardo su ciò che arriva. Insomma, questo è un magazine dove fissiamo su una bacheca le notizie che hanno lasciato un segno nella nostra quotidianità, ma anche i fatti importanti che è utile tenere d'occhio per la settimana che arriva: eventi, manifestazioni, appuntamenti in programma. E ormai lo sapete, qui si inizia con la parola che riassume la settimana. Noi, Enrica, ne abbiamo scelte tre,
6: esatto,
5: in redazione,
6: corretto,
5: ieri, ma prima di condividerle con il nostro pubblico vogliamo invitare il nostro pubblico a dirci la loro parola,
6: scrivercela eventualmente via WhatsApp o SMS allo 076 321 1113, quella che subito vi viene in mente, la parola che ricordate e che pensate effettivamente questa roba qui mi rimane della settimana appena passata.

0: per Bruna la parola della settimana è canicola, ce l'ha scritto allo 076 321 1113, direi Enrica è la parola dell'estate, la parola di tutte queste settimane estive, crederei.
1: È un minimo comune denominatore nei miei rimasugli di matematica delle medie, però effettivamente Bruna ha certamente ragione. Io e Isabella Visetti abbiamo identificato tre diverse parole per questa settimana, poi naturalmente ci sono quelle che possono essere affibbiate a tutta l'estate. Una di queste
0: è occhialini.
1: Esatto, abbiamo pensato agli occhialini. Se dovessimo scegliere un oggetto della settimana, forse sarebbe proprio questo, perché per qualche giorno, non so se lo ricordiate, sono stati protagonisti sia che guardassimo verso l'alto, sia che guardassimo dentro una piscina. Prima, naturalmente, sono quelli delle eclissi. In Ticino sono andati a ruba. In alcuni negozi erano praticamente introvabili, se non per prezzi. E sono stati diversi i racconti di solidarietà tra astanti rispetto alle eclissi che si passavano gli occhialini per permettere agli altri di poter guardare. E come dicevamo, questa settimana gli occhialini guardando la piscina sono stati carissimi anche a Noè Ponti, non carissimi dal punto di vista economico, ma forse in una medaglia, perché martedì nella finale dei 50 metri delfino o farfalla che dir si voglia agli Europei di Parigi, Ponti si tuffa e subito dopo gli occhialini gli scivolano via. Deve percorrere praticamente tutta la vasca con gli occhi aperti e con le lenti a contatto. Gli era già successo in Corea, aveva detto che gli si erano un po' spostati e lui non riusciva a guardare gli altri protagonisti, come si chiamano, i tuoi avversari. Brava, scusami Isabella.
0: No, io pensavo la linea che ti permette di andare dritto, che c'è nelle vasche.
1: Io non ho idea.
0: Sì, però a vedere cosa fanno gli avversari, anche esatto, per saperti regolare, se devi accelerare o se va bene il tuo passo.
1: E lui si era orientato con il numero delle bracciate. Allora in questo caso invece è andato praticamente al buio, arriva ottavo in 22 secondi e 91 centesimi. La beffa è che il giorno prima Ponti era arrivato in finale con il terzo miglior tempo assoluto, quindi era assolutamente in corsa per il podio. Dopo la gara lui, con una certa ironia, ha detto che evidentemente dovrà cercarsi un nuovo paio di occhialini, perché gli era già successo, come dicevamo, in Corea. Dunque questa è la prima parola che utilizzerei questa settimana. Abbiamo imparato che gli occhialini possono servire, uno, per non rovinarsi gli occhi guardando il sole, e due, se sei Noè Ponti.
0: E dunque sei un nuotatore professionista. Dobbiamo dire tutto bene quel che finisce bene. Poi c'è stato un riscatto, perché Noè Ponti due giorni dopo, il 13 agosto, ha conquistato il bronzo nei 100 metri delfino agli Europei. Dunque ha gioito e ha potuto un po' rispondere ironicamente a tutti quelli che sui social gli avevano detto: ma come, un nuotatore della tua caratura non sa come si mettono gli occhialini, come se fossi un principiante. Seconda parola è pardo. Questa lo sappiamo, è la settimana in cui si conclude il Film Festival Locarno. Oggi, questa sera, cerimonia di premiazione in Piazza Grande, premiazione per questa edizione numero 79. E se pensiamo al pardo, ormai sappiamo, è un po' il simbolo iconico del festival, il giallo e il nero. Poi fa un po' il verso a Venezia, che ha il leone, Berlino ha l'orso e Locarno ha il pardo dal 1968. Ma noi ci siamo chiesti: perché proprio il pardo?
1: Sì, è una domanda che si sono posti in diversi, perché ho trovato che tanti anni fa c'era un servizio del quotidiano che si interrogava su questo tema, però è bello ripeterlo perché non tutti possono averlo seguito. Ha a che fare con un errore araldico, che ha a che fare con lo stemma della città di Locarno e la statua che lo rappresenta, per cui è stato confuso il leone di Locarno con il pardo. Chiaramente, essendoci già Venezia col leone, non era possibile duplicare l'animale, e negli anni si è deciso di sceglierlo come punto di riferimento e simbolo per il Festival del Film.
0: Sì, nelle prime edizioni c'era la Vela d'Oro, poi nel 1968 si decide per il Pardo, questo simbolo che appunto nasce da un equivoco araldico, e la prima statuetta fu realizzata dallo scultore locarnese Remo Rossi. Fra l'altro, Pardo non è un nome, un termine ticinese del nostro italiano regionale, ma è un termine antico, letterario, per definire il leopardo. Deriva dal latino pardus, a sua volta dal greco pardos. Oggi, appunto, dicevamo, è usato soprattutto in ambito letterario. Poi, dal 1982, dal pardo si deriva la grafica, abbiamo detto, a macchie, maculata, giallo e nero, del Festival di Locarno. E ora i Colors.

0: stavo effettivamente pensando, ascoltando i Colors con Rolling Stones, quest'ultima canzone, che i Colors sono amati molto dalle giovani generazioni e effettivamente non possono sapere e non sanno chi siano i Rolling Stones, quindi non è una cosa così lontana dalla realtà. Bello, hanno a che fare con la generazione attuale dei preadolescenti, adolescenti
1: e così possono scoprire chi sono i Rolling Stones,
0: per esempio.
1: Terza parola scelta dalla redazione di Punto a Capo, cioè da Enrico Alberti e da me.
0: è come usare il plurale maiestatis,
1: certo,
0: dire noi.
1: Sì.
0: Quando
1: sì.
0: Si parla di se stessi, non è. Allora, la parola che abbiamo scelto è magra. Naturalmente non per definire me o Isabella Visetti, ma il termine che ha a che fare con l'idrologia, cioè la magra è la condizione di un fiume o di un torrente quando si trova a regime di portata minima, quindi il contrario concettuale di piena essenzialmente.
1: E chiaramente l'abbiamo ritrovata in diversi articoli in questa settimana proprio per la siccità, per la mancanza d'acqua, di precipitazioni. Pensate che 11 stazioni di misurazione in Svizzera hanno toccato in luglio il minimo storico. Ma basta vedere i nostri fiumi anche visivamente. Nel Mendrisiotto c'è questo dato che ci ha colpito: un anno fa nella Breggia a Chiasso passavano mediamente 0,32 metri cubi d'acqua al secondo, a luglio 0,04, cioè questo rende l'idea di quanta poca acqua ci sia nella Breggia. Ma basta vedere anche le foto del Reno, del Danubio, spiagge che si pensava non ci fossero invece emergono perché l'acqua si ritira, anche il Po abbiamo visto anche lì foto impressionante. E sappiamo anche che l'acqua che è rimasta nei fiumi è calda e questo è anche un problema per i pesci. Quindi magra non si significa solo che il fiume è un po' più brutto da vedere, ma significa anche che tutto l'ecosistema comincia a funzionare diversamente ed è quello che stiamo capendo in questa estate. Chiaramente qualcuno ci dice magra vuol dire anche quando tempi di magra, quando i soldi scarseggiano, quando il borsellino è vuoto. È vero. 076 321 1113, continuate a scriverci le parole della settimana, le parole che secondo voi riassumono la settimana. Questo sarà un po' il fil rouge che seguiamo qui a Punto a Capo.

0: 9:28 a Punto a Capo, noi siamo Enrica Alberti, Isabella Visetti e ora apriamo la nostra finestra dedicata alle riviste locali. Sfogliamo la Voce di Blegno, che dal 1970 è un riferimento importante per la comunità della Valle di Blegno. Insomma, ci sono giornali che raccontano il mondo, ma ci sono anche giornali importantissimi che raccontano un luogo, l'abbiamo ben capito qui a Punto a Capo, e qualche volta questi giornali che raccontano un luogo lo fanno mese dopo mese da più di mezzo secolo, come è il caso della Voce di Blegno, e finiscono anche per diventare un archivio della memoria, un archivio di testimonianza importante per la comunità della valle, per i suoi abitanti, ma anche, vedremo, per chi ha lasciato la valle, è partito, sappiamo, Valle di Blegno, terra di emigrazione. E allora questa finestra la apriamo insieme alla nostra ospite.
1: Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice responsabile della Voce di Blegno. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Buongiorno Mara, un piccolo dietro le quinte: l'altro giorno l'abbiamo chiamata Mara e le abbiamo detto possiamo concordare, parlarci, conoscerci un po', e lei dice stava salendo in montagna e dice ma aspettate, sentiamoci domani mattina perché ho fatto in montagna, sto facendo fatica. Mara, quanto le piace vivere in Valle di Blegno e da quanto ci abita?
2: Ma io adoro vivere qua, è sempre piaciuta la montagna, sono nata a Bellinzona, fa più di 30 anni che giro e adesso abito in Valle di Blegno dal 95, non tornerei in un centro cittadino, mi piace troppo la montagna.
1: A questo proposito di centro cittadino, la prima domanda, visto che lei fa questo mestiere, anzi dal 2015 è corretto, quindi circa una decina sì. d'anni, quanto sì. è difficile, visto che ha fatto la giornalista per diverse altre testate, Il Dovere prima, poi La Regione, poi Il Corriere del Ticino, dunque è una giornalista che ha fatto la giornalista per tanto tempo nelle testate più meno territoriali. E com'è adesso di passare dal giornalista tout court al giornalista di prossimità, chiamiamolo così?
2: A me è sempre piaciuta di più la cronaca regionale e locale, proprio perché ti permette di stare molto di più al contatto col territorio dove in sostanza si opera e dove si lavora. Questo contatto con la gente, col territorio, proprio con la geografia del territorio, ti permette di essere molto più vicino alla realtà delle cose, alla verità delle cose, dove mi accorgo che il contatto con la gente, quanto tu riporti poi sul giornale, in quanto scrivi, deve essere il più fedele a quello che tu hai visto e sentito. Laddove invece ho lavorato anche nelle cronache di esteri, di cronaca estera o cronaca nazionale, non sempre si può essere sul posto a verificare se quanto scrivi poi corrisponde esattamente a quello che succede. Essendo una realtà più minuta, la nostra, più piccola, comunque sei più vicina, tocchi più vicino la realtà. Io se scrivo qualcosa di sbagliato mi chiamano il giorno dopo, dirmi guarda quel signore o quel luogo lì non era così, ecco, in quel senso lì c'è una vicinanza maggiore a quello che è la realtà delle cose, ed è questo in sostanza

0: giornalismo, però questa vicinanza, questa prossimità può anche essere problematica. Lei ha detto qualcuno che alza, che ama, alza la cornetta, dicevo una volta, telefona e dice quel nome è sbagliato, oppure ma tu perché hai scritto questa cosa, lo sai che mi hai arrecato un problema. Dunque la vicinanza ha anche un potenziale di tensione. Lei come la, tu come la vivi, Mara? Perché dobbiamo darci del tu, siamo colleghe.
1: Sì, tranquilla, con piacere. Ma è chiaro che questa è anche un po' la sfida, no? È anche quello che rende da un po' di pepe al lavoro, nel senso che io dietro le quinte, quando davanti a un pezzo, un articolo di un tema abbastanza delicato, importante, si verifica parola per parola, cioè ci pensi su, lo fai sedimentare, devi avere un certo stacco rispetto a quello che hai vissuto, per cercare che quello che scrivi corrisponda maggiormente alla realtà. Poi è vero che le sensibilità sono varie, le suscettibilità anche, e quindi è chiaro, capita di ricevere in telefono, incontrare qualcuno e dire ma quella roba lì non era proprio così e cos'ha, e sono le varie sensibilità, ecco, in quel senso lì si discute, si parla, si cerca di capire le varie angolazioni. Poi è chiaro che in una valle dove noi abbiamo anche un po' una vocazione turistica vorresti sempre che tutto sia bello, fiorito, condito, ma anche dove magari non lo è, e questo noi come giornalisti, se siamo professionisti, non possiamo solo dipingere un bel quadro tutti i colori, ma dobbiamo anche riportare delle stonature laddove ci sono con oggettività, e questo fatto ogni tanto può un attimino far un po' arrabbiare chi opera, no? Per il turismo, sia comune, sia... però noi dobbiamo restare la stampa e che l'organo di informazione di stampa che riporta quello che succede, non possiamo nascondere certe cose, e qui diventa un po' il difficile, no? Come riportare le cose in modo oggettivo, però neanche nascondere quello che effettivamente succede, ecco. E tanti non sono ancora abituati, ci vedono un po' magari ancora come il bollettino di valle che riporta quello che è tutto bello, tutto va bene, ecco, in questo senso.
2: Mara, questo
1: il giornalismo non è così.
2: Giusto, correttissimo. A questo proposito, magari ti lascio il tempo per riflettere, per i prossimi 3 minuti e 43 ci ascoltiamo i venti del cuore.
1: Grazie.
2: Domanda che lascio sospesa è questa, cioè quando ti è capitato e qual è stata la notizia, se c'è stata, più difficile che tu abbia dovuto pubblicare proprio in questo senso, che magari potesse scontentare qualcuno e quindi tu abbia fatto comunque quello che sentivi giusto da fare. Facciamo partire Venti del Cuore. Diciamo a Visetti che Venti del Cuore, io non lo sapevo, Fiorella Mannoia, prima di diventare Fiorella Mannoia, ha iniziato come controfigura cinematografica anche in un western.
0: Incredibile.
2: E suo padre lavorava proprio come stuntman, quindi prima del microfono, eccolo qua, i Venti del Cuore.

0: Questo I Venti del Cuore arriva dal disco, da uno dei dischi centrali della carriera di Fiorella Mannoia, il disco Rai Treni a Vapore. Allora, abbiamo lasciato la nostra Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice responsabile della Voce di Blenio, con la patata bollente, si fa per dire, di raccontarci se ci sia stata o meno una notizia difficile da pubblicare, ma che comunque tu abbia pubblicato lo stesso.
1: Allora, qui devo andare un po' indietro nella mia carriera, e penso che erano gli anni che scrivevo per i Corriere del Ticino e mi occupavo essenzialmente qua della valle o delle valli, e si trattava, avevamo saputo dell'imminenza di parecchi licenziamenti in una ditta di Dongio, e ricordo che malgrado tutte le verifiche che si fanno in questo caso, poi io sono sempre molto meticolosa nel verificare, faccio telefoni in più, quella notte, sapendo che l'articolo era in stampa, era in rotativa, quindi poi il giorno dopo sarebbe uscito, non ho dormito perché ti fai mille problemi, mille domande, se poi non fosse effettivamente verissimo, e si trattava comunque del destino, cioè il mio pensiero era rivolto a queste persone, una decina di persone comunque dalla valle che, ecco, che avrebbero, si trovavano perso, poi certo, senza lavoro. Queste cose, pur essendo sicura, però ti lasciano sempre, non è stato un bel momento, ecco, questa ricordo, proprio questa notizia me la ricordo sempre, perché è quella che mi ha fatto passare la notte in bianco, ecco. Purtroppo.
2: Allora, abbiamo sentito Mara Zanetti Maestrani dire: devo andare un po' indietro nel tempo. Abbiamo detto, grande esperienza giornalistica nelle testate della Svizzera italiana per la cronaca locale. Da quanto tempo alla Voce di Blenio? Una decina d'anni?
1: Sì, ho cominciato a settembre del 2015.
2: Sì, Enrica l'aveva detto prima, già, ecco. E dunque arriva in questo giornale che abbiamo detto fondato nel 1970 con una dunque lunga storia, è un mensile, esce ogni mese, 12 numeri l'anno, però la Voce non si limita solo a registrare i fatti, gli avvenimenti, quello che avviene in valle, anche i ritratti, le testimonianze delle persone, ma è diventato una sorta di archivio della Valle di Blenio grazie ai dossier, Voce dossier. E dunque, come si sente questa responsabilità anche di non solo essere un cronista locale, ma anche lasciare una traccia per chi verrà dopo, lasciare una traccia delle cose che magari stanno scomparendo o sono già quasi scomparse, raccogliere le ultime voci, raccogliere le ultime testimonianze? Questo doppio, diciamo, doppio binario della Voce di Blenio mi sembra molto interessante e anche importante.
1: Sì, hai detto proprio benissimo, perché è questo un po' che dà il pregio e il valore a questo cartaceo che si chiama Voce di Blenio. Non è solamente un mensile che riporta la cronaca minuta di quanto succede in valle e che magari oggigiorno non viene più riportato dai quotidiani per motivi di spazio, per motivi di altro, quindi ti dici bene che c'è la Voce di Blenio perché possiamo scrivere dei 90 anni della signora di Malvaglia. Però al di là di questo, la nostra voce ospita periodicamente, ne abbiamo pubblicati dal 2008 ben 88, dei voci dossier, ossia che sono delle perle, io amo definirle delle perle, perché sono delle pagine interne del mensile e sovente sono temi storici, ossia di emigrazione, oppure anche geologici, scientifici come il permafrost, i ghiacciai, il futuro geologico della valle, storici o altro, ne ospiteremo uno a breve sul lupo, sul problema del lupo, ma molto documentato, cioè proprio uno studio molto documentato, con esperienze anche in altri stati, eccetera. E questi voci dossier restano per noi, che abbiamo adesso sistemato anche tutto il nostro archivio dal 70 via, veramente dei mattoni solidi della costruzione anche storica della valle, no? Perché uno poi, se vuole andare a vedere cosa è successo o la storia delle terme di Acquarossa, per esempio, o del Nara, vi trova queste perle dove c'è un grande tassello di questa storia. Ed è questa l'importanza, trovo, anche dei periodici locali, perché al di là o no che abbiano queste pagine molto particolari, però vi trovi delle testimonianze, delle interviste, raccolte di voci che danno veramente un senso e una storia a questo territorio. Laddove se non ci fossero più, se esistessero solo i quotidiani, noi ci perdiamo queste testimonianze, questi valori storici, perché non sono più documentati sulla carta. Io adoro la carta stampata, spero che possa sopravvivere. Mi fa piacere vedere il ritorno del vinile nei dischi, ma sono importanti, sono fondamentali queste cose, perché se non andiamo avanti solo col digitale, a un certo punto ci perdiamo le nostre radici, le nostre identità, i nostri valori, non li troviamo più. E questo per me, ecco, io lotterò fino alla fine perché è importante, insomma.
0: Adoro la carta stampata, cartacea, digitale, ha ricorso diverse volte a questi concetti. Effettivamente una domanda quindi che viene spontanea è se i figli e i nipoti, quindi degli abbonati storici, che poi dopo magari ci racconterai, mi pare siano metà in valle, metà nella diaspora blegnese, si fa per dire naturalmente, quindi se i figli e i nipoti mantengano l'abbonamento, cioè, perché questo è importante, perché questi 88 dossier e poi tutto quello che c'è all'interno della voce di Venio, se poi va perso, quindi i nonni cercano di istruire i nipoti e i figli.
1: Ma è importante questa cosa, però dipende veramente tantissimo a livello personale dall'attaccamento che una persona ha alle proprie origini, alla propria valle. Vero è che oggigiorno i ragazzi giovani o anche i meno giovani sono tutti attaccati alle informazioni che ricevono sul telefonino, è più facile guardare lì, è più veloce, eccetera, eccetera. Però poi la speranza è che quando uno un po' diventa più adulto, si stabilisce magari in valle, costruisce la casa, ha i suoi bambini, se veramente è questo attaccamento, ma anche per quello che esiste in valle, perché in fondo questo mensile occupa due persone, ha una percentuale ridotta ovviamente, ma viene stampato anche in una valle, viene confezionato in valle, cioè è un valore per la valle. Se noi queste cose le lasciamo poi piano piano morire in un domani, anche queste realtà discoste più lontane dai centri si ritrovano un po' depauperate da tutti questi valori che se uno veramente non si prende con la responsabilità di dire ma salviamo quello che oggi c'è e che ha valore, e poi dopo scompare. Però ormai anche noi non possiamo fare più di questo, sta tanto alla responsabilità e al piacere della persona che abita in Valle di Blegno di sostenere, di essere abbonata alla voce di Blegno. Noi facciamo il nostro gioco, poi dopo certo. Non possiamo, ovviamente cerchiamo di farci conoscere, adesso abbiamo anche comunque una pagina Facebook perché è più veloce, noi annunciamo quando esce la voce, oppure quelle piccole notizie che non stanno più nel mensile perché è già andato in stampa. Abbiamo anche rinnovato il nostro sito internet, rendendolo più leggero e fruibile, che quindi siamo anche nell'online, in Instagram pure, però per noi il cartaceo, per tutti i motivi che ho detto prima, così come altri periodici in Ticino, è fondamentale. Per questo che ci siamo anche recentemente riuniti come periodici ticinesi, abbiamo fondato questa associazione dei periodici locali, sono una decina, 12 mi sembra, ma proprio per far voce comune, per dire esistiamo, cosa facciamo, che lavoro proponiamo, cosa pubblichiamo, per farci conoscere meglio e anche per accendere un campanellino, così da far capire che poi lamentarsi dopo quando le cose non ci sono più è troppo tardi.
0: Giustissimo, dei sei dei ma sono piene le fosse, come diceva Dante,
1: esatto,
0: mi pare.
1: Esatto.
0: Mara, ti lasciamo perché ti lasciamo un secondo, rimani con noi naturalmente, perché ascoltiamo una canzone che questa giovane cantante ha scritto apposta per Il Diavolo Veste Prada 2, che ha a che fare un po' col cambiamento che stavi narrando, cioè anche il lavoro della protagonista cambia tantissimo in questa seconda versione del film. A tra poco!

0: No. 9.52 a punto a capo, stiamo parlando con Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice responsabile della Voce di Blegno, per la nostra finestra dedicata al giornalismo locale. Mara, ci dicevi di questa associazione creata da poco, la nuova rete dei periodici locali. Fra l'altro c'è un approfondimento sul numero della Voce che è uscito proprio ad agosto, sull'importanza del giornalismo locale, che ha dei lettori molto affezionati e anche porta delle notizie, delle informazioni che magari i grandi media non riescono a dare, insomma danno una copertura, come si dice in termini giornalistici, su dei temi che appunto le grandi redazioni, le grandi testate non riescono a dare. Noi in appunto a capo, lo sai, riassumiamo la settimana con una parola. Noi ne abbiamo scelte tre: era occhialini, pardo, magra. Fra l'altro su magra ci scrivono, ma c'è anche l'espressione è un periodo di magra, di vacche magre. Noi diciamo anche di capre magre, anche questa espressione. Tu che parola hai scelto? Che parola sceglieresti per riassumere la settimana?
1: Ma mi sembra che ormai quello che dicevamo già prima, no? Questo periodo di afa è un po' gettonato, no? Però io lo collego ai turisti, a un turismo nelle regioni periferiche di montagna che viene adesso un po' aumentato da questa calura, no? Da questa afa nei centri, nei grandi centri. Quindi noi ci troviamo un po' nelle regioni di montagna a vivere un maggior afflusso comunque di gente che frequenta le nostre località, le montagne. Vedo, perché comunque in montagna girano parecchie famiglie, parecchie persone. Ecco, questo un po' scappare dall'afa lo vedo in questo periodo, lo vedo molto sul nostro territorio. L'auspicio mio è che, ma qui in Valle di Blegno ancora ci stiamo riuscendo egregiamente, che non si vivano situazioni di turismo di massa o questo over tourism che viene spesso citato anche dalle nostre parti, che poi a volte è proprio dato da immagini in Instagram e queste cose qua, no? Che sono cose un po' assurde, però ti ritrovi come nelle Dolomiti adesso a colonne interminabili di persone per consumare un pasto in capanna, cioè una cosa allucinante. Io ci pensavo ieri mentre andavo in montagna, dico, sarebbe una cosa veramente un po' fuori luogo dalle nostre parti. Ecco, io credo che qua in Valle di Blegno Leventina riesca ancora a gestire questa cosa, anche diciamo ad avere un flusso di turismo, ma piuttosto di nicchia o comunque non di massa, ecco, in questo senso qua speriamo riuscirci anche in futuro. Abbiamo avuto adesso questo enorme campo bestiale scout di cui voi avete parlato molto, è stato bellissimo, sono stati molto fortunati anche con il tempo. Questo campo, ormai con mille passa ragazzi, ha portato molta gente anche in valle, genitori, parenti. Però da quello che vedo l'afflusso di tutta questa gente è stato veramente gestito in modo molto, molto professionale, fatto bene, in questo senso. E poi abbiamo permesso a tutte queste persone, ragazzi, di scoprire anche la nostra Valle di Blegno, le montagne, le capanne, tutto quanto viene offerto. Quindi è un po' la mia speranza, ecco, che turismo sì, ma sempre con rispetto anche per le persone che poi in valle abitano, lavorano, vivono e voilà.
2: Certo. Oh. E se, visto che racconti la valle da una decina d'anni, comunque abiti lì da 30, dopo tanti anni c'è ancora qualcosa nella tua Valle di Blegno che è in grado di sorprenderti?
1: Ma sì, perché basta avere la curiosità, cioè se uno ha la curiosità quando cammina, esce sul territorio, va, cioè... Ma io mi rallegro ogni giorno di vedere delle cose, dei piccoli progetti, delle cose che funzionano, cose magari anche che non funzionano, fa parte della vita. Assolutamente, cioè finché uno ha questa passione di riportare, di scrivere quello che vede, proprio quello che deve muovere le persone, il giornalismo locale è questo, no? Devi essere interessato, uscire, vedere, e sei curioso di riportare agli altri quello che tu vedi, riportarlo in modo oggettivo laddove è possibile, no? E quindi sì, io sono sicuramente ancora appassionata, sicuramente ancora curiosa, e certamente succederanno ancora delle belle cose, assolutamente, no?
2: Lo sentiamo dalla tua voce, ecco. Lo sentiamo dalla tua voce, Mara Zanetti Maestrani. Grazie mille, redattrice responsabile, giornalista.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille per essere stata con noi, e a risentirci, a rileggerci per ancora tanti anni con la voce di Blenio.
0: Buon Ferragosto.
1: Grazie mille a voi e buon Ferragosto a tutti voi. Un caro saluto agli ascoltatori. Grazie.

0: con i Take That siamo arrivati all'informazione delle 10.
1: Rete 1.
2: In studio Alberto Andreani, 5 università svizzere continuano a figurare nella classifica dei 100 migliori atenei a livello mondiale. Si tratta del Politecnico Federale di Zurigo al 19° posto, l'Università di Ginevra al 49°, il Politecnico di Losanna 54° posto e ancora le Università di Zurigo e Basilea rispettivamente 59° e 81°. La classifica Shanghai Ranking, pubblicata da un istituto di ricerca cinese, conferma inoltre al primo posto l'Università Americana di Harvard, seguita da altri 9 atenei statunitensi e britannici. Esattamente 5 anni fa in Afghanistan tornavano al potere i talebani, instaurando nuovamente un regime fondamentalista islamico. La Svizzera, dopo aver inizialmente sospeso i programmi di cooperazione col paese, li ha reintrodotti già nel febbraio del 2023 e oggi è nuovamente rappresentata a Kabul. Lo scorso anno la Confederazione ha stanziato circa 25 milioni di franchi a favore dell'Afghanistan, dove 24 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari. Lo indica il Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Sempre in Asia, di 20 morti accertati, l'ultimo bilancio del forte terremoto che ha colpito l'Indonesia meridionale poco prima delle 6 di mattina ora locale, revocata dopo alcune ore l'allerta tsunami. Svizzera e Unione Europea hanno raggiunto un compromesso per controlli più frequenti sui vagoni merci per evitare nuovi deragliamenti come avvenne 3 anni fa nella galleria di base del San Gottardo, lo ha rivelato un'inchiesta giornalistica di SRF. I carri merci verranno ispezionati ogni 50.000 chilometri o fino a 300.000 a seconda del modello, più del doppio rispetto a oggi. Un successo inaspettato per la Svizzera dopo le iniziali resistenze da parte europea. Oltre confine cessa l'emergenza a Como dopo l'incendio sul Monte Goi che ha impegnato pompieri e protezione civile per circa 42 ore. Le autorità italiane affermano che gli ultimi focolai sono sotto controllo e che un elicottero da spegnimento resta attivo per intervenire in modo mirato. Non si sa però quando la 50ina di persone sfollate potrà rientrare nelle abitazioni. Oggi su tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con annuvolamenti sulle regioni nord-occidentali, non esclusi locali rovesci già nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio temporali soprattutto a ridosso delle Alpi. Domani graduale aumento della nuvolosità sull'insieme del paese, attesi rovesci e temporali anche sul versante sudalpino.
1: Lo sport.
3: Attenzione a questo finale, Verrò che spinge, Verrò che va a vincere il titolo di campionessa europea davanti a Kylie Hodgkinson, 1:54:81.
4: Tutto vero, anzi Verrò. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dagli europei di atletica in una serata che ha regalato altre 2 medaglie alla delegazione elvetica, salita a quota 5 medaglie. Oro di Verrò negli 800 e bronzo di Mumenthaler nei 200. Verrò che nel doppio giro di pista ha mostrato una prova assolutamente monumentale, partita dalla corsia esterna per il ripescaggio dopo lo spavento della caduta in semifinale. Verrò si è messa da subito in testa imponendo il proprio ritmo ed andando ad imporsi con autorità in 1:54:81, nuovo record dei campionati, lasciandosi alle spalle la britannica campionessa olimpica e spinta dal pubblico di casa Hodgkinson e l'olandese Broeders Bol che ha completato il podio. Andiamo allora a sentire le emozioni della friburghese.
5: Je pense que j'ai ressenti surtout du soulagement après tous les événements des dernières.
6: Provo soprattutto sollievo dopo tutto quello che è successo. Diciamo che è stato strano essere in finale senza aver terminato la semifinale, senza aver fatto una qualificazione standard. Non è stato facile quindi l'avvicinamento alla gara, ma quando ho tagliato il traguardo per prima è stato un sollievo e devo realizzare che sono la migliore. Mi aspettavo una partenza veloce e sapevo che avrei dovuto stare davanti. E poi ho corso come so fare, aumentando il ritmo ogni 100 metri. E mi sono resa conto di poter vincere perché da inizio stagione sono sempre stata molto veloce negli ultimi 100 metri. Sapevo di avere la forza per finire davanti.
5: J'ai déjà vu che sur les 100 derniers mètres j'étais très très forte. Donc ouais, je savais que j'avais la force de terminer devant.
4: Dalla gioia della nuova campionessa europea degli 800 al commento firmato dall'inviata RSI a Birmingham, Deborah Carpani.
6: Correre un 800 metri è un po' come navigare un mare in tempesta. Anche se è la barca più solida e veloce di tutti, non puoi lasciare nulla al caso, né mollare il timone neppure un secondo, perché le insidie sono presenti ad ogni onda e le onde arrivano da ogni direzione. Eppure Audrey Verrot, ad appena 22 anni, ha affrontato le acque dell'Europeo di Birmingham come un marinaio navigato. Era la gara più attesa di tutta la manifestazione e dopo la sua caduta e il ripescaggio dalla semifinale, ancora più occhi si sono concentrati sulla finale che metteva per la prima volta di fronte le tre migliori al mondo di quest'anno: l'ex 400 ostacolista e iridata Femke Bruders-Bol, la padrona di casa e campionessa olimpica ed europea in carica Kylie Hodgkinson e la friburghese. Nonostante la pressione di essere la favorita, Verrò ha avuto sempre stretto tra le mani il timone, ha controllato gara, ritmo e avversari dal primo all'ultimo metro, non ha mai subito le onde della marea di emozioni che si sono accumulati nelle 36 ore precedenti e ha sempre respinto, aumentando la sua velocità, gli attacchi della beniamina di casa, da vera comandante della sua gara e della sua nave. E dopo 1:54.81 di lotta serrata in una gara di livello mondiale, ha potuto alzare le braccia al cielo e poi fare la sua caratteristica posa del ruggito del leone, dopo essersi presa, oltre al suo primo titolo tra le grandi, anche il record dei campionati che resisteva dal 1982, fermandosi ad appena un secondo dal suo record nazionale e a poco più di 1.5 da quello mondiale. E dimostrando soprattutto di sapere ormai gestire sia le acque calme sia quelle in tempesta con una potenza quasi disarmante.
4: Ed è stata una serata da incorniciare per i colori rossocrociati, che hanno visto anche Mumentale ragguantare il bronzo nei 200 metri. Il campione europeo uscente ha corso il mezzo giro di pista in 20:26, terzo tempo ex aequo al millesimo con l'italiano Desalu nella gara vinta dalla tedesco Ansa davanti al britannico Hughes. Siamo al calcio con il Bellinzona già eliminato dalla Coppa Svizzera. La formazione ticinese di Promotion League è stata infatti battuta 4-1 dalla squadra di seconda lega interregionale del Rotkreuz. Avanzano in trasferta lo Zurigo, soffrendo 2-1 sul Tuggen, ed il Losanna in scioltezza 6-0 contro il Kosovo di Neuchâtel. Oggi, tra le altre, in campo alle 18 il Taverne, prima lega, in casa del Brunnen, squadra di seconda. Gli accoppiamenti delle formazioni di Super League: Bavois-Servette, Courtetel-Basilea, Listal-Young Boys e Regensdorf-Grasshopper. Intanto Brelembolo è a un passo dall'Atlanta United, attualmente ultimo della Eastern Conference di MLS. 15 milioni di franchi, la cifra messa sul tavolo dal club statunitense per acquistare dal Rennes il 29enne attaccante della nazionale. Siamo agli europei di nuoto con David Popovici, che ha confermato il proprio dominio nello stile libero. Dopo il trionfo nei 100, il rumeno si è laureato campione europeo anche nei 200. Squalificata invece la staffetta francese della 4%, con il primo frazionista Grousset a tuffarsi prima dello sparo. E allora vittoria con record europeo in 3:19.95 per la Russia. Oro nei 100 delfino femminile all'olandese Van Notterdijk, mentre nei 1005 si è imposta l'italiana Quadarella con tanto di record continentale in 15:46.22. Ed in chiusura hockey su ghiaccio, perché si è aperta con una vittoria la stagione dell'Ambrì, che nella tradizionale prima amichevole ha battuto 2-1 a Bellinzona gli Snakes all'overtime con rete decisiva di Luca Landry. Schierato senza stranieri da tappole e con Boradori capitano, Ambrì a segno in precedenza anche con Mugli.
2: Sulla 2 in direzione nord si allunga a 3 km la coda alla Galleria del San Gottardo a partire da Quinto, con attesa di almeno mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria. Chi percorre il passo resta in autostrada e imbocca la corsia preferenziale dopo lo svincolo di Quinto. In direzione sud la coda invece di 2 km con attesa di 20 minuti a partire da Vassen.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Punto a capo.
0: 10:10, buona giornata, buon Ferragosto da Isabella Visetti e
7: da Enrico Alberti.
0: Noi siamo qui e vi chiediamo ancora le parole della settimana, le parole che riassumono, una parola che riassume la settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Qualcuno ha detto canicola, la nostra ospite Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice della Voce di Belenio, ha detto afa, e l'afa che attira il turismo in valle col suo auspicio che non sia turismo eccessivo. Poi noi abbiamo scelto occhialini, pardo, magra, la magra del fiume, la magra anche dei grandi fiumi europei, Danubio, Reno, il Po, ci sono immagini davvero che colpiscono. 076 321 1113, potete dirci qual è la parola che per voi ha segnato la settimana.

0: Allo 0763 1113 arrivano le vostre parole della settimana. Ferragosto, beh, oggi è Ferragosto e dunque è una parola che il 15 di agosto ritorna. Poi abbiamo ancora afa, canicola, abbiamo detto sono un po' le parole dell'estate, e qualcuno ci dice sì, sicuramente anche afa e siccità, ma anche rete idrica che forse andrà risistemata, perché non possiamo più permetterci, dice il nostro ascoltatore, di perdere neanche anche una goccia d'acqua quando la rete idrica è un po' un colabrodo, e dunque ha ragione, acqua che diventa sempre più preziosa. Enrica, noi però in questa parte dove noi andiamo a capo, qui appunto a capo vuol dire che guardiamo quello che arriva nella settimana, ci ha colpito un articolo che è stato pubblicato da poco sul sito della RSI, rsi.ch, sotto la rubrica salute, e si intitola Dolce far nulla, ecco perché fermarsi fa bene a corpo e mente. Che dovrebbe essere quello che dobbiamo fare d'estate, eh? Sì. Anche un po' rallentare.
1: Corretto, non vogliamo sintetizzarlo semplicisticamente dicendo che l'ozio fa bene, ma ci sono dei riscontri scientifici a proposito e a favore dell'ozio, perché questo momento che vogliamo dedicare a noi stessi. Pensateci, siete alla cassa del supermercato, siete al semaforo, in una sala d'attesa del medico, cosa fate come prima cosa? Non tirate fuori o leggete la voce di Blenio che c'è sul, magari nell'edizione del 2024 che c'è sul tavolino del medico, ma tirate fuori il telefonino. Quasi automaticamente controlliamo i messaggi, controlliamo i social, guardiamo l'ultima notizia, rispondiamo alle mail. Questa cosa del riempire ogni piccolo vuoto della giornata non fa bene. Non fa bene perché contrasta il percorso e il processo chimico di cui ci parla Matteo Martelli dal Giardino di Albert all'interno del sito della nostra RSI nello spazio dedicato alla salute, perché impedisce l'autofagia, cioè l'autofagia è la capacità delle cellule di sistemarsi, di cercare di intervenire sulle cellule danneggiate per permettergli di ricrearsi. Il fatto è che noi ci teniamo sempre nella funzione simpatica, cioè quella di reazione allo stress, impedisce questo percorso di autofagia che ci consentirebbe di entrare nella fase parasimpatica, cioè quella che permette l'autofagia, cioè le cellulini che si auto come si dice quando si va dal meccanico?
0: Rigenerano,
1: si riparano, eccoci. Allora, scusami, questo lo volevo citare perché mi ha fatto morire da ridere nell'articolo di Matteo Martelli sulle nostre pagine. Allora, perché oggi è così difficile annoiarsi? Domanda retorica buttata nell'etere. Un esperimento pubblicato sulla rivista Science un bel po' di anni fa e curato dalla Università della Virginia e di Harvard aveva mostrato quanto possa essere difficile per alcune persone rimanere sole con i propri pensieri. Lo trovo aberrante, non lo posso dire, ma molto molto singolare. Allora, l'esperimento era questo: i partecipanti venivano lasciati in una stanza senza particolari stimoli e potevano scegliere se premere un pulsante che provocava una piccola scossa elettrica. Adesso voi siete in camera, in casa, in una casa dove non avete stimoli, siete seduti sul divano e non potete fare niente. L'alternativa è pensare a qualcosa oppure premere un pulsante che vi dà la scossa elettrica,
0: che è meglio di niente, così fai qualcosa, no? Verrebbe da dire nella logica di questi partecipanti all'esperimento, perché all'inizio dell'estate io avevo incontrato su Instagram appunto una, diciamo, possiamo dire un Instagrammer che diceva: fate questo esercizio, state 15 minuti senza telefonino, senza niente, senza fare niente, con gli occhi chiusi o a fissare qualcosa. Sai che è difficile per come noi siamo abituati. Allora, io mi sono imposta di farlo anche per rendermi conto che quando io ho un momento vuoto, la coda, un attimo da aspettare, dico a che messaggio devo rispondere, a che messaggio devo mandare. Cioè, rimanere davvero con le mani in mano e lasciare che di essere attraversati dal vuoto è davvero difficile quando sei... non cambi il ritmo.
1: Esatto, e poi il nostro corpo non è abituato a questo, quindi vi rimando naturalmente all'articolo sul sito della RSI nello spazio salute per leggere tutto il sostegno anche scientifico a favore del concedersi questo obiettivo, particolarmente durante le vacanze, in cui dici guarda il lago, guarda il mare, fermati a riflettere senza nessuno stimolo.
0: Fra l'altro l'etimologia della parola la vacanza ce lo ricorda, perché deriva da vacanzia, vacans in latino, il vuoto, la libertà, appunto, e dunque dovrebbe essere questo il periodo di creare un po' di vuoto, che poi dal vuoto può sorgere qualche idea nuova, qualche idea creativa, qualcosa a cui non avevamo pensato perché eravamo ingolfati da mille cose da fare.
1: Esattamente, quindi non stiamo parlando tanto della noia quanto della scomparsa dell'attesa, e questa attesa è sempre utile. A questo proposito, abbiamo in scaletta una meravigliosa canzone che chiediamo al nostro Gianni Zocchi, il nostro tecnico, di far partire, perché è Andamento lento di Tullio De Piscopo, che prima ancora che cantante era uno dei batteristi che hanno costruito un pezzo importante del suono napoletano. È stato infatti amico e batterista di Pino Daniele. Andamento lento gli sta accompagnando davvero tutta la vita, perché De Piscopo ha compiuto 80 anni il 24 febbraio del 2026 ed è proprio tornato quest'anno a Sanremo per suonarla di nuovo nella serata delle cover, quindi quasi 40 anni dopo il festival del 1988. Alziamo la musica e godiamoci Tullio De Piscopo con Andamento lento.

0: a gestire l'attesa senza fare nulla. Sappiamo bene quanto è difficile, ne parla l'articolo pubblicato oggi su rsi.ch nella rubrica salute. L'assenza di stimoli, come ci spiegava Enrico Alberti, riduce lo stress, rallenta il battito cardiaco e stimola la creatività, ma non sappiamo tanto goderci una pausa con le mani in mano, proprio gestendo il vuoto. Un ascoltatore ci consiglia un libro, una lettura interessante su questo tema, Enrica.
1: Assolutamente corretto, ed effettivamente stavo guardando, mi chiedo scusa agli ascoltatori perché stavo guardando di cosa esattamente si trattasse. Allora, c'è un bellissimo libro, ci scrive questo ascoltatore, che racconta in modo straordinario che cosa abbia vissuto l'autore in un momento di costrizione a rimanere chiuso nella sua stanza. Il libro si intitola Viaggio intorno alla mia camera. L'autore è un militare francese, Xavier Demestre, che è stato rinchiuso, ne si parla del 1790, pubblicato nel 1795, quindi era agli arresti domiciliari a Torino in seguito ad un duello, ed ha fatto fruttare questi 42 giorni. Effettivamente il libro poi è strutturato in 42 capitoli, uno per ciascun giorno di arresto, grazie all'ascoltatore che ce l'ha segnalato.
0: Che dice: l'ho trovato straordinario e stimolante, allora una lettura da recuperare per queste ultime settimane estive.

0: 10:28 appunto a capo, è il momento proprio di andare a capo e vedere cosa dobbiamo tenere d'occhio nella prossima settimana. E a noi ha colpito un seminario esperienziale che è intitolato Crescere con il teatro. È una proposta di Agora Teatro a Magliaso. Questo seminario si tiene dal 21 al 23 agosto, però bisogna iscriversi nei primi giorni della prossima settimana. E dunque teatro per adulti è il tema.
1: Diciamo di sì, giustamente, ma fortunatamente con noi Olimpia De Girolamo, co-direttrice dell'Agora Teatro di Magliaso e formatrice, alla quale chiediamo esattamente che cosa sia il teatro esperienziale dopo averle dato il buongiorno. Buongiorno Olimpia.
2: Buongiorno a voi e grazie per questo invito, per questa possibilità.
1: Diamo subito un'informazione agli ascoltatori. Dunque, le iscrizioni sono aperte fino al 19 di agosto e il seminario si terrà dal 21 al 23. Olimpia De Girolamo, io sono un adulto. Diciamo che ho più di 18 anni, perché non voglio entrare nel merito sulla mia età, naturalmente, perché mi potrebbe interessare seguire un corso di teatro se poi non voglio diventare attore?
2: Ah, perché penso che nella vita può succedere molto spesso che non ci si sente abbastanza o non si è abbastanza in contatto con se stessi. E qual è il sentimento che prende e prevarica? È la famosa paura, la paura di non essere all'altezza. E allora che cosa ci permette di fare il teatro? Con una parola bellissima che si usa nelle altre lingue, che è jouer o to play, no? È un giocare, ma è un giocare serio che ci permette di lavorare su noi stessi, e ad un certo punto si comprende forse qual è che un valore più grande è quello che abbiamo dentro di noi, e riconoscendo il valore degli altri, lavorando insieme agli altri, perché il teatro è un'arte che non si può fare da soli, ma si fa sempre con almeno qualcun altro che è davanti a noi, e si impara a riconoscere l'altro, ma senza più mettere in dubbio se stessi. Quindi la nostra aspirazione, questo titolo, Crescere con il teatro, vuole proprio far pensare che la dedizione che si deve avere verso se stessi riguarda proprio un accudimento. Quindi crescere, mi prendo cura, e prendermi cura vuol dire dare valore alla mia forma espressiva, comunicativa e relazionale.
1: Fantastico, se davvero si ottiene tutto questo, iscrizioni immediate. Se io dovessi arrivare adesso venerdì sera a Magliaso e non ho mai fatto teatro, che cosa mi fate fare nei primi 10 minuti, giusto per entrare a bomba su quello che succederà?
2: La prima grande cosa è: entro in uno spazio vuoto, giusto per citare il titolo di un grande libro di un grande studioso di teatro, che era Brooke, e il mio corpo in uno spazio vuoto. Che cosa vuol dire entrare in una stanza? Che cosa vuol dire percepirmi nello spazio e mettermi in comunicazione con esso? Quindi il nostro corpo è il nostro più grande strumento. Questo seminario vuole rimetterci in contatto con questo oggetto, permettetemi questo termine, che però in fondo è l'unico mezzo che abbiamo per dirci vivi. Ce ne accorgiamo solo quando, ahimè, abbiamo qualche acciacco, e il nostro corpo è l'unico canale che abbiamo per esistere davvero profondamente e in modo autentico. Quindi il teatro ci permette di fare questo, quindi

0: 14, cioè hanno chiuso delle persone per un esperimento perché dovevano entrare in uno spazio e stare da sole con se stesse, con il proprio corpo. L'unica alternativa che avevano era schiacciare eventualmente un pulsante per ricevere indietro una piccola scossa elettrica, e diversi dei partecipanti a questo esperimento, piuttosto che rimanere soli con se stessi a pensare e a godere del proprio corpo e a sentirlo, hanno schiacciato il pulsante. Lei cosa ne pensa?
1: Ma io adesso, mentre lei parlava, pensavo a questo impulso di restituzione. Beh, ma in fondo, se ci pensiamo, non è così assurdo. Stare da soli con nessuno è un'isola, no? Non lo dico io. E in fondo il nostro corpo, essendo canale di comunicazione, a me, mentre lei parlava, pensavo piuttosto che invece che all'impulso elettrico, pensavo alla carezza. Quanto è importante saper ricevere e dare una carezza, quanto è importante rimettersi in relazione. Ci credo che le persone a un certo punto erano sovrastimolate dal sentirsi vivi, perché isolati non si può stare, non si può. E il teatro è proprio, la parola teatro deriva da teaomai, che cosa vuol dire? Vedere. Io ti vedo e mi riconosco in te e mi lascio guardare. Quindi spacchiamo anche il mito: ah, tu fai teatro perché sì, sei una persona che vuole mettersi in mostra. No, attenzione, la ricerca del teatro in tutti questi anni della mia vita mi ha insegnato che è un lasciarsi guardare con la giusta umiltà. Signore, sono qui con tutte le mie fragilità, ma anche con le mie bellezze. Quindi insomma, ben venga che abbiamo premuto il bottone, poveri, per capire che in fondo il mondo fuori ci è necessario, che se ne dica, e ci vogliono mettere, insomma, sicuramente in testa idee strane, ma la relazione è ciò che ci rende umani.
2: Ecco, stavo proprio dicendo questo: crescere col teatro vuol dire rimettere al centro la relazione con noi stessi e la relazione con gli altri, partendo dal corpo. Poi forse la mente, il pensiero arriva, mi sembra di capire, in un secondo tempo. Agora Teatro propone anche dei corsi di teatro per bambini e ragazzi. È diverso proporre un corso di teatro per adulti? C'è più, si potrebbe pensare, più resistenza, meno magari voglia di mettersi in gioco, o se qualcuno si iscrive già ha abbassato una prima, diciamo, barriera?
1: Sicuramente quando si arriva ad un corso di teatro da adulti, insomma, lo sappiamo benissimo, siamo tutti adulti, anche noi che ci stiamo parlando, ne abbiamo collezionate abbastanza di resistenze nella nostra vita, per le nostre storie personali, per l'educazione impartita, per la società nella quale viviamo. I bambini hanno quello splendido elemento che è la spontaneità, l'immediatezza, che è una parola anche questa straordinaria che mi ha insegnato il teatro. Cosa vuol dire essere immediati, no? A proposito dell'impulso di cui parlavamo prima, e il bambino ha questa freschezza e noi ce lo dimentichiamo, e il teatro ci permette di riscoprire questo. Quando facciamo il training, il famoso allenamento del corpo, perché il corpo dell'attore va allenato per agire, no? Si chiama actor, quindi, e deve agire nello spazio. In fondo ci ricollega con qualcosa che noi sapevamo fare benissimo da bambini. Noi sapevamo entrare in una stanza e, a seconda dell'ampiezza, cominciare a correre o cominciare a metterci a sperimentare quello che c'era in questa stanza. Oggi ci si accorge che quando si inizia a fare il teatro, improvvisamente molti proprio dicono: ma oddio, mi sento quasi stupido. Ma perché? Perché abbiamo perso l'immediatezza, che è tutto interessante. Non devo fare chissà che cosa, devo semplicemente stare. E che cos'è che mi permette di stare? Sì, il mio corpo, ma i miei occhi, il mio sguardo, come guardo l'ambiente intorno a me, come guardo l'altro. E quindi anche lo sguardo può diventare una carezza, no? Può diventare un'accoglienza. E dire che anche nell'ambito educativo questo per me è stato determinante per cambiare anche il mio modo di essere insegnante in questi ormai 23 anni di carriera, anche di docente nella scuola, dove lavoro con gli adolescenti. E lo sguardo è il primo gesto educativo, e lo devo molto anche al teatro, questo, insomma.
2: Dunque, bella questa cosa dello sguardo, del vedere l'altro, dello sguardo come gesto educativo. Dunque, un corso di teatro per adulti è anche un po' recuperare tutto quanto abbiamo perso di quando eravamo bambini, la spontaneità, l'immediatezza, questa voglia, certo, di giocare, di mettersi in gioco.

Poco, no? Giocare anche come sinonimo di recitare. Olimpia De Girolamo, rimanga con noi perché abbiamo ancora delle domande per lei, poi allo 0763211113 magari arrivano anche dei dubbi e delle riflessioni sul corso di teatro, magari ci state pensando di iscrivervi a un corso di teatro.

0: Speriamo naturalmente che non sia una frase che appartenga ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, che non sa più come sia la felicità senza di lui. Erano Simona Molinari e il newyorkese Peter Cincote che, ricordando un'edizione di Sanremo del 2013, fu l'unica coppia durante la gara di quell'anno. Ma una cosa curiosa, se voleste recuperarla, arriva 7 anni dopo, nel 2020, questa canzone è stata rifatta insieme all'orchestra jazz siciliana, mentre erano tutti lontani, cioè da una parte Molinari era a Milano, Cincotti era a New York e l'orchestra era in Sicilia, e ciascuno di loro registrò la propria parte a casa con un semplice smartphone o una webcam, e poi tutto fu montato in un unico video. Bello da guardare questa, così l'ausgemacht, l'homemade, fatto
1: in casa.
0: Esattamente,
1: fatto in casa. Allo 076 321 1113, è arrivato un messaggio sui corsi di teatro per adulti. Ne stiamo parlando con Olimpia De Girolamo, che è co-direttrice e formatrice dell'Agorà Teatro a Magliaso, che dal 21 al 23 agosto propone un seminario esperienziale per adulti che si intitola Crescere con il teatro. Il messaggio, Olimpia, dice questo: io ci ho pensato spesso di iscrivermi a un corso di teatro, ma sono troppo timida e questa timidezza mi ha frenato, dice la nostra ascoltatrice. Dunque, se si è timidi non si può fare teatro? A parte il fatto che non si deve andare a calcare una scena, salire su un palco davanti a una platea immensa, però forse la timidezza può essere un freno.
2: Allora, io ringrazio molto di aver anche fatto emergere questo tema, perché comunque la timidezza, ricolleghiamoci un po' a quello che dicevamo prima, no? Ancora una volta parla di... A volte mi sembra di pensare che parli di un'educazione che ci viene impartita, no? Il famoso stai schiscio, concedetemi questo termine, non aspirare a troppo, non parlare troppo, non mostrare troppo ciò che pensi, e quindi diventa quasi un'abitudine quella di dover stare in un angolo. Eh no, il teatro ci permette davvero di ricollegarci con quella parte umana e preziosa, perché la timidezza è anche una qualcosa di delicato e di prezioso. Non si forza mai. Ai corsi di teatro che io e Marzio Paioni cerchiamo di mettere in atto, al centro c'è la persona che viene rispettata nel suo di percorso, nel suo di processo. Quindi, come diceva lei, non è che vieni messo lì subito ad affrontare chissà quali prove. È un percorso, si cresce con il teatro e si entra anche in contatto con quelle che sono quegli elementi, quelle emozioni che a lungo termine ci hanno forse ostacolato anche nel quotidiano. Allora perché non tentare di farcela amica quell'emozione lì, di conoscerla meglio e guardarla più da vicino, e forse si può trasformare, anzi direi senza il forse, la grande risorsa finché vivi è che tutto si può trasformare, anche il dolore si può trasformare. E il teatro ce lo insegna facendoci diventare un altro personaggio, quindi chissà, quella timidezza diventerà invece un grande motore di apertura.
0: All'interno della sua lunghissima esperienza, no scherzo, senza volerle da attribuire troppa età, scherzo, Olimpia De Girolamo,
2: io, va benissimo.
0: Mi diceva,
2: l'età è vuol dire essere vivi.
0: bravissima, mi diceva che lavora nella scuola media per aiutare i ragazzi, i ragazzini all'educazione emotiva tramite il teatro. Mi può spiegare questa cosa? Abbiamo parlato fino adesso di come possano fare gli adulti, ma è molto importante e interessante anche capire l'aiuto che possa essere dato a degli adolescenti oggi, magari soprattutto.
2: Certo, io insegno nella scuola media di Canobbio, dove sono docente di italiano, ma avendo appunto anche quest'altra formazione come appunto formatrice teatrale, come attrice teatrale, la lungimiranza del mio direttore ha portato anche alla possibilità di sperimentare tramite dei monteore l'applicazione del teatro educativo, mi piace proprio chiamarlo così, portare fuori, no? Exducere, portare fuori quello che siamo davvero. E negli ultimi 2 anni ho potuto sperimentare anche la collaborazione con alcuni colleghi che avevano delle docenze di classe in gruppi particolarmente, come dire, eterogenei anche per energia, ecco, nell'ambito proprio delle relazioni interne, e quindi poter mettere a disposizione quelli che si chiamano proprio dei giochi teatrali, chiamiamolo così, attività del teatro con il corpo, che mette immediatamente, fa emergere subito quali sono le dinamiche di una relazione all'interno di un gruppo. È stata un'occasione molto grande, anche per me, per lavorare affiancando un altro insegnante, così come negli anni poi ho cercato di mettere in atto delle vere e proprie formazioni dedicate agli insegnanti e ai professionisti dell'ambito educativo, con una collaborazione con una neurofisiologa, dedicandomi proprio a quella che chiamo la pedagogia del possibile, cioè in che modo il teatro migliora il mio essere un insegnante. Un insegnante ha dei compiti enormi e i ragazzi ci insegnano molto a loro volta, ci insegnano forse anche a rientrare in contatto con quell'emotività così impulsiva e così ricca che crescendo abbiamo un po' dimenticato oppure addomesticato, ecco, mi conceda questo termine.
1: Olimpia De Girolamo, abbiamo anche capito che il teatro può migliorare il nostro stare nel mondo, il nostro crescere come esseri umani, il nostro prenderci cura delle relazioni. Allora siamo alle battute finali, dobbiamo dare le informazioni. Allora, iscrizioni già aperte per questo seminario Crescere con il teatro, che si terrà dal 21 al 23 agosto all'Agora Teatro a Magliaso. Lei sarà una delle formatrici, l'altro è Marzio Paioni, co-direttore del teatro. Si ritrovano tutte le informazioni sul sito agorateatro.ch. Per iscriversi è sufficiente mandare una mail, ho capito bene?
2: Sì, esatto, a info@agorateatro.ch, oppure possono chiamare il numero che si trova anche sul
1: sito.
2: Lasciare un messaggio in segreteria, sì.
1: Ecco, per chi fosse incuriosito, un'occasione da non perdere, questo seminario esperienziale per crescere con il teatro. Grazie Olimpia De Girolamo di essere stata a Punto a Capo.
2: Grazie molte a voi e buona giornata e buon Ferragosto a tutti.
1: Buon Ferragosto anche a lei.
3: Salita del volo con destino alla

0: Ultime battute qui a Punto a Capo. Dopo di noi, dopo la pagina informativa alle 11, c'è Michela Daghini con Pane, Amore e Fantasia. La puntata di oggi si intitola Parole per il pianeta. Michela Daghini ci dice che la tutela della terra passa anche attraverso il linguaggio. Lo sappiamo, le parole plasmano l'immaginario, orientano lo sguardo, influenzano il valore che attribuiamo a ciò che ci circonda. E allora, in un'epoca che è segnata dalla crisi ecologica, questa puntata ci aiuterà a ripensare il nostro modo di abitare il mondo, ma soprattutto il nostro modo di nominare il mondo. Ospite di Michela Daghini è il linguista Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali e docente di teoria dei linguaggi all'Università degli Studi di Milano.
1: Questo attende i nostri ascoltatori dopo le 11. E durante questa mattinata sempre la possibilità di aggiudicarsi l'infradito di Rete 1 o lo sventolino di Rete 1. Basta mandare un sms, mi viene ancora da vecchio stampo, vecchio modo, un whatsapp allo 076 321 1113 con l'indicazione Ferragosto e la predilezione per l'infradito o per lo sventolino.
0: Tempo di saluti, buon Ferragosto da
1: Enrica Alberti
0: e Isabella Visetti. State bene.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione.

0: Sono le 11, l'informazione. In studio Alberto Andreani, c'è stato un accoltellamento questa notte a Lugano. Poco prima delle 4 in via Pelloni, un individuo ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo e poi si è dato alla fuga. La polizia cantonale conferma queste prime sommarie informazioni. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Maggiori aggiornamenti nei prossimi appuntamenti informativi. 5 anni fa in Afghanistan tornavano al potere i talebani, instaurando nuovamente un regime fondamentalista islamico. La Svizzera, dopo aver sospeso i programmi di cooperazione col paese, li ha reintrodotti un anno e mezzo dopo e oggi è nuovamente rappresentata a Kabul. Lo scorso anno la Confederazione ha stanziato circa 25 milioni di franchi a favore dell'Afghanistan, dove 24 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari, lo indica il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento pochissimi svizzeri vivono nel paese, se ne contano 17 che lavorano principalmente per la Confederazione o per le locali organizzazioni non governative. Intanto nella capitale afghana centinaia di giovani si sono radunati nei pressi dell'ex ambasciata americana sventolando bandiere a sostegno del governo talebano, il quale parla già di anniversario scritto a lettere d'oro nella storia del paese. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump afferma che lo stretto di Hormuz verrà presto dichiarato territorio americano. Parole pronunciate in pieno stallo negoziale con Teheran e che sollevano pure interrogativi sulle reali intenzioni del presidente statunitense. L'Iran ha comunque replicato che non si lascerà intimorire dalle dimostrazioni di forza. L'Università americana di Harvard si conferma la migliore al mondo, almeno secondo la classifica Shanghai Ranking, pubblicata ogni anno da un istituto di ricerca cinese. Tra le prime 10 figurano 8 università statunitensi e 2 britanniche. La migliore scuola universitaria svizzera è invece il Politecnico federale di Zurigo, che si trova al 19° posto. Anche quello di Losanna, come pure le università di Ginevra, Zurigo e Basilea, si situano tra le prime 100. In Italia è cessata l'emergenza a Como in seguito all'incendio divampato giovedì pomeriggio sul Monte Goi, che lambiva anche diverse abitazioni. Gli ultimi focolai sono sotto controllo, ma resta necessario un costante monitoraggio. In Sicilia è stata invece annunciata per le 14 la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso da diversi giorni per l'attività eruttiva dell'Etna con espulsione di ceneri vulcaniche. Fino a stasera previsto tempo soleggiato a sud delle Alpi, nel resto del paese qualche annuvolamento con locali piogge, in particolare sul settore nord-occidentale. Nella seconda parte della giornata temporali a ridosso delle Alpi. Domani su tutta la Svizzera solo in parte soleggiato e nuvolosità in addensamento, attesi rovesci o temporali anche sul versante sudalpino.
1: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, ovvero la terza corsia a destra per accedere a Passi e Airolo, è aperta. Al portale nord, invece, code di 3 km tra Vassen e Göschenen e attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Infine, nel Canton Berna, forti rallentamenti sulla A8 tra Leissigen e Wilderswil, in direzione di Brienz.
2: Pane, amore e fantasia.
3: Buongiorno, buon Ferragosto e buona giornata di festa che spero trascorrerete nel migliore dei modi, come vi piace. Io sono Michela Daghini, con voi fino alle 12:30. Con me in regia tecnica c'è Gianni Zocchi. Penultima puntata di Pane, Amore, Fantasia. Siamo già quasi al termine, l'estate è davvero volata. E Nel cuore di questa estate rovente che tra siccità e fiamme ci addolora e ci mostra quanto sia fragile l'equilibrio del pianeta e della nostra casa comune, noi scegliamo di non rassegnarci e ripartiamo dalla cura della terra e della natura, a cominciare dalle parole, le parole dell'ecologia. Benvenuti dunque, Parole per il pianeta, ho intitolato questa puntata per parlare appunto di ecologia, di natura, ma soprattutto di parole, appunto, perché la tutela del pianeta passa anche attraverso il linguaggio. Il modo in cui raccontiamo la natura contribuisce a costruire il nostro rapporto con il vivente. Poi si sa, il potere delle parole è un tema sempre affascinante. Le parole possono farci bene, possono ferirci, possono curarci, possono trafiggerci, orientano anche lo sguardo, arricchiscono il nostro pensiero di nuove immagini, modellano il nostro immaginario e influenzano il valore che attribuiamo a tutto ciò che ci circonda, anche a noi stessi. Si dice spesso, per esempio, ce lo dicono i neurolinguisti, che i neuroscienziati anche, che ripetere a noi stessi sono un disastro, o dirlo anche con leggerezza, in realtà ci porta poi a costruire la nostra identità anche sulle parole che pronunciamo o immaginiamo. Quindi il potere delle parole è davvero immenso, ci attraggono, ci convincono, a volte ci seducono, e ciò che accade nei racconti, nella pubblicità, nella letteratura e nei miti. Pensiamo alle sirene, che non conquistano nella letteratura con la forza, ma con la voce, con il linguaggio, appunto. Linguaggio che attiva aree del cervello legate a emozioni, azioni, guida i ricordi, trasforma le risposte del corpo. I linguisti e i neurolinguisti ce lo ricordano sempre: scegliere i termini giusti cambia il modo in cui viviamo la realtà. E anche la coscienza ecologica quindi nasce in parte dalle parole con cui scegliamo di raccontare il mondo. Allora, quali sono le parole che ci aiutano a immaginare un rapporto più equilibrato, più consapevole con l'ambiente, e quali sono le parole capaci di restituire la meraviglia della natura di cui siamo parte? Di questo parliamo oggi, alla scoperta delle parole che continuano a dare forma alla nostra vita. Scrivetemi, scriveteci, perché ci fa piacere ricevere le vostre considerazioni, le vostre riflessioni, apprezzamenti, critiche, possibilmente costruttive, ma va bene tutto. Come sempre ci accompagna anche una narrazione musicale. Ricordo il numero 076 321 1113, lo sapete, ma è sempre bene ricordarlo. Come sempre ci accompagna, dicevo, anche una narrazione musicale, e se l'ecologia profonda nasce soprattutto dal riconoscimento del valore di ogni vita, dall'idea che la nostra casa comune appartiene anche agli altri esseri viventi che meritano il nostro rispetto, apriamo questo viaggio con una figura iconica della musica contemporanea. È un artista visionario, innovatore, tra i musicisti più influenti degli ultimi decenni, che non ci ha lasciato unicamente un'eredità musicale straordinaria, ma anche una profonda sensibilità nei confronti degli animali. Lui seguiva un'alimentazione vegetale, non indossava pelle e ha sempre dichiarato la propria ferma opposizione alla sofferenza inflitta agli altri viventi, agli animali in particolare, scegliendo una vita coerente con l'idea che il pianeta non appartenga solamente a noi umani, e invitandoci a guardare gli animali come compagni di viaggio, come compagni di esistenza e non come risorse. E la coscienza ecologica comincia in fondo anche proprio da qui, no? Dal modo in cui scegliamo di guardare chi condivide con noi la terra. Oggi che le nostre estati sono sempre più calde, un segnale d'allarme che la terra ci invia, riscopriamo il calore dell'empatia verso ogni essere vivente. Lui è Prince, Hot Summer.

0: E stanno già arrivando messaggi sulle parole. Vi adoro, siete gli ascoltatori migliori del mondo perché siete davvero, davvero avanti. Ci sono già le domande, lo dico e lo anticipo all'ospite che adesso vi presento. Quindi parole per il pianeta. Dicevamo, lasciamo Prince, la tutela del nostro pianeta Terra passa anche attraverso il linguaggio. Attraverso il linguaggio riconosciamo la fragilità degli equilibri naturali, la complessità del vivente e la meraviglia della natura di cui siamo parte. Il modo in cui raccontiamo la natura contribuisce a costruire il nostro rapporto con le altre forme di vita. Insomma, le parole aprono mondi, per esplorarli ci guida un fine linguista, docente di teoria dei linguaggi dell'Università degli Studi di Milano, Stefano Vassere, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto nei nuovi studi, perché in questi studi non era mai stato, eravamo stati nell'altro.
1: Sì, una gradita visita perché li trovo molto belli, tra l'altro anche in linea con i contenuti di cui parleremo oggi. Sembra di entrare in una sorta di bosco architettonico ben orchestrato e ben studiato, quindi mi fa molto piacere essere qui per la prima volta.
0: È vero, c'è questo ambiente molto verde con molta luce, molti vetri che accoglie i nostri ospiti con vita. Ecco, insomma, le parole aprono mondi. Con lei cercheremo di capire come il linguaggio influenzi il nostro sguardo e in un'epoca segnata dalla crisi ecologica possa aiutarci a ripensare anche il nostro modo di abitare il mondo. Stefano Vassere, naturalmente tutti lo conosciamo anche perché direttore delle biblioteche cantonali. Forse potremmo partire proprio da qui, da ogni forma di tutela nasce dall'attenzione, e l'attenzione prende forma attraverso i nomi che conserviamo, le storie che raccontiamo, la capacità di riconoscere anche la meraviglia racchiusa in ciò che ci circonda. Che cosa sono le parole?
1: Ma quando mi trovo a dover rispondere a questa domanda, mi piace sempre esordire con un'immagine un po' impressionistica, perché le immagini impressionistiche sono spesso seducenti. Quella che ricordo è quella dello psicologo Leone Vygotsky, che era definito il Mozart degli psicologi, per dire. È una bellissima definizione di parola che leggerei, è brevissima: il pensiero dà significato alla parola, che senza significato sarebbe un suono vuoto. Il pensiero potrebbe essere paragonato a una nuvola incombente che rovescia una pioggia di parole. Ecco, bello. Questa idea che il pensiero abbia bisogno comunque delle parole per invaderci e per interessarci al mondo. Detto questo, si potrebbe aggiungere una definizione che si avvicina un po' di più a quella poi che i linguisti hanno elaborato nel tempo, nei secoli, addirittura nei millenni. Le parole sono evidentemente la parte più esterna del sistema linguistico, quella più esposta a influssi, quella anche più esposta al fatto di non legarsi in modo stretto al sistema linguistico. Le lingue sono di solito definite e qualificate per questioni più interne, la grammatica per esempio, no? Mentre le parole spesso si assomigliano tra lingue. Quindi ecco, questa parte esterna, alcuni l'hanno chiamato la buccia del sistema linguistico, la si potrebbe chiamare l'epidermide, no? Come quando ci facciamo male, la cosa che prima risente dell'incidente, quando si cade in bicicletta per esempio, è la parte esterna, l'epidermide del nostro corpo, e quindi il sistema linguistico si modifica di solito da prima attraverso questa parte più esterna, che sono le parole, che sono il lessico.
0: Tra l'altro citava le parole che si assomigliano nelle diverse lingue, poi spesso con un significato, un'accezione completamente diverso o in parte diverso. Mi viene in mente così pretendere in italiano, to pretend in inglese, fingere.
1: Sì, perché le parole sono anche, come ho detto, la parte più precaria, instabile. Magari ci arrivano con un significato e poi all'interno del sistema che le accoglie vengono ridefinite, perché c'è una sorta di conguaglio di significati con parole che già esistono nel sistema, no? Magari ecco, una parola arriva con un significato dall'italiano in inglese, l'inglese ha già quel significato con un'altra parola e quindi riarrangia, diciamo, il sistema lessicale attorno intorno a questo sistema di valori semantici.
0: E come mai si tende ad attribuire sempre più potere in realtà alle parole? La letteratura ci insegna che la ricchezza del vocabolario corrisponde anche alla ricchezza dello sguardo. Dove ci sono molte parole esiste anche una maggiore capacità di osservare, di cogliere le sfumature, di individuare anche magari concetti nuovi o di vedere con maggiore chiarezza, nitidezza. A volte una parola ci apre mondi, no? Come mai le parole hanno così tanto potere e noi tendiamo ad attribuirgliene?
1: Ma più che all'inizio abbiamo molta attenzione per le parole, perché la prima tentazione è quella di valutare l'energia di una parola quando ci raggiunge, per esempio i neologismi, quando vengono create nuove parole per significati che appunto non avevano una parola che li esprimeva. Ma poi soprattutto è importante vedere quanto queste parole poi sono accreditate all'interno del nostro sistema, e quando sono accreditate diventano dei mondi, evocano delle connotazioni. Pensiamo a delle parole come madre, deserto, vita, guerra, la stessa parola parola, che significa molte cose, no?
0: Che è la sua preferita.
1: È la mia preferita nel bene e nel male, nel senso che la parola parola ha molti significati e soprattutto molte connotazioni, cioè molti significati aggregati al significato nucleare. E quindi c'è per esempio la parola di Dio, che ha, come dire, una sua tradizione all'interno di un certo sistema simbolico che è la religione, però c'è il dono della parola, poi ci sono appunto le parole che arrivano...
0: La parola d'onore,
1: ecco, quindi la parola parola secondo me è una parola molto interessante da questo punto di vista, perché permette appunto di dar conto di quella valigetta di significati che è spesso una parola. Non tutte le parole sono così ricche, evocano mondi, ci richiamano appunto sentimenti, affetti, ma anche simbologie. Una parola, non so, come tavola e sedia, difficilmente appunto richiama appunto questo sistema di valori. Però molte parole, quando sono poi accreditate, arrivano con tutto questo bagaglio simbolico e quindi diventano per noi interessanti e importanti, seppur tenuto conto del fatto che queste parole appunto stanno all'esterno del sistema linguistico.
0: Certo, perché poi le parole portano con sé una valenza simbolica spesso e portano immagini che poi sviluppano il nostro pensiero e ci portano ad immaginare mondi appunto attorno a questo vocabolo. Negli ultimi anni il vocabolario dell'ecologia si è arricchito di molti termini, si usa spesso biodiversità, sostenibilità, crisi climatica, transizione energetica, ecoansia, ma ce ne sono davvero tante sono magari particolarmente tecniche, parole che riflettono anche una crescente consapevolezza naturalmente della fragilità degli equilibri naturali, visto che ci troviamo confrontati con le prove concrete di questo surriscaldamento climatico. Quando una nuova parola entra nel nostro linguaggio comune, cambia soltanto il vocabolario, cambia anche il modo, in qualche modo, di leggere la realtà, Stefano Vassere?
1: Ma direi che è facile rispondere che è la seconda ipotesi, no, che si impone, perché comunque scegliendo delle parole noi finiamo per dare forma alla realtà circostante, no? Tutta questa ricchezza, questo lessico così importante di parole legate all'ambiente, al pianeta e ai suoi destini, ci colloca all'interno di un sistema di valori che abbiamo nei confronti del mondo, dell'ecologia, del pianeta che ci è stato consegnato. E poi le parole apparecchiano anche l'attitudine, il rapporto che abbiamo con il contesto che ci circonda. Più parole abbiamo per definire l'ambiente, più ci dimostriamo sensibili appunto ai suoi destini. E quindi a tutto questo proliferare di parole legate appunto all'ambiente, all'ecologia, al clima e così via, ci disegna appunto una nuova attitudine, una nuova sensibilità, una nuova attenzione nei confronti di queste problematiche. Certo, ci sono altri modi per descrivere il mondo. Anche lo stesso fenomeno climatico spesso ricorre a numeri, tabelle, rappresentazioni simboliche di altro tipo. Le parole però hanno il favore, hanno il vantaggio di raggiungere tutti i parlanti, e raggiungono i parlanti con quella sensibilità e quella predisposizione all'attenzione che in un qualche modo ci rende più sensibili, più attenti, più predisposti ad affrontare questi problemi.
0: Anche perché effettivamente alcuni vocaboli portano alla nostra attenzione aspetti a cui magari non avevamo pensato e che ci aiutano a comprendere meglio, a capire meglio una parola, un concetto e quindi a prendercene cura. Penso all'ecologia, alla terra.
1: Sì, ci sono molte parole per descrivere varie parti appunto di questa preoccupazione. Non è difficile stabilirne anche un elenco, io me ne sono segnate alcune: antropocentrismo, decarbonizzazione, ecoansia, isole di calore che tanto appunto sentiamo nominare in questo periodo, disastro ambientale, economia circolare, greenwashing, cioè addirittura una cosa di secondo livello, no? L'azienda che si rende conto che deve mostrare una preoccupazione di fronte a questi fenomeni e che quindi in un qualche modo si ripulisce dal punto di vista ecologico, ma poi giustizia ambientale, sovranità ambientale, consumo di suolo, ce ne sono tantissime. Secondo me l'elemento qualificante dell'avvento di questa parola consiste nel fatto di valutare a medio termine quali di queste parole entrano poi stabilmente nel sistema lessicale, nel patrimonio, nel corredo lessicale che ci contraddistingue. Non è detto che una parola che rende conto di fenomeni importanti e di vasta portata poi sia destinata a rimanere. Io in tutt'altro ambito mi chiedo continuamente che fine abbia fatto il metaverso, no? Che sembrava qualche anno fa una cosa che avrebbe finito per interessarci tutti, avremmo dovuto trasferirci armi e bagagli in quel mondo e fare gli acquisti solo lì e vivere in una realtà parallela. Nessuno più ne parla, no? Anche perché credo che il fenomeno non abbia attecchito come si pensava dovesse attecchire.
0: Davvero è una di quelle previsioni proprio sbagliatissime, perché sembrava che
1: Era stato accolto con lo stesso entusiasmo, la stessa passione che ci interessa in questo periodo quando parliamo di intelligenza artificiale, né più né meno.
0: Quindi sì, certo, però era una realtà, diciamo, più sembrava che la nostra vita si sarebbe trasferita, sì, proprio in un mondo, diciamo,
1: parallelo, digitale,
0: esatto,
1: migliore di questo,
0: cosa che non è avvenuta, sì, di fatto non è avvenuta. Mi fa pensare naturalmente al giornalista britannico George Monbiot, una delle firme più lucide del giornalismo ambientale, che scrive da anni anche sul Guardian. Io lo avevo scoperto anni fa lì a proposito di comunicazione ed ecologia, di cui ci sta parlando. Ci ha citato anche qualche termine un po' tecnico, Stefano Vassere. Lui sostiene che stiamo perdendo la sfida per salvare il pianeta anche perché utilizziamo un linguaggio troppo freddo e burocratico, perché si comunica attraverso numeri, statistiche, questi linguaggi tecnici. Oggi insomma disponiamo di straordinari strumenti per misurare il pianeta, ma di un linguaggio che ha sempre meno capacità evocativa, quindi sempre meno capace di trasmettere meraviglia. Mentre gli esseri umani, noi siamo abituati a ragionare soprattutto attraverso immagini, metafore, racconti, emozioni anche, perché sono le emozioni poi che ci portano ad agire. È una considerazione che condivide Stefano Vassere?
1: Sì, è una considerazione che condivido, devo dire nelle due direzioni. Da una parte appunto una certa passione che ci vuole per affrontare questi, magari poi diremo qualcosa su quanto poco narrabile sia il destino del pianeta, no? Perché non è proprio immediato, non è una questione di oggi, è una questione di anni, di decenni, forse di secoli. Per cui ecco l'idea che appunto per parlare di questi temi si debba ricorrere alla passione nel bene e nel male, cioè nel fatto che per esempio una passione ci induce a essere più militanti, più dentro il problema, la sentiamo quasi come una missione, dobbiamo convincere il prossimo a preoccuparsi di questi temi, ma poi anche nel male, nel senso che dobbiamo anche affrontare dei temi delicati che riguarderanno forse non la nostra generazione ma le generazioni successive, e quindi anche la preoccupazione dovrebbe far parte del corredo, degli stati d'animo con i quali affrontare questo tema.
0: Anche se accusiamo sempre la comunità scientifica di fare divulgazione, allarmismo, terrorismo, in realtà l'IPCC, che è il principale, come sappiamo, organismo internazionale delle Nazioni Unite per quanto riguarda il clima, ci diceva che avremmo raggiunto questi livelli, quindi l'innalzamento di 1,5 gradi della temperatura sul pianeta nel 2040. In realtà ci siamo arrivati con 15 anni d'anticipo, e infatti tutto sta andando veloce. Evidentemente non era proprio catastrofismo, ma anzi erano stati molto molto cauti. Mi viene in mente che la celebre testata britannica Il Guardian, per la quale riferire sull'ambiente è una priorità da molti anni, fornisce puntualmente rapporti sul clima, sulla natura, sul livello di CO2, sfidando anche le multinazionali, le logiche di mercato, è molto indipendente in questo momento cruciale per il nostro pianeta, e aveva deciso, era diversi anni fa, era il 2017, me ne ero occupata a Rete 2 perché mi interessava molto, aveva deciso di inserire nelle tradizionali linee guida editoriali una serie di indicazioni sulle parole, sulle terminologie di ciò che concerne i cambiamenti climatici, per essere più precisi e anche per darci una percezione più puntuale dei diversi fenomeni. Per esempio, non si diceva, consigliavano, anzi non era un consiglio proprio, veniva indicato di utilizzare non riscaldamento climatico ma surriscaldamento climatico, non cambiamento climatico ma emergenza climatica, oppure non riserve di pesce ma popolazioni di pesce o vita marina, e non bisognava dire scettici ma negazionisti delle scienze sul clima. Tra l'altro sono tutti i vocaboli che la comunità scientifica aveva accolto con grande favore, e c'era proprio un nuovo vocabolario che era stato diciamo impostato e indicato dagli alti piani del Guardian. Condivide questo tipo di attenzione ai vocaboli, alla divulgazione, anche per quanto riguarda la divulgazione scientifica?
1: Quello sì, ovviamente c'è un'esigenza di precisione, però mi hanno colpito in questi esempi i tentativi di aggiungere connotazioni, cioè significati supplementari a quella che i linguisti chiamano la denotazione, cioè il significato nucleare. Si aggiunge la preoccupazione, si aggiunge l'attenzione, si aggiunge il richiamo al destinatario di questo lessico di fare attenzione, di prendere appunto di assumere delle preoccupazioni nei confronti di una deriva, cosa che non c'era nei termini precedenti, no? Per cui ecco, questo mi sembra far parte dell'attitudine di cui abbiamo appena parlato, cioè della necessità di affiancare alla comunicazione anche elementi esterni, la passione, la pressione psicologica, la preoccupazione, l'attenzione. Però appunto per quanto concerne i numeri, ecco, questo è un altro elemento che secondo me è importante, l'avanzare di una certa simbologia legata ai numeri e alle date. Io appunto ho raccolto un po' una specie di piccolo inventario di comunicazione ecologica legata ai numeri, no? Ci sono sempre di più delle tappe temporali e dei tentativi di dare una quantità interpretabile a questi fenomeni, per esempio fissando date entro le quali i tassi di inquinamento devono scendere sotto determinate soglie, ma anche i paragoni tra la massa di artefatti, cioè gli oggetti creati dall'uomo, rispetto alla massa biologica che già sta sul pianeta, oppure ancora
0: questo è molto interessante, sì, tra l'altro, perché sì, per la prima volta gli artefatti, il peso degli artefatti ha superato quello della massa umana.
1: Sì, diciamo che a livello simbolico è un'immagine molto, molto interessante, che colpisce appunto il destinatario. Ma poi ci sono anche i giorni, sui giorni dell'anno entro i quali viene raggiunta la soglia di consumo di risorse, certo, pari alla capacità della Terra. No, questo è interessante, da quel giorno in poi erodiamo risorse rispetto a quelle che abbiamo prodotto. Nel 2023 è stato il 2 agosto, però l'Italia ha anticipato il 15 maggio, peggio ancora Stati Uniti, Australia, Russia, meglio Congo, Etiopia e Bangladesh, che non arrivano a consumare entro la fine dell'anno quello che hanno prodotto, no? Per cui questa idea di ragionare per numeri e anche per date dell'anno, cioè per noi siamo abituati a considerare la nostra esistenza secondo la scansione dei mesi e degli anni, ecco, in questo modo ci si dice, ecco, fino adesso avete già, a metà anno avete già consumato quello che avete prodotto e quindi cominciate a erodere le risorse della Terra.
0: E ecco, le risorse anche del futuro delle nuove generazioni, tra l'altro.
1: Sì, delle nuove generazioni, e quindi l'interlocutore è costretto a ragionare su dati e numeri dalla notevole portata simbolica.
0: Ecco, ma è più efficace comunicare attraverso questi numeri che, come lei ci dice, Stefano Vassere, hanno una portata simbolica, oppure è più efficace parlare attraverso immagini che portino emozioni, che portino ad esempio una valenza simbolica legata alla responsabilità? Jeremy Rifkin consigliava di usare la parola ecocidio, perché di fatto ciò che sta avvenendo sul pianeta è colpa nostra, è colpa dell'uomo, non è un fenomeno che avviene così. Quindi più per immagini e emozioni o più per numeri con una valenza però simbolica? Cosa è più efficace?
1: Ma è efficace la combinazione?

0: nostri destini.
1: Certo, lei è d'accordo sul fatto, come diceva Mombio, che noi utilizziamo, dico noi, nel linguaggio comune, ma soprattutto la divulgazione scientifica per quanto riguarda l'ecologia, un linguaggio che in fondo non restituisce, non rende, non fa onore, non rende la meraviglia del cosiddetto patrimonio naturale. Ad esempio, tendiamo a parlare della natura come una risorsa, no? In termini economici, quanto vale, parliamo di riserva ittica, di zona protetta, non parliamo di meraviglie o di popolazioni di pesci, appunto, come consigliava il Guardian, ma gli esempi in realtà potrebbero essere moltissimi. Parliamo con un linguaggio molto, molto tecnico. Questo può produrre un certo distanziamento dalla natura, questa astrazione del linguaggio, come dice Mombio.
0: Lo produce perché è nei termini della questione, cioè parlare in questo modo così asettico, soprattutto considerare la natura come un insieme di risorse delle quali appropriarsi, evidentemente non ci fa amare la natura, non ci fa stabilire con la natura un rapporto, come dire, affettivo, di grande vicinanza e compartecipazione. C'è, magari poi avremo occasione di parlarne, tutto un filone di letteratura che parla della natura, e parla della natura facendo riferimento a tutte le risorse di tipo estetico, letterario, narrativo, a tutte le virtù che un fenomeno di espressione culturale come la letteratura può mettere in campo in questo senso.
1: Tra l'altro, uno dei filoni che viene proposto e criticato è quello che soprattutto le nuove generazioni, ma tutti noi, abbiamo perso la capacità di nominare, ad esempio, le diverse specie di alberi, di animali, di uccelli, e questo fa sì che in qualche modo abbiamo perso anche l'attenzione e la cura verso queste specie, questo importante patrimonio. Come vede questo aspetto?
0: Sì, se assumiamo un punto di partenza abbastanza semplice, accreditato, che è quello che nominando il mondo in un qualche modo lo descriviamo, ce ne appropriamo e ci avviciniamo quasi a entrare in questo mondo, evidentemente la perdita di lessico nei confronti di settori del pianeta non ci permette di avere con quei settori il rapporto ideale che dovremmo avere. Penso alla scomparsa di determinati sistemi linguistici e lessicali che hanno con la consuetudine, con il territorio, un loro valore importante, per esempio i dialetti. Ecco, da questo punto di vista i dialetti, la perdita dei dialetti non è tanto nella competenza quotidiana nel mondo moderno, ma in quell'infinito patrimonio lessicale, semantico, di capacità di parcellizzare, di nominare il mondo, che in effetti è andato del tutto perduto, perdendo la cultura agropastorale che questi dialetti appunto coltivavano e promuovevano.
1: Questo è un bel tema e ci tornerei tra poco.
0: Sì.
1: Quando parliamo di ecologia, la parola futuro risuona spesso come un grande urgente interrogativo. Naturalmente chi ha cercato di dare una risposta in musica è un grande talento britannico, naturalmente ce ne sono altri. Lui da decenni impegnato nella tutela delle foreste tropicali, dei diritti delle popolazioni indigene. Nel 1989, forse ricorderete, folgorato dall'incontro con il leggendario leader indigeno Capo Raoni, aveva fondato la Rainforest Foundation, riuscendo a mappare e proteggere milioni di ettari di Amazzonia. E lui ha dimostrato al mondo che difendere il polmone verde della terra significa prima di tutto difendere i diritti di chi lo abita, e con questa stessa urgenza civile ci regala questo brano che affronta in modo diretto, anche ironico, la crisi del clima e lo scetticismo di chi nega i fatti, con la speranza che prima o poi l'umanità si svegli finalmente più saggia e attenta alla salute del pianeta. Un pezzo d'autore dal messaggio lucido e quanto mai necessario, direi. Lui è Sting, naturalmente, con la sua voce incredibile che è davvero un dono, e la sua profetica One Fine Day.

0: Un artista davvero incredibile che è sempre stato in grado di reinventarsi in modo nuovo e sempre straordinario, di grandissima qualità, con questa voce incredibile che è davvero, lo dico sempre, un dono. Sting. Ci stanno arrivando diversi messaggi, grazie per quello che ci state scrivendo. Le parole possono diventare d'amore, vicinanza, empatia, ma possono essere coltelli che ti feriscono. Le parole dei genitori in particolare possono essere piene, vuote, calde o gelide. E ancora, si parla giustamente molto di ecologia, rispetto della natura, ma troppo poco, mi sembra, dei danni ambientali a livello mondiale, degli aerei che ci passano sopra la testa. Troppi interessi, un mondo intoccabile. E poi ancora, ha ragione, l'uomo è l'essere vivente più malvagio su questo pianeta. Poi c'era anche un altro messaggio, in questo momento l'ho perso, ma voi continuate a scriverci perché noi leggiamo tutto con grande piacere. Stiamo parlando delle parole, del potere delle parole, di cosa possono evocare, di come formano il nostro pensiero, delle emozioni che possono suscitare, di come possono anche cambiare la nostra percezione della realtà. Mi piacerebbe, Stefano Vassere e cari ascoltatori, farvi ascoltare una clip, una dichiarazione di Paul Watson, il pirata buono, una delle figure più influenti del movimento ecologista internazionale, cofondatore di Greenpeace e fondatore di Sea Shepherd, che poi ha lasciato l'organizzazione che da quasi 50 anni conduce azioni dirette in difesa degli oceani e della fauna marina. È stato anche in carcere per aver fermato una baleniera in Giappone. È stato inserito dal Time tra gli eroi dell'ambientalismo del XX secolo, mentre il Guardian lo aveva indicato tra le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta per il suo impegno nella conservazione marina. E mi piacerebbe farvi ascoltare questo passaggio di un'intervista.
1: We work very closely with Aboriginal communities, with the like for instance in Australia, with the Maori in New Zealand, and with various native nations in North and South America.
2: Siamo sempre stati molto vicini alla comunità aborigena in Australia, quella dei Maori in Nuova Zelanda, le comunità amazzoniche, diverse comunità di nativi in Nord e Sud America. Ci unisce la visione biocentrica su cui si fonda la loro cultura. Mettono al centro del loro agire la vita nelle sue diverse forme, ricordandoci che siamo tutt'uno con il pianeta, che non siamo i signori che dominano la Terra, ma ne siamo parte, assieme a tutte le altre specie viventi, e dobbiamo vivere in equilibrio. Cerco sempre di far passare questa idea, suggerendo di pensare alla Terra come a una navicella spaziale in viaggio nella Via Lattea. La nostra straordinaria navicella spaziale ha un sistema di supporto vitale che ci fornisce l'ossigeno che respiriamo, il cibo che mangiamo, regola il clima e la temperatura. E il sistema di supporto vitale è garantito e mantenuto in funzionamento da un equipaggio di ingegneri non umani, mentre noi umani siamo i passeggeri e ci stiamo divertendo e intrattenendoci meravigliosamente e trascorrendo uno splendido soggiorno grazie agli ingegneri che provvedono a tutto. Quello che stiamo facendo oggi è assassinare e uccidere i membri dell'equipaggio. Adesso ci sono ancora pochi membri prima che la navicella sia fuori uso e precipiti. Un mondo senza api, senza vermi, pesci, senza fitoplancton, non è un mondo in cui saremo in grado di sopravvivere. Questa è una metafora per dire quanto sia importante proteggere tutti gli esseri viventi e vivere in armonia con tutte le altre specie. That we convey that message of just how important it is to protect and to live in harmony with all those other species.
0: Questo è un passaggio dell'intervista che avevo fatto tempo fa a Paul Watson. Mi piacerebbe chiedere a Stefano Vassere, da fine linguista, intanto l'idea della metafora, perché lui usa questa metafora della navicella efficace, che significato e che utilizzo può avere la metafora, e poi si parla qui anche delle comunità aborigene, vengono citate anche quelle indigene dell'Amazzonia e dell'America, le popolazioni native d'America. Quindi questo ci riporta anche poi al legame tra biodiversità linguistica, biodiversità naturale, e linguaggi e lingue che portano con sé anche il patrimonio di un ambiente che poi potrebbe scomparire assieme alla lingua che ben lo conosce, ma un passo per volta alla metafora, caro Vassere.
3: Sì, allora devo dire che in un minuto di risposta ci sono moltissimi temi che potremmo affrontare. Intanto rilevo ancora questa necessità di dare una logica numerica alle cose. Questa persona è tra le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta, no? Sempre questa idea di far riferimento a una quantificazione simbolica, no? Che ci colpisce molto, perché 50 non sono tante, bisogna già andare a cercarle. Queste persone salveranno il pianeta se vorranno. Poi per la dimensione simbolica sono completamente d'accordo, è quello di cui abbiamo parlato finora, cioè l'idea che si debba conferire a questi messaggi un vestito simbolico importante, un vestito che raggiunga la comunità, che permetta alla comunità anche di emozionarsi di fronte a questi temi. C'è una parola abbastanza inquietante che caratterizza la nostra realtà, che è la parola antropocene, no? Che per la prima volta si individua l'uomo come vero padrone del mondo, cioè il mondo è caratterizzato dalla presenza umana, che è una presenza che in un qualche modo fa dipendere i destini della Terra dal proprio agire. E qui invece si parla di un sistema sociale corale, cioè in cui l'uomo è inserito con un suo ruolo all'interno di un sistema di valori che interessa, non so, anche le piante, gli animali, il clima stesso, tutte le componenti del nostro pianeta che appunto dovrebbero essere convivere in un qualche modo, non dovrebbero dipendere in modo così determinante e definitivo dalla presenza umana.
0: Ha acceso il microfono, una visione biocentrica che è quella che appartiene più appunto a certe culture, molto meno purtroppo alla nostra, forse è proprio questa visione che noi abbiamo perso. Lui appunto citava le comunità indigene, accennava anche lei Vassere poco fa ai dialetti e al patrimonio linguistico delle comunità indigene. L'ONU ha dichiarato il periodo 2022-2032, questo decennio internazionale delle lingue indigene, riconoscendo che appunto la tutela delle lingue non è solo una questione culturale, perché in molti casi quelle lingue custodiscono una memoria ecologica del territorio, perché sono gli unici a conoscere i nomi delle piante, di quegli animali, di quegli insetti, di quei paesaggi, saperi che rischiano in realtà di andare perduti insieme alle parole che li descrivono, perché sappiamo che purtroppo molte popolazioni indigene stanno scomparendo assieme alla deforestazione e a tutto il disastro soprattutto l'Occidente insomma sta provocando, perché si perdono i millenari saperi pratici di custodia anche del territorio, si perdono le conoscenze pratiche per preservare quell'ecosistema. Possiamo considerare la tutela del patrimonio linguistico anche una forma di tutela ambientale? La cura dell'ambiente passa anche dalla cura del linguaggio, insomma, dove muoiono le lingue locali, i dialetti, muore anche la flora e la fauna. Vassere?
3: Sì, potremmo parlare di una sorta di ecolinguistica, cioè l'idea che la linguistica e il sistema linguistico possono far parte al pari di altre ricchezze del territorio, del corredo che va in un qualche modo preservato. Quando scompare una lingua, evidentemente scompare una cultura, che è la cultura definita dagli elementi di quella lingua. Non ci sono lingue più attrezzate di altre per parlare di architettura, di agricoltura, però ci sono lingue che nel tempo hanno sviluppato un lessico più numeroso e più raffinato nei confronti del rapporto con il pianeta e con il territorio. Quindi una linguistica che si preoccupi di preservare le lingue, perché queste lingue veicolano determinati valori e determinate simbologie. Come la sociolinguistica si occupa del contesto sociale, l'ecolinguistica si occupa del contesto ambientale a pieno titolo. Molto spesso queste discipline della linguistica assumono anche un valore un po' militante, cioè ci si sente più responsabili se si parla meglio di questi aspetti, come la sociolinguistica degli anni 60-70 era una linguistica considerata più dal volto umano, capace di agire sulla società. In questo modo l'ecolinguistica predispone i linguisti, ma anche la comunità, ad avere un rapporto privilegiato, più attento e più sensibile alla realtà di cui si occupa.
0: C'è anche chi ha detto che il nostro linguaggio, soprattutto quello occidentale, tende proprio per formazione a sminuire i valori come contrazione, riduzione, decrescita, e a valorizzare invece, a glorificare l'idea di crescita, di allargamento, di innalzamento, di espansione. Sembra di per sé un linguaggio insostenibile?
3: Sì, di progresso, di tecnologia, di nuove acquisizioni della tecnologia e così via. Sì, evidentemente. La lingua si adatta un po' alla società, no? E la teoria sociolinguistica in questo modo, in questa direzione è molto evidente, molto parlante. La lingua, il sistema linguistico tende ad assumere quelle che sono le posture dell'intera società, e quindi evidentemente se in una società corrono i valori del progresso, della tecnologia, dell'appropriazione del territorio, la lingua non può che prendere atto di questo aspetto e sviluppare un lessico che vada in questa direzione.
0: E quindi a portare in qualche modo valore a ciò che è crescita, ad esempio, rispetto alla decrescita, che invece forse potrebbe salvarci.
3: Sì, o rendere più espliciti e più parlanti questi valori. Poi c'è anche il fenomeno inverso, no? Si potrebbe pensare che il sistema linguistico che ragioni in questo modo, cioè che privilegi il progresso, la tecnologia, l'appropriazione del territorio, in un qualche modo finisca per formare delle mentalità. No, cioè si parla così e quindi si ragiona così, che è il fenomeno inverso rispetto a quello che abbiamo visto prima.
0: Ma è vero o non è vero?
3: Credo che valgano un po' tutte e due le direzioni. Il linguaggio si impregna della realtà, ma poi finisce per fornire come dei sistemi simbolici, che sono le parole, che plasmano la stessa realtà. Quindi c'è una sorta di cortocircuito tra queste due tendenze. Si parla come si vive, ma poi si finisce per vivere come si parla.
0: È vero, ha utilizzato un termine, e questo è un esempio perfetto secondo me di come a volte un termine preciso ci aiuti a mettere a fuoco una tematica. Le ha detto: alcune parole veicolano un contenuto emotivo, ed è proprio così, è questa forse anche la chiave, la capacità di veicolare di una parola, no? Di tutto ciò che può portare con sé. Sì, oltre al suono, che lei diceva, la buccia, che senza il pensiero non avrebbe un significato.
3: A me piace per le parole il termine di valigetta. Spesso le parole si riempiono del contesto, ma poi si riempiono anche della loro storia, di come sono state usate in passato e di come continuano a essere usate nel presente. Molte parole accumulano molta cultura, molta della cultura attraverso la quale questa parola è passata nella storia, nei secoli, nei decenni. Quindi molte parole diventano appunto dei contenitori di valori semantici che in un qualche modo ci permettono appunto di identificare dei punti di riferimento nella realtà e ci permettono magari anche di vivere meglio.
0: E quali esempi le vengono in mente in particolare che possano illustrare un po' le tematiche che stiamo toccando?
3: Ma io penso a una parola come natura, molto banalmente. La parola natura è interessante perché si oppone natura a moritura, cioè natura è qualcosa che sta per nascere, è una parola molto performativa, che rende conto di un processo e quindi che prospetta la rinascita. Mi piace molto l'essenza semantica di origine proprio di questo significato. Naturale è qualcosa che comunque si evolve, si muove e che ci annuncia qualcosa di buono, no? Rispetto ai morituri, che sono quelli che stanno per morire, gli enti, le cose, gli oggetti che hanno questo destino.
0: Quindi natura con un'accezione di nascita?
3: Sì, con un'accezione appunto di qualcosa che sta per nascere, che è lì per nascere, che prospetta un futuro migliore, che ci annuncia che dietro l'angolo c'è qualcosa di positivo. Ecco, quindi mi piace questo significato del termine natura. Poi natura è una di quelle valigette di cui parlavamo prima, quindi ha molti altri significati al suo interno, però ha questo significato nucleare, quasi etimologico, che in un qualche modo conferisce passione a chi utilizza questo termine.
0: Che bello. Caro Vassere, ci può credere che abbiamo già parlato un'ora e il tempo è volato in una maniera incredibile? Noi abbiamo ancora una milionata di argomenti.
3: Ne abbiamo ancora tanti, di molte cose abbiamo già parlato e non ci posso credere. Sì.
0: Comunque nella nostra riflessione ecologica sul rapporto con la natura, la meraviglia è il primo motore del cambiamento e per risvegliarla ci affidiamo al genio di Jacob Collier, talentuosissimo polistrumentista inglese che qui reinventa un classico sottomarino senza tempo che è la Sirenetta, ricordandoci che non possiamo vivere senza gli oceani. Lo dice anche Paul Watson: se gli oceani muoiono, nemmeno la vita sulla Terra può più esistere. Un viaggio sonoro pieno di energia e ritmo che celebra la ricchezza e l'allegria della vita marina, per ricordarci che la vera ricchezza ecologica è proprio laggiù. Il mondo umano è un disastro e ci mangiano fritti, dicono i pesci. La vita sotto il mare è meglio, proprio qui sul fondo dell'oceano succedono cose meravigliose. Sotto il mare il tritone suona il flauto, le carpe suonano l'arpa, la platessa suona il basso.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Un uomo è stato ferito a colpi di coltello, poi ricoverato in ospedale nella notte a Lugano, ancora in fuga l'aggressore. Nei Grigioni, vari provvedimenti introdotti per arginare il traffico parassitario quando l'autostrada è intasata stanno dando i primi frutti. 15 agosto 2021, i talebani con sorprendente facilità ripresero il controllo dell'Afghanistan con la frettolosa fuga dell'esercito statunitense. Da allora il paese ha ritrovato una sua stabilità, marcata da una quasi totale assenza di diritti per almeno la metà della popolazione, quella femminile. Sfiorano il miliardo di dollari i costi di trasformazione della Casa Bianca voluti da Donald Trump e che sono in parte in odore di illegalità.
2: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 chilometri con attese fino a 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 3 chilometri tra Wassen e Göschenen con attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. A nord delle Alpi, sulla A2, code tra Rothenburg e Herkisville in direzione di Lucerna. Nel canton Berna, forti rallentamenti sulla A8 tra Leissigen e Wilderswil in direzione di Brienz. Infine, nel canton Soletta, sulla A1, traffico fortemente congestionato tra Gunzgen e Niederbipp in direzione di Berna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
3: Via Radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Pane, amore e fantasia.
5: Ben ritrovati, sempre Michela Daghini in vostra compagnia, Gianni Zocchi in regia tecnica e il nostro ospite Stefano Vassere, il linguista Stefano Vassere. Stiamo parlando delle parole del pianeta, parole per il pianeta, per salvare, per tutelare, per proteggere e avere cura del nostro prezioso pianeta. La letteratura ci insegna che non basta nominare le cose, Vassere, bisogna trovare parole capaci di restituire la presenza, il mistero, la bellezza, e la letteratura questo lo sa fare, ed è quello che accade nella scrittura anche di vari classici, vari naturalmente scrittori, autori contemporanei, dove la realtà più concreta si carica e si riempie di un significato grazie proprio alla forza evocativa del linguaggio, quella di cui parlavamo prima, la capacità di portare emozioni, di veicolare anche contenuti simbolici. E cito un nome per tutti, Dario Voltolini, che è proprio perfetto per parlare di questo tipo di letteratura ed è stato ospite proprio nei giorni scorsi alla biblioteca di Locarno con un bel libro molto in tema peraltro con questa trasmissione. Vassere.
6: Sì, in tema nel senso che l'ultimo libro di Dario Voltolini, che si intitola Il cespuglio, dà una prospettiva nuova, detto tra parentesi una prospettiva non prevedibile secondo me nemmeno dall'intelligenza artificiale, nel senso che la storia di un cespuglio, di un particolare tipo di cespuglio che a un certo punto per sua esigenza biologica secca si stacca dal terreno e comincia a rotolare in giro per il mondo, nel mondo incontra appunto altri vegetali, incontra degli oggetti che parlano con lui, alla fine c'è un destino comune perché finisce in una discarica dove ci sono dei pomodori che ridacchiano e un cavolo romano che con saggezza gli spiega i destini del mondo. Ecco, io credo che questo modo di far parlare la natura in modo molto letterale, l'uomo è percepito all'interno di questo romanzo come una sorta di minaccia aliena, di qualcosa di esterno al sistema sociale stabilito da questo cespuglio, sia molto interessante. La cosa interessante di questa operazione è che la casa editrice che appunto pubblica questo libro di Dario Voltolini, ne ha pubblicati, si chiama Aboca, è una casa editrice che ha sede a Sansepolcro, non è primariamente una casa editrice, ma è un'azienda di prodotti di cura ecologici. No, quindi,
5: fitoterapica.
6: E la collana si chiama Il Bosco degli Scrittori e la cosa interessante
5: è
6: che sì, gli scrittori possono scegliere un vegetale e costruire una narrazione attorno a questo vegetale, quindi sono usciti titoli come Quasi una robinia, Magnolia Quartet, L'Ulivo Bianco, La Compagnia del Gelso, Vita immaginaria di un alloro. Ecco, quindi questa idea che il mondo possa essere raccontato non dal protagonista dell'antropocene che è l'umanità, ma da altre specie, cioè le piante che addirittura nel libro di Voltolini c'è anche una sorta di delirio di onnipotenza della pianta, del cespuglio, che dice: noi eravamo qui prima dell'uomo e quindi siamo il punto di riferimento anche morale ed etico per la terra, siamo noi che determiniamo il destino simbolico della terra.
5: Che un po' è vero, le piante c'erano prima,
6: le piante
5: noi,
6: c'erano
5: molto prima,
6: prima. E questo cespuglio fa tesoro di questo primato dicendo: adesso il mondo ve lo spiego io, perché voi siete abituati a sentirlo spiegato dagli umani, ma adesso siamo noi vegetali che vi spieghiamo come vanno le cose.
5: È molto bello e molto efficace il cambio di prospettiva per valutare, individuare una tematica, no? Perché è come il marziano, se ci vediamo con gli occhi di un marziano, questo era anche nella letteratura, no? del 7 dell'Ottocento, l'essere umano può essere visto davvero come una strana anomalia. Innanzitutto è una specie che non è in grado di autoconservarsi, perché si sta, insomma, sta provocando molta distruzione, cosa che le altre specie animali sul pianeta, gli altri animali non fanno, sono molto cooperativi, no? Collaborativi tra di loro, molto più di noi.
6: Sì, poi l'essere umano tende a diventare la gente, l'attore unico di questa deriva, no? Cosa che prima l'umanità aveva nei confronti di queste derive un ruolo anche secondario, cioè non fondamentale, non centrale, invece in questa nuova dimensione è proprio il protagonista principale, quasi esclusivo di questa deriva. La cosa interessante è che non solo la letteratura è attenta a questi temi, ma anche c'è certa saggistica, no? Non è difficile trovare, per esempio, adesso studi anche seri, anche accreditati, che si occupano di alcuni comportamenti, di alcune posture sociali delle piante che erano attribuite fino a poco tempo fa all'umanità. Penso all'altruismo delle piante, no? Certe piante che prestano le radici ad altre piante per la loro sopravvivenza, l'empatia, la resilienza, la memoria delle piante che si ricordano di cose che sono accadute nella zona circostante, la difesa, la gentilezza delle piante, una certa predisposizione a collaborare con altri vegetali e addirittura anche con animali e con l'uomo stesso. Ecco, questa idea che appunto si possa non solo in letteratura ma anche in saggistica, nell'approccio scientifico, individuare degli atteggiamenti che finora abbiamo concepito come solo nostri e che d'ora in avanti invece possono essere attribuiti anche ad altri abitanti del pianeta.
5: Sì, probabilmente tutto sta semplicemente nel conoscere, perché la nostra ignoranza che ci portava, no, a pensare che le piante fossero semplicemente due foglie verdi che hanno bisogno di acqua, invece c'è una rete sociale vera e propria, sotterranea, perché poi credo che il 70% delle piante sia sotterraneo, perché sono le radici, noi ne vediamo solo una parte, ma loro comunicano e si dicono un sacco di cose sotto terra.
6: Sì, anche nella preoccupazione di assumere un atteggiamento più sincero e schietto nei confronti della natura. L'ho letto qualche giorno fa un bel saggio sul comportamento dei delfini, no? Che noi siamo abituati anche per certa filmografia a considerare come molto simpatici e molto anche empatici nei confronti del loro gruppo, invece si osservano sempre di più a livello etologico del comportamento dei delfini, che i delfini possono essere anche molto cattivi, si danno casi di infanticidio da parte dei delfini, per esempio, o comunque di poco rispetto nei confronti di altri rappresentanti della propria specie. Quindi il tornare ad affrontare questi temi al di là della rappresentazione simbolica che nei decenni si è data di questi temi, appunto affrontarli anche da un punto di vista più sincero, più schietto e più responsabile nei confronti della realtà, della verità di queste situazioni.
5: E infatti comunque il filone dell'ecoletteratura anche per i ragazzi, ad esempio, è molto fiorente in questo momento, diciamo, indirizzato verso una maggiore consapevolezza ecologica, ma anche verso l'antispecismo, ad esempio, quindi il non categorizzare e gerarchizzare, diciamo, i viventi per specie, in quanto tutti abbiamo gli stessi diritti di esistere sul pianeta. È un filone anche questo crescente, appunto personaggi che hanno le sembianze animali, che peraltro in parte ritrovavamo anche nella letteratura classica. Anche il mondo delle fate spesso assume, no? O trasforma anche gli umani in animali.
6: Sì, il cinema, gran parte del cinema per ragazzi per bambini rappresenta animali che parlano, in alcuni casi anche piante che parlano, per cui ecco, i bambini sono particolarmente attrezzati a questo livello nell'affrontare appunto una sorta di antispecismo. Ecco, il termine di antispecismo è interessante perché allarga agli altri abitanti del pianeta l'attenzione che noi da tempo ormai abbiamo per le varie declinazioni della società. Noi siamo molto attenti al linguaggio rispettoso, al linguaggio rispettoso di genere, alle declinazioni che la società via via assume, sempre più assume negli anni più recenti. L'antispecismo allarga questa attenzione, questa sensibilità anche, non so, alle piante, agli animali e così via. Quindi da questo punto di vista rappresenta un atteggiamento molto responsabile nei confronti del pianeta, che in più fa tesoro degli strumenti che già abbiamo, perché già da tempo siamo attenti alla società e alle sue diverse articolazioni interne.
5: Sì, è anche una visione evidentemente molto democratica ai massimi livelli, perché sappiamo benissimo che alcune categorie sono state penalizzate in passato, pensiamo alle persone di pelle nera, agli schiavi, alle streghe,
6: agli omosessuali,
5: sì. Agli ebrei.
6: Tutta un'attenzione, sì.
5: Certo.
6: Sì, noi
5: certo.
6: Siamo già molto attrezzati, abbiamo gli strumenti, anche lessicali, anche linguistici, per affrontare questi temi e queste situazioni. Usiamo questi strumenti per accogliere all'interno di questa comunità che rispettiamo attraverso nuovi strumenti, anche all'interno del nostro sistema simbolico.
5: Era simpatico lo scrittore Boltolini, visto che
6: Boltolini è molto simpatico, secondo me anche a livello proprio di tecnica narrativa è uno dei migliori scrittori italiani viventi, ha delle immagini splendide, anche questo romanzo sul cespuglio è anche molto interessante per alcune situazioni anche ironiche, no? Che ci fanno ridere. A un certo punto lui, quando capita in questa discarica, incontra un asciugacapelli che è finito nella discarica perché l'hanno buttato, e lui si lamenta perché le sue pale un tempo giravano in modo più efficiente, adesso sì, le riesce a girarle, ma in modo un po' più
5: lento,
6: complicato, più difficoltoso. Ecco, quindi ci sono delle parti molto molto divertenti.
5: Ci vuole anche molta fantasia e quindi intelligenza.
6: Ci vuole fantasia nel rovesciare appunto determinati pensieri, anche come dire cognitivi, no? Cioè noi va bene, siamo abituati a quel punto del romanzo al cespuglio che parla e che ragiona, però incontrare l'asciugacapelli che poi parla con lui mentre dei pomodori schiacciati ridacchiano più in là, ecco, è quello che dicevo prima, ci vuole molta fantasia, nessuno l'ha pensato finora e quindi automaticamente nemmeno l'intelligenza artificiale ce l'ha nel suo calderone di ragionamenti. Adesso ce l'avrà, perché basterà mettere il romanzo di Boltolini all'interno di questi grandi contenitori, ma da qui in avanti, secondo me, scrittori di questa caratura, di questo livello, inventeranno immagini imprevedibili e interessanti. Questa è la forza della letteratura.
5: Che bello, è stato apprezzato il suo intervento.
6: È stato molto apprezzato, l'abbiamo incontrato in una matinée la scorsa settimana nelle nostre biblioteche cantonali, abbiamo invaso spazi e tempi, per cui le conferenze adesso le facciamo anche all'esterno, le facciamo anche al mattino.
5: E lì con la colazione.
6: Con la colazione, le letture di Margherita Coldesina che leggeva
5: bello.
6: Questi brani.
5: Margherita Coldesina, la salutiamo, sì. Che è stata nostra collega, brava attrice, ha un'ottima capacità di farci entrare nella poesia attraverso le sue letture. Animali, ambiente, biodiversità, siamo parte quindi di una stessa narrazione. L'ecologia in fondo non è che la scienza che studia le relazioni e la coesistenza tra i viventi. Chi rispetta la vita come Bryan Adams, attivissimo difensore dei diritti degli animali, sa che l'amore e la cura non hanno barriere di specie, e come dicevamo a proposito di antispecismo, anche Bryan Adams ci ricorda che il rispetto nasce dall'attenzione, e forse per come abbiamo trattato e raccontato il pianeta finora, la prima parola da pronunciare è proprio una richiesta di scusa. Questa è una delle sue canzoni d'amore più intense e passionali di sempre, come metafora del nostro bisogno di ricucire lo strappo con il nostro pianeta. La grande musica che unisce i sentimenti, Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Che meraviglia questo brano di un'intensità davvero straordinaria, Bryan Adams, Animal Advocate, anche per questo lo abbiamo chiamato in causa oggi a presenziare, a testimoniare nel nostro programma dedicato alle parole che salvano il pianeta, anche le parole in musica e le canzoni naturalmente salvano il pianeta. Stefano Vassere, siamo in conclusione, forse potremmo tornare o chiudere sulla comunicazione dell'ecologia, delle emergenze, della situazione, della consapevolezza che a volte forse non riesce a trasmettere quanto dovrebbe, anche perché la storia un po' della rana nell'acqua bollente, no? Che se la metti nell'acqua bollente salta fuori, se la metti nell'acqua fredda si adegua. L'uomo, l'essere umano, si adegua un po' a tutto.
1: Sì, il problema della narrazione, diciamo, della crisi climatica, delle sue conseguenze, è un problema molto sentito da chi si occupi di questi temi e anche dagli stessi scrittori. La crisi del pianeta non è una buona storia da raccontare, evidentemente, perché non avviene oggi o domani, avviene per tappe successive, anche molto lente rispetto al ritmo di scrittura, al ritmo al passo letterario, per cui da questo punto di vista difficilmente la letteratura racconta queste cose se non con una prospettiva apocalittica fantascientifica. Ci sono delle belle osservazioni da parte di scrittori importanti, una ne potrei fare molta, una è di Jonathan Franzen che dice: di fronte alla scelta tra un'allarmante astrazione come la morte del pianeta e la rassicurante evidenza dei miei sensi, la colazione, il mattino la mia mente preferisce concentrarsi su quest'ultima. Perché sono le esigenze che si sentono come più urgenti, più vicine alle proprie esigenze. Poi dice ancora: altri tipi di apocalisse religiosa o termonucleare o asteroidale, se ci cade in testa un asteroide per esempio, hanno almeno la nitidezza binaria del morire: il mondo esiste e un istante dopo non esiste più. L'apocalisse climatica al contrario è caotica, prende la forma di crisi sempre più gravi che peggioreranno in modo disordinato finché la civiltà non comincerà a disgregarsi. Le cose si metteranno molto male, ma forse non troppo presto, forse non per tutti, forse non per me. Ecco, questo rende molto questa idea delle difficoltà di narrare questa deriva climatica, che appunto difficilmente si presta per esempio alla narrazione letteraria, mentre sono molto più efficaci i meccanismi letterari che abbiamo visto prima: far parlare le piante, far interagire gli animali e così via.
0: Mi fa venire in mente il celebre film Don't Look Up, che parlava appunto di un asteroide che stava per distruggere il pianeta. Nonostante ciò la comunità scientifica rimaneva totalmente inascoltata, pochi consapevoli, informate persone si riunivano in un'ultima cena, però c'era questo problema della narrazione, e in quel caso nemmeno l'asteroide, l'immagine dell'asteroide serviva a comunicare l'urgenza.
1: Sì, se non quando l'asteroide poi lo si vede arrivare proprio vicino a casa nostra, ecco, a questo punto magari poi, però qui assume, come ho detto prima, questa prospettiva più catastrofale, più come dire fantascientifica, no? da film fantascientifico. Purtroppo, ahimè, le derive del pianeta non hanno questa caratteristica così visibile. Ecco, io credo che l'aggettivo asteroidale sia fondamentale qua, no? Se ci cade in testa qualcosa ce ne accorgiamo, altrimenti ci preoccupa molto di più al mattino, per salvare il mondo, la nostra colazione.
0: Sì, perché poi le piccole incombenze del quotidiano alla fine prendono, no, la precedenza.
1: Sono più presenti.
0: Si guadagnano la precedenza.
1: Sì, sono di giornata, mentre il resto appunto ha i tempi più allargati, più lunghi che conosciamo.
0: C'è anche una tendenza al voler essere positivi per rimuovere in fondo il problema, no? Anche il voler essere positivi a tutti i costi a volte è anche un modo di non preoccuparsi, di voler rimuovere in qualche modo il problema. Hai citato la complessità prima, il famoso noto, stimato psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi dice che la complessità è proprio uno dei grandi problemi del nostro tempo, perché è così difficile, così grande la complessità del nostro tempo che a volte preferiamo non occuparcene. Quindi c'è più semplice sapere e seguiamo chi ci dice questo bianco, questo nero, l'asteroide arriva oppure no, è molto più di chi ci spiega come stanno davvero le cose con tutta la complessità che comporta.
1: Eh beh, certo, questo riguarda la crisi climatica, ma riguarda qualsiasi fenomeno complesso. Evidentemente è molto più comodo non affrontare il fenomeno complesso attraverso parole e strumenti della complessità. Per quello che poi si finisce per privilegiare questi numeri molto simbolici di cui abbiamo parlato prima, o le immagini così definitive dell'asteroide che ci sta raggiungendo, che ci sta atterrando in giardino.
0: In conclusione, Stefano Vassere, c'è una frase, una citazione, un'immagine letteraria, una parola con la sua potenza, il suo valore simbolico che vuole lasciarci per salutarci?
1: Ma parlavamo prima di Dario Voltolini. In un altro libro, non questo sul cespuglio, ma una serie di saggi pubblicati l'anno scorso, c'è una rappresentazione metaforica molto bella e molto naturale della produzione letteraria. Voltolini avvicina la produzione letteraria alla produzione del miele e delle api, per il fatto che entrambi questi meccanismi passano attraverso un corpo e poi producono qualcosa di virtuoso. Magari mi permetto di leggerla perché è veramente breve ma efficace. Si dice che il miele sia un cibo straordinario, un nutrimento eccezionale per i nostri corpi, proprio perché è già passato attraverso un altro corpo, il corpo dell'ape, un altro organismo vivente. Il miele proviene da un filtro organico, di più è stato prodotto da un corpo. Per quanto possa essere inerte come materia, la sua genesi non lo è stata e la materia ne conserva memoria. Io vedo il processo di scrittura e della letteratura più o meno così, come un passaggio di materiali più disparati all'interno di un organismo che trasforma e che produce. Ecco, mi è piaciuta molto questa immagine della letteratura che, come il miele attraverso un'ape, passa attraverso l'autore, attraverso lo scrittore, e ci fornisce immagini di grande virtù.
0: Molto bello, e ci ricorda anche il valore e quanto sono preziose le api, ed è un'immagine bellissima questa che ci ha proposto Stefano Vassere. Grazie di cuore per averci guidato con tanta cura e tanta competenza in un mondo complesso ma che siamo riusciti ad apprezzare. Il tempo è davvero volato. Io ringrazio anche naturalmente Gianni Zocchi in regia tecnica, ringrazio tutti voi cari ascoltatori, e ricordo che anticipo che settimana prossima con noi ci sarà Lidia Ravera, che ci parlerà dalla sua Stromboli e sarà in nostra compagnia. L'ecologia non è solo scienza ma anche un sogno di convivenza, abbiamo detto, pacifica e di rispetto profondo tra tutti i viventi. Queen, con la storica sensibilità animalista di Brian May, che come sappiamo è un grande attivista animalista che ci tiene di più a essere ricordato quando se ne andrà, per il suo attivismo per gli animali più che come musicista, questo l'ha detto spesso. Loro hanno dato voce a questo desiderio di armonia universale. In questo celebre brano si chiedono perché non possiamo trasformare la terra in un paradiso accogliente per ogni anima, un appello potente a fermare la distruzione e a portare amore alle generazioni future nel segno della cura del vivente, guidati dalla voce immortale di Freddie Mercury, l'emozione profonda di Heaven for Everyone dei Queen. Da Michela Daghini, grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Grazie Stefano Vassere, è stato davvero bellissimo viaggiare con lei, è davvero straordinario.
1: Grazie.
0: Torni presto perché le parole hanno così tanto da dire e noi vogliamo saperne sempre di più.
1: Va bene.
0: Buon proseguimento a tutti.

0: Sevilla.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Le previsioni per questo Ferragosto confermano la serie di pomeriggi abbastanza soleggiati con sviluppo di cumuli pomeridiani e conseguenti rovesci o temporali locali lungo la fascia alpina. Oggi però il fenomeno sarà un po' più marcato a nord perché i temporali potranno raggiungere anche le pianure in serata. A livello di temperature in tutto il paese si resta attorno ai 32-33 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, domenica 16 agosto, possiamo dire che la nuvolosità e la pioggia saranno più presenti, specialmente nella seconda parte della giornata e specialmente lungo le Alpi. I colleghi di Meteo Svizzera segnalano che a nord i temporali potrebbero essere anche di forte intensità. Le massime restano anche domani attorno ai 30 gradi, quindi rimane anche l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote di Ticino e Moesano, allerta che invece per il nord delle Alpi verrà revocata questa sera. Quello che non viene però di certo revocato è il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutta la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Un uomo è stato ferito a colpi di coltello, poi ricoverato in ospedale nella notte a Lugano. Ancora in fuga l'aggressore. Nei Grigioni i semafori semi-automatici introdotti per arginare il traffico parassitario quando l'autostrada è intasata stanno dando i primi frutti. 15 agosto 2021, 5 anni fa, i talebani con sorprendente facilità ripresero il controllo dell'Afghanistan con la frettolosa fuga dell'esercito statunitense. Da allora il paese ha ritrovato una sua stabilità marcata da una quasi totale assenza di diritti per almeno la metà della popolazione, quella femminile. Sfiorano il miliardo di dollari i costi di trasformazione della Casa Bianca voluti da Donald Trump e che sono in parte in odore di illegalità. In apertura dunque un fatto di sangue che si è verificato nella notte a Lugano. Un accoltellamento che ha portato al ricovero in ospedale di un uomo mentre l'autore è ancora in fuga. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
4: Le informazioni in nostro possesso sono al momento ancora frammentarie. Quel che sappiamo per ora è questo. Nel quartiere luganese di Molino Nuovo c'è stato un accoltellamento poco prima delle 4 di questa mattina. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova praticamente dietro lo stabile della Polizia Comunale di Lugano. Non è ancora chiaro cosa abbia portato un uomo a usare un'arma da taglio contro un altro uomo, provocandogli diverse ferite. Non si hanno al momento dettagli sui connotati dei due protagonisti del fatto di sangue. Da noi contattata, la polizia cantonale ci ha fornito pochi elementi, tra questi il fatto che la vittima sia stata ricoverata in ospedale, ma non si hanno ancora informazioni precise sulle sue condizioni. Una nostra fonte ci ha inviato una fotografia dell'entrata del palazzo dove si vede una macchia di sangue piuttosto grande. Il presunto coltellatore è tuttora in fuga e gli inquirenti stanno cercando di identificarlo. Sono inoltre in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e i motivi.
3: L'autostrada intasata non è un problema. L'importante è che le colonne dei vacanzieri non paralizzino i collegamenti locali e i centri abitati. Partendo da questo principio, le autorità grigionesi hanno perfezionato la loro strategia per contrastare il cosiddetto traffico parassitario. Lo hanno fatto in particolare punteggiando le strade cantonali di semafori. Il contributo di Patrick Colombo.
5: In principio era uno, quello posato a Zizers l'anno scorso. Dalla Pasqua di quest'anno l'ufficio tecnico grigionese ha messo in funzione altri 4 semafori semiautomatici. Impianti distribuiti su un tratto di meno di 30 km di strada cantonale fino a Rotenbrunnen, capaci di conteggiare i passaggi veicolari.

0: rimanere sull'autostrada e a non cercare scorciatoie, tanto che le colonne lungo la 13 si sono allungate.
1: Wir hatten zum Beispiel im Juli einmal Stau bis nach Langquart.
0: Addirittura, fa notare il responsabile cantonale per la gestione del traffico, in luglio sull'autostrada è capitato di assistere a serpentoni di veicoli diretti a sud, fermi a partire da Langquart o addirittura prima. Di riflesso, la morsa del traffico sui centri abitati si è allentata, riducendo le emissioni moleste per le popolazioni locali.
1: Wir haben Rückmeldungen beispielsweise von der Gemeinde Domadems, dass es merkbar ruhiger im Dorf ist.
0: E, rivela Andrea Spöhl, da alcuni comuni, un esempio è quello di Domadems, sono già arrivati commenti positivi sui risultati ottenuti con i provvedimenti cantonali.
2: 5 anni fa, il 15 agosto del 2021, i talebani entravano a Kabul, segnando la fine della presenza americana in Afghanistan. Da allora il paese ha ritrovato una relativa stabilità, ma un prezzo altissimo, soprattutto per donne e ragazze. A 5 anni dalla caduta di Kabul, ripercorriamo con Camilla Camponovo cosa è successo e cos'è rimasto di quella promessa di libertà.
3: 30 agosto 2021, l'ultimo aereo americano lascia Kabul. 20 anni di guerra finiscono così. In pochi giorni i talebani conquistano il paese, entrano nella capitale e costringono alla fuga il governo sostenuto dagli Stati Uniti. Ma quello che comincia dopo è un'altra storia. I talebani tornano al potere e ricostruiscono l'Emirato Islamico. La guerra, quella combattuta sul campo, progressivamente si spegne. In molte zone diminuiscono i combattimenti e torna una relativa stabilità. Ma la parte più buia di questi ultimi 5 anni riguarda soprattutto donne e ragazze. Prima vengono chiuse le scuole secondarie alle ragazze, poi le università alle donne, poi arrivano nuove restrizioni sul lavoro, sulla libertà di movimento, sulla possibilità di partecipare alla vita pubblica. Una generazione cresce senza scuola, senza università e con uno spazio sempre più piccolo nella società. Secondo l'UNESCO, circa 2,4 milioni di ragazze sono state escluse dall'istruzione secondaria e, stando all'ONU, molte donne oggi escono di casa soltanto una o due volte al mese. Intanto resta la minaccia dell'ISIS-K, il ramo afghano dello Stato Islamico, responsabile di diversi attentati. Ma nel 2026 esplode anche il conflitto con il Pakistan. A febbraio Islamabad bombarda l'Afghanistan, accusando i talebani di ospitare il TTP, gruppo indicato dalle autorità pakistane come responsabile degli attentati sul proprio territorio. I talebani negano e rispondono agli attacchi lungo il confine. E mentre l'economia resta fragile, nuovi gruppi armati tornano a sfidare i talebani. 5 anni dopo, l'Afghanistan è dunque più stabile militarmente, ma molto più chiuso e repressivo. L'ultimo aereo americano è partito, ma per le donne e le ragazze afghane il viaggio verso la libertà sembra ancora lontanissimo.
2: In questi 5 anni di regime talebano, la Svizzera ha modificato i suoi rapporti con l'Afghanistan. Dopo l'interruzione iniziale di tutti i contatti, c'è stato un avvicinamento con una rappresentanza svizzera a Kabul, non diplomatica ma umanitaria. Tra gli obiettivi, aiuti sul posto, ma anche il rimpatrio di afghani espulsi dalla Svizzera. Alan Krameri, descriviamo innanzitutto lo stato attuale delle relazioni.
4: Dal mese di marzo dell'anno scorso c'è un ufficio svizzero a Kabul della DSC, la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, con un gruppo di esperti del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario. Il loro bilancio attuale è di 25 milioni di franchi. La priorità è sostenere le donne, le ragazze e le bambine, oltre a garantire la sicurezza alimentare nelle regioni di campagna, perché il rischio carestia è sempre acuto. Quindi c'è oggi una presenza svizzera in Afghanistan, non è però un riconoscimento diplomatico pari ad altri paesi, non c'è un ambasciatore a Kabul e soprattutto la Confederazione adotta le sanzioni dell'ONU nei confronti di persone e gruppi legati ai talebani.
2: Sì, per quanto riguarda invece l'allontanamento di afghani senza diritto di permanenza in Svizzera, qual è la situazione?
4: Anche su questo fronte c'è stata un'evoluzione in questi anni. Prima, con più tolleranza nei confronti dei profughi, con l'arrivo dei talebani sono stati sospesi i rimpatri, inoltre è diventato praticamente scontato il diritto d'asilo per le donne, viste le discriminazioni in Afghanistan. Da aprile dell'anno scorso c'è però stato un giro di vite. Possono in teoria essere allontanati verso l'Afghanistan gli uomini maggiorenni e in buona salute cui è stato negato il diritto d'asilo. Diciamo in teoria perché in pratica non è ancora avvenuto alcun rimpatrio per loro, come conferma oggi la segretaria di Stato della Migrazione Altagez Anzeiger.

0: nessuna decisione è già passata in giudicato, spesso è stato entrato ricorso, inoltre le restrizioni sono molte. Ci sono poi le espulsioni per gli immigrati afghani che hanno commesso crimini. Ecco, dal 2024 è avvenuta questa espulsione in 8 casi. Altri 30 cittadini afghani sono in attesa di questa espulsione. Anche in questi casi la pratica è molto complessa, al di là delle questioni pratiche legate al volo. In assenza di documenti devono arrivare ufficiali afghani per il riconoscimento. È capitato una volta l'anno scorso all'aeroporto di Ginevra, così da permettere ai funzionari dei talebani di vedere i cittadini afghani senza entrare formalmente sul suolo elvetico.
1: Alan Krameri e le relazioni tra la Svizzera e l'Afghanistan dei talebani. In Cisgiordania resta alta la tensione dopo che alcune famiglie palestinesi sono da giorni sotto assedio dai coloni israeliani, con acqua e elettricità tagliate e gli accessi bloccati. Mentre Israele prepara il trasferimento della gestione dei coloni alla polizia, la stampa israeliana riferisce che gli Stati Uniti premono sul premier Netanyahu affinché condanni l'azione dei coloni a Kusra. E continua a far notizia l'insolita netta condanna delle violenze degli estremisti israeliani giunta dall'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, un fedele sostenitore dello Stato ebraico e della colonizzazione. Allora, con Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, cerchiamo di capire chi è questo ambasciatore.
2: È noto come un alleato fedele di Israele ed uno storico sostenitore dei coloni ebrei del sionismo cristiano negli Stati Uniti. Eppure Mike Huckabee, ambasciatore americano in Israele, questa settimana ha rivolto ai coloni israeliani una delle condanne più dure giunte da un alto funzionario dell'amministrazione Trump. Il caso è quello di Kusra, villaggio palestinese della Cisgiordania, dove coloni hanno circondato alcune abitazioni e tagliato acqua ed elettricità. Huckabee, 70 anni, pastore battista, fedelissimo di Donald Trump, ha definito l'azione un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che esercito e polizia sono intervenuti su richiesta degli Stati Uniti. Una presa di posizione insolitamente aspra per un uomo che in passato ha visitato Israele più di 100 volte e che lega la propria fede evangelica al sostegno all'occupazione israeliana di tutti i territori palestinesi e allo sviluppo degli insediamenti coloniali. Nel 2017 affermò che la Cisgiordania non esiste, chiamandola Giudea e Samaria, e negò l'occupazione. La condanna dell'ambasciatore è spiegata da alcuni come il segno della distinzione tra il sostegno ideologico e la violenza dei coloni più aggressivi e pericolosi. C'è da considerare inoltre che una delle famiglie palestinesi assediate ha la cittadinanza statunitense. La condanna non è una revisione delle posizioni di Huckabee, ma conferma che anche a Washington non piace la violenza di cui si stanno rendendo protagonisti i coloni israeliani e che mette sotto pressione di anche gli alleati americani.
1: E in un raid israeliano nel sud del Libano sono state uccise 7 persone, quanto riferisce l'agenzia di stampa statale libanese. Stando ai media libanesi, è il bilancio più grave dalla tregua di giugno tra Israele e Hezbollah. La situazione resta quindi alquanto fragile, nonostante l'accordo che prevede il disarmo di Hezbollah, il progressivo ritiro israeliano dal sud del Libano e il rafforzamento della presenza dell'esercito libanese. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha chiesto ieri alla Corte Suprema di poter andare avanti con i lavori di rinnovamento della Casa Bianca, lavori che sono stati bloccati una settimana fa dalla sentenza di una corte d'appello. Intanto un'inchiesta giornalistica ha rivelato che il costo complessivo dell'opera supererà i 900 milioni di dollari, molto di più di quanto previsto. Ma ci dice tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
3: Per i primi sono spariti il prato e le rose del Rose Garden, interamente pavimentato e ribattezzato The Rose Garden Club at the White House, copia quasi identica del terrazzo di Mar-a-Lago. Poi c'è stata la demolizione, effettuata nottetempo e senza richiedere alcuna autorizzazione, della East Wing della residenza presidenziale, dove erano ospitati gli uffici della First Lady. Al suo posto Trump vuole erigere un monumentale salone delle feste, che secondo il progetto sarà addirittura più grande della stessa residenza. Infine c'è la costruzione di un eliporto con una rampa d'accesso nel parco davanti alla Casa Bianca. Mai nella storia un presidente aveva ordinato modifiche strutturali così rilevanti a quella che è pur sempre chiamata The People's House, la casa della gente, di cui il presidente è l'inquilino temporaneo, non il proprietario. A inizio 800 la neonata democrazia americana voleva infatti marcare chiaramente la propria differenza dalla monarchia inglese. Ma il rinnovamento della Casa Bianca, oltre a suscitare dubbi di natura estetica, è inusuale e forse illegale anche per un altro motivo. Secondo la Costituzione, soltanto il Congresso ha l'autorità di allocare fondi federali per lavori effettuati nella residenza del Presidente.
4: Previous administrations, when they want to make upgrades to the White House, the People's House, they make a proposal. They send their people to Congress to ask for money, and the Congress debates whether to provide it.
3: Precedenti amministrazioni, quando hanno voluto intervenire sull'edificio, hanno elaborato una proposta e l'hanno sottoposta all'approvazione del Congresso, spiega Jonathan O'Connell, reporter investigativo del Washington Post. L'amministrazione Trump ha semplicemente saltato tutti questi passi.
4: And they just have skipped so many of those steps here.
3: Un'inchiesta dello storico quotidiano di proprietà di Jeff Bezos ha ora rivelato che la fattura finale sarà ben più salata di quanto preventivato. Oltre 900 milioni di dollari, di cui almeno la metà pagati con i soldi dei contribuenti.
5: He's president of the United States. These should not be his priorities.
3: Trump è presidente degli Stati Uniti, questi progetti non dovrebbero essere la sua priorità, soprattutto oggi che il costo della vita è un problema per molti cittadini, denuncia Sarah Matters, ex vice portavoce della Casa Bianca durante la prima presidenza Trump e oggi trumpiana pentita.
5: He's focusing on this instead of other issues facing our country.
3: Non soltanto si fa distrarre da queste sue megalomanie, ma lo fa rubando i soldi dei contribuenti americani.
5: He's also stealing taxpayer money to pay for it.
3: Lo scorso 7 agosto una corte d'appello ha ordinato il blocco dei lavori nella East Wing, stabilendo che il presidente non ha l'autorità per demolire parti della sua residenza. E così ieri la Casa Bianca ha inoltrato ricorso alla Corte Suprema. Per il legale dell'amministrazione, il Salone delle Feste è infatti un'opera di importanza vitale per la sicurezza nazionale, nonché per quella dello stesso presidente.
1: In diversi cantoni lunedì riprendono le scuole. Per molti giovani tra i 15 e i 20 anni sarà l'inizio di un nuovo percorso formativo, un passaggio delicato che non è sempre facile da affrontare. Per alcuni la scelta del proprio futuro può diventare un peso difficile da gestire, fino a portare all'interruzione degli studi o del lavoro. A Lugano c'è uno spazio di ascolto dedicato a questi ragazzi, si chiama Spazio Esplorativo. La collega Deborah Caccaviello lo ha visitato e ha raccolto alcune testimonianze, parlandone nel nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Ecco un estratto.
6: Già il nome, Spazio Esplorativo, cioè tu praticamente arrivi davanti a questa porta a Lugano, a Molino Nuovo, è al primo piano di un edificio e vedi dentro e quindi già intravedi gli altri ragazzi, non è male. Io ho fatto il servizio perché sono passata un paio di volte davanti a quella porta e ho voluto curiosare per capire cosa facevano lì dentro.
7: Ah, tu l'hai visti per caso?
6: Esatto. Ero nel palazzo per altri motivi e quindi quando li ho visti ho detto: ma cosa succede lì in quei divanetti?
8: Per me Spazio Esplorativo è stato un po' un cammino di vita.
9: La prima attività era stata un'attività con l'educatore, che era il vecchio educatore Fausto, che è stata una figura in realtà molto importante e molto profonda nella mia vita.
8: Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo mi ha riportato al mondo esterno, mi ha ricollegato al mondo esterno.
1: Giovani, come uscire dall'isolamento? Il titolo dell'episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che vi proponiamo anche in onda su Rete 1 fra poco alle 13.30. L'episodio è intanto già disponibile su sito e applicazioni RSI. E con questo è tutto per il radiogiornale, ma ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
10: Sport.
11: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con l'ufficializzazione del passaggio di Ferran Torres dalla Barcellona al Paris Saint-Germain. Autore della rete decisiva che ha regalato il mondiale alla Spagna, Torres ha firmato un contratto fino al 2031 con i duplici campioni d'Europa, che hanno speso 50 milioni di euro per assicurarsi il 26enne attaccante spagnolo. Spagna, che proprio oggi apre i battenti del campionato, primo dei massimi tornei europei, con alle 19:30 Alaves Getafe, che inaugura la Liga in una prima giornata che non vedrà in campo né Real Madrid né Barcellona, e questo per dare fiato ai senatori delle squadre top, reduci dalle fatiche mondiali che hanno incoronato appunto la Roja. La Coppa Svizzera, che ha bocciato d'entrata il Bellinzona, vede in campo alle 18 il Taverne, prima Lega, in casa del Brunnen, squadra invece di seconda. Gli accoppiamenti delle formazioni di Super League: Bavois, Servette, Courtetel, Basilea, Listal, Young Boys e Regensdorf, Grasshopper. Ricordo domani Vedeggio, Lugano. Grasshopper che ha appena annunciato intanto il ritorno di Giotto Morandi, finito ai margini alla Servetti. Il 27enne trequartista ticinese ha firmato un contratto biennale. Mercato insomma sempre vivo, approfondisce la situazione riguardo i giovani svizzeri Paolo Laurenti.
7: Tiraboschi, Riva, Jakubovic, Morello, Montorfano sono solo alcune delle giovani promesse del vivaio bianconero, 15 e 16 anni, con cui Lugano ha sottoscritto negli ultimi mesi un contratto da professionista, un modo per dimostrare di voler investire nella crescita dei talenti di casa e anche per bloccarli. Sì, perché il calciomercato non coinvolge solo i professionisti affermati. Sono numerosi infatti i cambi di casacca sia tra squadre del nostro paese sia verso l'estero. Il Losanna ha visto partire per esempio il 2010 Stifani e Bolongo verso Strasburgo e Juventus, il sedicenne svizzero nigeriano Onzuvuli che è passato dalla Winterthur al Salisburgo, da San Gallo allo Schalke 04 il passaggio del 17enne Wisner. All'allenatore dell'Under 15 elvetica Massimo Immersi abbiamo chiesto se sia un bene il loro passaggio in un club di respiro internazionale.
10: Innanzitutto i movimenti dell'FC Lugano offrendo dei contratti ai giovani la ritengo una scelta oculata e azzeccata. Il settore giovanile è un patrimonio, portando avanti questi profili si blocca un patrimonio e si dà valore al proprio settore giovanile. Per quel che riguarda invece i giocatori che hai menzionato che sono partiti all'estero, non conosco i dettagli delle trattative, ma non è la prima volta che accade, è successo anche negli anni passati. Adesso con i social c'è tanta più attenzione, però bisognerebbe analizzare sempre caso per caso, quindi tante volte c'è un club che è veramente una perla europea nella formazione dei giovani e lì è difficile resistere, magari offrono anche contratti che qui in Svizzera alcuni club non riescono ancora ad offrire. Dal canto nostro, noi come federazione non possiamo fare altro che promuovere il cammino svizzero, portando anche delle statistiche in cui più del 90% dei giocatori della nazionale hanno fatto da prima percorso svizzero per poi partire per l'estero, perché è pieno di incognite quando si parte verso l'estero e quindi non sempre è la scelta migliore. Adesso abbiamo avuto i casi di Manzambi che è partito giovane ed è riuscito, però prima di lui ce ne sono stati tanti altri che hanno dovuto fare marcia indietro e tornare in Svizzera per poi far ripartire le proprie carriere.
7: L'importante è che questi talenti vengano comunque valorizzati, non li si perda per strada.
10: Noi abbiamo questo grosso vantaggio che siamo piccoli sotto un certo punto di vista e quindi noi questi giocatori continuiamo a seguirli tutti quanti e manteniamo i contatti con tutti. E non è di certo il fatto che vadano alla Juventus o in un altro club che impedirà a noi di seguirli e di tenerli sotto controllo e mantenere sempre un contatto e una porta aperta. Perché il nostro obiettivo alla fine è quello di avere giocatori pronti per la squadra nazionale. Se poi otterranno una buona formazione all'estero, dobbiamo anche considerare che va bene.
11: Il tecnico della nazionale svizzera Under 15, Massimo Immersi. Siamo agli europei di atletica con la Svizzera, salita ieri a cinque medaglie dopo l'oro di Verrone negli 800 e il bronzo di Mumenthaler nei 200 europei, che a quest'oggi vedono anzitutto Annick Kellin, salita in testa all'Eptatron a due prove dal termine, giavellotto e 800 metri, quattro però le atlete racchiuse in soli 17 punti e dunque tutto ancora aperto, mentre in serata nei 10.000 saranno di scena Lobalu, che speriamo abbia tratto insegnamento dai deludenti 5.000, e Raes. Nel pomeriggio segnalo ancora le batterie delle staffette 4% con Ayla Del Ponte impegnata in quella femminile. Europei di nuoto, Roman Mityukov si è qualificato per la semifinale dei 100 d'orso con il 12° posto, eliminato invece Flavio Bucca, riuscito comunque a ritoccare il record personale in 54,61. Chiudiamo con il tennis al Masters 1000 di Cincinnati, dopo il convincente passaggio del turno di Golubic, stasera alle 20:30 tocca a Valter, opposta alla statunitense Pegula.
12: sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 6 km con attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 3 km tra Vassen e Göschenen e attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni, la strada tra Grüsch e Schiers è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. A Neuchâtel, anche la A20 è chiusa tra Bas du Raymond e Léau-Genevet in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. A Berna, sulla A1, code tra Kirchberg e Krickstetten in direzione di Zurigo. Nel canton Soletta, sulla A1, traffico fortemente congestionato tra Gunsgen e Niederbipp in direzione di Berna. Infine, a Zurigo, sulla A3, code tra Urdorf Nord e Zurigo Ovest in direzione di Lucerna a causa di un incidente.
13: Rete

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Speciale Festival.
2: E ben ritrovati dal nostro studio qui a Locarno, da Moira Bubola, Alessandro Bertoglio, Lorenzo Barenco. Benvenuti a questa 12ª e ultima puntata dello speciale Festival Locarno 79 qui su Rete 1. Inizialmente un ringraziamento anche a Janet Battegai, che ha postato in tempo reale ogni giorno sul nostro podcast le puntate, e se le vorrete risentire vi ricorderanno giorno per giorno questa edizione. Moira.
3: Allora, noi vogliamo subito accogliere l'ospite che è qui in nostra compagnia perché è una firma importante, conosciuta dal pubblico, Federico Buffa. Buongiorno, benvenuto.
4: Oh, grazie, buongiorno a voi.
3: Firma non solo del giornalismo sportivo ma anche della cultura, perché da anni ormai frequenti i teatri un po' di tutta Italia e non solo, portando storie che ci raccontano di uomini, possiamo dirla così?
4: Eh sì, possiamo dirla così. Un privilegio, non ho altro da aggiungere, privilegio.
2: L'uomo Federico Buffa da quanti anni frequenta Locarno?
4: Oh, ininterrottamente dall'89.
3: Ecco perché l'hai invitato. Ma diamo due titoli degli spettacoli che Federico porta sui palchi.
2: Ah, io mi ricordo 8 Infinito, che è quello dedicato a Kobe Bryant.
4: Che va a Bellinzona a marzo.
3: Ecco.
4: Un giovedì di marzo, credo il 18.
3: Benissimo. E un
2: poi
3: altro titolo?
2: C'era quello su Kubrick, di cui no, parleremo.
4: Quello lì è uno spettacolo che è finito, credo, nel purgatorio degli spettacoli, però è stato un piacere farlo. E gli altri che girano sono un viaggio nella storia dell'Olimpiade, nel senso lo spirito dell'Olimpiade del 776 a.C. fino a oggi. E poi ce n'è uno su Lucio Dalla e poi dopo ci sono quelli, diciamo, sportivi.
3: Benissimo, che sono molto appassionanti quelli sportivi, anche per chi non segue lo sport come la sottoscritta. Dunque, Federico, qual è stato il tuo percorso di quest'anno? Sì. Perché tu sei un po' un rabdomante, giri e annusi l'aria e vai a infilarti in quelle sezioni strane, e quali film ti hanno colpito di più?
4: In questi anni, in questi, cosa sono, 27, ho cambiato... approccio.
2: 37, te ne sei tolti 10, come fanno le signore.
4: È obbligatoria la presenza di questo qui, sì, sì.
3: Sì,
4: senti, è il tribunale Russell, grazie.
3: Bravissimo.
4: Sì, appunto, il tribunale Russell. No, non ci credo mai. Di questi 37 ho cambiato orientamento, per esempio, per tanti anni Open Doors era proprio obbligatorio, anche perché credo che la bellezza di Locarno sia... varia, mutevole. La piazza è troppo semplice, anche se ho visto che la Divina Olivia ha deglutito quando ha visto quante ce n'erano. Tu puoi essere chi vuoi, ma quando li vedi lì è un'altra cosa. La libertà di espressione, il festival è nato con questo nel post bellico e a tanti anni di distanza mantiene la libertà espressiva, che è una cosa che mi commuove sinceramente.
3: Film che ti hanno colpito di questa edizione?
4: Allora, io negli ultimi anni la mia diciamo debutto mattutino è tra La settimana della critica e Il panorama Swiss.
3: Lì
4: ci sono stati i film che mi hanno impressionato di più.
2: Dici qualche titolo?
3: Dacci un titolo.
2: Pendiamo dalle tue labbra.
4: Allora, tu sai dov'è il Sindh?
3: No.
4: Che zona del mondo è il Sindh?
3: No.
4: Ok. Il Sindh è per metà indiano, per metà pakistano.
2: Ok.
4: Ma dopo la sanguinosissima divisione dell'India in due successiva all'indipendenza, il Sindh è l'unico posto al mondo dove di fatto i musulmani e gli indù convivono, e in questo spettacoloso film girato da questo Bilal debuttante, io mentre vedevo il film, che aveva una lussureggiante fotografia, dice: ma scusa, ma hai girato in pellicola? No, mi ha fatto vedere una volgarissima Sony. E io ho detto: ma scusami, tu hai girato così, in questo modo? Sì.
3: Siamo nella settimana della critica. Lui ci porta nel mondo dei sufi.
4: Del
3: giusto?
4: Sufi, bravissima. Nel mondo sufi, che è estremamente affascinante. Non fa dire una parola da nessuno. E l'inizio del film è un asino, ripreso perfettamente. E naturalmente tu ti chiedi: però scusami, come ha fatto ad andare lì l'asino? No. Noi filmiamo il mondo, ma il mondo guarda noi. Mi sono girato e c'era l'asino lì che stava osservando che cosa stavamo facendo, e ho detto: beh, io quasi prendo lui. L'asino si è fatto riprendere. L'inizio è dolcissimo, abbordabile. Poi entriamo nel mondo sufi con uno degli autori principali del sufismo di quella zona, che ha un incipit che lui mette all'inizio del film, ovvero sia: non so nulla tranne che d'amore, intossicazione ed estasi. Quindi lui ci porta al mondo sufi attraverso questo incipit folgorante, l'asino più Gandavar, che sarebbe il poeta in questione, e dopo per un'ora e un quarto ti tiene soggiogato, completamente soggiogato, filmando in maniera stupenda in contesti magnifici.
3: Abbiamo sentito l'arte del narratore, ci ha portato lì con lui sulla poltroncina a vedere questo titolo della settimana della critica.
2: Un altro, perché almeno due titoli ce li devi dire, dei tuoi preferiti.
4: Invece ho apprezzato tantissimo quando il festival prende quella parte della Svizzera che è così rilevante. Ho notato che la città era tappezzata di quel no alla guerra, fondo bianco, scritta nera, e sotto sì alla neutralità svizzera. Ora, la questione della neutralità svizzera è un tema che in questo festival mi ha colpito molto, ed infatti ho già scritto su questo argomento, perché la neutralità svizzera è multiforme. Nel film Abraal e Coop, che è ambientato nel periodo storico difficile della Svizzera, cioè quel 42-45, dove gli svizzeri sì sono neutrali, però ma di fatto respingono quelli che stanno cercando di salvarsi dalla barbarie nazista, tra cui al valico del Gaggiolo la senatrice Segre e suo padre, che vengono rimandati indietro, come si vede nel film. E il film ha un tocco delicatissimo per essere una semi-esordiente. Credo che la Sgualdo non abbia fatto un lungometraggio prima di questo qua.
3: È il suo primo, noi l'abbiamo incontrata alle giornate cinematografiche di Soletta, e mi rendi particolarmente felice che ti sia piaciuto questo film, perché io su Abraal e Coop ho scommesso tutto il mio cuore, perché ho voluto raccontarlo al pubblico.
4: Più bel film che abbia visto.
3: Anche secondo me.
4: E la scena dello stupro, abbiamo visto 5.000 scene di stupro, muovendosi sulle sue mani, che prima si stringono e poi si arrendono, è una metafora stupenda di una difficoltà emotiva che normalmente invece soffriamo tanto. Lei è riuscito in modo elegantissimo a rendere perfetta la scena. Le ho anche detto, chapeau madame.
3: Avete sentito gli incontri, no? Perché sia la settimana della critica sia Panorama Suisse portano qui i registi e le registe, e per il pubblico c'è la possibilità di fermarsi e scambiare opinioni e porre domande a coloro che hanno realizzato i film. Abraal e Coop, se non l'aveste visto, recuperate questo titolo. La regista si chiama Elsa Sgualdo.
2: Questa è Locarno, e noi volevamo condividere con te, Federico.
4: Per fortuna è Locarno, perché quello che ha detto lei è il vero motivo, certo, che rende Locarno così irripetibile.
2: Noi volevamo condividere con te, con il pubblico di Rete 1, un segmento dell'intervento di Tommaso Soldini ieri a Rete 2. Tommaso Soldini è uno scrittore, un insegnante, una voce critica attenta della scena culturale ticinese, e sta seguendo il Locarno Film Festival per la regione, dove firma una rubrica che si chiama Fuori dal Film. E il suo è uno sguardo ironico, personale e spesso controcorrente su quello che accade dentro e soprattutto fuori dalle sale. E la discussione è partita da un film coreano, Nowhere to Lay My Eyes.
5: Prima di tutto, com'è andato questo festival? Cosa ti piace seguire o hai delle fisse?
6: Sì, ho una fissa, che è quella di cercare di provare a seguire il concorso. Almeno, diciamo, una buona parte del concorso lo seguo. Infatti il film di Sang-Soo l'ho visto anch'io, mentre l'altro l'ho evitato per andare a guardare The Fountain.
5: Su suggerimento di Moira.
6: Non su suggerimento suo, ma diciamo l'istinto, dopo qualche anno a Locarno, comincia, il quinto senso e mezzo si fa sentire, e lì non era difficile capire che era un buon film da evitare. Ce ne sono diversi da evitare al concorso, purtroppo, ma ci sono comunque dei film validi, per cui, diciamo, se dovessi esprimere un giudizio su quello che ho visto, direi che Locarno resta un festival che vale la pena di seguire, ecco, che sa proporre dei film con uno sguardo. Sang-Soo è ovviamente l'esempio di quello che vorremmo sempre, quindi un uomo che propone un cinema riconoscibile, no? Quindi che trasmette allo spettatore non soltanto la validità di una storia, ma anche il modo modo di filmare, di girare, di raccontare questa storia. Sono 72 minuti nei quali uno capisce che quello è un regista, che quello che è davanti è un prodotto davvero d'arte e che si porta con sé. Quindi uno dei temi grossi, che è quello, diciamo, della dissoluzione della famiglia tradizionale, torna tantissimo a Locarno, ma con questa leggerezza che appunto che penetra e che ti rimane, non ne ho visti. Ho visto tanti film giusti, tanti film politicamente corretti.
5: E volevo proprio arrivare qui. Allora, tu proprio hai scritto che spesso il festival sembra privilegiare storie giuste rispetto alle storie e basta. E Till Brockman, proprio un paio di giorni fa al microfono, ci ha raccontato che i documentari che arrivano e che loro devono selezionare diventano sempre più politically correct. È un bene o un male?
6: Allora, la domanda è posta in modo
5: un trabocchetto,
6: è un trabocchetto. Non è né un bene né un male, cioè io non sono nemmeno contrario per dire all'arte di Stato, se fatta bene è arte e rimane, ne abbiamo degli esempi della storia, quindi non mi metterei a discutere sulla validità di una cultura, mi metterei a discutere sulla validità invece dell'opera, cioè dell'opera cinematografica, mi viene letteraria ma cinematografica, no? Più o meno la stessa cosa. E secondo me partire dalle storie resta un modo utile per sbagliare di poco il bersaglio, perché il bersaglio lo si sbaglia sempre, però per sbagliarlo di poco. Mi viene in mente il film ucraino, che secondo me è la quintessenza del discorso che stiamo facendo. È un film che resta interessante, io l'ho guardato tutto con piacere, ma domandandomi costantemente cosa sarebbe successo di quella storia se non ci fosse stata l'ambientazione bellica, no? Perché era talmente giusto, talmente da applausi a scena aperta, perché le cose che racconta, insomma, una persona in transizione, bisogna capirla, eccetera, eccetera, che dopo un po' uno dice, ma io queste cose non le voglio, cioè le so già, non ho bisogno del Festival di Locarno per pensarle.
5: Tommaso Soldini, beh, di cose da dire sui film e su Locarno mi sembra di capire che tu ne abbia tantissime, purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi finito. Allora, pensando al ruolo che dovrebbe avere un festival del film, il Festival di Locarno, quale qualità dovrebbe difendere un festival ad ogni costo?
6: Le storie girate da persone che le sanno girare.
5: e Moira ride e applaude.
6: Ma per rispondere in modo concreto, una cosa proprio al volo, no? Ormai sono tanti anni che lo facciamo, il Festival di Locarno, e abbiamo scoperto il cinema iraniano qui a Locarno, abbiamo scoperto il cinema coreano qui a Locarno, quello indiano a un certo punto. Mi pare che questa cosa sia finita, cioè che la direzione artistica attuale non abbia una sua mania. Io ho un po' di malinconia della scoperta, no? Anche del fatto che è bello affidarsi a qualcuno che ne sa più di te. E quindi che ti dice, guarda che in questo momento in Romania stanno succedendo tante cose e io te le voglio presentare. Il festival è una cassa di risonanza per un tipo di mondo al quale noi non abbiamo accesso. Questo secondo me andrebbe riproposto.
3: Tommaso Soldini, in questi giorni festivalieri firma della Regione Ticino, intervistato da Alessandra Bonzi, perché è stato appunto ospite sulla Rete 2.
2: Ecco Federico, il festival allora, anche secondo te, ha perso un po' questo suo gusto di fare della ricerca particolare, di proporre delle ossessioni artistiche, di andare a cercare qualche cosa di diverso nel mondo da proporre?
7: Quando appunto venni nel 1300 per la prima volta, l'epoca era quella di opera prima, opera seconda. Quindi avevi una sorta di naivete da parte dei cineasti che proponevano cose che magari avevano maturato col tempo, e poi appena hanno avuto la possibilità di girarle giravano in maniera ingenua e potente. Progressivamente questo spirito sicuramente è andato perso, perché oggettivamente mi ricordo l'edizione 2007 dove c'erano in concorso 4 film che avrebbero potuto tranquillamente vincere un Oscar in un Fevi traboccante, c'era Autunno Primavera, cioè un film devastante, proprio, certo. Una bellezza interna ed esterna eccezionale, e lì avevi capito che Locarno sarebbe andata da un'altra parte. Oggi, secondo me, quello che stride nel concorso è che ci sono registi molto affermati che possono portare delle cose di altissimo livello e cose lontanissime invece, molto più ingenue, molto più legate alla Locarno di allora. E secondo me è difficile mettere tutte queste cose assieme e sono anch'io d'accordo che Hang Su giri in maniera divina, cioè evidente, mette lì alla Ozu la sua telecamera e permette agli attori di comportarsi come vogliono loro. Penso che ogni tanto alzi un dito, ma non sono neanche sicuro di questo, dice buona così, grazie ragazzi, ed è la bellezza del cinema orientale, cioè il fatto di dare agli attori quella possibilità di far prevalere il non detto sul detto, che è la chiave interpretativa, non tanto il mondo coreano, più quello giapponese, anche perché coreani e giapponesi non hanno nulla in comune. I certo. coreani sono una popolazione uraltaica, sono dei siberiani, quindi degli sciamanici, mentre i giapponesi proprio no, e quindi anche il loro cinema ne risente, però di fatto l'idea di poter filmare immobile è proprio loro.
2: Ecco, ho un'ultimissima domanda per te, ma è
3: si prepari, la domanda Federico folle. Buffa, qui le do del lei, vai con la domanda folle.
7: Allora, ma non è vero, perché siete una coppia. Sì, ah? Lei fa finta che tu, che fai finta
2: sì,
7: che lei.
2: Lei sì. è la mia coscienza, sì, io sono
7: esatto,
2: una follia.
7: Esatto, bravo.
2: Allora, l'anno prossimo la macchina è già partita per l'ottantesima edizione. 81esima edizione, Federico Buffa, direttore artistico. Che scelte prende?
7: Guarda, io sono terrorizzato che lo portino via gli svizzeri tedeschi il festival, mettiamo per subito questa cosa qua in chiaro, quindi altro che direttore artistico.
2: La vedo dura spostare Piazza Grande, però
7: no,
2: potrebbero
7: lo so, farcela. Lo so, io sono terrorizzato, la mia vita sarebbe messa in un altro, in una cantina. Il direttore artistico lo facciamo fare ad altri, quello che vorrei che venisse sempre preservato è il fatto che questo festival è nato nel post bellico per tutelare la libertà di espressione, che era stata messa completamente a repentaglio, e in un'evoluzione così ampia di fondo siamo ancora lì. Non è soltanto stimolare in open doors i registi di zone diverse dall'Europa, non è soltanto aprire degli spazi, è che in questo festival può venire chiunque, cioè non ci sono preclusioni, vieni, porti una cosa, troviamo un posto, ci sono 500 sezioni, un posto te lo troviamo, poi che si veda o non si veda è un altro discorso, ma è questo il bello di Locarno, c'è spazio per tutti.
2: Non a caso a Locarno presentati più di 7700 film, a Venezia 4800, vorrà pur dire qualcosa.
7: No, è proprio questo.
3: E a me fa molto piacere sentire Federico Buffa, che è affezionato frequentatore del Locarno Film Festival, viene dall'Italia, però difendere così strenuamente un gioiello che noi abbiamo nella Svizzera italiana, dunque teniamocelo stretto e sì. frequentiamolo. Federico, grazie di essere stato con noi, un piacere.

0: come detto, non possiamo sapere ancora chi ha vinto i pardi di questo festival, però possiamo annunciarvi con tutto il gaudio possibile che fra poco, fra pochissimi secondi, vi diremo chi ha vinto l'Hateful Pardo. Perché?
1: Spieghiamo di cosa si tratta, anche se il pubblico di Rete 1 dovrebbe già aver avuto qualche elemento.
0: Nei giorni scorsi siete stati ospiti al mattino di Alice Pedrazzini, che vi ha un po' introdotto e ha dimostrato che voi, insomma, sareste stati qui a Locarno per vedere di tutto e di più, ma soprattutto per raccogliere le stellette dei critici, le vostre incluse. E adesso, carta canta, ci dovete dire.
1: Presentiamo i nostri
0: cos'è
1: ospiti,
0: successo.
1: Però, Ale.
0: Certo, certo.
1: Vai.
0: Edoardo Nerboni e Ariele Sgheizza sono due degli Hateful Three. Dov'è il terzo?
2: Il cinema al terzo.
0: Ah, ok.
1: Sempre benvenuti, con noi. Grazie di essere qui con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
2: Grazie.
3: E portiamo a voi questa tabella delle stelline, la Hateful Stars. E sì, come dicevate prima, effettivamente abbiamo raccolto l'opinione, il parere di 12-13 giornalisti e giornaliste, critici e critiche
0: molto importanti, oserei dire,
3: assolutamente, tra cui voi due, quindi assolutamente e anche noi ci siamo messi
2: anche noi
3: in
2: due.
3: Questo insieme
1: mi è piaciuto perché vi siete sporcati le mani, bravi.
3: Esatto, assolutamente.
2: Ma poi ci hanno detto, magari anche il fatto di metterci dentro con questi nomi forse stiamo esagerando, però
1: No.
2: Dare anche un parere di gente appassionata.
1: Nomi, perché c'è tanta stampa anche internazionale, italiani, francesi, la firma di Cahiers du Cinéma, insomma davvero un bel parterre de roi, come on dit, l'avete riuniti per queste stelle e l'idea sicuramente l'avete presa dagli altri festival, perché voi, diciamolo qua, non vi accontentate di Locarno.
3: Di festival ne vediamo
2: fin
3: un paio.
2: Infatti tra 3 settimane, come voi, partiamo per Venezia, ma appunto ci siamo basati soprattutto su Venezia, che il giornalino, il Chuck, li fa ogni giorno. Poi abbiamo visto che anche a Berlino lo fanno, anche a Cannes lo Screen International lo fa, e ci siamo detti da anni dovremmo farlo per Locarno, dovremmo contattare dei giornalisti e avere le stelline anche di Locarno.
0: Probabilmente potreste raccogliere anche l'eredità di Venezia, perché a quanto pare Chuck, con la nuova veste grafica e tutto, potrebbe non fare più il daily.
3: Abbiamo avuto dei rumor,
0: non è annunciato nei daily di quest'anno.
2: Attenzione.
0: Per cui
1: poco importa, restiamo a Locarno. La soddisfazione che avete avuto di questo grande lavoro?
3: Ma sicuramente all'inizio noi ci abbiamo creduto dal giorno 1, però fino all'inizio del festival
2: finché Paolo Mereghetti o Thierry Mérangier dei Cahiers du Cinéma non ci risponde per davvero al sondaggio che mandiamo su WhatsApp, noi non ci crediamo questa cosa funzionerà.
1: E hanno risposto.
2: Ma tempestivamente, in tempo zero, proprio appena mandavamo il sondaggio avevamo le risposte, è andato veramente tutto benissimo, siamo molto soddisfatti della griglia, ma anche del risultato, direi.
3: E poi è molto bello vedere come per un film ci sono critici che danno una stella e altri che ne danno 4, quindi per lo stesso film. Poi è vero, è interessante vedere le medie dei film, però sì, cioè il cinema è veramente molto soggettivo.
0: Direi che DC là è uno di quei più divisivi, perché passa dal 4,5 all'1.
2: Esattamente. Beh, anche Menant passa dall'1,5 al 4,5.
1: Quello mi ha stupito, perché è un film che ho amato e pensavo che appunto Mereghetti lo amasse, invece me lo ha stroncato.
3: Mereghetti ha iniziato con quel film a votare. Quindi
0: anche noi.
3: Sì.
0: Però io 4,5, quindi 4,5. Proprio c'è una divisione totale.
3: Anch'io.
0: Veniamo al podio, all'Hateful di bronzo, all'Hateful d'argento e all'Hateful d'oro.
3: Allora, abbiamo al terzo posto Nuello Cultau Aici, il film rumeno. Al secondo posto Manhunt, che ne parlavamo prima, e in testa Aung San Suu con Nundul Dega e Omne.
1: Dunque, se queste stelle, se fossero i premi, avremmo il Pardo d'oro che andrebbe in Corea del Sud. Dopo abbiamo Manhunt premiato, dunque si va in Canada, magari un premio alla regia, e poi abbiamo un premio speciale della giuria per il rumeno. Ma naturalmente questi sono i premi degli Hateful Three, le loro stelle. Grazie grazie, grazie davvero per essere stati con noi. L'anno prossimo ci sarete ancora?
3: Assolutamente.
1: Vero?
2: Cerchiamo
3: assolutamente
2: anche di espanderci, magari un po' più, con più giornalisti di tutto il mondo.
0: Tra l'altro, ieri erano ospiti al telegiornale che li ha nominati ufficialmente influencer, per cui più di così
2: non si può fare. Adesso andiamo a dormire.
0: Allora, noi anche qui in questo momento dobbiamo far scendere la lacrimuccia, perché se tra poco al Gran Rex e in streaming su RSI.ch ci sarà la cerimonia ufficiale di consegna di tutti i premi, qui su Rete 1 termina con l'annuncio del film di questa sera,
1: Ni vu ni connu, di Marc Fitoussi con Isabelle Huppert e Sandrine Kimberlin, una bellissima commedia francese. Siateci in piazza per celebrare il cinema ancora una volta.
0: Noi siamo ai saluti e ai ringraziamenti, quindi da Moira Bubola, Alessandro Bertoglio, Lorenzo Barenco che ci ha assistito tutti i giorni in giuria, e tutta la redazione, tutte le persone che hanno collaborato alla copertura RSI Radio TV Online, ringraziamo loro, ma ringraziamo soprattutto tutti voi. L'appuntamento è per Locarno 80 dal 4 al 14 agosto, e prima di lasciar dire a Moira la sua frase finale, vi ricordiamo che vi lasciamo un omaggio audio per chiudere questa copertura, che è una scheda che comprende praticamente quasi tutti gli ospiti principali di questa edizione.
1: Abbiamo voluto farvi un regalo sonoro, grazie a Paola Loi, lo ha firmato per noi e ci porta a rivivere queste giornate di cinema. Dunque, godetevi questo regalo da parte nostra, un ringraziamento speciale anche da parte mia al pubblico di Rete 1 e buon cinema!
4: Benvenute e benvenuti a Locarno 79.
5: This kind of screening is not something I ever imagined.
6: Buonasera Locarno.
7: Une personne importante, c'était le public.
8: La prima serata è sempre la prima pagina di una storia nuova.
9: Una storia, quella della 79esima edizione del festival, che arriva al suo ultimo capitolo, almeno per quest'anno. Cala il sipario, ma restano le centinaia di storie che hanno attraversato questi giorni. Quelle condivise sul grande schermo e quelle raccontate attraverso gli incontri e le testimonianze di chi il cinema lo crea, lo interpreta e lo racconta. Numerose le personalità premiate durante il festival. Tra queste, l'attrice e regista italiana Isabella Rossellini, che nella serata inaugurale è stata insignita dell'Excellence Award.
10: Io vi ringrazio tantissimo di questo premio che mi riempie di orgoglio.

0: I premi, se vengono prima, quando si è giovani, aiutano a aprire le porte, ma a me sono arrivati adesso nei miei 70 anni, quindi sono deliziata e contenta, però delle volte mi dico, mannaggia, se era prima magari avrei potuto anche fare più film, avrei potuto avere più avventure.
1: E poi, tra gli altri premiati, ha spiccato l'attore svizzero Jean-Luc Bidault. Omaggiato con il premio alla carriera, è tornato quest'anno al Festival di Locarno con il film del regista ginevrino François-Christophe Marsal, A que le bonheur est proche. Un omaggio ironico alla figura della star ormai invecchiata e alle paure che accompagnano il passare del tempo.
2: Permettez-moi de vous présenter celui qu'on ne présente plus, Jean-Luc. Notre servant de la comédie.
3: Jean-Luc.
4: Jean-Luc.
3: Jean-Luc. Jean-Luc.
4: Celui qui dit. Qui parle à qui. Non, je reprends.
5: Jean-Luc, tu es Don Quichotte. Le public n'attend plus que toi.
6: Est-ce que vous parlez un peu d'italien?
4: Non, très peu, mais seulement pour le souvenir de petits villages italiens avec des motos.
6: Oui.
4: Et ils chantaient tous « Avanti popolo, arrisosa, bandiera rossa ». Ça m'est resté et je trouve ça magnifique.
1: Ieri sera invece è stata la volta di Darren Aronofsky, autore visionario di film come Requiem for a Dream e The Fountain, è stato premiato con il Pardo d'Onore.
7: Thank you so much, Locarno. It's amazing. I mean, the one thing I have to say is like, I cannot believe that there's a square with 8,000 people in it to watch a movie that most of you haven't heard about.
1: Grande emozione anche per Asia Argento. L'attrice e sceneggiatrice italiana ha commosso il pubblico quando è salita sul palco per ricevere il Life Achievement Award.
8: Io là fuori nel mondo non sono capace, sono una persona troppo timida per farcela. Interpretare altri ruoli mi ha permesso di vivere più a mio agio con me stessa. E il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri. Mi sentivo come gli altri.
1: E poi ancora James Gray, accolto a Locarno con il Pardo alla carriera, e Zoe Saldana, alla quale il festival ha assegnato un Pardo speciale, celebrando così due percorsi che, in maniera diversa, hanno lasciato un segno sul grande schermo.
9: Our job as artists is to convey our own honest impressions of our intimate selves. That is it.
10: I will continue to be an artist for the rest of my life. I have no other choice. I want no other choice.
1: 11 giorni di cinema e sguardi arrivati da tutto il mondo che ancora una volta hanno trasformato la città in un luogo di scambio, scoperta e confronto. Si conclude un'edizione che ha preso vita tra Piazza Grande, le sale gremite e le vie di Locarno. E mentre le luci del festival si spengono, restano le immagini e le emozioni raccolte lungo il cammino. Un bagaglio da portare con sé, almeno fino all'estate prossima.
11: Speciale Festival.

0: occupati in questo podcast che è stato pubblicato a fine gennaio. Buon ascolto.
1: C'era tanta paura, tante preoccupazioni, tante incertezze, però io ho provato lo stesso. Mi sono iscritto, la mia vita è cambiata.
2: Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo, mi ha riportato al mondo esterno.
3: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
0: Dai 15 ai 25 anni succede di tutto. Si diventa grandi, si fanno le prime importanti esperienze, insomma si scopre il mondo da soli. Ma la faccenda evidentemente non è così semplice. Ci sono giovani, e sono sempre di più, che sono completamente inattivi. Non vanno a scuola, non lavorano, non hanno amicizie e contatti sociali. In inglese vengono definiti NEET. Ce ne sono molti anche nella Svizzera italiana e a Lugano un centro da qualche tempo cerca di aiutarli a uscire da un isolamento che li ha allontanati dalla società. E come sentiamo oggi, funziona. Ad aver approfondito la questione e ad aver visitato questo centro a Lugano è Deborah Caccaviello, collega della redazione web alla RSI. Deborah, benvenuta al Mondo Là Fuori innanzitutto.
4: Grazie Alan.
0: Magari diciamo subito cosa vuol dire questo NEET, che si scrive N-E-E-T.
4: Esatto, infatti è un acronimo inglese e sta per Not in Education, Employment or Training. Quindi vuol dire giovani, e si parla di giovani tra i 15 e i 25 anni che non stanno studiando, non stanno lavorando, non stanno facendo delle formazioni per poi imparare un mestiere e semplicemente non fanno niente. E le ragioni possono essere tantissime, può esserci dietro una depressione, può esserci dietro una sfiducia di qualche tipo, una causa veramente anche molto grossa, una dipendenza da sostanze, insomma c'è veramente di tutto, ma questi ragazzi sono insomma a margine della società e oltre a non fare queste attività perdono anche quelle capacità, quelle competenze sociali che normalmente un giovane ha, a quell'età deve avere, vedersi con gli altri per esempio.
2: Io in quel periodo non avevo amici.
1: Per fare un'analogia è come se vivevo in un mondo di pietra.
2: Non parlavo con nessuno, proprio ero proprio immersa nella mia bolla.
0: Quindi un'insicurezza di fondo. Tu alcuni di loro li hai incontrati, soprattutto alcuni che hanno superato quel momento difficile.
4: Esatto, io sono stata a Spazio Esplorativo e questo è il nome del centro che da 4 anni si sta dedicando anima e corpo, veramente con un impegno impressionante, a pochi purtroppo per volta perché gli spazi sono limitati, il tempo è limitato, però a questa categoria di giovani. È un luogo a bassa soglia, nel senso che ragazzi volendo possono arrivare da soli, arrivano con un amico che se li porta dietro, oppure la scuola, un servizio sociale, addirittura diciamo anche organizzazione socio-psichiatrica, nel senso c'è di tutto che può indirizzare i giovani verso questo luogo. E lì tu quando entri li vedi, sono seduti su questi divanetti e non conosci ancora le loro storie, vedi facce diverse e 3 di loro che hanno compiuto diciamo questo percorso di 12 mesi hanno proprio voluto raccontarmi la loro storia.
1: Era da tantissimo tempo che non avevo una particolare interazione sociale e trovo interessante notare come 2 anni di oblio, 2 secondi e si riprende.
4: Manuel ha lasciato le medie. Non è riuscito a completare le medie, quindi è uscito dal sistema troppo presto, ragazzo molto molto intelligente, per una sua tipicità insomma non è riuscito a completare e quindi si è trovato senza la famosa licenza media, un disastro.
1: C'era tanta paura, tante preoccupazioni, tante incertezze, però io ho provato lo stesso, ho detto ci provo, sfido l'impossibile, io mi iscrivo. Mi sono iscritto, la mia vita è cambiata.
5: trovato.
6: Sì, sì. Avuto due brocche.
7: Mamma mia,
4: sì. Poi abbiamo invece Sofia che a un certo punto ci racconta, lei il liceo l'ha finito con difficoltà nel senso personali, non di studio, non aveva problemi di studio. Esatto, però poi si è trovata ferma.

0: mamma e non sapeva come continuare.
1: Ho fatto la maturità e ho deciso di prendermi un anno di pausa. E soltanto che questo anno di pausa si è rivelato una catastrofe perché io dovevo cercare lavoro, ma non l'ho trovato, ero un po' schizzinosa e quindi io mi sono ritrovata in casa a non fare niente. E quando dovevo uscire per delle visite mi scocciava tantissimo. Io ormai ero in una bolla. Tutti i miei sentimenti venivano fermati, venivano bloccati e spenti, messi da parte un secondo con i videogiochi, ad esempio.
0: E Serena invece ha fatto un incidente. Quando è arrivata ci raccontava che era arrivata con le stampelle, col cappuccio tirato, non stava bene. E tutti e tre hanno usato veramente lo stesso tipo di espressione, nel senso che loro sono tornati a vivere.
2: Anche se ero interessata a fare certi tipi di attività, probabilmente da sola non le avrei mai fatte. E invece facendole qua, insieme a loro, comunque con degli amici, un gruppo di persone, ti diverti, ti ridà la voglia, no? Di fare, di divertirti, di provare. Mi ha ridato la voglia di essere felice, appunto, diciamo così.
3: E tu con chi hai parlato delle persone responsabili, ideatrici di questo spazio esplorativo?
0: Allora, sono Ramona Sinigaglia e Lorenza Grassi che hanno fondato l'associazione Lora, che si occupa di tanti anche altri progetti che non hanno solo a che fare con i giovani. Dopo in intervista ha parlato soltanto Ramona Sinigaglia, ma le idee sono comuni perché tu vedi che loro due sono proprio come un'unica persona.
4: Quindi ci eravamo chieste, ma tutti questi giovani che non lavorano hanno per forza bisogno solo di aiuti lavorativi o forse la difficoltà sta altrove? E allo stesso modo ci eravamo resi conto che queste famiglie che avevano poi in qualche modo avuto difficoltà a sostenere i loro figli erano famiglie che si erano sentite sole, non avevano saputo a chi rivolgersi, a chi chiedere aiuto e li accomunava quindi in qualche modo un sentimento di solitudine.
3: Ma a me interessa ancora capire come si fa a finire in una situazione così complessa e disperata, forse troppo, ma comunque stranissima per chi è in giovane età che ha paura quasi a cercare contatti con altri.
0: Allora, io ti dico quello che mi hanno raccontato le due coordinatrici, che dell'aiuto ai minori, della mediazione familiare, insomma, hanno fatto tutta la loro carriera e nel 2018 si sono trovate a ragionare proprio su questo fenomeno per capire come aiutare questa categoria, perché effettivamente si sono dette, sono tanti, dopo ti dirò quanti, attenzione, perché sono dei dati che fanno paura, e in realtà hanno rilevato una grande sfiducia verso il mondo governato dagli adulti.
4: Accomunati tutti da un unico elemento, che era una gran sfiducia verso il sistema, sfiducia verso le autorità, da cui non si sentivano né riconosciuti né supportati. E questo ci aveva interrogato molto sul sistema di aiuti che esisteva e su quanto potesse ancora essere attuale e valido. E allo stesso modo avevamo raccolto tante storie di famiglie, di genitori che avevano avuto difficoltà a sostenere i figli, ma famiglie normalissime, con grande potenzialità, famiglie competenti, attente, ma che avevano vissuto dei momenti di difficoltà legati a una malattia, alla perdita del lavoro e che di conseguenza avevano poi faticato a sostenere i figli in un momento di passaggio importante come quello che era il termine della scuola dell'obbligo.
3: Le operatrici ti dicono che è la società la causa e quindi è la società che deve aiutarli ad uscire.
0: Esattamente, infatti loro si sono dette, ma anche noi come operatrici sociali, cos'è che abbiamo sbagliato finora nell'approccio verso questi ragazzi? E quindi è per quello che hanno deciso di creare qualcosa di totalmente rivoluzionario, perché si sono accorte che finora i ragazzi, diciamo a margine, venivano in qualche maniera inquadrati con soluzioni calate dall'alto. Fai il corso di inglese, vai a fare questo stage, vai dallo psicologo, tutta una serie magari di modi che a loro non su di loro non funzionavano e che alla fine li tenevano ancora di più a margine.
3: E invece lo spazio esplorativo cos'è? Ecco, cos'ha di diverso?
0: Già il nome, spazio esplorativo, cioè tu praticamente arrivi davanti a questa porta a Lugano, a Molino Nuovo, al primo piano di un edificio e vedi dentro e quindi già intravedi gli altri ragazzi, non è male. Io ho fatto il servizio perché sono passata un paio di volte davanti a quella porta e ho voluto curiosare per capire cosa facevano lì dentro.
3: Ah, tu l'hai visti per caso?
0: Esatto, esatto. Ah. Ero nel palazzo per altri motivi e quindi quando li ho visti ho detto ma cosa succede lì in quei divanetti?
1: Per me spazio esplorativo è stato un po' un cammino di vita.
5: La prima attività era stata un'attività con l'educatore, che era il vecchio educatore Fausto, che è stata una figura in realtà molto importante e molto profonda nella mia vita.
1: Fare la passeggiata, andare a una mostra, fare giochi da tavolo, mi ha riportato al mondo esterno, mi ha ricollegato al mondo esterno.
0: Quello che succede è che i ragazzi entrano, vengono accolti, possono parlare, possono capire, anche gli operatori che ci lavorano capiscono anche che cosa si può fare con loro e vengono proposte delle attività gratuitamente, tra l'altro, che vengono presi un po' alla volta. Sono giovani che magari non uscivano di casa da mesi o magari da un anno e sono invitati magari a partecipare, a venire la mattina a bere il caffè lì. E alcuni iniziano così, vengono e si lavano. Pare che è già un grande successo, sì. Escono e stanno lì magari in osservazione, passano magari alcune settimane.
3: Senza aspettative,
0: senza obbligo di frequenza. E poi possono iniziare gradualmente a frequentare varie occasioni offerte, nel senso c'è qualcosa che loro chiamano talk, dove c'è un'operatrice specializzata, che sono riuniti in una sala come fosse una sala riunioni e ci sono dei momenti motivazionali, diciamo sulla parola. Lei propone delle attività, anche lì ascoltano, partecipano meno, quella è loro discrezione. E poi loro partecipano a dei momenti dove esplorano proprio loro stessi, possono andare a fare yoga, vanno a visitare un museo, fanno arrampicata con degli operatori che amano fare quelle attività.
3: E l'obiettivo di questo percorso di 12 mesi cos'è alla fine? Che abbiano trovato un posto d'apprendistato, una scuola o semplicemente che siano un po' più felici e motivati?
0: Ci sono entrambe le cose. Nei primi 9 mesi, se vogliamo, è appunto un risveglio dei sensi, un ritrovare fiducia in loro stessi. E poi nell'ultima fase vengono accompagnati in maniera più attiva nella ricerca di quello che deve venire dopo.
3: Se ti hai detto prima che mi dovevi ancora una cifra. Tanti giovani in situazioni di questo genere, cioè senza più né voglia di fare alcuna attività scolastica, lavorativa e sociale. Quanti in Ticino?
0: Allora, partiamo dal Ticino, dopo ti dico anche cosa succede a livello mondiale perché quasi fa ancora più impressione. Le due coordinatrici mi hanno fornito i dati che hanno raccolto durante proprio la stesura anche del loro documento. Loro hanno sentito la divisione della formazione professionale che dal 2008 fa delle stime. Ecco, secondo i loro calcoli, in questo limbo tra scuola e lavoro ogni anno ci finiscono 400 giovani in Ticino, più o meno. E l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite nel 2022 ha fatto un'altra stima. Quasi il 23,5% dei giovani a livello globale è identificabile come NEET. Parliamo del 2022, ora non penso che...
3: Se il problema c'è non cambia così in fretta.
0: No.
3: Un ragazzo su quattro ha perlomeno una fase, diciamo così, in cui non ha né impiego, né studio e nessuna attività particolare, quindi veramente tanto. Tu dicevi i 3 ragazzi che hai incontrato sono sbocciati. Posso immaginare che non tutti funzionano, non tutti basta andare lì e sedersi a un tavolo e parlare, anche se fanno ben di più.
0: Esatto, allora diciamo che in questi 4 anni di esistenza i ragazzi che sono stati diretti verso lo spazio esplorativo sono stati 250, loro si sono occupate attivamente di 100 ragazzi perché appunto è un programma di un anno, molto impegnativo, quindi loro non possono accogliere ogni anno un numero esagerato, sennò il lavoro non si farebbe bene. E loro parlano di un tasso di successo del 75%, quindi
3: tantissimo,
0: direi sì. E poi appunto io veramente l'ho toccato per mano, perché non so tu Alan se hai già fatto delle interviste a dei giovani.
6: Sempre difficile.
0: È difficilissimo tirare fuori una parola, ecco. Mm. Loro invece hanno voluto dimostrare la gratitudine per l'aiuto che gli è stato dato.
5: Qual è la vera condizione di successo del progetto? Da un lato assolutamente pragmatico, si potrebbe pensare che è il riempimento delle proprie penurie, trovare un posto di apprendistato, iscriversi a una scuola, recuperare la licenza media, insomma. Però trovo che la reale condizione di successo sia ben più profonda, sia appunto accendere quella luce che c'è dentro, che è una cosa importantissima.
1: Se io fossi rimasta in quella bolla, molto probabilmente la metà delle cose non sarebbero successe, ma anche le amicizie, ma anche il mio percorso dopo lo spazio esplorativo. Cioè, io mi sento una persona completamente rinata, mi sento bene, a me ha fatto molto. Magari non mi ha aiutato dal punto di vista lavorativo, perché io non ne avevo bisogno, però cavolo, rinascere, cioè, è una roba assurda. Io sono cambiata tantissimo, ma anche il prendersi cura di sé. Io le prime volte che venivo vestita come mi capitava.
0: Io ho incontrato un ragazzo che invece aveva appena iniziato, Michele.
6: Questo è anche interessante.
0: Esatto, lui era proprio da un paio di settimane, quindi una nuova cucciolata che ha appena iniziato il giro, e diceva che quando è arrivato lì si è sentito al sicuro.
7: Allora, io mi sento abbastanza sollevato da un certo punto di vista, perché sto iniziando un po' a scoprire cosa fare della mia vita, sto facendo varie attività, varie cose, e mi sento un po' a casa, devo dire.
8: E adesso oggi pomeriggio che cosa farai?
7: Andiamo a fare tipo dell'attività fisica, non ho ben capito in che senso, però boh, mi faccio sorprendere.
6: Domanda: quanto c'entra il telefonino, il fatto che sia sempre più semplicemente online, che ci si rinchiude in una bolla, è un termine che hai usato tu anche prima, una bolla digitale, e non si esce più dalla stanza? C'entra o stiamo parlando di qualcosa di diverso?
0: In questo caso penso che non c'entri niente, cioè immagino che chi sta poi a casa in isolamento finisca in quella bolla, ma è una conseguenza appunto di questa solitudine forzata, perché ecco, loro parlano tanto di solitudine. Almeno i casi di cui ho parlato sono giovani che hanno affrontato altri tipi di problemi, quindi non erano dei drogati, se vogliamo, da smartphone, o comunque che erano finiti in un sistema, diciamo, parallelo, di società parallela, in cui non si interagisce con gli altri.
6: Altra domanda un po' magari critica: non è che si potrebbe dire su dai, datevi una mossa da voi, come tutti i giovani quando si esce dall'adolescenza e si deve affrontare il mondo adulto c'è un'insicurezza, bisogna darsi un po' una mossa, perché la paura c'è da tutti, perché da loro non si poteva pretendere semplicemente di darsi una mossa da soli?
0: Penso che c'è un limite, diciamo, dove i ragazzi possono spronarsi ad andare oltre, però ho capito che le storie che arrivano a spazio esplorativo, non parlo di tutti i NEET, quelli che ho conosciuto io in quell'occasione, sono delle storie dove l'ostacolo era veramente molto molto alto, non era semplicemente come possiamo immaginare magari noi adulti, potrebbero essere nostri figli, che ti dici vabbè dai, tirati sulle maniche che il mondo è duro ovunque. Credo che ci sia una fragilità di fondo, probabilmente anche generazionale. Forse è la questione, dobbiamo chiederci anche noi che cosa facciamo per far sentire questi ragazzi a posto, per far sentire che hanno la possibilità di esprimersi pienamente, di dire la loro, di essere, mi piace questo termine che hanno usato molte volte, cittadini attivi.
4: Ma in realtà i NEET non è un fenomeno, dal mio punto di vista è l'evidenza di una cultura che non va bene, perché in quella categoria lì ci sono dentro giovani capaci, validi, giovani minorenni, giovani adulti, giovani che hanno portato avanti un percorso formativo, ma che si sentono scoraggiati e hanno bisogno innanzitutto di riscoprire in sé l'autorizzarsi e l'essere autorizzati a prendere il proprio posto nel mondo.
6: Forse è una domanda che può interessare chi ci sta ascoltando in questa chiacchierata, magari un genitore, è: ma come evitare di arrivare a quel punto lì dove non si ha più nessun contatto sociale, che non significa semplicemente aver bocciato l'anno o non aver trovato subito la scuola? Hai dei racconti o delle testimonianze, delle riflessioni utili da questo punto di vista?
0: Allora, le due operatrici mi hanno detto che in effetti uno dei punti importanti anche del loro progetto è il contatto con le famiglie, perché le famiglie spesso si ritrovano proprio perse, con una situazione che non capiscono e non hanno magari un orecchio che ascolta esattamente il problema in quel momento, perché appunto, come si diceva, spesso vengono fornite delle soluzioni a pacchetto, no? Fai il corso, fai questo, fai quell'altro, e in realtà non c'è una vera risposta. Io immagino che la possibilità sia ovviamente mettersi sempre in ascolto del proprio figlio, della propria figlia, capire cos'è la questione e probabilmente non colpevolizzarlo, cioè lavorare insieme.
6: E poi sapere che c'è qualcuno che è disposto ad aiutarti, e sapere che ci sono altre persone, altre famiglie, altri giovani in quella situazione che non è senza via d'uscita. Un po' questo l'insegnamento di questa esperienza.
0: Esattamente, soprattutto appunto anche il fatto di creare un gruppo, cioè la stessa attività. Magari, mi raccontava Serena, chiaro che mi sarebbe piaciuto andare a vedere una mostra oppure fare un atelier di teatro, però da sola non ci sarei andata. Invece il fatto di farlo insieme agli altri, siamo tutti sulla stessa barca, proviamoci, ha creato la possibilità di aprirsi e di sfidarsi probabilmente.
4: Forse dobbiamo immaginare degli aiuti, delle misure che vanno a ridare la possibilità alle persone, giovani, famiglie, adulti, di ritrovare una rete di supporto, perché noi professionisti arriveremo sempre dopo. Ed è la comunità invece che ha la gran forza di agire tempestivamente in maniera allargata.
6: Bene, quindi facciamo gli auguri anche a Michele, che è l'ultimo giovane arrivato allo spazio esplorativo, al mondo là fuori. Per una volta, grazie Deborah, ci hai portato una storia con anche della positività. Spesso parliamo di problemi in questo nostro podcast, di problemi con difficili soluzioni. Non sono sicuri al 100%, ma vediamo che ci sono soluzioni dei problemi.
0: Esatto, c'è chi si dà da fare per trovare le soluzioni, chi ci studia e chi effettivamente poi ne beneficia. Quindi sì, è una storia positiva. Yeah.

Si chiude qui questo episodio del Mondo là fuori. In sonorizzazione c'è come sempre Daniele Sola, realizzatrice Alessia Fontana. Io sono Alan Crameri. Come sempre noi pubblichiamo un episodio di venerdì, ma puoi ascoltarli tutti anche nel nostro archivio o segnalarci nuove idee, nuove proposte. L'indirizzo è ilmondolafuori@rsi.ch.

0: Rete 1.
1: Notizie delle 14 con Alberto Andreani. Ancora in fuga in Ticino l'individuo che nella notte ha accoltellato un uomo in via Pelloni a Lugano. La vittima è ricoverata in ospedale. Pervin Cavacioglu.
2: Le informazioni in nostro possesso sono al momento ancora frammentarie. Quel che sappiamo per ora è questo. Nel quartiere luganese di Molino Nuovo c'è stato un accoltellamento poco prima delle 4 di questa mattina. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova praticamente dietro lo stabile della Polizia Comunale di Lugano. Non è ancora chiaro cosa abbia portato un uomo a usare un'arma da taglio contro un altro uomo, provocandogli diverse ferite. Non si hanno al momento dettagli sui connotati dei due protagonisti del fatto di sangue. Da noi contattata, la polizia cantonale ci ha fornito pochi elementi, tra questi il fatto che la vittima sia stata ricoverata in ospedale, ma non si hanno ancora informazioni precise sulle sue condizioni. Una nostra fonte ci ha inviato una fotografia dell'entrata del palazzo, dove si vede una macchia di sangue piuttosto grande. Il presunto coltellatore è tuttora in fuga e gli inquirenti stanno cercando di identificarlo. Sono inoltre in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e i motivi.
1: 5 anni fa, il 15 agosto 2021, i talebani entravano a Kabul segnando la fine della presenza americana in Afghanistan. Da allora il paese ha ritrovato una relativa stabilità, ma il regime fondamentalista islamico ha sottratto ogni diritto alle donne in barba alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Secondo i dati dell'ONU, quasi 2,5 milioni di ragazze sono escluse dall'istruzione secondaria. La Svizzera è intanto tornata a fornire aiuto alla popolazione afghana, stanziando l'anno scorso 25 milioni di franchi. Parallelamente, Berna esorta il regime talebano a rispettare le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze. 5 università svizzere continuano a figurare nella classifica dei 100 migliori atenei a livello mondiale. Si tratta dei Politecnici Federali di Zurigo e Losanna e delle Università di Ginevra, Zurigo e Basilea. Lo si legge nella classifica Shanghai Ranking, stilata da un istituto di ricerca cinese. Intanto, dall'Università Britannica di Cambridge si apprende che si è tolto la vita un professore accusato di plagio pochi giorni fa. Il 41enne Jason Hardy si era immediatamente dimesso. La sua famiglia ha denunciato una campagna diffamatoria. In Indonesia è salito a 38 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito poco prima della mezzanotte svizzera le isole meridionali del paese. Al momento non risultano vittime di nazionalità elvetica, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri. Durante le prossime ore, su buona parte del paese, sviluppo di cumuli con rovesci o temporali, soprattutto lungo il Giura e a ridosso delle Alpi. Domani su tutta la Svizzera solo in parte soleggiato e nuvolosità in addensamento, attesi temporali anche sul versante sudalpino.
3: Al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e Rolo in direzione nord ci sono code di circa 6 km attese di almeno un'ora. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord tra Vasse e Negoshen code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Ci sono attese di circa 15 minuti sulla 13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione nord. In Prettigovia la strada tra Grüsch e Schiers è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. La circolazione è deviata localmente. A Neuchâtel la A20 è stata riaperta tra Bas-Douaumont e Le Haut-Genevois in entrambe le direzioni. Infine, code per incidente nel frattempo risolto sulla 1 tra Kirchberg e Krickstetten in direzione Zurigo.
0: Rete 1.
4: Ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
5: Potendolo farei dire a voi, è il momento dedicato alla musica italiana da Herbert Cioffi. Ben ritrovati con una nuova puntata, una puntata che si apre con il compleanno del fratello di Francesco De Gregori, Luigi Grechi, figlio di Giorgio De Gregori, grande appassionato di chitarra, di musica folk. Fu lui a spingere il fratello a esibirsi al celebre folk studio di Via Garibaldi a Roma, dove sono passati tutti, lui, venditi e tutti i più grandi che andavano lì per avere questo contatto diretto col pubblico e vedere che cosa diceva la gente, se una canzone andava bene. Era quel contatto che oggi si realizza attraverso i social, e lì invece era diretto, era un'esibizione vera, autentica. Luigi Grechi è una figura importante nella vita di Francesco De Gregori, non solo perché lui regolarmente cerca dove può di ospitarlo durante i suoi concerti, ma poi ha scritto Il bandito e il campione, che per me rimane la più bella canzone sull'amicizia, la storia della grande amicizia fra Girardengo e Sante Pollastri, questo delinquente che derubava e avevano insieme la passione per la bicicletta, tanto vero che lui derubava e scappava velocemente con questa bicicletta. Ma a un certo punto la polizia individua il punto debole, la loro grande amicizia. Loro sanno che a un certo punto, ad una competizione ciclistica in una curva, lui sarebbe andato a vedere Girardengo. Girardengo lo vede passando, ma la seconda curva non lo vede più e vede scintillare, dice così la canzone, le due manette che lo portano via, esattamente come le ruote di due biciclette.

al 100% con una stesura millimetrica della storia, no? Di questa amicizia e delle caratteristiche, per culminare a questa frase meravigliosa scritta proprio da Luigi Grechi per Francesco De Gregori: cercasti giustizia ma trovasti la legge. E allora apriamo il sipario sulle novità di questa puntata di Un'ora per voi. Io sono molto contento del ritorno di Paola Turci. Ascoltiamo il secondo estratto da Amore a dismisura, l'album di inediti che arriverà il 2 di ottobre. E questa è una canzone molto molto forte. La canzone si chiama Manchi. Il brano nasce come uno dei momenti più intimi del disco. La canzone racconta di una perdita, una storia da cui ci si rialza, ma l'assenza è talmente ampia che, come sottolinea lei stessa, la parola amore finisce per non bastare. E poi è bello perché in questa canzone ci sono delle immagini comuni, riconoscibili, usate per dire che è una mancanza universale, per comunicare con tutti coloro che hanno vissuto una mancanza. È molto bello anche il fatto che non viene utilizzato il mi manchi, ma manchi. La scelta toglie il soggetto che soffre e lascia solo l'assenza. Altro elemento secondo me molto bello è il fatto che il brano non offre risoluzione, custodisce il ricordo e la necessarietà di elaborarlo, ma il ricordo crudo, potente, smisurato, ampio come un deserto.

Dirà città sconosciuta.

davvero molto bella ed emozionante. Cambiamo ritmo, parliamo di groove, parliamo di due personaggi meravigliosi: Massimo Di Lena, Lucio Aquilini, musicisti nativi di Napoli, precedentemente famosi come DJ, che insieme realizzano il progetto New Genea. Fin dai tempi del canzoniere napoletano, la musica partenopea ha sempre trovato terreno fertile all'estero. Se però un tempo era la melodia a conquistare tutti, oggi sono i ritmi, i groove, il funky. Lo dimostrano in New Genea, che lo fanno un po' come lo fecero in Napoli Centrale, con una grande visione meravigliosa, fantastica, con la critica alla società. Loro dicono: la società in cui viviamo ci costringe a impersonificare un ruolo, è raro uscire ed essere davvero se stessi, e solo la musica ci riesce a tirare fuori da questa maschera. Infatti è impossibile non muoversi con una canzone dei New Genea. Poi ovviamente la lingua è uno strumento musicale come gli altri, loro cantano in napoletano, in francese, e mescolano un po' tutto come facevano in Napoli Centrale. È in arrivo questo nuovo lavoro che è uscito il 1° maggio, People of the Moon. La luna, tra l'altro, rappresenta una parte di noi, quella della paura, quella un pochino scura, la parte scura e la parte chiara. E all'interno di questo album noi andiamo ad assaporare Carré, che in napoletano significa cadere, un brano che mette insieme le due anime del progetto, un groove mediterraneo che ci porta al ballo, e il testo che parla della fragilità, dello smarrimento, del bisogno di qualcuno che ci sostenga quando tutto vacilla, quando stai per cadere. Carré, la risposta dei New Genea alla caduta e alla fragilità non è la vertigine o la malinconia ferma, ma è ovviamente il movimento.

Bravi Nugenea, Carré, un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Stiamo ascoltando le novità dopo Paola Turci, dopo Nugenea. Ecco la volta di Saif, quella che io definisco una delle più belle scoperte del Festival di Sanremo. Dalla fine di luglio stiamo ascoltando Parlar d'amore, tra l'altro con il featuring di Bresh, per un pezzo tutto genovese. È uno degli episodi più cantautorali di Santissimo, il primo progetto ufficiale che è uscito l'8 di maggio di Saif, ed è un brano che guarda la tradizione della scuola genovese, da Edoardo Bennato a tutti i grandi cantautori italiani che lui ha dentro di sé. Io dico che lui dentro di sé ha tantissimo del primo Mannarino, però c'è una melodia molto leggera, atmosfere estive che fanno da contrappunto, come spesso accade nelle sue canzoni, a un testo tutt'altro che convenzionale, che racconta l'amore attraverso silenzi occasionali, mancanze, sentimenti sospesi, lontano dalle dichiarazioni romantiche più prevedibili.

capolavoro cinematografico di Claudio Baglioni. Mille giorni di te e di me, un'ora per voi, ma attenzione, abbiamo ascoltato Claudio Baglioni perché c'è stato grande paura per tutto quello che è stata la sua malattia. Dice lui: temevo nel periodo di fermo che non sarei più tornato su un palcoscenico. Invece posso dire oggi con molta gioia ed entusiasmo che il viaggio continua e avrà un anticipo e un posticipo proprio nella mia città. E così infatti ha annunciato questi due concerti che diventeranno un avvio e un riavvio, il prima e il dopo, il 24 ottobre 2026 a Villa Borghese, l'altro dopo insomma un anno esatto, il 23 ottobre il 2027 ai Fori Imperiali, la sua città. Ci saranno 50 esibizioni un po' dappertutto alla ricerca di un'emozione che non è mai finita per Claudio Baglioni, che per via di quella polmonite sarà molto molto spaventato. Durante questi giorni d'attesa, ha detto Claudio Baglioni con un post sui suoi social, mi sono sentito messo all'angolo, sono stato costretto a rimandare il tour e oggi ritrovare la stessa grinta e la felicità di comunicare che si continua con la musica è una grande emozione. Bene, cambiamo argomento perché il 9 di agosto sono 29 anni per 13 Pietro, altra bella scoperta del Festival di Sanremo. È il figlio di Gianni Morandi, della sua seconda moglie Anna, si chiama 13 Pietro dal numero dei partecipanti al suo storico gruppo di amici. È uno molto simpatico, io l'ho incontrato, è un genuino, è uno che ha sempre amato la musica e che ha cominciato abbastanza presto, ha rincorso produttori, ha coltivato la sua passione per il rap, ma al di là di quella che è la sua storia e la sua gavetta, la canzone L'uomo che cade, che lui ha portato al Festival di Sanremo, è un pezzo molto profondo, perché narra la fragilità umana, la difficoltà di rimanere in piedi, facendo diventare eroe non chi riesce a resistere a tutti i costi o che dimostra di essere più forte degli altri, ma chi riesce a fare un valore della sua debolezza.

il colpo di genio è proprio l'uomo che cade alla fine. Aggiungo due cose secondo me importanti. Innanzitutto, il suo modo di fare musica ha sempre un momento di slancio melodico che ci riporta un po', diciamo, al timbro Morandi. E poi uno dei momenti più toccanti del Festival di Sanremo è stato quando lui ha cantato la canzone Vita, è uscito da solo, era la serata dei duetti, e da dietro a un certo punto è spuntato proprio Gianni Morandi, così correndo come sempre fa, e insieme hanno cantato questa bellissima canzone, quasi come se lui non se l'aspettasse, perché come sempre dobbiamo immaginare un rapporto un po' complesso padre figlio, quando il figlio, no, in questo caso 13 Pietro, va, entra nel mondo della musica e vive comunque l'ombra di un padre molto ingombrante. Parliamo di Lucio Dalla, lo faccio sempre con molto piacere. Da questo punto in poi Un'ora per voi assume un carattere abbastanza classicheggiante. Il 18 settembre esce Sono Lucio, l'ennesima antologia che celebra il genio intramontabile. Per me Lucio non veniva da questo pianeta, la sua musica è difficilmente incasellabile, tutte le sue canzoni sono incredibili, ma dalla fine di luglio si può già preordinare questo emozionante viaggio tra poesia, musica e immagini, pensato con delle chicche molto particolari dal punto di vista appunto delle fotografie e della grafica, anche perché il titolo della raccolta è scritto proprio con la calligrafia di Lucio Dalla. Ci sono tre formati, tra cui l'esclusivissimo doppio LP numerato e colorato azzurro, e tutti i brani poi sono rimasterizzati partendo direttamente dai nastri analogici. Insomma, una chicca per chi ama Lucio Dalla che non può mancare. E dentro, tutte le canzoni che lui ha amato di più: Caruso, Futura, Attenti al lupo, Anna e Marco, Ciao e la splendida Com'è profondo il mare.

Ve l'avevo detto che questa parte di Un'ora per voi sarebbe stata più classica che mai. L'8 di agosto sarebbe stato il compleanno di Bruno Lauzi, una figura simpaticissima, burbera al tempo stesso, che manca molto alla musica italiana ma che ha dato tantissimo, di quella scuola genovese che assieme a quegli altri burberi hanno costruito un modo di fare musica. E poi lui si finisce sempre in qualche modo, dopo che si raccontano tutti i suoi virtuosismi musicali, per andare a riascoltare questo Ritornerai, perché questo bolero è una profezia, perché in amore o prima o poi c'è sempre il momento del ritorno, e lui l'ha cantato in modo eccellente. Compie gli anni invece il 10 agosto ben 79 Giampiero, in arte Drupi, un cantante ruvido con una voce graffiante, intensa, che viene da Pavia e che è riuscito a raccontare in musica tutto un periodo storico, quello della metà degli anni 70, con successi come Piccole Fragile, due con cui vincerà il Festival Bar del 75, Samba Rio, Sanremo del 76, e poi scrisse anche una canzone che si chiamava Pavese e che divenne la sigla finale dell'edizione di Domenica in 78-79. Ha una voce grey, direi diseducata, capace di raccontare alcune dinamiche molto semplici, come quella che andremo ad ascoltare di Sereno è, che per me è un classico irrinunciabile della musica italiana, per quello Un'ora per voi non può fare a meno di commentarla e di ascoltarla, in cui lui racconta con questa sua voce nera, potrei dire così, che la serenità è normalità. E la serenità è la vita normale di coppia, con le sue dinamiche equilibrate, i suoi ricordi. E per sottolinearlo c'è una melodia non priva di tranelli tecnici, perché c'è la batteria spazzolata, il basso profondo e morbido, una chitarra con degli accordi normali, sereni appunto. E con la semplicità del racconto che arriva immediatamente, senza fronzoli speculativi o contorcimenti intellettuali, arriva dritta al cuore a raccontarci che la felicità è accettare il quotidiano per come si presenta giorno dopo giorno, sapendo che in essa si nasconde, nelle piccole cose, il grande significato esistenziale. Tutto questo sembra impossibile in una canzone pop, eppure Drupi l'ha fatto.

magnifica, come abbiamo più volte detto, ma ci sono tante canzoni di Drupi che potremmo commentare in questa direzione. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che è possibile andare a riascoltare le puntate che avete perso digitando il sito rsi.ch e cercando appunto Un'ora per voi. Vi ricordo anche che dalla prossima settimana cominceremo per ben 3 volte ad ascoltare il best of, il meglio di questa passata stagione di Un'ora per voi, con una puntata speciale Tormentoni estate 2026, per poi ricominciare con le buone abitudini del commento della musica italiana. Prima però di salutarci vorrei parlare di questo ennesimo articolo di Mogol, ormai prossimo a compiere tra l'altro 90 anni. Dice lui: vorrei riappacificarmi con la moglie di Battisti, dopo le liti e gli scontri in tribunale tendo la mano. Mi ha intenerito, io non ho mai creduto del tutto alle dichiarazioni di Mogol, però questo articolo che ho letto è molto accurato. Allora, fra i due ci fu un problema di soldi. Lui voleva una ripartizione più equa, Battisti si oppose, tanto vero che a un certo punto, quando Lucio Battisti morì, lasciò detto a Grazia Letizia Veronese e a Luca Filippo Battisti di non, diciamo, autorizzare l'utilizzo della sua musica in tutte le direzioni possibili, per firme, pubblicità. Ma lui non si rese conto che una volta uscito di scena la sua discografia fu rivoltata come un calzino. Cioè lui disse: attenzione, siate parchi nella gestione della mia musica. Mogol non poté utilizzare e approfittare di ghiotte occasioni commerciali, fatto decretato da un tribunale che infatti riconobbe a Rapetti un risarcimento di 2,6 milioni di euro. Al di là di questo, la vera e propria rottura fu che a un certo punto Battisti si convinse che doveva andare in una direzione diversa, che i testi dovevano essere lontani da quella parte un po', oggi diremo, commerciale, che invece voleva Mogol e che a mio avviso era meravigliosa, straordinaria e aggiungo anche irrinunciabile, e andò in una direzione completamente diversa. Quindi ci fu proprio anche una separazione ideologica potente. Detto questo, vedere Mogol novantenne che dice: sogno continuamente Lucio Battisti, la scena è immutabile, io muoio, vado in paradiso, e lui suona la chitarra su uno sgabello per porgermi il benvenuto. Io voglio pensare che lui creda davvero in questa immagine, voglio pensare che tra moltissimi anni possa accadere una cosa come questa, e che la canzone che Lucio Battisti suoni a Mogol sia ancora tu. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Rete 1.
1: L'informazione in studio Alberto Andreani. Nei primi 7 mesi dell'anno la Rega ha svolto più di 320 missioni per incidenti in montagna, già superato di una quarantina di interventi il bilancio dell'anno scorso nello stesso periodo. Lo scrive l'agenzia di stampa Keystone ATS in un primo resoconto sulle attività di recupero della Guardia Aerea Svizzera di Soccorso. Sia la Rega che il Club Alpino Svizzero concordano che il bel tempo, unito all'elevata affluenza di escursionisti in montagna, contribuisce ad aumentare il numero di incidenti. In Ticino risulta tuttora in fuga l'individuo che nella notte ha accoltellato un uomo a Lugano. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova praticamente dietro lo stabile della polizia cittadina. La vittima è ricoverata in ospedale con diverse ferite. Le sue condizioni di salute non sono note. 11 feriti, di cui 2 in modo grave, invece l'esito di 2 tamponamenti a catena avvenuti ieri sul tratto bernese della A16 nei pressi di Bien. In totale sono rimaste coinvolte 6 auto, mentre l'autostrada ha subito una chiusura per diverse ore. Dall'estero, un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 7 persone, secondo un dispaccio dell'agenzia di stampa libanese. I media locali aggiungono che si tratta del bilancio più grave dall'inizio della tregua siglata dal governo di Beirut con lo Stato ebraico. L'accordo, lo ricordiamo, prevede il disarmo di Hezbollah e il progressivo ritiro israeliano dal Libano meridionale. In Marocco sembrano confermarsi i timori di un nuovo assalto di migranti subsahariani verso il territorio spagnolo di Ceuta, come avvenuto a fine luglio. Le autorità marocchine annunciano infatti di aver bloccato un gruppo composto da diverse centinaia di persone. Già nei giorni scorsi erano circolate notizie false sui social network che prospettavano per oggi un'apertura delle frontiere spagnole. Su tutta la Svizzera oggi e domani in gran parte soleggiato, ma con addensamento di cumuli nelle ore pomeridiane, non esclusi temporali soprattutto lungo Alpi e Giura, domani anche sul versante sudalpino.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente e la circolazione è deviata localmente.
1: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. A margine del programma radiofonico Altri Luoghi, in onda il sabato pomeriggio dalle 15 alle 16 su RSI Rete 1, vi propongo l'intervista completa con Riccardo Cocciante, incontrato a Milano pochi giorni fa nella sede della casa discografica Sony Music. Il cantante italo-francese ha pubblicato un nuovo lavoro con 12 inediti, Ho 20 anni con te, pubblicato 20 anni dopo, ecco la ragione del titolo, pubblicato, dicevo, 20 anni dopo l'ultima uscita discografica. Quasi una generazione fa, viene da pensare. Ma non solo, Cocciante non è scomparso dalle scene. La sua opera popolare Notre Dame riscuote un successo globale da ormai 25 anni e in occasione del suo 80° compleanno è stato diffuso un lungo documentario televisivo dedicato alla sua storia e alla sua vita. Partiamo proprio da qui, raccontare la sua vita, vedersi sullo schermo. Perché questa scelta?
2: Ci ha proposto alcune cose, ci sembravano interessanti, abbiamo visto un po' di demo prima, siamo andati avanti così, insomma, ci sembrava giusto. C'è stato molto tempo, le interviste sono fatte piano piano, così, durante tutta l'estate. Io ho lasciato fare, perché non avrei fatto un documentario su di me. Ho sempre pensato che chi dovrebbe raccontarmi in fondo sono le canzoni, perché tutto il resto è marginale, è secondario. Per me almeno, dunque l'hanno voluto fare, l'ho lasciato fare, è un racconto che fanno loro di me.
1: Com'è andata allora? Soddisfatto?
2: Io sento quello che dice la gente, le persone. A me tutto quello che mi hanno detto che è piaciuto moltissimo, per l'emozione che c'è dentro, per la sincerità del discorso, semplicità certe volte di mostrarsi, e quindi già è bello avere questo riscontro dalle persone.
1: Sincerità e semplicità, due aggettivi che aiutano a descrivere Riccardo Cocciante quando si presenta al pubblico o anche solo per una intervista. Si ha l'impressione di avere a che fare con una persona che si conosce da sempre, sebbene attraverso le sue canzoni. Un nuovo disco, dunque, dopo 20 anni, e questa è già una notizia. Ascoltando le tracce si ha l'impressione che lei volesse raccontarsi in modo personale, quasi intimo.
2: Non posso vietarmi di continuare a fare delle cose. Ho sempre scritto, scrivo tutti i giorni, metto da parte delle cose, alcuni pezzi li utilizzo, alcuni altri no. A un certo momento, dopo, ho avuto tanto da fare con Notre Dame in tutti questi anni, sono stato sempre dietro quando è andato in altri paesi, in altre versioni, scegliere i cantanti, farli cantare, tutto questo mi ha preso tanto tempo, quindi mi sono dedicato a Notre Dame perché bisognava prendere il tempo di dedicarsi, non si possono fare le cose a metà, e adesso mi dedico un po' a me, nel senso faccio riprendo le canzoni che ho scritto nel tempo, le faccio sentire con dei pezzi, certe volte il pezzo singolo è improbabilissimo, però bisogna farlo, cioè, non, io ho avuto sempre questo fatto delle canzoni improbabili, perché anche Margherita, per dire, che è il più grande successo in fondo, quando è uscito mi sono sempre chiesto ma avrà successo questo pezzo? Poi usciva nel pieno periodo politico della canzone politica italiana, quindi ecco, questo fatto di non essere di moda forse mi porta a vivere ancora, a essere perenne. Il fatto di entrare in una moda vuol dire a un certo momento forse avere un tempo limitato, no? Io ho sempre rischiato in non moda, ma anche Notre Dame è uscito quando non bisognava fare uscire questo tipo di rappresentazione. Sono rischi che bisogna prendere, li ho presi sempre, non so, faccio Sanremo e faccio Se stiamo insieme, insomma non è un pezzo sanremese molto, perché c'è questo lungo testo recitativo prima di arrivare all'inciso che non è la forma sanremese.

Personalmente penso che un artista dovrebbe sempre prendere dei rischi. È il suo mestiere, quello di osare. Osare in un senso o in un altro. Amo gli artisti che mi danno questa sensazione sempre di essere fuori dal contesto, ma di esistere poi proprio perché sono fuori dal contesto. Abbiamo avuto nel passato degli esempi formidabili, non so, ma anche noi cantautori all'epoca era tutto in dubbio quello che facevamo, però abbiamo avuto la fortuna. Poi faccio un esempio: Vasco Rossi, che va a Sanremo, che arriva ultimo, fuori dal contesto totalmente, invece fa una carriera formidabile, perché sono rischi che sono stati presi da questi autori, cantanti, che alla fine pagano, perché l'originalità paga nel nostro mestiere. Essere se stessi completamente è forse il pregio più grande di un cantante, è quello di essere riconoscibile e individuabile sempre. Questo dobbiamo assolutamente combatterlo, perché in questo mondo in cui si cerca di fare sempre quello che dovrebbe andare, cioè inserirsi in mode, è quello di andare fuori dal contesto. Io lo consiglio sempre ai ragazzi che mi chiedono il consiglio: cosa devo fare? Sii te stesso completamente, vai pure contro, ma fai quello che pensi e quello che sei.

0: altri luoghi.
1: Spesso le esigenze del mondo della musica, dal mercato alle tendenze, alle case discografiche, alle rassegne canore come Sanremo, spesso le esigenze sono differenti però.
2: Il problema è usare la discografia ma non essere mangiati da questa discografia. È tutto il problema, ma anche il Sanremo è lo stesso problema, no? Andarci ma non essere sopraffatti dal contesto, non mettersi al servizio, mettere tutto il resto al proprio servizio di quello che interpreta, quello che propone. Dovrebbe essere questo, ma purtroppo viviamo in un mondo difficile, lo capisco, i ragazzi hanno una concorrenza enorme intorno, cercano di capire che cosa fare, dove andare, come esprimersi. Poi arriva uno che invece è uno che non gli daresti due soldi, però è diverso e questo vince. Per me vince la diversità, non c'è niente da fare, e sostenerlo tutta la carriera, questo è un altro problema, perché la coerenza, continuare a farlo tutta la vita, in tutte le emanazioni che si possono dare dopo.
1: Lei ha cantato per più generazioni, cosa la sorprende o cosa le piace della musica italiana contemporanea allora? Questo ci aiuta a capire meglio anche il Cocciante che stiamo ascoltando.
2: Non sono contro Sanremo. Però penso che invade un po' troppo il mercato. Ci dovrebbe essere un'alternanza. L'alternanza potrebbe essere, per me sono, la musica nasce underground e quello non è proprio incoraggiato nel nostro paese. L'underground è per me quello che osa, quello che arriva e che ti fa delle cose impensabili. Allora, se devo scegliere qualcosa, scelgo sempre l'eccesso. Quello che mi fa male quasi, oppure che mi urta, oppure che mi sorprende. Ecco, posso fare un esempio, non so, Maneskin quando arriva mi ha dato una sferzata, nel senso che sì, è una musica che si faceva, però loro arrivano oggi che nessuno fa questo tipo di musica, dico ma ragazzi è interessante questa cosa e non avrei mai creduto che potessero vincere, e lo vediamo il risultato, no? Poi il risultato che si espande dappertutto, perché c'è in loro un urto che non trovi in altri cantanti, gli altri si assomigliano tutti più o meno, poi arriva uno completamente atipico. Ecco, a me affascina questo tipo di proposta, non sembra, ma non sono tradizionale, non sono nostalgico, sono roccioso, perché anche la mia prima proposta per la Senzani, ma ragazzi bisognava farlo questo, cioè, non è facile accettare, lo faccio perché lo sento profondamente, ma il successo poteva arrivare o non arrivare, d'altronde all'inizio quando è uscito questo pezzo è stato rifiutato dalla radio, c'è stata una censura di questo pezzo, non passava in radio, non c'era niente. L'RCA ha organizzato un giro, all'epoca i disc jockey alla fine delle serate passavano i lenti, mi hanno raccontato che c'era Davini della RCA che faceva questo giro e che proponeva dei pezzi nuovi e i disc jockey non volevano passare Bella Senza Anima. Quindi facevano un ricatto, cioè non ti do l'ultimo Morandi, però gli devi passare Bella Senza Anima. E grazie a questo il pezzo ha avuto successo. Alla fine dell'estate, che io avevo perso addirittura la... pensavo che non avrebbe mai avuto la fortuna di essere ascoltato, però durante tutta l'estate hanno lavorato, quando sono tornato ero primo in classifica. Mi telefonano, sei primo in classifica, vieni, fai una televisione. Wow, è incredibile, ho fatto la prima televisione veramente con Bella Senza Anima quando ero primo in classifica. Prima non mi volevano, anche per il fisico che avevo, la maniera di presentarmi, che era strana per i registi, impazzivano quando mi vedevano, nel senso che andavo al pianoforte, chiudevo gli occhi e cantavo, basta. E poi mi chiedevo, ma lei come si veste stasera? Perché all'epoca, cioè, era bello il vestito lamé, questo, quest'altra cosa. Dico, così, allora sei un po' scandalizzati, cioè, e non si muove, non va, non si muove, non faccio niente, canto solo. E va bene, mi accettavano perché ero primo in classifica, se no forse mi avrebbero mandato via.

0: non solo un nuovo disco, anche una serie di concerti a partire dal mese di giugno. Cosa porterà di quest'album sul palco allora? Ha già deciso la scaletta oppure è tutta da inventare?
1: Quando esce un nuovo disco faccio una selezione di alcuni pezzi, però faccio sempre i miei classici, ovviamente, perché ovviamente vengono anche per questo, non vogliono chiedere come non fare Bellezzani ma Margherita, era già tutto previsto, insomma pezzi così importantissimi per la mia carriera. Ovviamente il concerto è l'opportunità di presentare anche nuove cose, bisogna saperlo mettere giusto nella scaletta e basta.

0: L'energia può essere quella di showman o quello interiore. Alcuni pezzi miei non sono spettacolarmente importanti, ma sono a livello di emozione spettacolari. Non so, prendo Quando finisce l'amore e Interiore come canzone, c'è una forza dentro. Poi c'è il pezzo con il quale divertirsi, non so, Jimmy suona, è una dedica a Jimi Hendrix e mi diverto con le chitarre. In questo disco c'è la forza interiore e il primo pezzo, ovviamente Ho vent'anni con te. Forse l'ultimo pezzo, quello con Mogol, Il pensiero che resta, che è un pensiero importante della mia carriera, quello che un artista maturo a un certo momento sogna di lasciare una piccola cosa dietro, dopo la sua morte, un segno, un odore, un qualcosa. E poi mi posso divertire con essere un po' più con Polaroid, le Polaroid per esempio, che lì c'è, mi diverto a utilizzare il blues che adoro. Ho sempre cantato quando potevo questo tipo di musica. Mi ricordo col mio gruppo che avevo agli esordi, un gruppo non conosciuto, insomma, che abbiamo fatto fra studenti. Cantavo sì delle riprese di canzoni sia italiane, Joe Battisti, eccetera, eccetera, oppure Beatles, però avevo scoperto il rhythm and blues, wow, che mi piaceva tanto, Otis Redding, eccetera, eccetera. E lo interpretavo lì dal vivo. Amo la musica nera, perché è qualcosa che forse ho ripreso dopo nel mio modo di cantare, urlare la disperazione e quasi rovesciare i parametri e farli diventare interiore un'espressione che di base è esteriore. Bella senza anima è così, Quando finisce l'amore è così, poi diversi pezzi nella mia carriera. All'epoca non c'era molto nella musica italiana questo, e nella musica anche francese ancora di meno, questo fatto di esprimersi all'eccesso, usare l'eccesso come base di interpretazione. In francese, ho detto, non c'era, ma c'era un Brel che era, faceva la stessa cosa più o meno, no? Questo fatto di martoriare quasi la voce nel doversi esprimere. Ecco, non è certo il bel canto, è un canto più crudo, più rough, no? Che a me piaceva molto. Ho usato questa maniera di cantare, di esprimermi, anche se avrei potuto farlo in modo diverso, cantare.
1: C'è qualche differenza tra i brani cantati in Notre Dame e questo lavoro? C'è una continuità tra l'opera teatrale e l'album Ho vent'anni con te?
0: In Notre Dame ci sono io, e dove ci sono io ci sono anche la continuità. Cioè, ci sono io dappertutto. Quando è uscito Notre Dame ho avuto una critica subito in Italia. Ma questo sei tu? E detto, chi dovrebbe essere? Infatti ci sono pezzi che io avrei potuto cantare in Notre Dame. Addirittura c'è un pezzo che è stato scritto per me all'inizio, che abbiamo trasferito in Notre Dame, che sarebbe Mi distruggerai, perché non faccio differenza fra la mia produzione e quello che ho proposto con l'opera. Poi ovviamente l'opera è interpretata da altri cantanti, quindi prende un'altra forma eventuale, ma se io lo cantassi sarebbe mio, come Dio, ma quanto è ingiusto il mondo, questo potrebbe essere un pezzo mio tranquillamente. Anche pezzi per ragazze, per le donne, le cantavo io all'inizio, cantavo tutto nella mia tonalità, ovviamente, però ho dovuto presentare questi pezzi, l'ho cantati tutti.
1: C'è spazio anche per la letteratura nel suo ultimo album, non solo Notre Dame, viene da pensare. Ad esempio, Un uomo in armi, ce ne vuole parlare?
0: È un testo di François Sagan, me l'hanno proposto e lo faccio raramente, però ho fatto una musica sopra. Questo pezzo mi piaceva moltissimo, la scrittura. Si parla di guerre, l'uomo che è incorreggibile, che malgrado questa decisione dopo la fine della guerra, l'ultima guerra, di non fare più guerra, ci ricadiamo ancora di più. Vediamo in questo momento dei focolai dappertutto nel mondo.

questo perché l'uomo non può fare a meno di combattere, vuole sempre di più. Se ha un territorio vuole di più del territorio, vuole invadere un altro popolo, è assurdo, perché non rimane tranquillamente dove siamo, che stiamo bene alla fine, no? Non ci manca niente, però è così, una guerra continua e questo pezzo parla delle diverse epoche, diciamo, che piano piano ci si accorge che passano i tempi, dal vichingo all'inizio all'aereo, quello che sta su un aereo supersonico e ancora fa la guerra.

0: altri luoghi.
1: Non solo guerra, si parla anche di ambiente nel suo disco, Riccardo Cocciante.
2: Sia ecologica, sia anche questa cosa dell'uomo che non riesce a emanciparsi in questa società. Noi stiamo distruggendo tutta la società, però non facciamo quasi niente per cambiare il mondo e stiamo andando alla rovina così. Quindi c'è questo simbolo del lupo, ovviamente, che è importante. Ho visto un documentario che era bellissimo, quello su Yellowstone, che avevano ucciso tutti i lupi e tutta l'ecologia era completamente distrutta. Poi hanno reinserito il lupo, però non pensavano a questo punto che potesse cambiare tutto. Invece a cambiare tutto è ritornato come prima, l'equilibrio si è ricostruito e alcune piante che non c'erano più sono comparse di nuovo. Quindi questo ci fa capire che l'equilibrio del mondo è importantissimo e lo stiamo veramente su un filo in questo momento. Cerchiamo di fare qualcosa, ma chissà se ci riusciremo.
1: Il disco è interamente inciso in presa diretta, tutti i musicisti suonano insieme. Perché questa scelta? Non si fa più da tempo, non si incidono più dischi così.
2: Perché è verità, diciamo, torniamo alla verità, cioè il fatto di suonare insieme è importante. Trovo artificiale il fatto di fare dei dischi come, diciamo, a pezzetti, dammi il basso qua, dammi la batteria qua, montiamo tutto. È bello anche perché l'interazione fra un musicista e un altro è importante. Il musicista suona diversamente se ha davanti un altro musicista. Quindi è bello ritornare a questa maniera di fare musica, che dovrebbe essere quella vera, autentica. Ora, ho chiesto anche al fonico di fare una specie di messaggio quasi definitivo, nel senso che volevo captare anche l'atmosfera del momento, perché molte volte noi facciamo dei dischi, poi smontiamo tutto e ricominciamo da zero, mettiamo il basso, mettiamo questo, ricostruiamo la canzone, rischiamo così di distruggere l'atmosfera iniziale, che è importantissima.
1: Si parla molto del tempo che passa, dal titolo a numerosi testi nel corso di tutto il disco, fino all'ultimo brano scritto con Mogol. Qual è il rapporto col tempo a 80 anni e dopo oltre 50 anni ai vertici della musica?
2: È giusto parlare del tempo a 80 anni, direi, no? Perché è proprio il tempo che è passato, il tempo che resta, il tempo che ci permette di continuare la nostra vita terrena. Quindi sì, si parla del tempo, ovviamente. Però c'è sempre, per esempio, anche ho 20 anni con te, c'è questo vedere il tempo in un modo positivo. La morte, in fondo, bisogna pensarla, bisogna parlarne, perché la morte è la vita anche. Cioè, senza la morte saremmo eterni, che sarebbe una noia tremenda. Invece siamo limitati e nel nostro tempo limitato cerchiamo di fare il massimo che possiamo fare e soprattutto lasciare una scia, questo fatto di andare via e non essere scordato così appena morto, mi sembra importante per un artista, perché in fondo è questa la sua vita, quella di non sparire completamente.
3: Personaggi di

personaggi del romanzo, sì. È bello parlare della letteratura, trovo. La letteratura ci ha portato tante cose. Noi parliamo di autori di romanzi, però possiamo parlare anche di compositori del passato, che non facciamo in questo caso. Però noi viviamo di questo retaggio, di questo passato che ci hanno arricchito e ci arricchiscono sempre. Quindi è bello parlarne ogni tanto, di queste ispirazioni che fanno la nostra ricchezza, no? Questi testi bellissimi che ci hanno riempito di qualcosa e dobbiamo raccontarlo ogni tanto.

0: per fortuna non ci racconta tutto, c'è ancora tanto da dire, tanto da fare, ed è bene che sia così, però ci serve la letteratura. Noi non saremmo qua se non ci fosse stata la letteratura, oppure la pittura, oppure la musica di prima, cioè tutto quello che ci hanno dato nel passato è una ricchezza immensa che abbiamo dietro e dobbiamo osservarli, utilizzarli eventualmente e amarli. Trovo che senza di questo non so se saremmo forti oggi. Abbiamo bisogno del passato per vivere il presente e il futuro eventualmente.
1: Anche nella scrittura di questo lavoro lei utilizza autori storici, parolieri con cui lavora da tempo, come Pasquale Panella, Luc Plamondon, Mogol. I primi due hanno collaborato con lei anche per Notre Dame. C'è una continuità con quanto fatto finora?
0: No, non ho mai pensato che qui potesse essere un seguito di Notre Dame, assolutamente. Non amo molto la parola parolieri, però metterei autori che anche loro preferiscono questo termine, perché fanno parte della mia vita. Io ho lavorato con Mogol, ho lavorato con Panella, ho lavorato con Beppe Dati, che ho riscoperto questo pezzo sull'autismo. Fa parte di me, io non scrivo i testi, quindi propongo la musica agli autori e me lo ridanno in testo. Cerco di imprimere quello che ho dentro con il linguaggio musica e loro me lo danno in linguaggio testo. E chi meglio di quelli con i quali ho lavorato prima? Perché abbiamo già un contatto. Ovviamente cerco sempre di scoprirne altri. Mi piacerebbe lavorare con alcuni anche giovani, devo vedere chi, non so chi, però il problema è il contatto. Un autore può essere bravo al massimo, ma se non c'è il contatto fra l'autore dei testi e il compositore della musica, non succede niente. Per esempio, nella scrittura di Notre Dame, Luc Plamondon è una persona che è il contrario di me nella vita. Estroverso, ama il mondo, eccetera, eccetera. Io mi nascondo sempre un po', però ci mettiamo vicino a un pianoforte e succede tutto. Siamo immersi in una specie di ispirazione completa. Questo è bello, però anche per esempio certe volte ho cercato di lavorare con autori conosciuti e non succedeva niente. Sono misteri, quella della composizione, che bisogna utilizzare, subire. Trovo che gli autori con i quali ho lavorato li rispetto sempre e li amo tutti.
1: Come si fa a non canticchiare una sua canzone quando viene proposta alla radio, oppure accennarla con la chitarra per chi sa suonare questo strumento in compagnia con gli amici? È consapevole di questo ruolo, diciamo, popolare della musica? Chi ha assistito a un suo concerto ha sicuramente cantato con lei i suoi più grandi successi.
0: Facciamo le canzoni per il popolo, e se non risponde vuol dire che abbiamo sbagliato. Cerchiamo di essere comunque eleganti nel proporre queste canzoni, ma è un piacere sapere che quando si fanno le gite eccetera eccetera si cantano questi pezzi, perché fanno parte della cultura popolare, e la cultura popolare che viene non molto protetta qui in Italia, invece protetta molto

0: citato Battisti, vuol dire che siamo diventati dei classici quasi. Canzone di Mina, che bellissima.
1: Altri luoghi.
0: Con gli autori ho sempre tenuto dei rapporti, infatti questo disco è la somma di tanti anni di rapporti con tutti gli autori. Ogni tanto ci vedevamo, facevamo un pezzo, poi l'ho messo da parte perché non si può fare un disco tutti i giorni, però tengo 2 o 3 autori che amo intorno perché è importante. Sono bei autori, cioè se prendiamo sia Panella che Mogol, hanno sempre delle idee, un linguaggio, sto sempre dietro loro. Poi non parlo di quelli francesi che sono anche eccezionali, Luc Plamondon e non so, Dabadie, che voi non conoscete, che è un grandissimo autore che non c'è più purtroppo. Amo gli autori, nel senso che collaboro con loro e fanno parte di me e delle mie canzoni.
2: No, non è vero che tu sei tutta la vita. Sei solo il pensiero che resta.

questo rapporto con Dio, questo sapore che rimane dietro e in fondo che fa parte di noi. Ecco, conoscendo anche Mogol, ha questa idea anche lui, questo fatto di vedere le cose più larghe e soprattutto arrivare al fatto divino, mistico. L'ho sempre visto in quella maniera, in questa chiave, oltre a quella che è evidente, quella descritta, però si sente questo rapporto con l'universo e con essere inserito poi al di là.

ho sempre pensato che in fondo noi viviamo di misteri, e il mistero della musica me lo chiedo sempre, ma ce lo chiedevano i greci all'epoca, perché il mistero è sempre stato una cosa, la musica esprime questo mistero. Perché amiamo la musica? Perché? Non c'è una spiegazione reale della bellezza di questo elemento musicale, ed è qualcosa di non terreno, io trovo che è al di là. Quando sentiamo alcune musiche, non so, Mozart, eccetera, eccetera, andiamo oltre e ci chiediamo perché tutta questa bellezza, come codificarla, come dire che è bello o non bello. A parte che è la decisione di tutti gli artisti, cos'è bello, cos'è non bello, è una decisione durissima da prendere ed è relativa all'epoca, all'umore, quello che passiamo. Il bello dobbiamo deciderlo noi, per voi, ma è relativo tutto quello che noi proponiamo, però deve essere così. Anche un pittore, quando decide questo è bello, non so, prendi Picasso, decide questo è bello, ragazzi, ci vuole coraggio. Oppure Stravinsky, quando arriva con la Sagra della Primavera, che ha urtato tutti nell'armonia, nel tutto, è stato fischiato addirittura la prima volta, però lui ha deciso già prima, per tutti noi è bello. Oppure, capito, il Bolero di Ravel, questa, ecco, decidere la bellezza è il compito dell'artista, e proporle, che poi la bellezza dov'è non sappiamo.

0: La sera scese con un'immediatezza snervante, come un sipario abbassato in fretta su uno spettacolo amatoriale andato nel peggiore dei modi. E poco dopo l'uomo si rese conto che il buio non era dovuto al tramonto del sole, ma al treno, entrato in una fitta foresta dopo aver percorso distese di neve per l'intero pomeriggio. Gli abeti, alti e compatti, si stringevano intorno ai binari, simili a scolari accalcati davanti alla finestra della classe per vedere meglio uno spaventoso incidente accaduto in strada.
1: È uno dei più apprezzati scrittori statunitensi. Peter Cameron è noto al grande pubblico anche perché un suo romanzo fu portato sul grande schermo. Un giorno questo dolore ti sarà utile divenne infatti un film. Stessa sorte per il romanzo Quella sera dorata e anche l'ultimo lavoro, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi, finirà al cinema. Già dall'incipit si capisce il tono cupo e duro di ciò che ci apprestiamo a leggere. I personaggi sembrano assolutamente improbabili, persi nella notte della Scandinavia, dove il tempo si dilata nelle mille tonalità di scuro e di grigio. Ho incontrato Peter Cameron a Torino, al Salone del Libro, poche settimane fa, dove ha trovato i suoi personaggi difficili da incrociare nella nostra vita quotidiana, o forse no.
2: My characters come very much from my subconscious, from my dreams, and I spend a long time thinking about them.
0: I miei personaggi provengono in gran parte dal mio subconscio, dai miei sogni, e passo molto tempo a pensarci, a esplorarli, cercando di capire chi sono. E cerco di renderli molto simili a persone reali. E immagino che ciò che si possa fare in un romanzo sia esplorare l'interiorità dei personaggi. Quindi, quando incontriamo le persone, le vediamo solo dall'esterno. E mi piace cercare di dare ai miei personaggi una vita interiore molto ricca, in modo che il lettore capisca cosa provano e pensano.
2: I like to try and give my characters a very rich interior life, and so the reader knows what they're feeling and thinking.
1: Ci sono alcune parole chiave. Una è neve, oppure oscurità, buio, il freddo. Perdiamo il senso del tempo che passa, perché siamo costretti fin dalla prima riga a confrontarci con tutto questo.
2: I think I wanted to create a world in this book that was somehow suspended in time, and so the idea of it being set.
0: Credo di aver voluto creare in questo libro un mondo che fosse in qualche modo sospeso nel tempo. Ecco quindi l'idea di ambientarlo nell'estremo nord durante l'inverno, quando le ore di luce sono pochissime, e così il passare del tempo non si nota così tanto. Non è così evidente come lo è di solito. Sa, di solito siamo molto consapevoli del passare dei giorni e del fatto che la mattina si trasforma in pomeriggio, poi in sera e infine in notte. E penso che quando togli questo ai miei personaggi, ecco, volevo farli sentire un po' persi e incerti su dove si trovassero. E quindi creare questa atmosfera, che era quasi perennemente buia, penso fosse un tentativo di fare proprio questo.
2: For my characters, I wanted to make them feel a little bit lost and uncertain about where they were, and so creating this atmosphere that was almost perpetually dark, I think, was in an effort to do that.
1: We are lost as well. Ci perdiamo anche noi lettori, proprio come i protagonisti del romanzo. Era anche questo un suo obiettivo, Peter Cameron?
2: Yes, no, I wanted the reader to feel very much what the characters were feeling.
0: Volevo che il lettore percepisse profondamente ciò che provavano i personaggi. Ecco perché ho diviso il libro in 7 capitoli, e c'è un capitolo per ogni giorno, perché pensavo che ciò avrebbe aiutato il lettore a rendersi conto del passare del tempo e gli avrebbe permesso di tenere traccia del tempo nel libro, perché altrimenti diventa un po' vago.
2: To keep track of the time of the book, because otherwise it's vague, yes.
1: Altrimenti perdiamo il senso del tempo, d'accordo. I protagonisti vengono invitati a tornare un altro giorno in un posto dove non succede assolutamente nulla e non è previsto che succeda nulla. Ci sentiamo decisamente in difficoltà mentre leggiamo. Anche il tempo della lettura sembra dilatarsi. Era questo il punto di vista che lei voleva dare al lettore sullo scorrere del tempo?
2: Well, that's interesting. No, I think it's interesting always how time passes in books versus how time passes in real life. And often I think because we leave so much out in books.
0: Sì, è interessante. Penso che sia sempre interessante il modo in cui il tempo scorre nei libri rispetto a come scorre nella vita reale. E spesso penso che sia perché nei libri tralasciamo così tante cose e quindi mi sembra che il tempo sia molto concentrato nei libri, perché in un libro si presta attenzione solo a certi momenti. Ma ci sono molti altri momenti che si verificano, che ovviamente non fanno parte della narrazione. E quindi in questo libro volevo che il lettore avesse sempre la sensazione del tempo, ma anche che quel tempo non corrispondesse idealmente al tempo perfetto in cui viviamo.
2: For there to be a sense of time, but also for that time not to be corresponding ideally or to the perfect time that we're living in.
1: Ci sono alcuni personaggi decisamente interessanti. Una ex attrice che sembra essere una donna alquanto patetica. Non si può credere a ciò che lei dice. Si rivela però decisiva nella trama grazie, anche senza rivelare troppo, grazie, dicevo, a un'attitudine materna, decisamente inattesa e sorprendente.
2: Well, I think, you know, I invented that character, but I also wanted her to be a character who invented herself. And that's why...
0: Beh, ho inventato quel personaggio, ma volevo anche che fosse un personaggio che si fosse inventato da solo. Ed è per questo che penso che per gran parte di ciò che dice non sappiamo se sia vero o se stia mentendo o inventando cose. E volevo che fosse un personaggio che fosse in qualche modo più grande della vita. In quel momento del libro potrebbe sembrare un po' patetica e smarrita, ma volevo che avesse una storia molto ricca e che fosse una persona con molta esperienza di vita e molto saggia in quel senso.
2: And to be a person who had a lot of experience of life and was very wise in that way.
1: Solo al termine del libro leggiamo la parola sole, ma è difficile dire che ci si sente finalmente liberi dalle ombre, dall'oscurità e anche liberi dai dubbi. Era il suo obiettivo lasciare questa ultima sensazione ai lettori?
2: Well, no, I felt like, you know, the book begins with them moving from the sunlight into darkness, and then I wanted to end the book with them emerging from that darkness.
0: Il libro inizia con i protagonisti che passano dalla luce del sole all'oscurità. E poi volevo concludere il libro con loro che emergono da quell'oscurità. E la mia sensazione è che il treno stia andando verso sud, quindi si stanno addentrando sempre più nella luce del giorno. E quindi in questo modo io non volevo che sembrasse che fossero bloccati nell'oscurità. Penso che si stessero allontanando dall'oscurità.
2: I did not want it to seem like they were stuck in the darkness. I think they were moving away from the darkness.
1: Alla fine il protagonista arriva a ottenere ciò per cui aveva viaggiato così a lungo. Realizza insomma il proprio sogno, ma si fatica a vedere il lieto fine. È solo una mia impressione?
2: Oh no, I feel like the man is leaving the book, and both.
0: No, mi sembra che l'uomo stia uscendo dal libro e sia il bambino sia l'uomo mi sembra che stiano iniziando una nuova vita, perché quando hai un figlio cambia chi sei. All'improvviso è un padre, è responsabile di questo bambino piccolissimo e quindi ovviamente cambierà e la sua vita cambierà. E su questo sono ottimista. Penso che sarà un buon padre e che amerà il bambino. Ma ripeto, ho concluso il libro così perché voglio che il lettore reagisca a modo suo.
2: Again, I ended the book where I ended it because I want the reader to, you know, respond to it in their own way.
1: Anche questo romanzo diventerà un film. Non è la prima volta che succede, ma in questa occasione si leggono nomi come Martin Scorsese alla regia e Leonardo DiCaprio tra gli attori principali. Nomi davvero importanti. Come ha reagito a questa notizia?
2: I'm excited that the book is being turned into a film with such talented and well-known people because
0: Sono molto entusiasta che il libro venga trasformato in un film con persone così talentuose e famose, perché immagino, soprattutto perché spero, che attiri l'attenzione sul libro e porti lettori al libro. La mia speranza mi dice che quando qualcuno prende il tuo libro e lo trasforma in un film, crea qualcosa di molto diverso e molto personale. Quindi non mi sento legato o vicino ai film tratti dai miei libri. Mi sembra che appartengano ad altre persone. Ma il mio libro esiste ancora. Cioè, non è che il fatto che abbiano fatto un film significhi che il libro scompaia. E questo è bello.
2: But my book still exists, which is, it's not like the fact that they made a movie doesn't mean that the book disappears. So that's nice.
1: Era lo scrittore statunitense Peter Cameron, Cose che succedono la notte, edito da Adelphi.
3: Altri luoghi.
1: Anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, siete coinvolti in questa trasmissione. Raccontateci i vostri altri luoghi con una cartolina sonora. È possibile spedire il file audio della durata massima di 2 minuti a rete1@rsi.ch. Rete 1 scritto tutto in lettere. La cartolina di oggi è di un artista, grafico e scrittore d'eccezione, Stefano Faravelli. Il suo Giappone, taccuini dal mondo fluttuante, sono un'opera grafica inedita e ci portano visivamente in altri luoghi. Sul nostro sito rsi.ch altri ascolti troverete contenuti extra a corredo di questa trasmissione. Vi lascio con la voce di Stefano Faravelli, da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
4: Ho pensato di presentare una pagina del mio taccuino giapponese ed è una pagina non convenzionale, nel senso che non c'è il Giappone che uno si aspetterebbe, quello dei cliché, le pagode, i ponticelli, gli alberi un po' storti, i templi famosi, insomma. È una pagina dove ho dipinto un insetto. L'ho dipinto a Shirakawa in una giornata di autunno e quello che mi ha attirato era il colore rosso arancione rutilante delle foglie del momiji, l'acero giapponese. È una pianta che potrei aver dipinto anche nel mio giardino, dove vivo, ho un giardino con un acero giapponese. Ma l'ho dipinto là e quello che ha attirato il mio sguardo era una mantide religiosa che stava sulle foglie di questa pianta. È una doppia pagina, ho utilizzato quella tipica asimmetria caratteristica delle stampe ukiyo-e, quindi la pagina è sbilanciata sulla destra dove c'è l'immagine e c'è molto spazio bianco a sinistra. Il disegno, l'acquerello, è dettagliato in alcuni punti, ma siccome comunque la seduta è stata dal vivo, certe altre parti del dipinto sono più accennate e in qualche modo disciolte nel color rosso-arancio della pianta, ma l'insetto è invece disegnato con grande accuratezza. È un'immagine che all'interno del taccuino suona il suo ritmo e canta molto bene, così dico, del mio lavoro. Il tema è proprio l'incontro con un sentimento della natura diverso con il quale io sono entrato in sintonia in quel momento. Avrei potuto dipingere una mantide nel mio giardino torinese, ma sarebbe stato diverso. Noi intanto, per chiamare quell'animale, usiamo la parola insetto, che è una parola latina che viene dalla radice sectare, che significa dividere, e che descrive in qualche modo la morfologia dell'animale, che è fatto di parti. I giapponesi usano un'altra parola, musu, che viene da una radice che ha invece il significato di apparire naturalmente, di apparire in un contesto, cioè non si descrive la forma come in un affrontamento, diciamo così, tra soggetto e oggetto, ma si descrive il contesto in cui appare, cioè i grilli nell'umida notte, le cicale nella calura estiva. Nel momento in cui tu parli dell'insetto, parli anche di te che guardi l'insetto, e questa differenza di percezione è fondamentalmente quello che quella sessione di un'ora davanti ad un cespuglio di momiji mi ha insegnato. Kamakiri è diventata, il nome giapponese della mantide, è diventato non solo un ideogramma, ma anche proprio il simbolo di un approccio diverso ad un modo di vedere.

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: studio Alberto Andreani, apriamo col palmarès appena pubblicato della 79esima edizione del Locarno Film Festival. Si aggiudica il Pardo d'Oro il regista rumeno Florin Cerban con la pellicola Nu e locul tau aici, ovvero Questo non è il tuo posto. Il film parla del rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte all'insaputa del padre commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria a Margem do Rio, The Riverbank, di Mateus Farias e Denok Carvalho, produzione di Brasile e Germania. Pardo per la migliore regia, Ong Sang-soo per Nowhere to Lay My Eyes, produzione sudcoreana. Pardo per la migliore interpretazione, Monica Bellucci per Che ti c'è, di Giovanni Tortorici. L'attività eruttiva dell'Etna in Sicilia ha provocato nel primo pomeriggio una scossa sismica di magnitudo 3.9. L'epicentro è stato localizzato lungo le pendici nordorientali del vulcano. Non si registrano feriti, ma le prime immagini mostrano una strada tagliata in due da una frattura del terreno. L'evento si è verificato proprio mentre le attività dell'aeroporto di Catania riprendevano dopo diversi giorni di chiusura. Nessun cittadino svizzero figura invece fra la quarantina di vittime provocata da un altro terremoto, quello di magnitudo 7.7, che ha colpito le isole meridionali dell'Indonesia, lo indica da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri. L'ambasciata svizzera di Giacarta resta comunque in contatto con le autorità del posto. Centinaia di migranti diretti verso il territorio spagnolo di Ceuta sono stati bloccati dalle autorità marocchine. Sembrano confermarsi i timori di un nuovo assalto emersi con le notizie false circolate nei giorni scorsi e che prospettavano l'apertura della frontiera spagnola per oggi 15 agosto. Le misure da parte marocchina sono state rafforzate dopo l'assalto di fine luglio, quando circa 80.000 migranti si riversarono nell'exclave spagnola con un bilancio di almeno 82 morti. Dalla Svizzera, per i soli incidenti in montagna, la Rega ha già svolto molti più interventi dell'anno scorso, a partire dal 1 gennaio. 323 per la precisione, ossia 39 in più rispetto ai primi 7 mesi del 2025, lo indica un'inchiesta dell'agenzia di stampa Keystone ATS. Interpellato anche il club alpino svizzero, che però non dispone di una statistica aggiornata sugli incidenti avvenuti finora in montagna. Il CAS parla però di un'alta affluenza di escursionisti, e lo dimostrano i dati sull'elevata affluenza nelle capanne. Su tutta la Svizzera oggi e domani in gran parte soleggiato, ma con addensamento di cumuli nelle ore pomeridiane, non esclusi temporali soprattutto lungo Alpi e Giura, domani anche sul versante sudalpino.
1: Sulla A2 al San Gottardo tra Quinto e Rolo in direzione nord ci sono code di circa 6 km attese di almeno un'ora. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassen e Köschen rimangono code di circa 1 km attese di una decina di minuti. Ci sono attese di una decina di minuti anche sulla 13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione nord. Infine in Prettigovia la strada tra Grüsch e Schiers è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. La circolazione è deviata localmente.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Buongiorno, buongiorno da parte di Marco Trovesi, con voi per la seconda parte di questo sabato pomeriggio, che nella Svizzera italiana è un po' come una domenica, perché si festeggia il Ferragosto, l'Assunzione di Maria, così nei cantoni cattolici del nostro paese. Ma il Ferragosto, soprattutto nella vicina Italia, dove abbiamo tanti ascoltatori, essendo noi la radio svizzera di lingua italiana, il Ferragosto è un po' il giorno clou dell'estate. E tra poco vi racconterò di un film che racconta di un Ferragosto del 1962, un film decisamente passato alla storia. Intanto gli status quo per iniziare con brio questa nuova ora del nostro pomeriggio.

La band britannica degli Status Quo nel 1979 aveva già al suo attivo 11 dischi, ma è solo con il 12° che si fa conoscere praticamente in tutto il mondo con questa Whatever You Want. Giornata calda anche quella di oggi, più o meno tutta la Svizzera nelle zone pianeggianti, siamo fra i 32 e i 35 gradi. Allora noi torniamo musicalmente parlando all'estate di 26 anni fa. Paola e Chiara, un vero tormentone dell'epoca. Vamos a bailar.

Ego West di The King of Wishful Thinking. Era il 1990, la canzone è diventata famosa grazie al fatto di essere stata inserita nella colonna sonora di Pretty Woman, film quasi di culto con Richard Gere e Julia Roberts. WhatsApp, il numero di Rete 1 è 076-321-1113. Laura sta festeggiando il Ferragosto al fresco della Val Bregaglia, ci ha mandato un bel filmato dalla zona di Albigna. Il filmato, devo dire, rinfrescante, grazie. Si fa quello che si può. Mentre Nadia, buon pomeriggio anche a Nadia, ci scrive: ciao, non solo Affa ma anche l'odore del fumo dell'incendio. Effettivamente in questi giorni diversi e vasti incendi boschivi sono divampati nelle zone italiane al confine con la Svizzera, al confine del Ticino e dei Grigioni, ad esempio il Monte Goi sopra Como, altri incendi nella Val Chiavenna, quindi a poca distanza dalla Bregaglia, a Gordona, e anche nell'Alto Piemonte in Val d'Ossola. Tra poco, come vi dicevo, facciamo un tuffo nel Ferragosto romano del 1962. Intanto Sister Sisters.

0: I Don't Feel Like Dancing insieme alle Sisters. Ce l'ho fatta. Buon 15 d'agosto con la Rete 1. Buon 15 agosto a Emre, molto divertente l'immagine che ci ha mandato. E un caro saluto a Deborah, grazie per le belle parole. Deborah scrive: noi siamo in fase di rientro dalla bellissima Engadina. Come detto, Roma 1962, una città praticamente deserta nel giorno di Ferragosto, è tutto chiuso, e Bruno Cortona è alla ricerca di un telefono o di un bar. Lui, interpretato poi da Vittorio Gassman, è un quarantenne decisamente esuberante, piuttosto aggressivo, sempre alla ricerca di piacere immediato, un po' il simbolo di quell'euforia del boom economico italiano di quel periodo. Beh, nel suo vagare per la città, a un certo punto incontra invece un giovane studente di legge, timido, introverso, particolarmente ligio al dovere, che rimane in città per preparare un esame. Si chiama Roberto Mariani ed è interpretato da Jean-Louis Trintignant. Sentiamo come inizia questo incontro.
1: Sta tutto il giorno chiuso in casa a studiare?
2: Sì, ho gli esami a settembre e sono ancora indietro.
1: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
2: Deve essere vero, io non ho combinato niente oggi, quasi.
1: Per colpa mia, quindi lasci almeno che le offra un aperitivo, sempre che troviamo un bar aperto, naturalmente.
2: No,
1: andiamo, grazie. Forza.
2: Oh, non posso. Non
1: beve.
2: No, non insiste.
1: Ma come non può, per carità? Senti che t'ho pensato, è quasi l'una. Tu dove mangi?
2: A casa.
1: Uscendo dal bagno ho dato una smicciata al frigorifero, c'hai due uova e un limone. Invece mangiamo un boccone insieme e poi ti riaccompagno, eh?
2: Sono nelle mani di un pazzo.
1: Hai avuto paura?
2: Io? No, guida bene lei.
1: Ah, oh, ma che sei matto, mi dai ancora del lei? E dammi del tuo, no? Ormai ci conosciamo.
2: Va bene.
0: Roberto ormai si è fatto trascinare dall'esuberante Bruno a bordo della sua Lancia Aurelia decappottabile, percorrendo la via Aurelia verso le zone delle spiagge, le zone particolarmente frequentate soprattutto durante il fine settimana dalla gente che comincia ad assaporare appunto questo nuovo benessere del boom economico degli anni 60. Arriveranno fino al sud della Toscana, a Castiglioncello, durante questo film che è diventato di culto, è una specie di prototipo dei film on the road. Il sorpasso, vero capolavoro della commedia all'italiana diretta da Dino Risi, esce in Francia con il titolo di Le Fanfaron e negli Stati Uniti con The Easy Life. Negli Stati Uniti soprattutto diventa un film di culto. Dennis Hopper, il regista poi di Easy Rider, si ispira appunto al sorpasso per scrivere il suo soggetto di un film capolavoro del genere road movie. Ma sentiamo qualche istante ancora di questo pericoloso, che avrà peraltro anche una fine tragica, viaggio in auto.
3: E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza e invece aveva marito. A sua memoria ho messo il disco di Foà da Terracina a Roma. E come si chiama la sposa infedele lì di coso, quello spagnolo, quello un po'...
2: García Lorca.
3: Ah, ce l'hai pure tu il disco. Tiè, metti questo. È Modugno. A me Modugno mi piace sempre. Questo uomo in frac mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece. Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, la. L'alienazione, come nei film ad Antonioni, no? Oh, Robè, guarda un po' qua dietro. Hai viste?
2: Chi?
3: Queste due, qua dietro a noi. Adesso mi faccio superare così attacchiamo, eh?
4: Buona.
3: Ehi, addio pupe! Deutschland, Gagliardo, le tedesche ci stanno su.
2: Tu lo conosci il tedesco?
3: No, ma me l'immagino. Hello, darling! Quella a destra da guardare.
2: A me?
3: E come no? Ah sì, hai fatto colpo. Vabbè, non dico che mi sacrifico, ma io quell'altra, quella che guida, va bene?
0: Strepitoso Vittorio Gassman si aggiudica il David di Donatello per la sua interpretazione, invece Jean-Louis Trintignant dichiarò che assomigliava, fu scelto perché assomigliava alla sua controfigura. Dino Risi lo sceglie dopo aver scritturato la controfigura, scegliendo una persona che in qualche modo gli potesse assomigliare, e dirà: lo vidi e disse subito è lui, gentile, timido, educato, ed era il perfetto antagonista di Gassman. Il film sarà un grande successo. La prima c'erano solo 50 persone, ma a fronte di 300 milioni di lire di budget, di spese, ed erano non pochi allora, stiamo parlando del 1962, in tre anni incassò più di 1 miliardo di lire. Grazie anche ad un'ottima colonna sonora, una trovata che oggi potrebbe essere banale, ma a quel tempo era una scelta innovativa, composta dai più grandi successi del momento, da Quando di Tony Renis, a Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri, fino ancora a Il vecchio Fracken, abbiamo sentito un pezzettino, una spezzone di Domenico Modugno, e anche a una canzone che diventerà celeberrima grazie anche al sorpasso.

sorpasso di Dino Risi con interpreti principali Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant e una giovanissima Catherine Spack in viaggio verso sull'Aurelia fino a Castiglioncello, che giustamente Flavio mi scrive non è proprio al sud della Toscana, è più o meno a metà. Diciamo a livello di sì, più o meno siamo circa alla metà della Toscana. Guarda come Dondolo fa parte della colonna sonora di grande successo, nasce come facciata B di Pinne, Fucile ed Occhiali, anch'esso inserito nella colonna sonora del Sorpasso, e canzone che tornerà anche ad essere celebre negli Stati Uniti nel 2017, quindi a 55 anni di distanza dalla sua uscita, perché sarà inclusa nella colonna sonora della serie TV Netflix Master of None e arriverà addirittura quasi in testa alle classifiche dei brani più ascoltati sulle varie piattaforme. Rete 1, 16 e 29 minuti, di nuovo buon 15 di agosto, anche con gli Wham di The Age of Heaven.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Riviera Life, ancora estate musicalmente con Caro Emerald insieme a Giuliano Palma, era vivere appunto Riviera Life. 0763211113 è il nostro numero WhatsApp, vedo che siete numerosi anche in questo 15 di agosto e la cosa mi fa solo piacere. Un caro saluto a Giuseppe che con Caterina scrive: torniamo da una gita fantastica a Miller's Garden o Garden, Stoccolma. Sono andato a vedere, si tratta di un museo d'arte, un giardino delle sculture. Potevo immaginare dalle belle foto che ci avete mandato sull'isola di Liding nell'arcipelago di Stoccolma, appunto in Svezia. Ho dato un'occhiata anche alle temperature che avete trovato da quelle parti, insomma, non certo quelle che avete di nuovo ritrovato al vostro ritorno. Siamo tra i 20 e i 25 gradi, se ho ben capito. Maura invece da Locarno ci scrive semplicemente Tomino, che presumo sia alla base della sua merenda, vista anche l'ora. Di nuovo buon pomeriggio e buona serata a tutti voi. E ancora Luce scrive: mi hanno appena cacciata da Rete 3. Beh, benvenuta sulla Rete 1 e ben ritrovata sulla Rete 1. Earth, Wind and Fire, lì riascoltiamo nel 1982 con Fall in Love with Me.

Maledetto me è il titolo della canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, fa parte di Calcinacci, l'ultimo album di Filippo Utinacci, cantautore romano classe 1997, che ha scelto come nome d'arte Fulminacci, che poi è una vecchia espressione dei fumetti degli anni 60 e 70. La utilizzava per esempio Braccio di Ferro. Fulminacci era una delle classiche esclamazioni di sorpresa. Ma è stato utilizzato anche da Tex Willer. Fulminacci fa parte del campionario di imprecazioni dell'epoca, insieme a Peste, Corpo di Mille Balene, che è famosissimo, oppure Gran Matusalemme Ballerino. Quest'ultima effettivamente non me la ricordavo. 16:51, ci avviciniamo anche al notiziario delle 17, al termine del quale faremo anche un punto della situazione sulla viabilità con la redazione di BND Via Suisse. E in Svizzera ci restiamo nei prossimi minuti con Caroline Chevin da Lucerna. Could Have Let Me Know.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Alberto Andreani, annunciato poco più di un'ora fa il vincitore del 79esimo Pardo d'Oro del Locarno Film Festival. Il primo premio è andato al regista rumeno Florin Șerban per il film intitolato Nuelo Cultau Aici, ovvero Questo non è il tuo posto. Un intenso dramma premiato proprio per la forza della sua sceneggiatura. Parla infatti del rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte all'insaputa del genitore commette atti di vandalismo. Ma sentiamo un commento dell'inviata a Locarno, Moira Bubola.
3: Posso dirvi che il Pardo d'Oro è andato a Florin Șerban, regista rumeno, che ha portato in competizione un film duro, scritto bene, ben recitato, dalle immagini stilisticamente perfette e sempre in armonia con il contenuto. Il dramma di un personaggio che non si permette di lasciarsi andare e provare amore e benevolenza per il figlio adolescente riesce davvero a commuoverci. E poi il film ha anche il pregio di raccontare e riflettere sul paese del regista, la Romania, un paese percorso da tensioni sociali e razziali. Permettetemi ancora una considerazione per quanto riguarda il film brasiliano Amargem do Rio, che ha vinto il premio speciale della giuria. Ecco, anche qui i due registi hanno saputo coniugare il personale con il politico. Dunque, l'elemento universale è presente e ha saputo ancora una volta coinvolgere il pubblico. Mi permetto un appunto alla scelta della giuria. Perché premiare Monica Bellucci con un riconoscimento per la migliore interpretazione quando in Che ti c'è, film italiano del concorso, aveva un ruolo marginale? Misteri delle scelte della giuria.
2: Torna a salire la tensione nel sud del Libano dopo l'odierno attacco israeliano che ha causato almeno 9 morti, secondo media locali che parlano del bilancio più grave dall'inizio della tregua siglata tra Beirut e lo Stato ebraico. L'accordo prevede il disarmo di Hezbollah e il progressivo ritiro israeliano dal Libano meridionale, e proprio Hezbollah minaccia ora una risposta adeguata. Chiede inoltre al governo libanese di interrompere i negoziati con Israele. In Marocco si confermano i timori di un nuovo assalto di migranti subsahariani verso il territorio spagnolo di Ceuta, come avvenuto a fine luglio. Le autorità marocchine annunciano infatti di aver bloccato un gruppo composto da diverse centinaia di persone. Già nei giorni scorsi erano circolate notizie false sui social network che prospettavano per oggi un'apertura delle frontiere spagnole. Oggi festa nazionale del Liechtenstein, si apprende che la famiglia regnante apre alla successione femminile. Finora possono accedere al trono solo i membri maschi della famiglia von Unzu-Liechtenstein, mentre in futuro verrà considerata anche una donna qualora primogenita. In un'intervista il principe ereditario Alois ha però precisato che la novità non riguarda gli attuali membri del casato. Per la cronaca regionale risulta tuttora in fuga l'individuo che nella notte a Lugano ha accoltellato un uomo. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina che si trova a poca distanza dalla sede della polizia municipale. La vittima è ricoverata in ospedale con diverse ferite. Le sue condizioni di salute non sono note. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo abbastanza soleggiato al mattino, a sud e in montagna, a nord solo in parte con rovesci o temporali isolati. Dal pomeriggio primi temporali anche sul versante sudalpino, localmente forti.
4: Per estate particolare attenzione in entrambe le direzioni. Se circolate sulla A2 tra l'area di servizio di Coldrerio e Mendrisio sono segnalati dei pedoni sull'autostrada. Ancora sulla A2 al San Gottardo, tra Quinto e Rolo in direzione nord, ci sono ora code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ancora in A2 verso nord ci sono code a tratti tra Ergisville e Lucerna Horv, traffico congestionato anche sull'Axenstrasse tra Flüelen e Sissikon. Infine in Pretigovia la strada tra Grüsch e Schiers è stata riaperta.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Molto fuori negli anni 80 con Footloose di Kenny Loggins, tema principale del film che portava lo stesso titolo, che lancia a livello internazionale in modo definitivo Kevin Bacon, un vero prezzemolo di Hollywood. Ha interpretato un sacco di ruoli in decine di film di generi molto diversi, tanto da dare vita a quel famoso 6 gradi di Kevin Bacon, cioè non c'è nessun attore praticamente più o meno famoso di Hollywood che non abbia in qualche modo direttamente o indirettamente lavorato o avuto a che fare con lui. 17:09, buon 15 di agosto in compagnia della Rete 1, io sono Marco Trovesi, siamo insieme ancora per poco meno di un'oretta. Vi racconterò di qualche concerto storico che si è tenuto più o meno in questa data e nella storia. Uno su tutti, quello di Woodstock, che prendeva via il 15 per terminare il 18 agosto nel 1969, ma ci sono altri eventi musicali legati a questa data. E poi abbiamo anche un interessante spazio agenda sempre legato alla musica italiana, ora con Settembre e 2 settimane.

Buon sabato pomeriggio, buon 15 di agosto, buon Ferragosto a chi lo festeggia, ancora saluto a Ciro, buona serata. Don't Tell Me era Madonna qui sulla Rete 1. Il 15 di agosto del 1969 apriva, o comunque si aprivano, i tre giorni di pace e musica che sono entrati nella storia della musica e sono diventati il simbolo della controcultura del movimento pacifista degli anni 60. Tre giorni di pace e musica si tengono a Bethel nello stato di New York e l'evento passerà alla storia come il Festival di Woodstock. Tantissimi saranno i problemi per l'arrivo degli artisti, per il maltempo, per un pubblico che era stimato in 50.000 persone, ma poi raggiunse la ragguardevole cifra di circa 400.000 giovani. Fango, condizioni climatiche avverse, sotto profilo economico un altro disastro, perché l'affluenza così inaspettata costrinse ad abbattere le recensioni, trasformando di fatto il festival in un evento gratuito. C'erano tutti i nomi più belli del rock dell'epoca, tra questi sicuramente Janis Joplin, gli Who, i Santana, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash e Young, e a chiudere con qualche ora di ritardo ormai la mattina della domenica fu Jimi Hendrix, con concerto durato un paio d'ore durante la quale suonò il celebre inno nazionale americano The Star Spangled Banner, completamente con la chitarra completamente distorta, questo è un segno di protesta contro la guerra in Vietnam, e concluse la sua esibizione con forse potrei dire uno dei suoi brani miei preferiti, che sarà eseguita anche come bis finale richiesto a gran voce: The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix.

Si chiudevano così nel 1969 tre giorni di pace e musica del Festival di Woodstock. L'ultimo artista a salire sul palco è stato Jimi Hendrix. Come dicevo, l'evento sarà un flop a livello economico perché l'affluenza inaspettata ed esagerata del pubblico fece modo di abbattere le recensioni, quindi alla fine nessuno pagò il biglietto. Tra i concerti invece gratuiti più applauditi della storia, che hanno visto il maggior numero di persone, sicuramente la spiaggia di Copacabana, Rio de Janeiro, vanta un primato ancora imbattuto, che è quello di Rod Stewart, applaudito da 3,5 milioni di persone nel 1994. Sempre a Copacabana, memorabile anche i 3 milioni di pubblico per Hoggy Ben. Ancora sempre a Copacabana, Lady Gaga, solo tra virgolette 2 milioni proprio nei primi mesi di quest'anno, e i Rolling Stones invece 20 anni fa esattamente saranno applauditi da 1,5 milioni di persone. Fra i concerti sempre gratuiti che hanno visto il maggior numero di pubblico, sicuramente da ricordare i due di Jean-Michel Jarre all'Università Statale di Mosca nel 97, 3,5 milioni di persone, e qualche anno prima, nel 1990, con 2,5 milioni di persone ad applaudirlo. Ricorderemo più tardi anche un altro storico concerto che si è tenuto invece al Central Park di New York. Intanto si avvicina con le ultime informazioni sulla viabilità. E adesso torniamo in Italia con Antonello Venditti e 100 città. Era il 1987. Di nuovo buon 15 di agosto con la musica Le Chiacchiere di Rete 1.

0: Buongiorno e buon viaggio. Vi segnalo la fine del pericolo causato dai pedoni precedentemente annunciati sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrerio e Mendrisio. Ancora sulla 2 al San Gottardo, tra Quinto e Airolo in direzione nord, ci sono code di circa 5 km attese di almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, la terza corsia a destra per raggiungere i passi Airolo, è aperta. Ancora sulla 2 verso nord ci sono code a tratti tra Stans Nord e Lucerna Horv. Da Bien, Mario Boldini.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Saint-Étienne insieme a Confidence Man, era Brand New Me, 17:35 minuti, buona serata e di nuovo buon 15 di agosto in compagnia di Rete 1, io sono Marco Trovesi. Si parlava poco fa dei concerti gratuiti che hanno visto il maggior numero di spettatori nella storia, il record è tuttora detenuto da Rod Stewart, 3,5 milioni sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro nel 1994. Il 15 agosto invece del 1991 Paul Simon tiene uno dei concerti più affollati della storia della musica statunitense al Central Park, vero polmone verde insomma di New York, a Manhattan, e davanti a lui c'erano un pubblico stimato tra i 6 e 750 mila spettatori. Questo avveniva circa 10 anni dopo lo storico incontro con il socio Argan Funkel, era il settembre del 1981, i due si erano separati dopo i primi anni di grandissimi successi nel 1970, si riuniscono per raccogliere i concerti, sono stati entrambi gratuiti, ma comunque lo scopo dello storico concerto al Central Park del 1981 serviva per

0: E dopo l'atmosfera del Central Park di New York, 1981, Simon R. Garfunkel di nuovo sul palco insieme per Mrs. Robinson, c'è un suono che fa subito pensare alle montagne, alle valli e ai grandi spazi del nostro territorio, è quello del Corno delle Alpi. Il 22 agosto sarà protagonista al Passo del San Gottardo con il quarto raduno Nord-Sud che riunisce i suonatori provenienti da entrambi i versanti del massiccio. Un appuntamento che celebra una tradizione antica e che anche nella Svizzera italiana sta conquistando sempre più appassionati. Ci racconta tutto Giorgio Soldini, ideatore della manifestazione, contattato da Loriana Sertoni.
1: Il Corno delle Alpi è uno strumento tradizionale della Svizzera ed è usato soprattutto nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese, ma da un po' di tempo anche in Ticino ci sono diversi gruppi di suonatori di Corni delle Alpi.
2: Ma il Corno delle Alpi è uno degli strumenti più riconoscibili della Svizzera, ma quanto è difficile imparare a suonarlo?
1: Imparare a suonarlo bisogna avere, come in tutte le attività, la voglia di imparare. E la passione e poi il tempo dà ragione. Il Corno delle Alpi è uno strumento tradizionale e come tale viene suonato sia a sud che a nord delle Alpi ed è questo che ci ha portato a organizzare questi incontri nord-sud. L'incontro nord-sud che avremo in agosto al Gottardo è il terzo incontro di quest'anno e tutti gli anni facciamo un incontro all'Enseraide, a San Bernardino e al Gottardo.
2: Un programma che prevede due concerti, ce ne vuol parlare Giorgio?
1: Sì, a mezzogiorno c'è l'incontro al Gottardo, in questo caso, come c'è stato a San Bernardino e all'Enseraide, con un aperitivo. Poi alla 1, alle 13, si comincia a suonare dei brani conosciuti. Tutti quelli che vengono a questo incontro

0: ricevono un libretto con i brani da suonare. Suoniamo circa tre quarti d'ora, ci fermiamo per la pausa pranzo e si ricomincia alle 15 per una seconda seduta di suonate.
1: Nel 2025 erano 52 i suonatori presenti, quest'anno vi aspettate ancora più partecipanti?
0: Ma più o meno saremo sempre sulla cinquantina. Adesso il numero lo si saprà esattamente il giorno dell'evento, perché ci contiamo, ma c'è sempre qualcuno che si iscrive all'ultimo momento, e oggi siamo circa già una cinquantina.
1: Ecco, ma come si fa per partecipare?
0: Per partecipare basta dirlo e poi si ricevono tutte le informazioni per l'evento.
1: Ricordiamo che l'evento si terrà il 22 di agosto al Passo del San Gottardo.
0: Tutte le comunicazioni sono fatte via WhatsApp o per quello che riguarda la parte italiana si rivolgono a me o altrimenti a Reto Guidon. Noi due abbiamo ideato questo evento durante un incontro amichevole che abbiamo avuto nel 2019 al Passo del San Bernardino, e ci è venuta l'idea di organizzare questi incontri.
1: Che criteri ci vogliono per potersi iscrivere?
0: Bisogna avere un corno delle Alpi, saperlo suonare.
1: Ecco, non è che ci vuole molto, insomma, no. Va bene.
0: L'iscrizione non costa niente.
1: Sì, però questo evento è aperto anche a chi semplicemente vuol venire a sentire questo meraviglioso strumento.
0: Chiunque può venire in questi orari ad ascoltarci al Gottardo.
1: Ecco, sì. Chi vuol venire a sentire, benvenuto il 22 di agosto al Passo del San Gottardo, a partire dalle 13 con il primo concerto. Però Giorgio Soldini, non abbiamo finito, perché noi ci portiamo avanti e parliamo anche dell'ottavo Festival Corni delle Alpi della Svizzera Italiana, di cui lei è ideatore anche di questo.
0: Sì, siamo all'ottava edizione, potrebbe essere la decima, visto che c'è stata la pausa del Covid. Ecco, i primi anni l'abbiamo fatto a Mendrisio e poi abbiamo ripiegato sulla Castel Grande, che è una cornice splendida e molto comoda anche per chi viene dalla Svizzera interna, con la ferrovia, col treno.
1: Certo, il Castel Grande è una cornice bellissima, quindi lì si terrà l'ottavo Festival Corni delle Alpi. Ce ne vuol parlare, Giorgio?
0: Sì, allora, il festival si svolgerà il 5-6 settembre.
1: Sì.
0: Il sabato ci sarà un concorso dove ci saranno partecipanti di tutta la Svizzera, anche dall'estero, arriverà qualcuno dalla Germania, qualcuno dalla Francia, e questo concorso dà diritto poi a avere un premio per i primi classificati. Il sabato sera organizziamo un concerto nella collegiata di Bellinzona, che è aperto a tutto al pubblico, dove ci sarà l'esibizione di diversi specialisti, non solo con Corni delle Alpi. Avremo un gruppo che arriva dalla Cechia, che suonano i corni da caccia. Avremo un'esibizione di uno strumento molto antico, si chiama serpentone, che suonerà con l'organo della collegiata, e avremo anche dei corni delle Alpi che suoneranno in questo spettacolo. E la domenica invece ci sarà, sempre a Castel Grande, una suonata d'insieme dove ci sarà un gruppo di circa 100, dai 100 ai 130 suonatori di Corni delle Alpi, e suoneranno tutti insieme.
1: Quindi un festival molto importante, lo ricordiamo, l'ottavo Festival dei Corni delle Alpi della Svizzera Italiana, con un weekend molto denso, ce ne ha parlato Giorgio Soldini, il 5 e il 6 di settembre, dove al Castel Grande di Bellinzona, una cornice meravigliosa, ma prima ancora però un'altra cornice bellissima è quella del Passo del San Gottardo, dove l'eco dei Corni delle Alpi risuonerà proprio lì, quando il 22 di agosto a partire dalle ore 13. E grazie mille Giorgio Soldini per averci così illustrato queste due manifestazioni che hanno come protagonista questo strumento meraviglioso, tipicamente svizzero, il corno delle Alpi. Grazie Giorgio Soldini, buona giornata.
0: Grazie a lei, arrivederci.

0: Rete 1.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento.

Fabrizio De André e Fiume Sun Creek ci ha portato al momento dei saluti, saluti che arrivano su una canzone che parla del contrasto tra l'afa e il rumore del giorno trascorso in città, un certo sollievo che si può provare nella vita di dopo il tramonto. L'originale degli anni 60 dei Loving Spoonful è stata ripresa con successo da Joe Cocker nel 94. Un caro saluto, buona serata da Marco Trovesi, tra poco lo spazio informativo di 6 di sera. Alla prossima!

0: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Siamo qui per voi con gli aggiornamenti per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 16 agosto. Sarà una giornata con nuvolosità e pioggia, specialmente nella seconda parte e specialmente lungo le Alpi. I colleghi di Meteo Svizzera segnalano che a nord ci potrebbero essere temporali anche di forte intensità. Le massime restano anche domani attorno ai 30 gradi, quindi rimane anche l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote di Ticino e Moesano. Rimane pure il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutta la Svizzera italiana. E con queste informazioni siamo in chiusura. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata e di una buona domenica per domani. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
2: Il Pardo d'Oro è rumeno. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Inizieremo questa edizione con il palmarès della 79esima edizione del Locarno Film Festival, svelato nel pomeriggio. Il premio più prestigioso lo ha vinto Nu Elocul Tau Aici, che in italiano potremmo tradurre con Non appartieni a questo posto, del regista rumeno Florin Sherban. In pagina commenteremo i premiati, la rassegna e guarderemo anche un po' al futuro con un'intervista al vicepresidente del festival, Luigi Pedrazzini. Ci sposteremo poi a Ceuta, nell'exclave spagnola, dove a causa di una campagna sui social c'erano timori di nuovi arrivi in massa di persone che vi entravano illegalmente dal Marocco, come accaduto a fine luglio. Questi arrivi, per finire, non ci sono stati, anche perché le forze di sicurezza marocchine, ma pure quelle spagnole, hanno blindato i confini. In Afghanistan oggi si è celebrato l'anniversario che 5 anni fa riportò i talebani al potere dopo il ritiro delle truppe statunitensi e della NATO. Con il racconto di una nostra collaboratrice appena rientrata da Kabul, cercheremo di capire che tipo di società c'è ora, fra crisi economica e restrizioni imposte alle donne. Andremo poi sulle strade svizzere per capire se questi mesi di caldo canicolare si sono tradotti anche in un aumento dei guasti alle vetture e segnalazioni alle pattuglie di soccorso.
3: Il caldo come il freddo sono dei nemici dell'auto, e noi abbiamo visto che il caldo ha fatto surriscaldare varie auto ed è stato quindi la causa di alcuni guasti. Certo, il fatto di avere molto traffico accentua questo fenomeno.
2: Il molto traffico a cui si riferisce Laurent Pignot, portavoce del Touring Club Svizzero, è inteso soprattutto quello turistico. Il caldo quindi non è l'unico motivo dei guasti. Questo è il sommario, ma ci sarà altro in 6 di sera. Iniziamo. Iniziamo quindi dal Locarno Film Festival e da chi ha conquistato il Pardo d'Oro di questa 79esima edizione.
4: Siamo molto fieri di assegnare il Pardo d'Oro a You Don't Belong Here di Florin Sherban.
5: Florin Sherban.
2: E per il resto del palmarès, per commentare questa edizione ormai in chiusura, ci colleghiamo con Locarno, dove troviamo Marcello Ierace. Marcello, abbiamo detto del Pardo d'Oro, chi sono stati gli altri protagonisti di quest'anno?
6: Sì, buonasera da Locarno, dove appunto c'è stato questo trionfo rumeno, ma un altro film particolarmente apprezzato e che fino all'ultimo era anche uno dei grandi favoriti a conquistare il Pardo d'Oro è Nowhere to Lay My Eyes del sudcoreano Aung San Suu, al quale è andato il premio per la miglior regia e per la miglior interpretazione di Kim Min-hee. Menzione speciale per il brasiliano Amargen Durio e premiata anche Monica Bellucci per Che ti c'è di Giovanni Tortorici. E c'è anche un po' di Ticino nel palmarès, grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo.
2: Marcello, con te c'è Moira Bubola, la collega del Centro di Competenza Cinema della RSI. Moira, buonasera anche a te. Che valutazione dai tu di questo palmarès e in generale dei film presentati in questa 79esima edizione?
5: Buonasera, la mia valutazione è sicuramente positiva. Abbiamo visto 17 film in concorso internazionale, molti di questi davvero interessanti perché tutti vicini alla realtà. Dunque un cinema portato a Locarno che ci ha saputo restituire quello che sta succedendo. Uno dei fili rossi della competizione, ma anche dei film visti in piazza, è stato sicuramente quello della famiglia. La famiglia come centro e nucleo di tanti conflitti che arrivano da fuori. Viviamo in una società molto difficile ed ecco che la famiglia, quella tradizionale ma anche le famiglie allargate, fanno come da cassa di risonanza. Devo dire che anche la piazza ci ha accontentati, dico ci perché il pubblico ha partecipato con buonissimi film, tra questi spicca Frank and Louis di Petra Volpe, film svizzero che ha commosso, ha fatto piangere e riflettere. Il primo film di Petra Volpe, premio Quartz lo scorso anno con Heldin, che la Volpe ha girato negli Stati Uniti d'America.
6: Ecco, era appunto, dicevi, particolarmente apprezzata stata la qualità anche dei film in piazza. Si sta sempre avvicinando la piazza al concorso internazionale, secondo te?
5: Sì, questa è una domanda interessante, Marcello, proprio perché quest'anno abbiamo visto una piazza che ha convinto, coinvolto ed emozionato, ma era una piazza senza i blockbuster statunitensi, dunque con film d'autore, molti europei e anche, quando sono arrivati d'oltreoceano, film indipendenti. Dunque sì, possiamo dire che si sta avvicinando in quella che è la tendenza locarnese a distinguersi rispetto alle altre grandi manifestazioni.
6: Per chiudere, un'altra cosa, un altro tema, più che altro riguardo alla presenza, anzi diciamo all'assenza della presidente Maya Hoffman del Locarno Film Festival, come giudichi questa sua scelta di frequentare il festival solo nei primi giorni e credi che questo comportamento possa essere controproducente alla lunga?
5: Allora, da parte mia nessun giudizio, ci mancherebbe altro, c'è una riflessione da condividere con chi ci sta ascoltando. Sicuramente il festival è cambiato con questa nuova presidenza, ha preso un'altra dimensione. L'assenza di Maya Hoffman in questi ultimi giorni si è sentita, è inevitabile. È vero però anche che Rafael Brunswick, che è il CEO, lo devo dire in inglese perché non c'è una traduzione, il Chief Executive Officer, dunque lui controlla, supervisiona il lavoro della direzione. Rafael Brunswick è molto presente, tutta la direzione, lo stesso Jonah Nazzaro, che ha firmato un ottimo festival quest'anno, lo si vedeva dappertutto. Dunque è cambiato proprio il DNA del festival, Marcello, e questo è un cambiamento dettato anche dalle esigenze che dovranno proiettare il Locarno Film Festival verso il futuro.
6: Grazie Moira, linea a te Pervin.
2: Grazie, sì, grazie Moira Bubola per queste riflessioni. Lo ricordo, Moira Bubola, la collega del Centro Competenza Cinema della RSI. Noi restiamo a Locarno per sentire adesso il bilancio stilato, questa volta non da Moira Bubola ma dal vicepresidente Luigi Pedrazzini. L'intervista è del nostro inviato Marcello Ierace, che abbiamo appena sentito. Per cominciare ha chiesto a Luigi Pedrazzini qual è stato il momento più alto e quello più problematico di questo festival.
7: Ma iniziamo dal momento più basso, e quando si è abbassato il palco al Monte Verità ero presente, ero a pochi metri di distanza, ho avuto anche paura. Per fortuna la cosa si è risolta senza gravi conseguenze, e qualcosa che non doveva succedere, purtroppo se ne è parlato un po' dappertutto, la cosa è finita lì, speriamo che nel futuro queste cose non abbiano a ripetersi. Il momento più alto è, non credo che ce ne sia uno, è la continuità di questa edizione, la capacità di essere stata positiva dall'inizio. Mi prometto di citare una persona che ho incontrato ieri sera entrando in Piazza Grande, Ruth Dreyfus, che è una persona che ha seguito tantissimi film, mi ha detto è una delle più belle edizioni alle quali ho partecipato.
6: 79 è molto vicino a 80, evidentemente. Quanto per voi l'occhio è già rivolto all'80, quanto ha pesato l'edizione 80 sull'edizione di quest'anno, e se già possiamo anticipare qualche grossa novità in vista dell'anno prossimo?
7: Non ha pesato l'edizione dell'80, anche se ha un suo significato particolare, perché noi dobbiamo fare ogni anno il meglio, quindi non possiamo dire adesso abbiamo un traguardo, dobbiamo dimenticare quello che stiamo facendo. È chiaro che l'ottantesimo è un'occasione, forse più che per fare cose diverse, per lanciare dei segnali di quello che potrebbe essere il Festival del Film nei prossimi anni. Stiamo facendo una riflessione importante sulla strategia del festival e penso che tracce di questa riflessione le ritroveremo nell'edizione dell'ottantesimo, proprio per marcare una strada. Però dobbiamo essere capaci di fare protagonizzazione dell'ottantesimo che sia una rappresentazione di continuità, non un picco che poi di nuovamente scende. E sicuramente avremo qualche novità, forse potremo tornare, io spero, al Grand Hotel, avere nel Grand Hotel un punto di riferimento importante per la storia del festival.
6: Invece tra le grosse novità che probabilmente potrebbero esserci dall'81esima, dal 2028, c'è questo spostamento di data. In questi giorni avete raccolto delle opinioni dal pubblico, dagli addetti ai lavori, e se è così successo cosa avete ottenuto?
7: L'impressione è che le persone vicine alle problematiche della cinematografia ci dice: fate attenzione, il problema delle date ogni anno diventa sempre più acuto, dovete fare qualcosa. Poi sappiamo che ci sono altri condizionamenti per il festival. Adesso l'attenzione è concentrata sulle discussioni che avremo con la mediazione del municipio di Locarno, con gli organizzatori dei concerti, per capire se c'è spazio per un anticipo ragionevole delle date, agendo in particolare sulla rapidità nella costruzione delle strutture del festival. Però il festival ha bisogno di questo anticipo.
6: Lei, vicepresidente, parliamo un po' della presidente Maya Hoffman, che è stata presente ai primi giorni e poi fondamentalmente non la si è più vista. Lei sa dare una spiegazione a questo comportamento, questa assenza, e pensa che questa assenza possa pesare sull'immagine del festival di Locarno?
7: La presidente Maya Hoffman è stata presente fino alla fine della prima settimana del festival, fino a martedì. Lei aveva annunciato da parecchio tempo che poi aveva degli impegni che non le avrebbero permesso di rimanere fino alla conclusione. Io credo innanzitutto che una presenza come quella della presidenza Hoffman si misura in termini di qualità di presenza, non di quantità, e i giorni che è stata a Locarno anche quest'anno li ha vissuti intensamente. È una presidenza diversa da quella che abbiamo avuto nel passato, che si qualifica piuttosto attraverso input che dà anche sul piano artistico, sul piano dei collegamenti internazionali, sul piano delle occasioni, dei contatti che crea per il festival. Quindi io assolutamente non ritengo che il fatto che lei abbia abbandonato il festival dopo qualche giorno costituisca un pregiudizio importante. Poi abbiamo anche costruito una struttura del festival che funziona al limite anche in assenza, non dico senza presidenza, ma non è necessaria la presenza in ogni momento per far funzionare. Abbiamo una direzione collegiale più forte, abbiamo un consiglio di amministrazione che ha dei compiti più precisi, per cui è nell'insieme che bisogna valutare queste presenze e assenze di Maya Hoffman.
2: E queste erano le considerazioni del vicepresidente del Locarno Film Festival, Luigi Pedrazzini. Io vi segnalo che sulla rassegna torneremo ancora domani sera con le cifre che hanno caratterizzato questa 79esima edizione. L'attualità estera ora, per occuparci della crisi migratoria a Ceuta. C'erano timori diffusi di nuovi arrivi in massa sulla scia di quanto accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi, quando circa 72.000 persone entrarono irregolarmente nell'exclave spagnola in territorio marocchino. I timori derivavano da una nuova campagna sui social, ma Spagna e Marocco hanno blindato i confini di Ceuta e Melilla con il dispiegamento di centinaia di poliziotti e militari. Stando a Rabat, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato oggi un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani. Dalla Spagna ci aggiorna la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
8: Nonostante il confine da una settimana fosse presidiato da oltre 2.000 agenti frontalieri, da due navi della Marina Militare e da barriere nautiche, stamattina circa un centinaio di persone ha comunque tentato di attraversare il varco di El Tarajal davanti a Ceuta, ma sono state immediatamente bloccate dalle forze di polizia marocchine, che hanno impedito gli ingressi anche con l'uso di lacrimogeni. Questa volta, rispetto allo scorso 30 luglio, quando invece più di 70.000 migranti erano entrati senza controllo, c'è stata la massima collaborazione tra Spagna e Marocco, come aveva auspicato due giorni fa a Ceuta il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albárez.
9: In ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones.
8: Il ministro spagnolo aveva anche rivolto un appello affinché gli aspiranti migranti non tentassero questa impresa fallimentare, mettendo a rischio la propria vita, e di non fidarsi dei moltissimi messaggi diffusi dai social che incitavano all'attraversamento di massa del confine. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, comunque, la situazione tra i due paesi resta molto tesa. Nei giorni scorsi il ministro della giustizia marocchino, Ouabi, aveva minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con la Spagna, mettendo anche in discussione la sovranità spagnola su Ceuta e Melilla.
2: E per capire la portata della crisi migratoria e dello scontro tra Marocco e Spagna, Camila Camponovo ha intervistato Carlos Echeverria Jesús, direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla dell'Istituto di Sicurezza e Cultura di Madrid.
10: Professore Echeverria, lei segue da vicino la crisi in corso. Secondo lei ci troviamo di fronte a una crisi fondamentalmente sociale, economica, o esiste una componente politica e geopolitica molto forte in questo caso?
11: Es fundamentalmente una componente política. Es decir, que aquí no hay una explicación económica, norte-sur, ni nada parecido a Marruecos.
12: È una questione politica, non c'è una spiegazione economica. Il Marocco, come ha fatto in passato, ha usato questo afflusso enorme di persone come misura di pressione sulla Spagna. In merito alle rivendicazioni territoriali e delle relazioni bilaterali con la Spagna, il Marocco vuole dettare i tempi e le politiche. Proprio il fatto che oggi non ci sia stata un'ondata massiccia è dovuta al fatto che il Marocco evita di contenere i flussi così come evita di alimentarli. È una giornata tranquilla perché il Marocco lo vuole. Il 30 luglio è stata una giornata drammatica perché il Marocco aveva deciso così. Alcuni cercano scuse di vario tipo, come la visita di Sanchez in Algeria, ma alla fine si tratta di una pressione nei confronti della Spagna, che è anche una pressione nei confronti dell'Unione Europea, sebbene il Marocco non riconosca il fatto che Ceuta e Melilla siano anch'esse territorio comunitario.
11: Sono anche territorio comunitario.
10: Esistono elementi concreti per affermare che il Marocco utilizzi la pressione migratoria come strumento politico?
11: Sì, Marruecos è igual che Turchia o igual che Bielorussia, sono vecinos della Unione Europea.
12: Il Marocco, proprio come la Turchia o la Bielorussia, è un paese confinante con l'Unione Europea e ha dimostrato in molte occasioni di utilizzare i flussi umani come strumento di pressione. Noterà che non uso il termine migranti o flussi migratori. Una cosa sono i migranti, un'altra è la strumentalizzazione di uno Stato nei confronti di un altro. Ora, evidentemente, si è trattato di un fatto senza precedenti, anche se è capitato più volte in passato. Per quanto riguarda Ceuta, è già successo nel 2021 e in quell'occasione la spiegazione era relativa alle cure mediche in Spagna del leader del fronte Polisario. In questa occasione alcuni cercano diverse spiegazioni, ma cercare così tante spiegazioni significa fare un favore al Marocco, come se avesse ragione a fare ciò che fa. La rivendicazione territoriale è inaccettabile. La Spagna dovrebbe mostrarsi più ferma. Speriamo che ora lo sia.
11: España en esto debería de ser mucho más firme porque no lo ha sido hasta ahora. Ojalá a partir de ahora lo sea.
10: Ma secondo lei in che modo la questione della sovranità di Ceuta e Melilla è legata a questa crisi tra Marocco e Spagna?
11: Ma es muy importante insistir en que Marruecos es un país que no está cómodo.
12: È importante sottolineare che il Marocco è un paese che non si riconosce nei confini internazionali universalmente riconosciuti, ed è così da decenni, non solo nei confronti della Spagna. Rivendica territori anche all'Algeria e poi c'è la disputa sul Sahara occidentale con la Mauritania. È molto importante usare questo termine, agisce come una potenza coloniale. Ceuta, Melilla, isola di Perejil, le isole Zaffarine e altri sono territori spagnoli. Il Marocco li rivendica, ma non li ha mai inseriti nell'elenco dei territori autonomi delle Nazioni Unite, né sono colonie, anche se il Marocco affermi il contrario. Ceuta è un territorio spagnolo ed europeo.
11: Però Ceuta è territorio spagnolo e europeo.
2: E queste erano le considerazioni del professor Carlos Echeverria Jesús. Vogliamo ora in Afghanistan. Sono passati 5 anni da quel 15 agosto del 2021 che ha cambiato radicalmente la storia recente del paese. Quel giorno i talebani entrarono a Kabul e tornarono al potere, mentre le forze statunitensi e della NATO completavano un frettoloso ritiro dal paese dopo quasi 20 anni di guerra. Oggi l'anniversario viene celebrato dalle autorità talebane come una vittoria e come la fine della presenza militare occidentale. Ma dietro le celebrazioni rimane una realtà difficile. L'Afghanistan continua ad affrontare una grave crisi economica e umanitaria, mentre le restrizioni imposte alle donne e alle ragazze hanno trasformato profondamente la società. Di questo ora ci racconta la nostra collaboratrice Costanza Spocci, rientrata qualche settimana fa da Kabul.
13: Il paese che ho ritrovato è un paese in cui, quando si cammina per strada, la prima cosa che si nota è l'assenza quasi totale delle donne. A Kabul se ne vedono un po' di più, la maggior parte hanno il burqa, ma ad esempio nelle zone rurali o nel sud del paese, come in Helmand, praticamente è impossibile vedere delle donne nello spazio pubblico. E una cosa che mi ha colpito è che una collega che ho incontrato in Afghanistan, una collega afghana, che anche lei è tornata dopo 5 anni dopo essere scappata, e diceva che per lei era impossibile riconoscere nelle strade ormai chi è un talebano e chi non lo è, perché tutti gli uomini che sono fuori, che camminano in spazi pubblici, sono costretti di fatto a vestirsi e a farsi crescere la barba come i talebani. Questo per un'ottica di conformismo, ma anche per potersi tutelare dalle richieste della polizia morale, sia con gli uomini che con le donne, che chiedono un certo codice di abbigliamento abbastanza rigido.
14: Lo dici e lo racconti anche tu, le donne sono forse il simbolo più evidente della trasformazione del paese. Hai potuto parlare con alcune di queste donne? Che cosa ti hanno raccontato?
13: Ho incontrato moltissime professioniste, soprattutto donne che ancora lavorano nel settore sanitario, perché a parte le maestre fino a sesto grado, le ostetriche, le dottoresse, le infermiere sono le uniche donne che possono ancora lavorare, e quelle che chiaramente hanno preso dei diplomi prima del 2021, insomma chi è laureata dopo non può comunque accedere alla professione. E queste donne mi raccontano un paese allo scatafascio, perché vedendo dalle cose dell'ospedale quello che succede nel paese è abbastanza lampante che il paese è in piena crisi economica. E questo si vede sia perché le donne che arrivano, ad esempio le donne che devono partorire, arrivano senza mai aver fatto un controllo prima, perché poter accedere all'ospedale, potersi spostare, pagare semplicemente una macchina, una benzina o prendere l'autobus vuol dire andare ad intaccare quel poco di stipendio che una persona porta a casa per circa altre 20 persone, e quindi questo è molto chiaro, è difficile potersi curare. E poi ci sono moltissime donne che arrivano agli ospedali con i bambini che sono decisamente malnutriti, che soffrono di marasma, che è la forma più grave di malnutrizione. Bambini di un anno che andrebbero a pesare dai 10-12 kg e che ne pesano appena 4, e che non camminano, non si alzano, non parlano, e che hanno al posto delle gambe, delle braccia, dei piccoli fuscelli. Quindi donne anche che non possono uscire di casa, al di là delle professioniste che lavorano negli ospedali, donne che sono estremamente depresse perché prima facevano la loro vita normale e ora sono obbligate a stare in chiuso dentro casa, non possono uscire, quando escono la polizia morale le ferma, le chiede come sono vestite e le rimanda indietro a casa. Beh, quello che ho trovato, magari rispetto ad altre aree di conflitto, è stata una grande apertura da parte della popolazione degli afghani, pronti a raccontare la loro storia, molto aperti e sempre molto accoglienti. E quello che poi loro dicevano soprattutto è che si sono sentiti abbandonati dopo questi 5 anni.
2: E questo era il racconto sull'Afghanistan di Costanza Spocci al microfono di Camilla Camponovo. Parliamo ora di un vertice mondiale che si terrà a Ginevra nel giugno dell'anno prossimo. Un vertice incentrato sull'intelligenza artificiale e che fra le ambizioni ha quella di unire innovazione, fiducia e responsabilità collettiva. Un appuntamento che la Svizzera vede come un'occasione per rafforzare il suo ruolo nel dibattito internazionale sull'intelligenza artificiale, ma anche consolidarsi come terra di ricerca, innovazione e investimenti. A dare forma al vertice sarà Fabiola Gianotti, ex direttrice del CERN. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
15: Bridging Innovation and Trust, in italiano costruire un ponte tra innovazione e fiducia. Queste le parole chiave del vertice sull'intelligenza artificiale che la Svizzera ospiterà a Ginevra nel giugno 2027.
16: Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen.
15: Un vertice di alto livello che punta a riunire governi, organizzazioni internazionali, mondo accademico, imprese e società civile, sottolinea il consigliere federale Albert Rösti, che spiega i pilastri che guideranno il summit. Valorizzare le opportunità che offre l'intelligenza artificiale per la ricerca, l'economia, la competitività, la creazione di benessere e sviluppo, ma allo stesso tempo si devono mettere in luce e affrontare i rischi e le criticità che comporta l'intelligenza artificiale.
16: Das heißt, dort wo vielleicht eher die Kritik kommen oder Gefahren lauern.
15: Rösti insiste sul fatto che l'innovazione può fermarsi solo se persone, imprese, istituzioni hanno fiducia nei sistemi utilizzati, una fiducia che passa da sicurezza, trasparenza, robustezza e protezione dei diritti fondamentali.
16: Robustheit, Verantwortlichkeit, natürlich Schutz der Grundrechte.
15: Un vertice globale che ovviamente è anche un'importante opportunità per la Svizzera, non manca di sottolineare Rösti.
16: Wir können unsere Stärke aus Forschungs
15: Il paese può mostrare la sua forza come luogo di ricerca e innovazione, la qualità delle sue università e delle imprese tecnologiche, ma da buon pragmatico, Rösti spera anche che questa sia un'occasione per fare della Svizzera una terra che attrae investimenti sull'intelligenza artificiale. Ma la persona chiamata a riempire di contenuti e dare concretezza al summit è Fabiola Gianotti, ex direttrice del CERN, scienziata di fama internazionale, nominata delegata del vertice dal Consiglio federale.
17: Penso che sia molto importante mettere intorno al tavolo tutti gli attori principali che vanno dalla ricerca, per me molto importante, molto vicino al mio cuore, l'università ovviamente, il mondo privato, dalle grandi imprese alle piccole e medie imprese, anche il mondo politico, la società civile. Quindi è importante essere inclusivi perché l'intelligenza artificiale è veramente una sfida globale. È una tecnologia dirompente. Come tutte le tecnologie, deve rimanere uno strumento al servizio della persona e deve contribuire al bene comune e a migliorare le condizioni dell'umanità nel suo insieme. Se sapremo gestirla in questo modo, l'intelligenza artificiale rappresenterà un vero progresso. Altrimenti non lo sarà.
15: Ancora presto per capire quali saranno i temi portanti, spiega Gianotti. Tra le questioni più delicate, ovviamente, c'è come guidare in modo responsabile l'evoluzione di questa rivoluzione tecnologica.
17: Sì, certamente bisogna mettere delle regole e chiaramente con le regole il problema è sempre capire dove mettere giustamente il cursore. Se ci sono troppe regole si soffocano qualunque tipo di sviluppo di attività umana, se ce ne sono troppe poche non si controllano gli sviluppi e quindi bisogna veramente trovare il giusto equilibrio.
15: Secondo Albert Rösti la Svizzera può essere un motore nella regolazione dell'intelligenza artificiale, una regolazione che dice deve essere light, il minimo necessario, non più di quanto serve realmente.
16: Für mich muss die Regulierung so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
15: Grandi ambizioni, piccolo budget, affermano però i critici. Sul piatto il Consiglio federale mette infatti 6 milioni di franchi. India, Francia, Regno Unito avevano stanziato per i loro vertici cifre ben più consistenti.
2: E adesso andiamo sulle strade, perché questa è stata un'estate calda non solo climaticamente ma anche per il suo corso stradale in Svizzera. Gli interventi del Touring Club Svizzero per PAN e guasti ai veicoli hanno infatti segnato un aumento del 4% a livello nazionale, in crescita dunque rispetto a estati senza canicole così prolungate. Il caldo non è però l'unico fattore ad aver inciso. Il perché lo sentiamo nel contributo di Romina Lara.
18: Sia il troppo caldo che il troppo freddo sono nemici dell'auto. Rappresentano infatti dei fattori di stress per il motore e altre componenti, spiega Laurent Pignot, responsabile comunicazione del Touring Club svizzero.
3: Abbiamo visto che il caldo ha fatto surriscaldare varie auto ed è stato quindi la causa di alcuni guasti.
18: Ma il caldo estremo non è l'unico fattore a cui imputare l'aumento dei guasti registrato in estate. Il bilancio del TCS per questi mesi canicolari è di 75.000 interventi a livello svizzero, oltre 7.000 solo in Ticino, numeri superiori alla norma per il periodo estivo.
3: È una sorpresa in realtà, perché è vero che abbiamo avuto più interventi in confronto a un'estate normale, circa 4% in più, però la ragione non è il caldo soltanto, sono soprattutto il fatto che ci sono molte più auto sulle strade e c'è molto più traffico per via della situazione in Medio Oriente. Molte persone hanno deciso di prendere la macchina e fare delle vacanze nel sud dell'Europa, soprattutto in Italia, e non partire con il solito volo verso destinazioni più esotiche.
19: Quante deviazioni, quali direzioni, quali no?
18: Più turismo in auto, più veicoli in generale sulle strade, ed ecco che di riflesso sono cresciuti anche i guasti in cui gli automobilisti sono incorsi durante il viaggio.
3: Abbiamo visto tantissimi turisti passare dal nord al sud, particolarmente in Ticino, sull'asse nord-sud, quindi per le partenze, e adesso abbiamo anche il problema ai ritorni, in particolare sulla Leventina, sul San Bernardino e al Gottardo, dove tanti turisti, in particolare dall'Olanda, dalla Germania e dal Belgio, stanno tornando su dopo le ferie e purtroppo hanno dei guasti e noi dobbiamo quindi aiutarli.
19: Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via.
3: certo il fatto di avere molto traffico accentua questo fenomeno, perché delle macchine che non possono andare a velocità normale ma sono in un ingorgo hanno tendenza a surriscaldare ancora di più, quindi sono due fattori che si aggregano e che fanno sì che le macchine sono sottomesse a uno stress maggiore.
18: Visto che fa ancora caldo e di movimento sulle strade ce n'è ancora tra chi rientra e chi parte, il primo consiglio di Pignot resta quello di fare i dovuti controlli in vista del viaggio. Vale in primis per la partenza ma anche per il ritorno.
3: Prima di partire fare un controllo di tutti i livelli dell'olio, del liquido raffreddamento, vedere che le gomme sono gonfiate come si deve, che le pasticche del freno sono in buono stato, quindi preparare l'auto. E poi durante il viaggio, se si vede che la macchina sta surriscaldando o che comunque è sottoposta a uno stress troppo elevato, fermarsi prima di avere il guasto, magari farla raffreddare, aspettare un attimo che possa ripartire, piuttosto che insistere fino ad avere un guasto e poi aspettare sul bordo della strada, che è pericoloso e anche molto sgradevole.
2: Ancora un contributo per parlarvi di un cambio epocale, e ci riferiamo a quello annunciato oggi nel Liechtenstein. In futuro potrà esserci una principessa. La famiglia nobile dei von und zu Liechtenstein ha infatti cambiato le regole di successione, che finora riservavano ai figli maschi la possibilità di salire al trono. Un'opzione esclusa ancora pochi anni fa, una svolta di modernità che arriva prima di un potenziale scontro tra principe e popolo in tema di aborto. Ci dice di più Alan Crameri.
20: I circa 120 membri maggiorenni del casato di Liechtenstein hanno approvato con la necessaria maggioranza di 2/3 alcune importanti modifiche sul funzionamento della casa reale, e così la successione al trono passerà dalla cosiddetta primogenitura maschile alla primogenitura assoluta. La prima principessa del Liechtenstein potrebbe essere un'eventuale figlia non ancora nata di Josef Wenzel, figlio del principe ereditario Alois. Il principato potrà così essere guidato dalla persona più pronta a questo compito, scrive in un comunicato pubblicato oggi Alois von Liechtenstein. Nel 2019 lo stesso Alois in un'intervista aveva ancora respinto l'idea per motivi di stabilità. Il Liechtenstein segue ora la strada già percorsa da altre case reali europee che negli scorsi decenni hanno abolito i privilegi maschili, dalla Svezia al Regno Unito, passando da Belgio, Olanda e Lussemburgo. Un vento di modernità che nel Liechtenstein precede un'altra discussione che si prospetta ben più accesa e attesa dalla popolazione. In queste settimane sono infatti state depositate le firme per legalizzare l'aborto nei primi 3 mesi di gravidanza. Attualmente le donne che vogliono abortire nel Liechtenstein devono andare all'estero, spesso in Svizzera o in Austria, e non possono parlare col proprio medico di famiglia, e la cassa malati non rimborsa i costi. Il principe ereditario, nella tradizione profondamente cattolica del casato, ha già fatto sapere che è pronto a mettere il veto. Nel 2011 il popolo aveva detto no al 52%, oggi potrebbe esserci una maggioranza perché le firme depositate sono 5.000, quasi un quarto degli aventi diritto di voto. Il diritto di veto è uno dei vari privilegi del principe o di un'eventuale principessa del Liechtenstein. Chi siede al trono non è solo il capo di Stato, ma guida anche le fondazioni in mano alla famiglia, compresa quella che controlla la banca privata LGT e che fa dei von Liechtenstein una delle famiglie più ricche d'Europa, con un capitale stimato tra gli 11 e i 12 miliardi di franchi.
2: È tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Gabriele Borer. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.

0: Lo sport
1: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
2: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto per il calcio. Si gioca il primo turno di Coppa Svizzera. Questi alcuni risultati finali da poco maturati: successo del Servette 7-0 in casa del Bavois, del Basilea 6-1 sul Courtetel e dello Young Boys 4-0 all'Istal. Sempre per il calcio, Remo Freuler dopo 10 anni lascia la Serie A e il Bologna trasferendosi nel campionato greco. Stando al Blick, Freuler ha firmato un biennale con l'Olympiakos, formazione campione in carica, cambio di club pure per un altro nazionale rosso crociato, Nico Elvedi, che lascia dopo 11 anni il Borussia Mönchengladbach per andare in Premier League a Leeds, dove raggiungerà un altro nazionale svizzero, Noah Okafor, per Elvedi un contratto di 3 anni. E questa sera scatta il campionato spagnolo con una prima giornata senza Real Madrid e Barça, risparmiate dopo le fatiche dei loro tanti i giocatori impegnati ai mondiali. Sentiamo Omar Meschal.
3: La Liga spagnola, o se preferite il campionato dei campioni del mondo, è il primo dei grandi tornei d'Europa ad alzare il sipario sulla nuova stagione. Si parte fra un'oretta con Alaves Getafe, ma a far scalpore è l'assenza nel calendario della prima giornata delle Big Real Madrid e Barcellona, conseguenza diretta delle fatiche mondiali. Il Real del Mourinho bis e del rinnovato Vinicius ha messo mano pesantemente al portafoglio, pensando a Cucurella e soprattutto Diomandé, e debutterà solo il 22 agosto, guarda un po', a Barcellona contro l'Espagnol. In un fine settimana che vedrà scattare anche Premier League, Serie A e Ligue 1, il giorno dopo toccherà invece alla Barça, che in attesa di Rodri ad oggi pare spuntato davanti dopo le partenze di Lewandowski e del game winning goal mondiale Ferran Torres. Al di là del ritorno dopo tanti anni in primera di 3 club storici come Deportivo La Coruña, Racing Santander e Malaga, in copertina ecco il nuovo testa a testa Mbappé-Yamal. La tendenza, confermata alla Mondiale, per ora dice che il francese segna 56 gol in 2 stagioni al Madrid. Il secondo vince. A 19 anni lo spagnolo ha già alzato infatti Mondiale, Europeo e 3 campionati. Vuoi vedere che toccherà proprio a Mourinho ribaltare la tendenza dopo 2 anni da 0 titoli per il Real?
2: Agli europei di atletica, brillante qualificazione della 4% femminile che nel pomeriggio ha vinto la sua batteria col tempo di 42.38, terzo crono complessivo dietro Italia e Gran Bretagna di Tizio Frei, Del Ponte e Puente e Cora. Punteranno dunque alle medaglie a partire dalle 21.48. Eliminata invece la squadra maschile, e mentre in testa nell'heptathlon dopo la prova di salto in lungo, Annick Kelling è scivolata al 4º posto a seguito del Lotto, allontanandosi dalla zona medaglie. Tutto si deciderà allora stasera nella prova degli 800 metri. Lobalu invece, dopo la delusione dei 5.000, proverà il riscatto nella finale dei 10.000 metri. Infine gli europei di ginnastica, Elena Bickel, che ha chiuso all'8º posto la finale del corpo libero nella gara vinta dall'italiana Esposito, la ticinese, la prima svizzera a raggiungere una finale europea dal ritiro di Giulia Steingruber 5 anni fa, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
4: Buonasera e buon viaggio. Al San Gottardo sulla 2 tra Quinto e Rolo in direzione nord ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, la terza corsia destra per raggiungere i passi e Rolo, è aperta. Ancora sulla 2 verso nord ci sono code tratti tra Stans Nord e Lucerna Horv. Da Bien, Mario Boldini.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: potrebbero sembrare storie di migranti, quelle vagliate da Charlot questa settimana, ma non ci raccontano solo il coraggio e la speranza di chi si mette in viaggio lungo le rotte migratorie più letali al mondo. I protagonisti di A Place of Safety, il nuovo lavoro del collettivo Kepler 452, sono coloro che con i migranti si trovano a lavorare, a volte per salvarli, altre per accoglierli e aiutarli ad integrarsi. Slow Motion è invece un esempio di teatro partecipato e nasce per iniziativa del Festival di Arzo. Vede confrontarsi un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune da sempre, altre con un passato e un presente migratorio. La nostra storia, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Fabiano Rizzi. Incidente mortale in Alta Engadina, nella Val Roseg, sopra Pontresina, località da cui partono i tour con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze, verso le 15, per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo. 12 i feriti. Sempre nei Grigioni, verso mezzogiorno, due auto con targhe tedesche si sono scontrate frontalmente sulla strada della Prettigovia. L'auto guidata da un 70enne, per cause che sarà l'indagine di polizia a chiarire, ha invaso la corsia opposta in un tratto rettilineo e con buona visibilità, causando lo schianto. 3 i feriti, 2 dei quali gravi. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di mattina a Lugano ha accoltellato un giovane uomo di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. In Indonesia è salito ad almeno 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola di Flores nelle prime ore del mattino. Lo riferisce l'Agenzia Nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri. Decine i feriti e centinaia gli edifici danneggiati. A distanza di poche ore dalla prima scossa, un'altra scossa di magnitudo 6,9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra. Qui al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Molti i turisti presenti sulle isole, il Dipartimento federale degli affari esteri comunica che nessun cittadino svizzero figura tra le vittime finora accertate. Ed è di 68 morti l'ultimo bilancio del naufragio avvenuto martedì sul lago Kariba in Zimbabwe. Lo ha aggiornato oggi la polizia locale annunciando il recupero di 22 corpi. Il traghetto affondato dal forte vento e dalle acque mosse aveva una capacità di 90 persone, ma secondo le autorità al momento del naufragio trasportava almeno 114 passeggeri adulti, 5 membri dell'equipaggio e un numero imprecisato di bambini. Si è chiusa la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ha premiato con il Pardo d'Oro You Don't Belong Here, questo non è il tuo posto, del regista rumeno Florin Sherban, pellicola sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amargem do Rio, dei registi brasiliani Mateus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la migliore regia al sudcoreano Aung San Suu. Le previsioni del tempo per domani: parzialmente soleggiato in tutto il paese con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo rimangono 2 chilometri di code in direzione di Lucerna con tempi d'attesa di una ventina di minuti.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9.
2: La radio svizzera presenta Neon 80, anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
3: Rieccoci dunque da Jonathan Tedesco, benvenuti in Neon 80 qui dai canali della RSI. Anche questa settimana, come ormai d'abitudine, ci immergiamo in quello che è uno dei momenti, lo sappiamo, più fertili, più complessi della storia musicale, quello degli anni 80, il periodo che ci interessa, in cui il pop assume anche quello che è il formato che ancora oggi. C'è la musica metal, c'è il rock che diventa un po' più melodico e poi anche la musica soul che rinasce grazie anche a movimenti come l'acid jazz, eccetera, e anche l'elettronica che diventa new wave, non dimentichiamolo, ma anche house music verso la fine del decennio. Tra i principali protagonisti di quella decade sicuramente anche Dave Gunn e Martin Gore. I Depeche Mode, insomma, che tra suoni industriali, riff furbetti e amore per l'elettronica imbroccano il decennio, lo imbroccano tutto, una hit dietro l'altra. Non hanno sbagliato niente e si sono costruiti anche una fan base che li segue, lo sappiamo, ancora oggi. Ma qui siamo nel 1989, l'album incriminato è Violator, che venne registrato tra l'altro in parte anche a Milano, nei Logic Studios dei fratelli La Bionda, e da cui abbiamo estratto questa canzone, una delle più note della band, Enjoy the Silence.

Meraviglia delle meraviglie, Neon 80, Sotto Sole da Pino Daniele, che nei primi anni 80 va oltre il blues urbano, costruisce un linguaggio più personale, più internazionale, sempre ovviamente malinconicamente, se vogliamo, legato a Napoli. Questa Sotto Sole a mille colori, come direbbe lui, è malinconica sì, come una bossa, se vogliamo, nel contempo è anche solare. Sembra quasi una collaborazione tra Pino Daniele e Toquinho o Vinicio de Moraes. Molto sensuale, com'è sensuale questa di Marvin Gaye. Marvin Gaye, che all'inizio degli anni Ottanta sembra il capolinea della sua carriera, tra problemi personali, mancanza di stimoli e altro ancora, ma poi arriva Sexual Healing. Ha un suono nuovo, è una nuova idea di arrangiamento un po' più minimal, e c'è anche una miracolosa drum machine, la Roland, la TR-808, che fa quasi il suo esordio. Il pubblico ringrazia e applaude quella che sarà la sua ultima testimonianza. Sexual Healing, Marvin Gaye.

A Neon 80 anche Axl Rose e Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine. Parlavo di melodie rock all'inizio e non potevo non citare uno dei riff di chitarra più famosi della storia del rock, un riff nato casualmente, così narra la leggenda, dalla chitarra di Slash durante le prove di un'altra canzone di Axl Rose, che però, divertito da questa iniziativa di Slash, iniziò a cantare il brano che aveva composto in precedenza su questa nuova base. Il grande rock dunque che partecipa alla festa, lo fa anche in Italia, dove entra nelle case di tutti con l'autenticità del grande Vasco Blasco, Vasco Rossi, che a metà decennio smette di essere soltanto voce ribelle e arrabbiata, diventa un narratore di qualità e di quotidianità. Tra le mille pubblicazioni di questo romagnolo rampante ho scelto una traccia che fu anche un riempipista del 1982, una splendida giornata.

grandi firme anni 80 e collaborazioni illustri, apparentemente anche improbabili, come questa tra Paul McCartney e Stevie Wonder, Ebony and Ivory, che con un pop soft accessibile fotografa perfettamente il clima e anche alcuni dei temi dell'epoca: convivenza, integrazione, tolleranza, eccetera. Siamo sempre lì, insomma. Un messaggio semplice, un messaggio universale, da due mondi apparentemente lontani, ma che abbiamo sentito così tanto non lo sono. Paul McCartney, dunque, e Stevie Wonder, ma adesso vi propongo uno dei più grandi artigiani della canzone americana, Paul Simon. Nonostante si dica, e condivido la teoria, che il meglio lo abbia offerto con Art Garfunkel negli anni 70, Paul Simon negli 80 è sorprendentemente moderno e anche innovativo. Nell'86 realizza una delle sue opere migliori, che si chiama Graceland, con la collaborazione di musicisti africani, e inaugura il suo interesse per la musica world, per la world music, iniziando l'esplorazione di storie, di ritmi e anche di nuovi paesaggi sonori, ovviamente. Lo fa con straordinaria sensibilità, come da sua abitudine, e lo fa anche con grande lucidità. Ascoltiamo questa Late in the Evening.

Neon 80 con Jonathan Tedesco e adesso nel 1986 con il duo T-Pau, un nome rubato a un personaggio di Star Trek, così leggo, non sapevo, con questa canzone dal titolo Heart and Soul, una bella canzone che funzionò anche qui da noi, un brano pop britannico, elegante, radiofonico e che raggiunse le vette delle charts di Billboard negli Stati Uniti. Si va avanti, sempre dal Regno Unito. Il Regno Unito, il padre fondatore, il riferimento globale, il creatore di tendenze degli anni Ottanta, come già negli anni Sessanta avvenne con i Beatles, con i Pink Floyd, gli Stones, i Led e mille altri. Da ogni angolo in quel periodo spuntano talenti straordinari che hanno davvero infiammato le radio e tra i molti anche questo orgoglio femminile gallese, perché il maschile, lo ricordiamo, è Tom Jones. Mi riferisco a Bonnie Tyler. Molti successi per questa signora bionda che ancora una decina d'anni fa abbiamo rivisto partecipare a Eurosong. Oggi è con noi, con quello che penso sia stato il suo maggior successo commerciale. Vendette 12 milioni di copie fisiche. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

anni 80, canzone triste, una bella traccia di Zucchero Sugar Fornaciari, riconoscibile ovviamente, che dopo un inizio balbettante verso la metà, alla fine del decennio, finalmente si rivela con una identità che si muove bene tra blues, pop e anche melodia italiana. E adesso torno ancora una volta in Inghilterra, Londra proprio, lo faccio con un autore di nobile fattura che in realtà avrebbe potuto benissimo fare il romanziere. È ironico, è diretto, è preciso, per me anche molto elegante, oltre che intelligente. Parlo di Elvis Costello, la cui carriera inizia nei pub tra musica punk e new wave, ma che oggi è un attempato e borghese cantautore che ogni 2x3 potete trovare alla Royal Albert Hall, dove ha quasi una residenza live, no? Tanto è amato dai suoi concittadini. Questa è stata una delle sue creazioni maggiormente apprezzate dalle radio FM di quella stagione, dal 1983, dunque Elvis Costello con Every Day I Write the Book.

dall'Inghilterra Elvis Costello con Every Day I Write the Book. Siamo a compimento di puntata. Dopo Costello arrivano i Tears for Fears, tra i riferimenti più acclamati della decade, qui con un estratto dall'album The Seeds of Love del 1989, un album adulto, lucido, straordinario, immancabile in qualsiasi discografia personale, con Advice for a Young at Heart, forse non tra le più famose. Voglio chiudere il viaggio di oggi di Neon 80 qui all'RSI, un viaggio attraverso pop, rock, soul, elettronica, che conferma una volta in più quanto gli anni 80 siano stati complessi, stratificati, sono ancora oggi vitali. E allora, da Jonathan Tedesco e da Neon 80 è tutto. Ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. Studio Fabiano Rizzi, incidente mortale in Alta Engadina nella Val Roseg sopra Pontresina, località da cui partono i tour con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze verso le 15, per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo. 12 i feriti, alcuni gravi. La carrozza faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti, svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti dalla polizia retica solo domani. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di mattina a Lugano ha accoltellato un giovane uomo di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Il Liechtenstein apre alla successione femminile. La notizia giunge oggi in occasione della festa nazionale del Principato. Finora al trono della piccola monarchia alpina potevano accedere unicamente i membri maschi della famiglia von und zu Liechtenstein, ma in futuro verranno considerate anche le primogenite. La polizia marocchina ha arrestato 109 migranti provenienti dall'Africa subsahariana e due marocchini che tentavano di raggiungere il territorio spagnolo in Africa di Ceuta. Negli ultimi due giorni di luglio furono 72.000 i migranti che si precipitarono a Ceuta, spinti da false notizie circolate in rete, e almeno 96 persone annegarono nel tentativo di varcare il confine a nuoto. In Indonesia è salito ad almeno 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola di Flores nelle prime ore del mattino, quando in Svizzera era mezzanotte. Lo riferisce l'Agenzia Nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri. Decine i feriti e centinaia gli edifici danneggiati. A distanza di poche ore dal sisma, una seconda scossa di magnitudo 6,9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra. Qui al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Molti i turisti presenti sulle isole. Il Dipartimento federale degli affari esteri comunica che nessun cittadino svizzero figura tra le vittime finora accertate. Si è chiusa la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ha premiato con il Pardo d'Oro You Don't Belong Here, questo non è il tuo posto, del regista rumeno Florin Sherban, pellicola sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amargem do Rio dei registi brasiliani Mateus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la migliore regia al sudcoreano Hong Sang-soo. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese parzialmente soleggiato, con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Sono le 22. Studio Fabiano Rizzi, incidente mortale in Alta Engadina nella Val Roseg sopra Pontresina, località da cui partono i tour con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze verso le 15 per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo, 12 i feriti, alcuni gravi. La carrozza faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti dalla polizia retica solo domani. È ancora in fuga in Ticino l'uomo che verso le 4 di mattina a Lugano ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Mirto van der Zee è la nuova copresidente dei Giovani Verdi Svizzeri. L'ha eletta l'assemblea annuale della sezione giovanile del Partito Ecologista, riunitasi oggi a Neuchâtel. La 27enne grigionese subentra alla dimissionaria Magdalena Erni, bernese, e affiancherà il coetaneo vallesano Sheldon Massera. In Indonesia è salito ad almeno 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola di Flores nelle prime ore del mattino, quando in Svizzera era mezzanotte. Lo riferisce l'Agenzia Nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri. Decine i feriti e centinaia gli edifici danneggiati. A distanza di poche ore dal sisma, poi, una seconda scossa di magnitudo 6,9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra. Qui al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Molti i turisti presenti sulle isole. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri comunica che nessun cittadino svizzero figura tra le vittime finora accertate. Lo Stato australiano del Nuovo Galles del Sud ha annunciato che da novembre avvierà un programma di ritiro delle armi. I privati che consegneranno le proprie armi da fuoco potranno ricevere in cambio fino a un massimo di $10,000 australiani, circa 6.000 franchi. La misura punta a far sparire dalla circolazione centinaia di migliaia di armi in risposta all'attentato dello scorso dicembre a Sydney, dove due uomini spararono sulla folla durante una festa ebraica a Bondi Beach, uccidendo 15 persone. Si è chiusa la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ha premiato con il Pardo d'Oro You Don't Belong Here, questo non è il tuo posto, del regista rumeno Florin Sherban, pellicola sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amargem do Rio dei registi brasiliani Mateus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la miglior regia al sudcoreano Hong Sang-soo. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese parzialmente soleggiato con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi.
1: Rete

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco dolce improvviso, non certo il paradiso.

Se, se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido.

0: Sono le 23. In studio Fabiano Rizzi. Incidente mortale in alta Engadina nella Val Rosec sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze, verso le 15, per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo, 12 i feriti. La carrozza faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti dalla polizia retica solo domani. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di mattina a Lugano ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Incidente mortale della montagna sul Pilatus sopra Hergisville, dove ieri i soccorritori hanno trovato il corpo di un 57enne del cantone Argovia dopo che un escursionista aveva segnalato la presenza di uno zaino in un canalone. Lo ha comunicato oggi la polizia nidvaldese, precisando che la caduta dell'uomo, stando alle prime ricostruzioni, risale a giovedì. In Indonesia è salito ad almeno 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola di Flores nelle prime ore del mattino, quando in Svizzera era mezzanotte. Lo riferisce l'Agenzia Nazionale Indonesiana per la gestione delle catastrofi. Decine i feriti e centinaia gli edifici danneggiati. A distanza di poche ore dal sisma, una seconda scossa di magnitudo 6,9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra. Qui al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Molti i turisti presenti sulle isole. Il Dipartimento federale degli affari esteri comunica che nessun cittadino svizzero figura tra le vittime finora accertate. È di 11 morti il bilancio delle vittime causate dai raid israeliani delle ultime ore nel sud del Libano. Tra i morti anche donne e bambini. Almeno 19 i feriti. Si tratta del bilancio più sanguinoso registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità tra Israele e il movimento filo iraniano Hezbollah siglato in giugno. L'esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira un comandante di Hezbollah in un quartier generale delle milizie sciite, affermando di aver scoperto solo in seguito che con lui c'era la sua famiglia. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha chiesto a Apple di non ricorrere a produttori cinesi per far fronte alla carenza e al forte rincaro dei chip di memoria. Lo ha rivelato il segretario al commercio americano in un'intervista al Wall Street Journal, sottolineando come non sia nell'interesse di Washington che grandi aziende americane utilizzino memorie prodotte in Cina. La domanda di chip per i centri dati delle intelligenze artificiali ha provocato tensioni nei mercati e aumenti dei prezzi. Si è chiusa la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ha premiato con il Pardo d'Oro You Don't Belong Here, questo non è il tuo posto, del regista rumeno Florin Cerban, pellicola sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amargem do Rio dei registi brasiliani Mateus Farias e Enoch Carvalho, Pardo per la miglior regia al sudcoreano Aung San Suu. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese parzialmente soleggiato, con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi.
1: Lo sport.
2: Altre due medaglie sono arrivate questa sera per la Svizzera agli europei di atletica. Dopo Dominic Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Angren, c'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile, con Fabienne Önke preferita ad Ayla Del Ponte e con Frey, Pointet e Cora. Il quartetto rossocrociato ha chiuso dietro la Gran Bretagna e davanti alla Polonia, bottino che dunque per la nazionale elvetica sale a quota 7 podi in questa edizione di Birmingham, mentre nell'heptathlon un quarto posto finale per Annick Helin in testa dopo il salto in lungo, si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate oggi, spiccano i risultati delle squadre di Superliga con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea contro il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istal e vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che ha supplementare a Brunnen, ha vinto 2-1. Sempre per il calcio, Remo Freuler dopo 10 anni lascia la Serie A e il Bologna trasferendosi in Grecia. Stando al Blick, Freuler ha firmato un biennale con l'Olympiakos, squadra campione in carica. Cambio di club pure per un altro rossocrociato, Nico Elvedi, che lascia dopo 11 anni il Borussia di Mönchengladbach per andare in Premier League al Leeds, dove raggiungerà un altro nazionale, Noah Okafor. Per Elvedi un contratto di 3 anni. Niente finale agli europei di nuoto per Roman Mityukov, eliminato nella semifinale dei 100 metri dorso, giornata che a Parigi è stata segnata dal record del mondo nei 1500 metri del 19enne tedesco Lippmann e dal primato europeo per la francese Molu nei 100 dorso al femminile. Infine, agli europei di ginnastica di Zagabria, Lena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero nella gara vinta da l'italiana Esposito. La ticinese è la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
1: Rete 1 presenta Gold 90, tutto il meglio di un decennio.

0: Kraftnärmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Chiude la 79esima edizione del Locarno Film Festival alla pellicola rumena You Don't Belong Here, il Pardo d'Oro. Non c'è stato il temuto sconfinamento a Ceuta, bloccati centinaia di nuovi migranti dal Marocco. Cade l'ultimo tabù in materia di successione al trono in Liechtenstein. In futuro anche una donna potrà regnare sul Principato. Sport, altre due medaglie per la Svizzera ai campionati europei d'atletica, due argenti grazie all'Obalu sui 10.000 e alla staffetta femminile 4%. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura, l'incidente mortale in Engadina, nella Val Roseg, sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze, verso le 15, per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo. 12 i feriti. La carrozza faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti solo nel corso della giornata di oggi, domenica, dalla polizia retica. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di ieri mattina a Lugano ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Il Locarno Film Festival ha decretato il vincitore del Pardo d'Oro di questa 79esima edizione. Il premio principale è andato alla pellicola rumena You Don't Belong Here del regista Florin Serban. Il palmarès con l'inviato a Locarno, Marcello Ierace.
2: È una storia familiare, delicata e sofferta, dolente ed emozionante, quella premiata dal Pardo d'Oro 2026. Florin Serban ha portato a Locarno la necessità di empatia e ha ottenuto consensi e applausi. Due premi anche al sudcoreano Nowhere to Lay My Eyes, film brevissimo, poco più di 70 minuti, ma che ha stregato pubblico e giuria, tanto da farne subito un grande favorito al Pardo d'Oro. Migliore interpretazione femminile è stata quella di Monica Bellucci perché Ticè di Giovanni Tortorici, e un premio è rimasto anche in Ticino grazie al regista luganese Domenico Singa Pedroli, a cui è stato assegnato il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero per il suo Typhoon Mambo. Un palmarès, quello della 79esima edizione del Locarno Film Festival, che così viene commentato dal direttore artistico Gianna Nazzaro.
3: È un palmarès equilibrato, contemporaneo, accessibile, che ha posto l'accento sul primato della forma e del racconto, ed è un palmarès che si cala consapevolmente nelle contraddizioni del nostro tempo, senza però rinunciare a cercare un dialogo autentico con il pubblico e le sue motivazioni.
1: La crisi migratoria a Ceuta. C'erano timori diffusi di nuovi arrivi in massa sulla scia di quanto accaduto a fine luglio, quando dal Marocco circa 72.000 persone entrarono irregolarmente nel territorio spagnolo in Africa. I timori derivavano da una nuova campagna sui social, ma Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli alla frontiera. Il Marocco ha annunciato di aver bloccato il tentativo di passare il confine da parte di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani. Ci aggiorna la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
4: Nonostante il confine da una settimana fosse presidiato da oltre 2.000 agenti frontalieri, da due navi della Marina Militare e da barriere nautiche, stamattina circa un centinaio di persone ha comunque tentato di attraversare il varco di El Tarajal davanti a Ceuta, ma sono state immediatamente bloccate dalle forze di polizia marocchine, che hanno impedito gli ingressi anche con l'uso di lacrimogeni. Questa volta, rispetto allo scorso 30 luglio, quando invece più di 70.000 migranti erano entrati senza controllo, c'è stata la massima collaborazione tra Spagna e Marocco, come aveva auspicato due giorni fa a Ceuta il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albárez.
5: In ese diálogo estamos ambos comprometidos, España y Marruecos, en combatir este tipo de situaciones.
4: Il ministro spagnolo aveva anche rivolto un appello affinché gli aspiranti migranti non tentassero questa impresa fallimentare, mettendo a rischio la propria vita, e di non fidarsi dei moltissimi messaggi diffusi dai social che incitavano all'attraversamento di massa del confine. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, comunque, la situazione tra i due paesi resta molto tesa. Nei giorni scorsi il ministro della giustizia marocchino, Ouabi, aveva minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con la Spagna, mettendo anche in discussione la sovranità spagnola su Ceuta e Melilla.
1: Cambio epocale quello annunciato ieri nel Liechtenstein. In futuro potrà esserci una principessa. La famiglia nobile dei von und zu Liechtenstein ha infatti cambiato le regole di successione che finora riservavano ai figli maschi la possibilità di salire al trono. Un'opzione esclusa ancora pochi anni fa. Una svolta di modernità che arriva prima di un potenziale scontro tra principe e popolo in tema di aborto. Ci dice di più Alan Crameri.
6: I circa 120 membri maggiorenni del casato di Liechtenstein hanno approvato con la necessaria maggioranza di 2/3 alcune importanti modifiche sul funzionamento della casa reale, e così la successione al trono passerà dalla cosiddetta primogenitura maschile alla primogenitura assoluta. La prima principessa del Liechtenstein potrebbe essere un'eventuale figlia non ancora nata di Josef Wenzel, figlio del principe ereditario Alois. Il principato potrà così essere guidato dalla persona più pronta a questo compito, scrive in un comunicato pubblicato oggi Alois von Liechtenstein. Nel 2019 lo stesso Alois in un'intervista aveva ancora respinto l'idea per motivi di stabilità. Il Liechtenstein segue ora la strada già percorsa da altre case reali europee che negli scorsi decenni hanno abolito i privilegi maschili, dalla Svezia al Regno Unito, passando da Belgio, Olanda e Lussemburgo. Un vento di modernità che nel Liechtenstein precede un'altra discussione che si prospetta ben più accesa e attesa dalla popolazione. In queste settimane sono infatti state depositate le firme per legalizzare l'aborto nei primi 3 mesi di gravidanza. Attualmente le donne che vogliono abortire nel Liechtenstein devono andare all'estero, spesso in Svizzera o in Austria, e non possono parlare col proprio medico di famiglia e la cassa malati non rimborsa i costi. Il principe ereditario, nella tradizione profondamente cattolica del casato, ha già fatto sapere che è pronto a mettere il veto. Nel 2011 il popolo aveva detto no al 52%, oggi potrebbe esserci una maggioranza perché le firme depositate sono 5.000, quasi un quarto degli aventi diritto di voto. Il diritto di veto è uno dei vari privilegi del principe o di un'eventuale principessa del Liechtenstein. Chi siede al trono non è solo il capo di Stato, ma guida anche le fondazioni in mano alla famiglia, compresa quella che controlla la banca privata LGT e che fa dei von Liechtenstein una delle famiglie più ricche d'Europa, con un capitale stimato tra gli 11 e i 12 miliardi di franchi.
1: La pagina sportiva ora firmata da Giordano De Lucia.
7: Altre 2 medaglie sono arrivate questa sera per la Svizzera agli europei di atletica. Dopo Dominic Lobalu d'argento nei 10.000 metri in una gara dominata dallo svedese Angren, c'è stata anche quella d'argento della staffetta 4% femminile con Fabienne Önke preferita ad Ayla del Ponte e con Frey, Pointet e Cora. Il quartetto rossocrociato ha chiuso dietro la Gran Bretagna e davanti alla Polonia. Bottino che dunque per la nazionale elvetica sale a quota 7 podi in questa edizione di Birmingham, mentre nell'heptathlon un quarto posto finale per Annick Helin in testa dopo il salto in lungo, si è allontanata dal podio dopo una deludente prova di giavellotto. Nel calcio primo turno di Coppa Svizzera, 15 le partite giocate oggi, spiccano i risultati delle squadre di Superliga con il 7-0 del Servette sul Bavois, il 6-1 del Basilea contro il Courtetel, il 4-0 dello Young Boys all'Istal e vittoria del Grasshopper 5-0 a Regensdorf. Da segnalare anche il passaggio del turno del Taverne che ha supplementare a Brunnen, ha vinto 2-1. Sempre per il calcio, Remo Freuler dopo 10 anni lascia la Serie A e il Bologna trasferendosi in Grecia. Stando al Blick, Freuler ha firmato un biennale con l'Olympiakos, squadra campione in carica. Cambio di club pure per un altro rossocrociato, Nico Elvedi che lascia dopo 11 anni il Borussia di Mönchengladbach per andare in Premier League al Leeds, dove raggiungerà un altro nazionale, Noah Okafor. Per Elvedi un contratto di 3 anni. Niente niente finale agli europei di nuoto per Roman Mityukov, eliminato nella semifinale dei 100 metri dorso, giornata che a Parigi è stata segnata dal record del mondo nei 1500 metri del 19enne tedesco Lippmann e dal primato europeo per la francese Molu nei 100 dorso al femminile. Infine, agli europei di ginnastica di Zagabria, Lena Bickel ha chiuso all'ottavo posto la finale del corpo libero nella gara vinta dall'italiana Esposito. La ticinese è la prima svizzera a raggiungere una finale europea dopo il ritiro di Giulia Steingruber, ha chiuso con un punteggio di 13.033.
1: E noi chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 16 agosto. In tutto il paese sarà parzialmente soleggiato con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con il notiziario di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Rete 1.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Incidente mortale in Alta Engadina, nella Val Roseg, sopra Pontresina, località da cui partono le escursioni con carrozze trainate da cavalli. Una di queste carrozze, verso le 15, per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero e provocando la morte di una delle persone a bordo, 12 feriti. La carrozza faceva parte di un convoglio che trasportava una sessantina di turisti svizzeri e stranieri. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della giornata di oggi dalla polizia retica. In Ticino è ancora in fuga l'uomo che verso le 4 di ieri mattina a Lugano ha accoltellato un giovane di origine curdo-irachena che rientrava a casa. È accaduto in via Pelloni, fuori da una palazzina vicina alla sede della polizia municipale. La vittima ha riportato ferite gravi, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Nel Canton Vaud, la controversa consigliera di Stato Valérie Dittli ha annunciato in un'intervista a Le Matin Dimanche che intende ricandidarsi per il governo e che per questo tenterà di convincere il suo partito, il Centro, che l'aveva scaricata in vista delle elezioni di febbraio per non compromettere la possibilità di allearsi con altri partiti. Valérie Dittli è al centro di una profonda crisi politica e giudiziaria che le è costata la perdita del Dipartimento Cantonale delle Finanze e l'apertura di inchieste penali a suo carico per abuso di autorità e per la gestione di mandati pubblici. In Indonesia è salito ad almeno 47 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,7 che ieri ha colpito l'isola di Flores, lo riferisce l'Agenzia Nazionale Indonesiana per la gestione delle catastrofi. Decine i feriti e centinaia gli edifici danneggiati. È di 11 morti il bilancio delle vittime causate dagli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano. Tra i morti anche donne e bambini, almeno 19 feriti. Si tratta del bilancio più sanguinoso registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità tra Israele e il movimento filo iraniano Hezbollah, siglato in giugno. L'esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira un comandante di Hezbollah in un quartier generale delle milizie sciite, affermando di aver scoperto solo in seguito che con lui c'era la sua famiglia. Si è chiusa la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ha premiato con il Pardo d'Oro You Don't Belong Here del regista rumeno Florin Sherban, pellicola sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amargem Dorio dei registi brasiliani Matheus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la migliore regia al cineasta sudcoreano Hong Sang-woo. Resta in Ticino il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio svizzero, che è andato al luganese Domenico Singa Pedroli per il suo Typhoon Mambo. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 16 agosto. In tutto il paese sarà parzialmente soleggiato, con rovesci o temporali localmente anche forti e con temperature comprese tra 18 e 32 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Larry Carlton, The Preacher, un brano da 5:40 di piacere, che ci ha portato al secondo appuntamento informativo della notte, già perché si sono fatte le 2.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in redazione, qui al microfono fino a mattina, Fabio Degli Antoni. Locarno Film Festival è la regista svizzero-tedesca Petra Volpe a aggiudicarsi il premio del pubblico per il film drammatico carcerario Frank Lewis. Era l'ultimo premio in palio, assegnato ieri sera in Piazza Grande. La 79esima edizione si è dunque chiusa con il Pardo d'Oro a You Don't Belong Here del regista rumeno Florin Serban, con tematica sul rapporto fra un padre vedovo e il figlio adolescente che di notte, all'insaputa del genitore, commette atti di vandalismo. Premio speciale della giuria per Amarchem Dorio dei registi brasiliani Matheus Farias e Enoch Carvalho. Pardo per la miglior regia al cineasta sudcoreano Hong Sang-soo. Resta in Ticino il Pardino d'Oro per il miglior cortometraggio elvetico, andato al luganese Domenico Singa Pedroli per il suo Typhoon Mambo. Valérie Ditli non ha alcuna intenzione di lasciare il Consiglio di Stato Vodese. Nonostante le polemiche che la riguardano, ha annunciato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del prossimo febbraio. «Mi metto a disposizione del mio partito e intendo convincerlo il 2 settembre», ha proferito durante l'assemblea dei delegati del centro. E questo appunto l'ha dichiarato la direttrice del Dipartimento Cantonale dell'Agricoltura e del Digitale, e qualora il partito non dovesse sostenerla, resta aperta l'ipotesi di correre come